0: Sono le 2:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:35. Giornale Radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6:02. Giornale radio.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:37. Giornale Radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:02.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: scontro Mosca-Unione Europea sui presunti attacchi con droni esplosivi a Lipsia. Per Merz, guerra ibrida, Mosca invece respinge le accuse e minaccia dure reazioni. Fine vita, il Veneto approva una legge regionale ispirata alle indicazioni della Corte Costituzionale e la quarta regione è la prima del centrodestra, maggioranza divisa. Clima, l'ONU ammette l'inevitabile superamento della soglia di 1,5 gradi già nei prossimi anni, critici gli attivisti, un rischioso invito alla rassegnazione. Eurovolley, le azzurre di Velasco battono in rimonta la Svezia per 3-1 e approdano alla semifinale. Il CT, partita complicata, all'inizio poca lucidità.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Alessandro Cisilin. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia, identificati intanto due sospetti.
10: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che ha parlato di piani di sabotaggio di Mosca contro proprie aziende. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019 mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
1: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
9: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti.
11: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilini.
9: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: 17:09 minuti, fin qui le principali notizie del notiziario. In studio vi parla Daniele Biacchesi, Giornale Radio, Summertime dalle 7 alle 9. Il lungo flusso di formazione con ospiti, voci, interviste, opinioni, molto altro ancora, soprattutto fatti. E allora oggi parleremo del ministro degli esteri Tajani, che lancia l'allarme su i possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia. Salvini si smarca, dice che c'è un'ansia anti-Russia che mi preoccupa. Sul quotidiano britannico Financial Times, Vannacci è visto come il cavallo di Troia del Cremlino che mette alla prova Giorgia Meloni. Intanto Europa e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin, e sono stati identificati due sospetti per il drone esplosivo a Lipsia, uno ha un visto italiano. E poi c'è la notizia, l'avete sentita, importante, del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. Per l'affare che riguarda il caso Ranucci c'è la bacia indietro della Presutti, che insieme a Pier Vincenzi era stato indicato da Paolo Corsini, cioè il direttore della, diciamo, della parte dell'approfondimento della RAI, e Presutti rinuncia alla guida per Report, si mette intanto tra redazione e la RAI. Queste sono solo alcune, ovviamente, delle notizie che vi racconteremo. Intanto la musica di Luis Capaldi.

0: 7.14, questa era la voce di Luis Capaldi. Allora, alcuni dei focus di quest'oggi: il governo tedesco che accusa il Cremlino di essere il mandante di un attentato fallito con droni esplosivo all'aeroporto del Carco di Lipsia. Secondo Berlino è stato un atto di guerra ibrida, un attacco commissionato dalla Russia sul suolo tedesco. Intanto gli investigatori hanno identificato due sospetti con legami con Mosca. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo, entrato nello spazio Schengen con un visto peraltro italiano. I ministri Dobrindt degli interni e Vadful degli esteri delineano il quadro delle inchieste e dicono che nel loro insieme le indagini della polizia, le modalità dei reati, le informazioni dei servizi di intelligence dimostrano la responsabilità russa nel tentato attacco all'aeroporto di Lipsia. E allora su questo punto è intervenuto il leader di Forza Italia, che è anche ministro degli esteri, Antonio Tajani.
1: Faremo tutti i controlli necessari, verificheremo se questo è così, tenendo presente che c'è un processo per la concessione dei visti, perché non devono esserci determinati requisiti, e se le persone non hanno non c'è nessun alert sulle singole persone, viene concesso il visto. Tutto questo però conferma che c'è da parte di paesi che non sono nostri alleati un tentativo di compiere azioni contro l'Unione Europea, utilizzando anche persone magari che sono incensurate, che non hanno alcun sospetto.
0: Ecco, lo stesso ministro degli esteri italiani ha lanciato però l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia. Il leader della Lega si smarca, dice: qui c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. E sul quotidiano britannico Financial Times Vannacci viene visto come il cavallo di Troia del Cremlino, che mette alla prova Giorgia Meloni. Sentiamo ancora Tajani.
1: Questo però non significa che debba esserci, per quanto riguarda gli attacchi politici, una risposta ferma. Ripeto, l'ho detto ieri, noi non siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici. Anche il tentativo che è emerso anche durante il referendum in Spagna sulla questione della Catalogna, c'è stata sempre un'azione russa per cercare di, attraverso fake news, attraverso immagini non rispondenti alla verità, di condizionare la volontà dei cittadini. Questo non è escluso che possa ripetersi, non è escluso che usino tutti gli strumenti per indebolire la posizione dell'Unione Europea. Noi abbiamo invece tutto l'interesse, e siamo anche per questo, per rinforzare il ruolo dell'Unione Europea sul palcoscenico internazionale. L'Europa deve contare di più, l'Europa non deve farsi intimorire, l'Europa non deve abbassare la testa, l'Europa deve difendere i propri interessi, difendere i propri cittadini, difendere la propria libertà e la propria democrazia. È una questione generale, una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni.

0: la questione del ballottaggio non trova l'accordo con la Lega, con Salvini, è intervenuto il leader di AVS Bonelli, che dice che la maggioranza si comporta male perché cambiare le regole per paura di perdere le elezioni. Sentiamo Angelo Bonelli.
1: È vergognoso quello che sta facendo la destra sulla legge elettorale. A luglio alla Camera dei Deputati approva un testo di legge, adesso lo vuole ricambiare per introdurre il doppio turno perché ha paura di perdere. Cara Giorgia Meloni, le regole democratiche non si forzano a seconda delle tue convenienze, è in gioco la qualità della nostra democrazia.
0: Così Bonelli. E l'altra notizia è certamente quello che è accaduto in Veneto, perché come ho detto in apertura, una delle notizie importanti politiche riguarda il Consiglio regionale di Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Praticamente è la quarta regione italiana, ma è la prima amministrata dal centro-destra, Forza Italia, così lascia libertà di coscienza. E allora prendo da Repubblica l'intervista a Zaia, ed è un'intervista interessante perché fa capire molto di quello che è accaduto in Veneto. E allora dice: ha un doppio valore tutto questo, rispetto per i malati terminali in attesa, un bel segnale a livello nazionale perché il Parlamento legiferi. Sta accusando qualche partito? Dice Repubblica: no, ma è dal 2009 che si parla di questi temi. Dal caso di Eluana Englaro è un tema che seguo da anni e penso che sia l'occasione per dire che la politica su temi come questo deve avvalersi della libertà di coscienza, se no non ne veniamo fuori. E sarebbe sbagliato dire che questo è il tema di sinistra oppure un tema di destra. Se fai un sondaggio trovi favorevoli e contrari a destra e sinistra. Prova ne è che non è passata mai una legge. Le 7:20, 7:4, 11, 11, 6, 2, 2, la musica di Michel Brandt con New Radicals.

0: 7:24, io saluto il primo ospite di Summertime, che è Fabio Carminati, per lungo tempo alla guida della pagina degli esteri di Avvenire. Buona mattina e grazie di esserti svegliato.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo aperto facendo sentire il vice premier Antonio Tajani, che dice che la Russia potrebbe condizionare le prossime elezioni in Italia. Io non so francamente quali sono le fonti che ha Tajani per dire una cosa del genere. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, dice Tajani, non è da escludere che possono esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. E vedo che Salvini, l'attentato vice premier e leader della Lega, si sbarca, dice: non parlo di italiani, ma mi sembra che ci sia un'ansia antirussa che mi preoccupa. Dove sta la verità al momento? Perché così, in questo momento, lanciare un allarme sulle elezioni italiane da parte della Russia?
1: La verità, come al solito, sta in mezzo. Due giorni fa abbiamo visto la rinascita di una contrapposizione ormai palese fra l'Europa e la Russia, fra l'Unione Europea e la Russia, con le dichiarazioni da parte del governo tedesco sulla paternità di Mosca dell'intrusione di due droni in territorio della Germania, e siamo tornati indietro di 50 anni, 30 anni, 40, alla guerra fredda, diciamo di no, ma sicuramente a una situazione di tensione sempre crescente, chiaramente innescata da 4 anni di guerra in Ucraina, che hanno distrutto un paese, hanno rafforzato la Russia, ma hanno soprattutto creato una situazione di tensione sempre più elevata. Questo significa che la Russia, intrusioni in elezioni in stati tra virgolette nemici, l'ha fatto e lo fa da tempo. La guerra dei trolls, la guerra delle fake news, la guerra del continuo martellamento attraverso una struttura ben nota e soprattutto ben articolata di hacker e di guerre elettroniche sempre più elevate. Questo porta a creare in stati sempre più frammentati europei una situazione interna di favore o ostilità nei confronti della Russia. Salvini non è la prima volta che difende Mosca, difende fin dall'inizio, difende addirittura da prima ancora che scoppiasse questa guerra. Era stato anche uno scandalo che poi è finito nel nulla sui fondi arrivati anche da una certa direzione. Tutto questo porta però a riverberare sul piano internazionale scontri interni che sono in corso da tempo anche nel governo italiano, quindi il fatto di ieri poi si è detto anche in questa chiave. Il fatto invece che la Russia di Putin voglia in qualche modo creare una spaccatura all'interno dell'Europa ormai è palese, perché Putin, ricordiamolo, nasce con la caduta del muro di Berlino, paradossalmente, quindi la fine.
0: Ecco, Carminati, c'è un altro aspetto politico, perché certamente dai sondaggi la formazione in crescita e futuro nazionale Vannacci, e quindi Financial Times dice, e lo ha detto ieri, che in realtà Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino che mette alla prova Giorgia Meloni, quindi tutto si è messo in subbuglio anche all'interno della maggioranza. Ma dobbiamo credere che Vannacci e i suoi siano così importanti e potenti da diventare perfino un cavallo di Troia del Cremlino in Italia? Ci sono delle prove?
1: Prove non ce ne sono, numeri neanche, e soprattutto nessun voto ancora ha legittimato o meno il potere che ha il generale o l'ex generale italiano. Di fatto però c'è una frattura a destra, soprattutto uno scontro tra la formazione che è la Lega, che gli aveva offerto, o meglio, aveva tentato di offrirgli un trampolino di lancio in politica, e il movimento che si sta rafforzando su questo è innegabile, i sondaggi lo dicono, ma una quantificazione esatta della potenza, della forza, della penetrazione di questa formazione all'interno della politica italiana non esiste ancora. Esiste però, ripeto, una frammentazione all'interno di una destra con una sinistra che però per il momento non ha nessun'altra possibilità di controbattere con un'unità che a sua volta non ha.
0: Grazie a Fabio Carminati, esperto di geopolitica, l'abbiamo sentito più volte, sono le 7:29, anzi 7:30 in questo momento, 34 11 11 622 è il numero di WhatsApp su tutto quello che avete sentito finora, anche il nostro sito che è bello e prosegue, le nostre app dove potete ascoltarci anche in movimento, portandoci praticamente ovunque. Restate con noi perché nella seconda parte torneremo a parlare di esteri con molte sfaccettature e molte notizie, come sempre. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7:33.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Le 7.34 qui è il giornale radio Summer Time con Daniele Biacchesi, direttore di questa radio, e con Elisa Cabrini in regia. Allora, il focus di quest'oggi, il primo focus, è certamente, che è molto importante, che stiamo seguendo la vicenda di Report, perché alla fine ha mollato Giulia Presutti, non ce l'ha fatta a reggere la pressione, l'ostilità dei colleghi, i veleni sparsi da Sinfrido Ranucci nei suoi confronti, dopo averla voluta in squadra, lavorandoci fianco a fianco, l'aveva definito una scelta mediocre, così come aveva definito Ranucci la stessa scelta mediocre anche in Daniele Piervincenti. Allora, la conduttrice designata di Report ha capito di essere diventata il principale ostacolo per la salvezza del programma, comunque uno dei principali ostacoli, che rischiava di finire stritolato nel braccio di ferro tra redazione e azienda, e ha scelto alla fine di rinunciare all'incarico. Ha detto nella giornata di ieri: faccio un passo indietro nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire, scrive a sera nella mail inviata al direttore degli approfondimenti Paolo Cortini. E dice ancora: la Presutti è una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni, scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Intanto, aggiungo io, era stata certamente in silenzio non solo con Sinfrido Ranucci, ma anche con tutti gli altri colleghi, gli inviati storici che in qualche modo gliel'avevano giurata, accusandola di tradimento, mentre con una mano difendeva a spada tratta Ranucci, con l'altra trattava con i vertici per prendere il posto in video. L'hanno detto chiaro e tondo a Corsini: o lei o noi. Nel corso di questa riunione molto tesa, convocata nel pomeriggio per sbriciolare il muro contro muro ingaggiato dopo la rimozione del vecchio conduttore e suo lo scalpo chiesto per chiudere la mediazione proposta dalla RAI, evitare dimissioni di massa e consentire la messa in onda di Report nei tempi previsti, che sarà a novembre, l'8 novembre esattamente. Questa scadenza che in caso di ammutinamento della redazione sarebbe stato praticamente impossibile rispettare. Ha presunto a quel punto è risultato chiarissimo soprattutto ieri, quando è arrivata a sorpresa in via Teulada a bordo della sua macchina, quella dell'altro co-presentatore in pectore Daniele Piervincenti, pronti entrambi a buttarsi dentro nella mischia. Ma la redazione, da quello che leggo i racconti, l'ha snobbata. Inviati, interni, capo progetto, regista, filmmaker si sono infilati nella sala dell'incontro senza neanche degnarla di uno sguardo. E allora i due hanno provato ad avvicinarsi. Me li presenti, ha scherzato Piervincenti con Corsini. Vai, vai. L'ho accompagnato fuori il direttore per proseguire la riunione a porte chiuse, oliare la trattativa. Un'ora e mezza di discussione di cui si sanno soltanto alla fine le dichiarazioni di alcuni degli inviati, è stato assaggiato la compattezza della redazione, di quella più conciliante, di quella più ribelle, sbalordito in particolare della levata di scudi contro la Presutti, una di loro, ma considerata una traditrice. Ma si è sentito ripetere ai Corsini che la minaccia di lasciare in blocco il programma non è un bluff, è stato un incontro importante, positivo, abbiamo aperto finalmente un canale di dialogo con l'azienda, ha detto al termine Danilo Procaccianti, che è uno degli inviati scelto praticamente come portavoce del collettivo di Report, ha detto ieri che Corsini ha dato una deadline molto stretta, 12-24 ore di tempo per decidere, vale dire oggi. Adesso, ha detto Procaccianti, attendiamo una mossa dell'azienda. Allora vediamo un po' che cosa potrebbe accadere. La prima mossa in verità è già arrivata dalla ormai ex collega, il passo indietro invocato per giorni dall'assemblea dei giornalisti d'inchiesta. Noi nomi sul tavolo non li avevamo messi, ma abbiamo ribadito che il conduttore non è solo un volto, serve una persona esperta, un senior che conosca la grammatica di report, che sappia gestire le situazioni complesse. Cosa fare quando mezz'ora prima della messa in onda ci viene chiesto di ritirare una puntata e un risarcimento milionario, spiega una firma di punta, e su questo risponderà oggi la RAI. L'ipotesi è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Pier Vincenzi potrebbe restare magari alla guida della seconda parte della trasmissione Report Lab. E Presutti, ma per quanto mi riguarda, ha scritto in fondo alla mail spedita a Corsini, sono a disposizione dell'azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno. E già si parla di un risarcimento di parecchi quattrini, la guida di un nuovo programma, questa volta tutto suo. Insomma, ci sono le carriere dove l'indipendenza, dove la bontà del nostro mestiere è soltanto un po' nello sfondo, e poi ci sono le carriere, perché tutti i giornalisti in Italia tengono famiglia, e non soltanto in Italia. Allora, 34 11 11 622, la musica di George Benson.

0: Le 7:44 ovviamente non era Benson, ma Bruce Springsteen con Rain in the River. E allora vediamo, siamo collegati con Francesco Angherlone. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ricordo che Francesco Angherlone si occupa di esteri, lavora nell'Osservatorio del Mediterraneo. Dal suo punto di vista, da quello che vede, sono possibili i rilievi di minaccia da parte del ministro degli esteri Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia? Perché qui non ci sono prove. Sulla base di cosa Tajani dice questo?
1: Non ci sono prove di cui noi siamo a conoscenza. Bisognerebbe capire se il governo italiano ha altri elementi. Certo che c'è da considerare che l'Italia da diversi anni è un po' al centro dell'attenzione della Russia, ricordando solo alcuni fatti recenti. Ricordiamo che a inizio luglio i carabinieri del ROS hanno arrestato due ex agenti dell'AISI con appunto l'accusa di aver fornito informazioni riservate a esponenti del GRU, i servizi di intelligence russa. Ricordiamo che il 13 agosto c'è stata un'esplosione presso lo stabilimento Ammo Italy, che produce tra le altre cose anche munizioni che vengono inviate in Ucraina. In questo caso non sappiamo appunto se sia stato un attentato o semplice incidente, però la procura di Velletri ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti. Questo si unisce a un analogo evento che c'è stato in Bulgaria più o meno nello stesso periodo. Quindi se mettiamo insieme tutti i puntini e mettiamo insieme quello che sta accadendo oggi in Germania, certamente motivi per tenere alta l'attenzione ci sono.
0: Senta, le leggo uno dei molti messaggi che mi sono arrivati a 34111622 di Tamara, di una nostra ascoltatrice. Tajani è veramente in confusione, non sa proprio più che dire, addirittura la Russia che vuole influenzare le libere elezioni italiane. Dovrebbe essere contenta la Russia che c'è una destra al potere che sta facendo tutto per essere illiberale, compresa l'approvazione della legge elettorale, dice Tamara. Lei cosa dice?
1: Diciamo, il governo italiano ha avuto dal suo insediamento una posizione rispetto alla questione russa, rispetto alla questione ucraina, al di là di quelle che sono le sue componenti interne che hanno varie sfumature politiche, ha avuto un atteggiamento di fermezza e di costante appoggio all'Ucraina, e questo certamente è qualcosa che non fa piacere alla Russia. Sappiamo che all'interno del governo ci sono poi componenti diverse, la stessa Lega nelle ultime ore rispetto alle dichiarazioni italiane, rispetto al quadro che si sta delineando in Germania, ha preso un po' le distanze rispetto alla posizione del governo, soprattutto del primo ministro Meloni, nel senso che la Meloni ha appoggiato nettamente la Germania e il governo tedesco, ha dato solidarietà. Salvini ha parlato di nuovo di evitare di far salire la tensione, ma sappiamo anche che in diversi paesi europei, la Germania è proprio uno di questi, non è un caso che è al centro dell'attenzione. C'è la volontà di creare un elemento di destabilizzazione politica per indebolire un po' il governo del paese e creare condizioni per un ricambio. Riferendoci semplicemente alla Germania, ricordiamo che tra poco si andrà a votare per delle elezioni molto importanti nella Sassonia-Anhalt, e che l'Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, è nettamente favorito nei sondaggi, è dato al 40-42%, potrebbe addirittura avere una maggioranza assoluta se alcuni partiti non supereranno lo sbarramento del 3%. Ebbene, ricordiamo che questo partito, rispetto a quello che è accaduto nei giorni scorsi, nei mesi scorsi in Germania, è quello che è stato molto più caldo nella critica della Russia, addirittura ricordato, ha accusato il governo Merz di un doppio standard, ricordando che la stessa durezza non era stata usata nei toni dal governo tedesco nei confronti degli ucraini che si ritiene siano responsabili dell'attentato al Nord Stream. Quindi che la Russia si muova in questa zona grigia che tende a destabilizzare con piccole azioni o anche attività poi di informazione, come ricordavo prima, anche attraverso attività di spionaggio, è qualcosa di cui ormai siamo certi e per cui quando si avvicinano appuntamenti elettorali comunque l'attenzione va tenuta sempre alta.
0: Ecco, un'altra domanda, Angelone, ma lei non so se ha letto, credo di sì, il Financial Times in queste ore, il quotidiano britannico, entra dentro anche nelle nostre vicende politiche, perché dice che sicuramente Futuro Nazionale è la vera novità politica di questi ultimi mesi. Tutto questo preoccupa soprattutto il centrodestra e non solo, ma secondo il Financial Times sarebbe visto come il cavallo di Troia del Cremlino e che quindi metterebbe alla prova Giorgia Meloni. Però aggiungo io, qui stiamo solo parlando di sondaggi, non c'è stato un voto, Vannacci viene dato 7.5% dall'ultimo sondaggio, c'è dentro una bella percentuale di potenza mediatica dietro a questo, diciamo, univocità dei sondaggi, ma in dubbio che si tratta di una novità politica. Dobbiamo credere al Financial Times?
1: Credo che qui ci sia la stessa, si è espressa più che altro una preoccupazione simile a quella di cui parlavo prima relativamente all'alterna di Full Deutschland in Germania, ovvero il timore che delle forze politiche che stanno riscuotendo, nel caso di Vannacci, come giustamente ricordava, parliamo per ora di un fenomeno mediatico di grande impatto, di grande forza, ma che ancora non ha avuto un riscontro elettorale reale, per cui non conosciamo ancora la sua reale, forza politica, la sua reale capacità di attrarre consensi, ma dal punto di vista mediatico chiaramente sappiamo che è un fenomeno che da diversi mesi sta attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e soprattutto dei media italiani. Credo che il timore del Financial Times sia quello che sappiamo anche che Vannacci più volte è stato molto morbido nei confronti della Russia, è contrario a continuare l'invio di aiuti militari all'Ucraina e quindi certamente è letto dall'esterno, dal Financial Times, come un potenziale cavallo di Troia del Cremlino, teso a indebolire, a far cambiare la posizione, a ammorbidire la posizione italiana rispetto alla Russia e quindi a indebolire quel fronte occidentale che per ora, tanto più dopo gli eventi che si sono verificati in Germania, si sta mostrando fortemente compatto nel continuare nel sostegno all'Ucraina e nel dimostrarsi anche duro nei toni in alcuni casi rispetto alla Russia. A volte dovremmo anche dire onestamente che non sempre le dichiarazioni hanno fatto seguito poi dei passi concreti. Nel vertice informale dei ministri degli esteri di ieri si è parlato di una indurimento dei controlli dei visti russi, ma per ora si parla solo di, è qualcosa che è stato proposto ma non si è arrivata a nessuna misura concreta. Ma certamente tutte quelle forze politiche che stanno mostrando una posizione diversa rispetto alla crisi ucraina o addirittura dei toni un po' più concilianti verso la Russia sono al momento viste certamente come potenziali elementi di crisi rispetto a questo quadro che stiamo vivendo.
0: Grazie a Francesco Angelone, in diretta, esperto di geopolitica, abbiamo parlato soprattutto delle notizie di apertura, quindi dell'allarme del ministro degli esteri italiani sul possibile ruolo della Russia delle nostre elezioni, di quello che è stato detto e scritto dal Financial Times, alle 7:53, la musica di Giornale Radio.

0: Continuano ad arrivare i messaggi qui a Summer Time 34111622. Vogliono sapere, volete sapere il mio parere. Tutto questo è molto bello. Buongiorno direttore, ma ancora non è chiaro il disegno del nuovo ZAR di disgregazione dell'Unione Europea. Cara Monica, così si firma, firmatevi innanzitutto, firmate tutti i vostri messaggi. Cara Monica, a questo progetto di disgregazione dell'Unione Europea ci mettono veramente tanti, tantissimi, forse troppi. Perché non è un progetto di disgregazione dell'Unione Europea quello che sta facendo Donald Trump, oltre a Vladimir Putin? Perché non lo sono certi atteggiamenti politici anche all'interno dell'Unione Europea di molte forze che sono assolutamente anti-europeisti? Insomma, c'è ancora tanto da fare per costruire un'Unione Europea politica. Come vedete, non c'è un'unità politica in praticamente gran parte dei temi forti, dei temi importanti. Intanto però io volevo raccontarvi il fatto che la partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti come noi, come me anche, hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno addirittura dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015, quindi 11 anni fa. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che dice: il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi, le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto a breve possibile. Questo, conclude, richiede un livello di ambizione senza precedenti. Ma, caro Guterres, ti dimentichi i veri motivi di questa sconfitta. Allora, ve li ricordo con dei numeri precisi. La Cina, quella del capitalismo socialista di Xi Jinping, produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista del clima Donald Trump, occupano il secondo posto per emissione annuale, il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India, terzo paese per emissioni totali annue. La Russia di Putin, dei suoi oligarchi, il quarto paese. Insomma, tutti questi paesi si sono impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo all'1,5. Quegli accordi sono oggi assolutamente catatraccia. Soltanto l'Unione Europea, vedete che ogni tanto serve la nota cara Unione Europea, rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive. Tra poco c'è il notiziario, non andate via, noi riprendiamo tra qualche minuto.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 8:02.
7: Giornale radio, news.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
9: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
8: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019 mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
10: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
8: Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
11: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
8: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: Ecco che riprendiamo Summertime, il flusso di informazione per i vostri messaggi 334 11 11 622 per riascoltare, per sentire, per capire cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo. giornaleradio.fm. Allora, prendo da Repubblica un articolo di Gabriella Cerami che vi voglio leggere, perché così riusciamo bene a capire che cosa ci dice la simulazione. Secondo questo ragionamento che riguarda la legge elettorale di cui si sta parlando, legge elettorale che è la vera discussione, anche se noi pensiamo che non lo debba essere, visti la quantità di problemi che gli italiani si ritrovano a discutere realmente delle famiglie. Io mi domando se nelle famiglie di sera, mentre diciamo siete riuniti con i vostri figli oppure da soli, vi staccate i capelli per capire se ci sarà l'effetto di futuro nazionale. Comunque noi facciamo i giornalisti e dobbiamo raccontarvi questa che è, secondo noi, almeno secondo me, la miseria della politica italiana. Vi fa capire quanto e a quale punto siamo finiti. Secondo Utrend, Cavolargo vince al primo turno arrivando al 44%, superando di oltre 6 punti il centrodestra, che invece si ferma al 38,1%. Ma in caso di ballottaggio, ecco qui il ballottaggio, è uno dei nuovi artifici di questa legge elettorale, perde di 2,2 punti percentuali, cioè ha vinto però ha perso. Un ribaltone tutto a favore dell'attuale maggioranza, che negli ultimi giorni ha presentato un emendamento proprio alla legge elettorale, guarda caso, sul ballottaggio. Questo è un sondaggio che si è svolto da Utrend negli ultimi giorni, cioè il 1 e 2 settembre, quindi ieri e l'altro ieri. Campione 1200 intervistati, quindi abbastanza buono, rappresentativi della popolazione maggiorenne residenti in Italia. Dice Giovanni Diamanti, il presidente dell'Istituto di Sondaggi, la difficoltà per il centrodestra al primo turno spiega forse la necessità del governo di cambiare la legge elettorale approvata alla Camera. sostiene Giovanni Diamanti. Legge elettorale che per adesso prevede il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, stando alla derivazione di Utrend, il centro-sinistra è l'unica coalizione che può oltrepassare questa soglia a differenza degli avversari. In caso di ballottaggio, ecco che il quadro cambia ed ecco perché è stato inserito al ballottaggio. Perché Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al primo turno otterrebbe l'8,2% e va dunque a soccorrere il centrodestra decretandone la vittoria. Oltre l'82% dei suoi elettori, quindi 8 su 10, tornerebbe infatti al voto al secondo turno. Vannacci non accenna a fermare la propria ascesa al primo turno, dice Diamanti. C'è un evidente travaso dal centrodestra verso Futuro Nazionale che sta contendendo segmenti elettorali rilevanti al centrodestra, spiega ancora Utrend. Al secondo turno, sottolinea il presidente Utrend, c'è una mobilitazione degli elettori vannacciani verso il centrodestra ed è questa la principale chiave del ribaltamento che vediamo tra il primo e il secondo punto. Le ragioni si possono rintracciare in tre passaggi chiave. In caso di ballottaggio, gli elettori di centrosinistra mostrano una tenuta minore rispetto a quelli del centrodestra. PD e AVS confermano infatti le proprie percentuali, ma risultano meno convinti gli elettori dei 5 Stelle, dei centristi di Italia Viva e Più Europa. La seconda chiave, come si è detto, sta nel fatto che Futuro Nazionale andrebbe in modo importante a rafforzare il centrodestra. E infine il terzo aspetto riguarda la capacità del centrodestra in caso di ballottaggio di intercettare gli elettori di Azione e del Partito Liberal Democratico che insieme al primo turno si attestano al 5,4%. Questo è il quadro di questo studio che vi leggo, che trovate su Repubblica ma anche sul sito di Utrend. È l'ultimo lavoro sui numeri, ma numeri talmente ipotetici, perché qui stiamo parlando di una legge elettorale che non si sa nemmeno se sarà poi alla fine approvata e se ci sarà anche il ballottaggio, visto che c'è una percentuale consistente di forze politiche interne alla maggioranza che non sono assolutamente d'accordo. E poi manca un numero impressionante di giorni, di mesi rispetto a quando si dovrà andare alle elezioni. La musica di Role Model.

18:17 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Tanti i messaggi che sono arrivati, quello di Tamara dice: parole sante, direttore, la miseria della politica italiana. Noi italiani non ce li meritiamo, li paghiamo pure gli stipendi, questo dovrebbero capire gli italiani, quelli sono stipendiati da noi. Forse sarebbe ora di cambiare. E poi c'è Gabriele da Milano che scrive praticamente tutti i giorni, ogni giorno, ragazzi, Gabriele, mitico Gabriele, chissà se Russo riuscirà a passare la soglia dello sbarramento alla raccolta di firme. Ci sono buone possibilità che superino il Vannacci, anche perché mi pare che ci sia il DIBA interessato. Speriamo si riprenda presto il nostro esule a Cuba. Buongiorno direttore Gabriele da Milano, buongiorno a te. Allora, facciamo un piccolo salto indietro per riepilogare quello che ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è intervenuto su due fronti. Il primo, il fatto che sono stati identificati due sospetti per il

0: che c'è da parte di paesi che non sono nostri alleati un tentativo di compiere azioni contro l'Unione Europea, utilizzando anche persone magari che sono incensurate, che non hanno alcun sospetto.
1: E poi lo stesso Tajani dice che ci potrebbero essere tentativi di interferenze russe nelle elezioni in Italia, ma dice questo, ma non ci sono delle prove. Almeno io chiederei a Tajani che se ha prove le tiri fuori. Al momento non ne vedo. Tajani.
0: Questo però non significa che debba esserci, per quanto riguarda gli attacchi politici, una risposta ferma. Ripeto, l'ho detto ieri, noi non siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici. Anche il tentativo che è emerso anche durante il referendum in Spagna sulla questione della Catalogna, c'è stata sempre un'azione russa per cercare di, attraverso fake news, attraverso immagini non rispondenti alla verità, di condizionare la volontà dei cittadini. Questo non è escluso che possa ripetersi, non è escluso che usino tutti gli strumenti per indebolire la posizione dell'Unione Europea. Noi abbiamo invece tutto l'interesse, e siamo qua anche per questo, per rinforzare il ruolo dell'Unione Europea sul palcoscenico internazionale. L'Europa deve contare di più, l'Europa non deve farsi intimorire, l'Europa non deve abbassare la testa, l'Europa deve difendere i propri interessi, difendere i propri cittadini, difendere la propria libertà e la propria democrazia. È una questione generale, una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
1: Consiglio Tajani di portare le prove prima di dire queste cose. Comunque staremo a vedere. Intanto il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Sentiamo Zaia.
2: Beh, noi non possiamo né approvare né ovviamente bocciare fine vita, perché esiste già in Italia, ma nel frattempo molte regioni, sono già tre, noi siamo la quarta, si apprestano ad approvare. Troppo lungo. Il fine vita esiste già in Italia in virtù di una sentenza del 2019. Noi possiamo solo prevedere con questa legge l'organizzazione del percorso, e solo quella, solo organizzazione del percorso per il paziente che chiede la sua voce di poter gestire il fine vita. Beh, è un'occasione di civiltà certa, anche perché noi ci rivolgiamo, diciamo, a dei pazienti che comunque hanno un diritto di chiedere, diciamo, la loro gestione del fine vita alla loro ULS, e quindi verrà valutato dal comitato bioetico. Però è pur vero che quei pazienti in questa sentenza della Corte non hanno una risposta rispetto ai termini temporali, cioè in quanto tempo l'ULS deve rispondere e chi poi gestirà, diciamo, la fase clinica della gestione del fine vita. Penso che questo sia un fatto di civiltà.
1: Così Zaia, la musica di James Bay.

0: Alle 8.25 saluto Giulio Cavalli per la pagina politica. Buongiorno Cavalli.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dobbiamo credere a questo allarme di Antonio Tajani che dice che la Russia potrebbe condizionare le prossime elezioni in Italia? Però Tajani non fornisce alcuna prova e poi in molti potrebbero condizionare le prossime elezioni in Italia e non solo, perché non potrebbero farlo, che ne so, Donald Trump.
1: Adesso c'è gente che crede che la terra sia piatta, quindi perché non credere anche a Tajani da questo punto di vista? Rimane però un fatto che secondo me abbiamo un po' perso di vista ultimamente, ovvero che delle responsabilità politiche, soprattutto se si
0: abbiamo persone... abbiamo difficoltà a sentirla bene. Non so se è una questione del suo telefono, la sua linea. Provi ancora a parlare, poi vediamo, se no richiamiamo. No, allora stiamo parlando con Giulio Cavalli di questo allarme che ha lanciato ieri il vice premier Antonio Tajani. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea. Non è da escludere che possono esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo, dice Tajani. Però non ci sono prove di tutto questo e questo è il punto. Ora, l'altro vice premier, leader della Lega, Matteo Salvini, dice: no, non parlo di Tajani, ma mi sembra che ci sia un'ansia antirussa che mi preoccupa. Ecco Cavalli, forse la sentiamo meglio.
2: Eccomi. Mi sentite?
0: Sì, molto bene.
2: No, dicevo, credere a Tajani si può credere, c'è gente che crede che la terra sia piatta e che non siamo mai andati sulla luna, quindi mi sembra che credere a Tajani sia il meno. C'è un piccolo problema che secondo me di cui non stiamo tenendo conto, ovvero che soprattutto chi è ministro e in questo caso addirittura vicepresidente del Consiglio, nel momento in cui fa delle valutazioni non valgono come quelle di un editorialista, di un quotidiano in cui si esprimono delle opinioni, ma dovrebbe portare dei fatti. A me pare che questa russofobia che abbiamo visto fin dall'inizio della guerra sia stata inventata per essere usata come clava contro gli avversari politici, soprattutto a sinistra, dimenticando tra l'altro il padre putativo di Tajani, Berlusconi, le sue amicizie con Putin, chi in realtà ha messo il fieno in cascina a Putin in tutti questi ultimi decenni. E a questo punto, se la Russia mi sembra che sia stata usata e continua ad essere usata per cercare di infoltire il mercato degli armamenti, e questo sta funzionando, tant'è che stiamo discutendo dei due droni all'Ipsia, però come tutti i giornalisti sanno ci si aspetterebbe di poter discutere di prove e non semplicemente di ipotesi. Credo invece che Tajani dovrebbe darci delle spiegazioni su quello che scrive il Financial Times o su quello che sappiamo da tempo, tipo ad esempio sul suo alleato Salvini. Forse gli converrebbe, prima di lanciare allarmi, fare una bella riunione di maggioranza e trovare una linea che sia comune. Io comunque sono convinto che almeno negli ultimi 5 anni, ogni volta che qualcuno ha intenzione di non votare come si aspetta la maggioranza o come si aspetta anche, non so, una certa linea editoriale di certi giornaloni, e allora improvvisamente si discute di guerra ibrida, no? Come se avere un'opinione diversa debba per forza essere il risultato di chissà quale opera del nemico. E a me questo fa molto paura, perché invece le elezioni e la politica sono il luogo sempre della pluralità, e se tutto ciò che invece non segue la linea più comoda viene considerato quinta colonna del nemico, ha un nome già successo nella storia, mi viene in mente, non so, il maccartismo, ecco, in questo caso applicato ovviamente su un'altra realtà.
0: Grazie, le 8 e 29 e qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. 34 11 11 622 dei vostri messaggi, potete lasciarci gli scritti, audio col piccione viaggiatore, come volete. Siamo qua, poi li leggiamo, li facciamo ascoltare. Alle 8.30, a tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Allora, l'ultima mezz'ora la vogliamo dedicare al mondo dello spettacolo, perché ci sono molte cose da raccontare e da dire. Innanzitutto al Leone d'Oro alla carriera, secondo George Clooney, è insieme un onore e un possibile referto medico. Quando ti dicono che lo riceverai pensi due cose: che onore incredibile, e poi forse sanno qualcosa che io non so, forse hanno parlato con i miei medici. Ride mentre sullo schermo scorrono tutti i suoi film, sgrana gli occhi, bacia la mano della moglie. Laura Dern lo presenta come il Gregory Peck della sua generazione. Abbiamo avuto l'icona, l'umanità, la grandezza dell'artista. Amal ha avuto l'uomo, con un po' di malizia, appena ricordato che per 2 volte è stato eletto il più sexy del mondo. Fuori ci sono 20.000 persone, si sono stette intorno al tappeto rosso solo per vederlo passare. Clooney, attraverso la propria mitologia, con una battuta, trasforma cioè il divo in un tizio del Kentucky. Dopo 45 anni da attore, la carriera può sembrare il risultato di un piano, invece non lo era. Cercava di pagare solo l'affitto, di non tornare a tagliare tabacco. Ricorda che gli offrì il primo lavoro, i registi, gli attori incontrati, nessuno arriva da nessuna parte da solo. Dern poi lo definisce un uomo che vive per il servizio e per la verità. Ed ecco che Venezia, del resto tutto questo lo sa dal 2005, quando presentò Good Night and Good Luck, il film su Edward Barrow e la battaglia contro il maccartismo per la libertà di stampa. Clooney è proprio figlio anche di un giornalista, ha studiato la materia all'università, sostengo questo lavoro, ha detto nella giornata di ieri, sottolinea sul palco i primi che gli autoritari cercano di mettere a tacere, spiega, non sono i politici, sono i giornalisti che fanno le domande, gli artisti che rifiutano le risposte semplici, i registi, gli scrittori, gli attori, i musicisti che insistono sul fatto che anche una persona mai incontrata meriti la nostra empatia. E allora c'è il glamour e la politica, e nel suo caso peraltro non si sono mai disturbati. Ha sostenuto Barack Obama, e questo non è un mistero, ha raccolto fondi per i democratici, le ho fatto anche per Biden, per poi chiedergli di ritirarsi pubblicamente e rendere onore alla sua rinuncia. Per raccontare l'America di Trump, ed è questo il punto, Clooney a Venezia sceglie una parola antica: cacistocrazia, il governo dei peggiori, o come spiega lui, delle persone meno qualificate, poco capaci. Si dice ottimista, però ammette che il paese attraversa un momento difficile, molto infelice, per usare un eufemismo, dice Clooney. A inquietarlo è anche quello che è diventato accettabile, cioè l'idea che essere crudeli, cattivi, brutti e scortesi faccia parte del divertimento. Spera nel prossimo novembre, ci saranno le elezioni, con un po' di fortuna ristabiliremo un sistema di controlli e contrappesi, poi nel 2028 potremo recuperare una certa normalità. E ancora su Clooney, sul fronte dell'intelligenza artificiale, Clooney dice: ma io ho visto un video in cui appaio e parlo, ma non sono io, ma c'è ancora spazio per il buon giornalismo, per il cinema. Nessuno ride o piange in una lingua diversa, i genitori si preoccupano nello stesso modo, tutti sogniamo allo stesso modo, viviamo in un momento in cui le persone al potere, quelle che possiedono più denaro, ci dicono di avere paura gli uni degli altri. Ma noi sappiamo, dice Clooney a Venezia, che non è così, perché la storia ci insegna una lezione. Le storie sono sempre pericolose per chi specula sulla paura, e coloro che hanno paura dei libri, della musica, non sono mai gli eroi della storia. Poi sorride: i film non abbasseranno l'inflazione, ma ci ricordano bene che gli estranei non lo sono mai davvero. Chissà se Trump commetterà anche il leone. In passato ha definito Clooney un pazzo attore, è una star di terza categoria, invitato a lasciare la politica e tornare in TV. Tornerò se lo farà anche lui, ha detto Clooney. Prende molto sul serio la politica, decisamente meno se stesso. Questo racconto sulla giornata di George Clooney a Venezia, una roba incredibile, stiamo parlando di 20.000 persone, con tutti la fotografia, con lui in mezzo per lo più a donne, e c'è una quantità incredibile di telefonini, selfie e persone veramente di ogni tipo. Una vera grande star, ma anche un grande uomo. La musica qui di Giornale Radio prosegue con i Blur.

0: Ho promesso una mezz'oretta di spettacolo dopo tanta politica, dopo tanti esteri, e allora saluto il prossimo ospite, che è Speranza Scappucci, che è direttrice del Festival Mito. Buongiorno, buona mattina e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, a che punto siamo di queste edizioni del Festival Internazionale della Musica? Una bella idea quella di ripartire dal 6 al 20 settembre lungo le scene, lungo quei 130-140 chilometri che separano Milano da Torino.
1: Dunque, siamo a meno 3-4 giorni dall'inizio, perché oggi è il 3, quindi no, meno 3. Dall'inizio di inaugurazione si terrà al Teatro alla Scala questa domenica sera, con il World Requiem di Britten, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la direttrice Simone Young, tre solisti di eccezionale caratura internazionale, il coro del Regio di Torino e il coro delle Voci Bianche del Regio di Torino. Quindi un inizio con insieme molteplici forze artistiche, dall'orchestra al coro, i solisti, e poi a Torino replicheremo il 7, quindi lunedì, all'auditorium della RAI. Quindi in questa settimana ci sono le prove di questo World Requiem, e a breve inizieranno le prove con le altre orchestre per gli altri appuntamenti, che appunto ci vedranno protagonisti in queste due città nelle prossime 2 settimane.
0: Ecco, il tema di questa edizione è armonia. Una
1: Sì,
0: parola simbolica.
1: è una parola simbolica, e soprattutto perché ho scelto di utilizzarla con l'H per tornare all'origine di questa parola, perché l'armonia è una dea ed è la dea figlia di due divinità contrastanti, il dio della guerra e la dea della bellezza. E quindi l'armonia, pur essendo ovviamente il fondamento della musica, nella musica stessa l'armonia vuol dire contrasto, cioè senza la dissonanza non c'è l'armonia, e senza l'armonia non c'è la dissonanza, è per assurdo, no? E quindi questa parola contiene tanti significati diversi, e nella programmazione stessa vuole essere la possibilità di programmare repertori diversi, mettere l'accento diciamo, la differenza delle forze artistiche, la molteplicità delle forze artistiche delle due città di Milano e di Torino, e anche programmare musica che va dal barocco al contemporaneo, e negli stessi programmi, cioè ogni serata, ogni programma è pensato con un'idea di contrasto all'interno del programma stesso, che può essere un tema, per esempio il tema della guerra e della pace, oppure il tema della vita e della morte. Adesso sembrano cose dette in maniera banale in questo momento, però ogni programma è stato cercato, abbiamo cercato di fare qualche cosa che appunto sottolineasse l'importanza delle differenze nell'unità, appunto, dell'armonia.
0: Peraltro, sulle scelte artistiche, devo dire che rispetto ad altri festival che tendono a specializzarsi, Mito e invece lavora un po' sulla tradizione, sulla contemporaneità, una sorta di dialogo, no? Tornate anche alla musica antica, per esempio, ma non mettete da parte, che so, il lavoro straordinario di moltissimi giovani italiani
1: Sì,
0: e internazionali.
1: esatto, io ho voluto soprattutto dare spazio a tanti giovani, anche meno conosciuti, che ho avuto io la possibilità in questo anno di programmazione di conoscere attraverso o dei concerti diretti dal vivo, oppure attraverso email che mi sono arrivate con delle clip, con YouTube, eccetera, nel senso che ci sono tantissimi talenti in giro per il mondo, in giro per l'Italia, di persone veramente di grande valore, con dei programmi molto, molto originali. Per esempio, se pensiamo al duo Cintura Gerolin, che noi presenteremo in tutte e due le città, fisarmonica e chitarra, no? oppure quattro clarinetti messi insieme che faranno anche un bellissimo programma di musiche di ogni genere, rivisitate in una ritrascrizione per quattro clarinetti, eccetera, eccetera. E poi c'è il trio Rinaldo, per esempio, che è un trio italiano di giovani che hanno vinto il premio Abbiati. Abbiamo il Sestetto Sincronia, che invece vede prime e seconde parti di importantissime orchestre italiane riunirsi insieme per fare musica. E quindi, e allo stesso tempo, ovviamente, avere dei grandi nomi di richiamo, e quindi mischiare, come dire, combinare le forze giovani. Con i grandi nomi, abbiamo i Bamberger con Jacob Ruja, la Simone Young appunto con l'Orchestra della Rai, Riccardo Scegli con la Filarmonica della Scala, eccetera, eccetera. E William Christie, appunto, lei parlava di musica antica. William Christie è stato il pioniere della musica barocca in Europa, ha fondato Les Arts Florissants. Adesso non so esattamente, ma sicuramente 30-40 anni fa, quando il repertorio barocco era ancora una gran parte del repertorio barocco era sepolto, no, nelle biblioteche, e lui ha portato, no, questa musica di nuovo in vita, soprattutto il repertorio barocco francese, di cui noi porteremo appunto queste due opere. Di un atto di Charpentier in uno spettacolo bellissimo che io ho visto a Parigi e che ha fatto il giro del mondo da circa un anno che gira tra l'Europa, l'America, il Canada e le ultime due tappe di questa tournée, ultime in assoluto, saranno qui a Mito.
0: Grazie a Speranza Scappucci, che ricordo è direttrice del Festival Mito che si apre il 6 di settembre, e qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. 74 11 11 6 22, la musica di Sam Smith.

0: Le 8:52 qui è Giornale Radio, è Summer Time con Daniele Biacchesi, direttore di questa radio. Io saluto l'ultimo ospite, che è Ezio Guaitamachi, che è un giornalista bravissimo, musicista, è un amico, lunghi anni, buona giornata Ezio.
1: Ciao Daniele.
0: Ho scelto te per fare un breve bilancio di quest'estate che sta finendo dal punto di vista musicale. Che mesi sono stati dal punto di vista qualitativo? Parlo soprattutto dei concerti, degli spettacoli, delle cose che hai sentito, hai ascoltato, a cui hai anche partecipato.
1: Ma come sempre l'estate si riempie di tantissimi eventi, tantissime rassegne, sono transitati grandi nomi, magari leggermente meno roboanti rispetto a un paio di anni fa, però sai, vedersi David Byrne, Nick Cave, o per citare magari qualcuno anche che so essere nel tuo cuore, no? Come Patti Smith, che ha celebrato il 50° anniversario di Radio Popolare al Castello. Quelle sono anche tuffi, diciamo, nel passato, ma anche tuffi al cuore. Quindi un'estate, come sempre, ricca di musica, fin troppo affollata, secondo me, nel mese di luglio, che mette insieme delle rassegne storiche come Pistoia Blues, Umbria Jazz e tante altre, che però finiscono per sovrapporsi, creando, secondo me, un po' di difficoltà. Un'altra difficoltà è ormai il prezzo esorbitante dei biglietti dei concerti.
0: Ecco, è qui che volevo fermarti, perché io ho visto diciamo, io che sono un veterano, un grandissimo appassionato, come sai, di musica, mi pongo il problema di come è possibile, cioè ormai è diventato tutto molto selezionato, e quindi ormai è diventata una musica per ricchi, ed è incredibile come il rock, che in realtà doveva essere una musica un pochino più popolare, è diventato una musica per pochi, però i concerti li vedo pieni.
1: Sono pieni anche perché c'è in molti casi, e lo sarà specialmente per il ritorno di Bob Dylan in Italia a novembre, un po' il timore che non lo vedremo mai più, non li vedremo mai più, no? Per cui c'è un po' questo timore di non poter vedere più sul palcoscenico queste grandi leggende, un po' la curiosità per chi non li ha visti, e un po' obiettivamente il fatto che il music business, dall'avvento di internet e dalla quasi completa sparizione della discografia, che è stato per un secolo il cuore del business musicale, è diventato il live. Questo vale in primis per gli artisti stessi. Cioè, noi diamo spesso le colpe agli organizzatori, ai manager, però non dimentichiamoci che sono gli artisti che decidono. L'artista decide chi è il suo manager e lo può licenziare. Al contrario non succede, non può un manager licenziare un artista. Questo vale anche nello sport, no? Noi ce la prendiamo sempre con i procuratori, con gli agenti, ma in realtà chi decide sono gli artisti. Quindi i prezzi dei biglietti sono poi diciamo una diretta discendenza del costo dei cachet, più che dal costo degli allestimenti e delle produzioni, che per l'amor di Dio ci sono, però il grande affare è quello che riguarda appunto gli artisti, che ormai sul live, o nel caso di grandi leggende, con la vendita dei cataloghi a fondi di investimento o a grandi multinazionali, no? Come è accaduto appunto a grandi leggende, persino a Bruce Springsteen, no? Uno che non è che abbia bisogno di denaro, però anche lui ha ceduto i diritti di tutto il suo catalogo.
0: Ecco, poi c'è la grande questione in Italia, soprattutto degli spazi. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Claudio Trotta, che tu conosci molto bene, che si pone un problema che io condivido. L'Italia è uno dei pochissimi luoghi in Europa e direi del mondo che non ha spazi musicali, cioè spazi musicali per la popular music, sto parlando, e gli spazi sono stadi, auditorium, anche l'auditorio della musica di Roma, Santa Cecilia, è dedicata alla musica classica, operistica, pensata per altri tipi di suono, cioè per i rock non ci sono, i templi inglesi ma anche francesi, tanto per dire.
1: Allora, ce ne sono qualcuno, tu hai citato di Santa Cecilia, però l'Auditorium, Parco della Musica di Roma, è stato creato per questo. La cavea che ospita, ha ospitato molti dei concerti anche di quest'estate, però sono pochissimi. Io ti aggiungo una cosa al prezzo dei biglietti, anche l'età dei fruitori. Questo non è che lo dico per solidarietà mia e tua nei confronti dei nostri coetanei, però non so, per esempio, io 2 sere fa ero a vedere il concerto di questo super gruppo che chiamato Hollywood Vampires, i vampiri di Hollywood, un gruppo creato da Alice Cooper con Joe Perry degli Aerosmith, Johnny Depp, l'attore, insomma è un poi un pubblico, diciamo, anziano, e il pubblico anziano non è che ci abbia tanta voglia, lo dico per me che ne ho visti milioni di concerti, però di farsi 3 ore in piedi al Parco della Musica di Segrate, che in realtà è uno spazio verde con le zanzare, un caldo e un'umidità micidiale, e in una situazione comunque, diciamocela tutta, scomodissima. Quindi i prezzi dei biglietti, anche a fronte di quello, gridano vendetta a volte, no? Perché il pubblico sta in una situazione scomoda, cioè chi c'ha voglia ancora alla nostra età di andare nella calca magari 5-6 ore prima, come si faceva una volta. E ormai l'età media, io ti parlo delle grandi leggende del rock, è quella lì. È difficile vedere ragazzini ai concerti dei Rolling Stones o di Paul McCartney o appunto di questi Hollywood Vampires, come ti dicevo. Per cui, secondo me, gli organizzatori anche di questo dovrebbero tenere conto.
0: Sì,
1: quindi,
0: sono d'accordo.
1: Perché sono d'accordo. Comunque, sai, anche dal punto di vista acustico e visivo, per l'amor di Dio, ci sono tanti trucchi, no? Gli schermi, eccetera, eccetera, però insomma, goditi un bel concerto agli Arcimboldi a Milano.
0: Visto che ci chiedi pure tanti soldi, è un bel sacrificio. Grazie, Enzo. Guaitamacchi, sono praticamente le 8.59, abbiamo parlato di tantissimo, e domani non ci sarò. Ci sarà il mio posto di Nicola Compagnone. Io tornerò invece lunedì 7, quando tutto riprende, alle 6 però del mattino. Ale.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 9:01.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Noi ripartiamo da qua con Summertime. Oppela! Abbiamo preso il testimone passato dal nostro direttore Daniele Biacchessi, l'abbiamo preso al volo, lo saluto, ci ha preceduto Daniele Biacchessi e ovviamente lo saluto. Domani, come ha già ricordato lui, dalle 7 alle 9 troverete Nicola Compagnone. In questo penultimo giorno di Summertime perché poi da lunedì partirà il nuovo palinsesto. Noi non ci saremo più a quest'ora, ma la sottoscritta insieme a Lapo De Carlo coprirà la fascia 13-16, quindi ci ritroverete dalle 13 alle 16, Vicky Mangone e Lapo De Carlo. A quest'ora troverete, a partire da lunedì, Francesco Borgonovo. Insomma, summertime sta chiudendo i battenti e invece il caldo manco per niente. Continuano le alte temperature anche oggi 3 settembre, l'ha detto anche George Clooney, sbarcato a Lido di Venezia per ritirare il leone alla carriera, ha salutato in italiano, ha detto ciao a tutti, fa caldo. Andò, fa caldo. Poi è andato all'hotel Cipriani dove alloggia e ha fatto un tuffo in piscina con acqua di mare. Vabbè, insomma, lui può. Comunque, signori, queste temperature fuori stagione, ormai fuori stagione, non mollano. La riapertura degli asili nido a Milano la dice lunga, o meglio, ha dato via a, ancora alle polemiche per le auto, per le aule soffocanti con temperature elevatissime, simili a saune, così dicono i genitori. La stessa polemica di giugno, peraltro, perché poi quest'anno nel mese di giugno ci sono state le prime ondate di calore. Solo 25 sedi su 270 asili, e stiamo parlando di quello, a Milano possiedono sistemi fissi dedicati. Per compensare la mancanza di impianti strutturali, il comune ha distribuito oltre 609 condizionatori portatili, in pratica quelli che vengono chiamati pinguini, e circa 1800 ventilatori, posizionandoli in via prioritaria nelle sale dove i bambini dormono, le stanze nanna, diciamo, le cosiddette stanze del riposo, ma evidentemente non sono sufficienti. Si presenterà lo stesso problema, secondo me, anche nelle scuole, che peraltro inizieranno tra pochi giorni. Allora, vediamo i temi di oggi, quali saranno. Oggi parleremo di ambiente, lavoro, parleremo di cronaca, parleremo di attualità, con storie molto diverse, ma tutte capaci di raccontare un pezzo dell'Italia di oggi. Partiamo dal granchio blu, una specie che ha creato non pochi problemi ai nostri ecosistemi e alla pesca, ma che la ricerca sta provando a trasformare anche in una risorsa. Dal suo carapace, infatti, si può ottenere chitina di alta qualità per l'industria. Ne parliamo con Alessandra Verardi di Enea. Poi ci spostiamo sulle coste italiane con Mare Mostrum 2026 di Legambiente. Abusivismo, illegalità, assalto criminale al nostro patrimonio costiero. A raccontarci numeri e fenomeni Antonio Pergolizzi di Legambiente Legalità. Spazio anche alla famiglia reale britannica. Harry e Meghan tornano in Inghilterra, anzi l'hanno già fatto, sono tornati. Cosa significa questo ritorno? Quali scenari apre nei rapporti con la famiglia reale? Ne parleremo con Andrea Polo. Poi il lavoro. 7 italiani su 10 sarebbero pronti a cambiare lavoro o addirittura carriera, ma molti non sanno da dove cominciare. Vedremo quali sono le paure, quali invece sono o potrebbero essere le opportunità. Lo vedremo con Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. Ed infine la cronaca, con tre casi che continuano a occupare le pagine della cronaca. Sono casi noti a tutti. Si torna a parlare di Melania Rea, perché a breve Salvatore Parolisi potrebbe tornare in libertà. Poi parleremo del caso della Ricina, che potrebbe essere vicino a una svolta, e poi naturalmente Garlasco con Stefania Cappa, la cugina di Chiara Poggi, che ha presentato un esposto, nuove accuse ai danni di parecchie persone. Ne parleremo col direttore di Giallo, Albina Perri. 334 11 11 622, come sempre, è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. One Republic.

A proposito di temperature che non mollano, lo dicevo prima, no? Il nuovo rapporto dell'ONU sull'emergenza climatica ci dice una cosa piuttosto chiara: nei prossimi anni molto probabilmente supereremo la soglia di 1,5 gradi di aumento della temperatura rispetto all'epoca preindustriale. Quella di 1,5 gradi è un numero che abbiamo sentito tante volte, perché rappresenta proprio il limite più ambizioso fissato dall'accordo di Parigi, e oggi l'ONU ci dice che riuscire a non superarlo affatto è sempre più difficile. Vero è che il rapporto non dice che sia tutto perduto, dice piuttosto che possiamo cercare di rendere questo superamento il più breve e più contenuto possibile, per poi tornare sotto quella soglia. Voi ci credete? Io poco. Comunque il percorso individuato è abbastanza semplice anche da spiegare: prima il superamento, poi il picco delle temperature e infine una riduzione. Per riuscirci però servono interventi molto forti, ma servono interventi soprattutto immediati. Bisogna tagliare le emissioni di gas serra, farlo in maniera costante, non a chiacchiere. E poi bisogna anche rimuovere parte dell'anidride carbonica già presente nell'atmosfera attraverso il rimboschimento e altri sistemi di stoccaggio, e tante volte l'abbiamo detta questa cosa. C'è anche un altro elemento fondamentale: anche se riuscissimo a ridurre le emissioni, dobbiamo prepararci a convivere con gli effetti del cambiamento climatico che sono già in corso, quindi servono anche politiche di adattamento per rendere meno vulnerabili le città, le comunità, l'agricoltura e evidentemente le nostre economie. Del resto basta guardare quello che è successo quest'estate, no? Caldo estremo, incendi, alluvioni, eventi che ci danno proprio un'idea di quello che potrebbe aspettarci nei prossimi anni. Quindi la sfida non è soltanto evitare il cambiamento climatico, schivarlo, ma è anche riuscire a, anche perché ci siamo proprio dentro fino al collo, ma è proprio di riuscire a limitarne la portata intervenendo subito, immediatamente, perché ogni frazione di grado conta, tutto fa, e soprattutto conta quanto tempo resteremo oltre quella soglia. E proprio parlando di cambiamenti climatici, c'è un altro fenomeno da monitorare, perché il clima che cambia modifica anche gli equilibri degli ecosistemi e favorisce la presenza e la diffusione di specie che fino a qualche anno fa erano meno comuni nei nostri mari. Un esempio è il granchio blu, diventato ormai una presenza ingombrante soprattutto per la pesca e per gli ecosistemi. Di necessità virtù: da un problema può arrivare anche un'opportunità. Allora, alcuni ricercatori stanno studiando il carapace di questi animali per recuperare chitina di alta qualità, questa materia prima che può avere applicazioni in diversi settori industriali. Ne parliamo tra poco con Alessandra Verardi, ricercatrice del laboratorio Enea Bioeconomia Circolare Rigenerativa, per capire come si può trasformare uno scarto e una specie invasiva in una possibile risorsa.

0: Vi ricordate il granchio blu? Se ne è parlato tantissimo, poi come spesso succede le cronache hanno iniziato a occuparsene sempre meno, ma nel frattempo c'è chi ha continuato a studiare il fenomeno e soprattutto a chiedersi se quello che oggi consideriamo un problema possa diventare anche una risorsa. È stato scoperto che dai carapaci del granchio blu si può estrarre la chitina, una sostanza molto interessante, utilizzabile in diversi settori, dall'alimentazione all'agricoltura, dalla cosmetica fino alla biomedicina. Un gruppo di ricercatori ha trovato un modo per estrarla in maniera più semplice, veloce e sostenibile. Ne parliamo con Alessandra Verardi, ricercatrice del laboratorio Enea di bioeconomia circolare rigenerativa e coautrice dello studio. Verardi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito e per l'opportunità di raccontare il nostro lavoro. Sì, nel nostro laboratorio diciamo che ci occupiamo, tra le altre cose, di valorizzare residui e sottoprodotti delle filiere produttive, cercando di recuperare molecole di interesse attraverso processi sostenibili, e quindi proprio in quest'ambito diciamo si inserisce quello che è il nostro studio sul granchio blu. Diciamo che il granchio blu è una specie originaria delle coste atlantiche americane, però è stato segnalato nel Mediterraneo già nel 1948, anche se negli ultimi anni che abbiamo assistito proprio ad una sua forte proliferazione.
0: Una sorta di invasione, no? A un certo punto c'è stata una sorta di invasione del granchio blu.
1: Esatto. Ricordiamoci che il granchio blu è un predatore molto vorace di numerosi organismi acquatici, tra cui le vongole, e in Italia il problema è stato particolarmente evidente, soprattutto nelle aree del Delta del Po, dove addirittura nel 2024 si è registrato un crollo della produzione di vongole del 70%, con danni economici proprio per centinaia di milioni di euro. E quindi diciamo che rappresenta proprio una specie aliena invasiva dal punto di vista ecologico nel Mediterraneo, anche se comunque non è stato inserito nell'elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è motivo per cui la sua commercializzazione è consentita. E diciamo che oggi pensare alla sua completa eradicazione non è realistico. Questo naturalmente non significa rinunciare al suo contenimento, ma cercare appunto di valorizzare la biomassa che deriva dalla sua pesca. Infatti una prima forma di valorizzazione è proprio quella alimentare, perché il granchio blu viene già pescato e commercializzato per il consumo umano.
0: È consumato. Però, dottoressa Verardi, io dicevo di necessità virtù. Voi avete fatto una scoperta veramente interessantissima. Parliamo di chitina. Per chi non è un esperto, ovviamente non sa di cosa si tratti. Cos'è esattamente? Perché è così importante?
1: Guardi, la chitina è un biopolimero naturale, cioè è una grande molecola prodotta da organismi viventi, che è formata diciamo dalla ripetizione di unità più piccole che sono legate tra di loro, e rappresenta proprio l'impalcatura esterna, cioè l'esoscheletro appunto di crostacei e altri artropodi. E nel granchio blu possiamo immaginare la chitina come una sorte di rete di fibre che diciamo insieme alle proteine minerali contribuisce a rendere il carapace, quindi la parte, il guscio del granchio, rigido e resistente. Però quello che è veramente importante e interessante è che si tratta di una molecola diciamo biodegradabile e biocompatibile. Quindi biodegradabile, cioè può essere degradata naturalmente ad esempio dall'azione di microorganismi, quindi non rimane nell'ambiente per tempi indefiniti come accade invece per molti materiali sintetici, mentre biocompatibile si intende che è tollerata anche quando entra in contatto con altri sistemi biologici. E sono queste proprietà che fanno della chitina una materia molto interessante per ottenere

0: nuovi materiali e derivati con applicazioni in moltissimi settori.
1: Che tipo di materiali e in quali settori, dottoressa Verardi?
0: Allora, i settori di applicazione sono davvero numerosi. Riguardano non solo la chitina ma anche i suoi derivati come il chitosano. Per esempio nel settore alimentare possono essere utilizzati per realizzare film, rivestimenti biodegradabili per il packaging, quindi pellicolo, rivestimenti che aiutano a proteggere gli alimenti e quindi possono contribuire anche alla loro conservazione. Pensiamo che in agricoltura possono essere utilizzati chitina e derivati per stimolare per esempio le difese naturali delle piante, contribuire al miglioramento di alcune caratteristiche del terreno, un po' come ammendanti. Nel settore ambientale possono essere impiegati nel trattamento delle acque perché sono in grado di interagire con alcuni contaminanti come metalli, coloranti. Ci sono applicazioni anche farmaceutiche e biomedicali, per esempio nella realizzazione di medicazioni per le ferite, di sistemi per il rilascio controllato di farmaci e di biomateriali, anche
1: per la cosmetica.
0: Cosmetica. Trovano applicazioni per esempio in creme, in lozioni, in prodotti per la cura della pelle, dei capelli, perché hanno la capacità di formare un sottile film sulla superficie e quindi contribuiscono al mantenimento dell'idratazione. Quindi stiamo parlando appunto di molecole estremamente versatili, con applicazioni che spaziano appunto tra settori molto diversi tra di loro, ed è proprio questo ampio potenziale di utilizzo che rende particolarmente interessante cercare di recuperare la chitina da una biomassa residuale come il carapace del granchio blu.
1: Come viene trattata il carapace del granchio? Come viene estratta la chitina?
0: La chitina forma una sorta di impalcatura, come dicevo, cioè a cui sono associate proteine e minerali. Quindi per recuperarla noi dobbiamo liberarla progressivamente da queste altre componenti. L'estrazione che può essere fatta attraverso diverse vie, quindi o una via attraverso l'impiego di enzimi o solventi a minore impatto ambientale, ma che l'estrazione chimica è ancora oggi uno degli approcci più utilizzati perché è semplice, efficiente e soprattutto è meno costosa. E il nostro obiettivo è quindi stato quello di partire proprio da questo approccio maggiormente utilizzato a livello industriale, cioè l'estrazione chimica, e cercare di ottimizzarlo. E in poche parole, praticamente il carapace viene macinato e sottoposto a due trattamenti successivi. Il primo è la demineralizzazione, quindi con una soluzione acida noi andiamo a rimuovere il carbonato di calcio, che sarebbe la parte minerale, e il secondo è la deproteinizzazione, quindi andiamo ad utilizzare una soluzione basica proprio per eliminare poi la componente proteica.
1: Pronto, è caduta la linea? Abbiamo dei problemi di linea, vediamo. Pronto, dottoressa
0: Pronto,
1: Verardi?
0: Sente?
1: Eccoci qua, sì.
0: Io sento.
1: Benissimo, sì. Perfetto. Prego, può continuare.
0: Okay. Sì, quindi stavamo parlando, sottoponiamo il carapace prima a una fase in cui andiamo ad eliminare la parte dei minerali e poi la deproteinizzazione, dove andiamo ad eliminare la componente proteica. E quindi alla fine otteniamo una frazione che è costituita prevalentemente da chitina. E noi abbiamo usato e seguito l'estrazione sia sui carapaci freschi che sui carapaci sottoposti a trattamento termico. E ci siamo concentrati sui carapaci cotti perché siamo partiti da una considerazione molto pratica, cioè se si sviluppa una filiera alimentare del granchio blu, una parte importante dei sottoprodotti disponibili deriverà proprio da processi di lavorazione e cottura effettuati per il consumo umano. E quindi volevamo verificare se questa biomassa facilmente reperibile e rappresentativa, uno scenario reale, potesse essere valorizzata in modo efficiente e se il trattamento termico potesse favorire il successivo processo di estrazione della chitina. E i risultati hanno mostrato che è proprio così. Infatti abbiamo osservato che il trattamento termico rende più efficace soprattutto la rimozione della componente minerale.
1: Quindi in altre parole il carapace del granchio blu potrebbe non essere più soltanto uno scarto, ma diventare una nuova materia prima. Ma questa estrazione, dottoressa Verardi, è allo studio o di fatto viene già utilizzata? Cioè la chitina viene già utilizzata, viene già impiegata per quanto ci ha elencato prima, quindi in biomedicina, sì, agricoltura, sì, cosmetica, eccetera?
0: Esatto, diciamo che la chitina è una molecola già ampiamente utilizzata, e quella, diciamo, viene estratta soprattutto tramite, come dicevo, l'estrazione chimica, però noi abbiamo dal nostro studio osservato che la cottura facilita in maniera molto significativa soprattutto la fase di rimozione della componente minerale del carapace, quindi probabilmente il trattamento termico va a modificare questa struttura formata da chitina, proteine e minerale, quindi rende diciamo la chitina più facilmente estraibile. E la differenza che noi abbiamo osservato è stata molto evidente, perché nella chitina ottenuta dai carapaci cotti è rimasto soltanto, diciamo, l'1% di residui minerali, mentre in quella ottenuta da quelli freschi ne è rimasto circa il 13%, quindi utilizzando le stesse condizioni di estrazione dal carapace cotto abbiamo ottenuto una chitina molto più pura. E per avere un termine proprio di paragone, nelle chitine di grado commerciale il contenuto di residui minerali è generalmente molto basso, intorno al 2%, quindi il valore che noi abbiamo ottenuto dell'1% è particolarmente interessante.
1: Bene, bene, dottoressa Verardi, grazie. Grazie Alessandra Verardi, ricercatrice del laboratorio Enea Bioeconomia Circolare Rigenerativa. Grazie ancora per essere stata con noi. Breve pausa e poi si torna con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Alle 9:34 minuti in questo momento, ancora buongiorno e bentrovati. Summertime, questa è Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone. Restiamo al mare. Continuiamo a parlare di mare, però questa volta parliamo di illegalità e criminalità legate al mare. Il rapporto Mare Monstrum 2026 di Legambiente fotografa l'assalto alle coste italiane, abusivismo, reati ambientali, cemento e interessi criminali che continuano a mettere sotto pressione uno dei nostri patrimoni più preziosi. Quali sono i numeri e soprattutto dove si concentra il fenomeno? Lo vedremo con Antonio Pergolizzi di Legambiente Legalità tra pochissimi istanti. E poi andremo in Inghilterra, andremo a curiosare nella vita dei reali o ex reali. Harry e Meghan sono tornati in Inghilterra, inevitabilmente si sono riaccesi i riflettori sui rapporti con la famiglia reale. Chissà se sarà un semplice ritorno, come dire, legato alla nostalgia di casa. No, eh? Ne parliamo con Andrea Polo tra poco.

0: Eccoci qua, allora dicevo, allora vediamo se riusciamo a recuperare l'ospite Mare Monstrum 2026, Legambiente, è il nuovo rapporto di Legambiente. 16 anni fa veniva ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, diventato negli anni un simbolo della difesa dell'ambiente e della legalità. Proprio nel giorno dell'anniversario della sua morte, Legambiente torna con Mare Monstrum, questo rapporto che fotografa quanto è ancora forte l'assalto illegale alle coste italiane. I numeri sono veramente pesanti, sono impressionanti. Nel 2025 sono stati accertati oltre 20.000 reati, più di 36.000 illeciti amministrativi. Significa in media 156 violazioni al giorno, più di 6 ogni ora. Preoccupare è soprattutto l'inquinamento, che torna al primo posto, seguito dall'abusivismo edilizio e dalla pesca illegale. Nelle quattro regioni a tradizionale, diciamo, presenza mafiosa, che sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, si concentra più della metà dei reati accertati. Ne parliamo con Antonio Pergolizzi, responsabile dell'area legalità di Legambiente. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: La sento lontanissima, Pergolizzi, la sento male. Pronto. Vediamo, ecco, ha un viva voce, ha degli auricolari.
1: No, non sono senza niente,
0: va bene. No, non si sente proprio, si sente malissimo, purtroppo non vediamo di recuperarla, vediamo se riescono dalla regia a recuperare al volo il nostro ospite, Antonio Pergolizzi, Legambiente, Legalità, abbiamo detto, vediamo se ce la facciamo, anche perché insomma il tema è importante, è interessante e dobbiamo capire bene quello di cui poi andremo a parlare e andremo a raccontarvi. Allora, vediamo se ce l'hanno fatta dalla regia a recuperare l'ospite. Fatemi un segno. Ditemi qualcosa. Allora, ce l'abbiamo, pronto, vediamo. Pergolizzi, buongiorno. Vediamo.
1: Buongiorno.
0: No, è peggio di... No. No, guardi, non si sente proprio, mi dispiace, peggio di prima, peggio che andare di notte, diceva qualcuno. Non è possibile continuare così, allora vediamo di recuperarlo magari in un secondo momento, magari in seconda battuta. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con i nostri temi.

0: parliamo di tutt'altro. Allora, passiamo da Lega Ambiente a Harry e Meghan, che tornano, che sono tornati nel Regno Unito dopo 6 anni trascorsi in California. I duchi di Sussex hanno deciso di trasferirsi nuovamente in Inghilterra. Questa volta però lontano da Londra. Sono tornati ovviamente con i loro 2 figli, Arce e Lilibet, e i cani. Mentre la villa californiana non è stata venduta. Questo è un ritorno che arriva dopo anni di rottura con la famiglia reale, interviste rilasciate, accuse, libri, rapporti molto complicati, soprattutto col principe William. Carlo invece sembra aver riaperto un canale, insomma un breve spiraglio con il figlio. Dico sembra perché poi i reali sono sempre molto bravi a fare una cosa e farcene credere un'altra. Andrea Polo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Ce l'hanno sempre raccontata un po', no?
1: Ce l'hanno sempre raccontata un po', ma è parte della monarchia tutto quanto, certo. Questo, insomma, bisogna sempre mantenere quel allure, quel alone, diciamo, di mistero, comunque di non chiarissimo, che è quello su cui probabilmente da secoli si basano buona parte delle monarchie, di sicuro la monarchia britannica. Questo è un dato di fatto, insomma.
0: Senti Andrea, ma cosa c'è davvero dietro questa scelta? Quali interessi ci sono? Sai cosa, come li ha definiti? Cosa ha detto uno dei più grandi esperti di reali inglesi, che è Antonio Caprarica? Ha detto che sono 2 scappati di casa. Oggi che cosa sono,
1: tornare,
0: secondo te?
1: Che sono usciti dalla porta e cercano di rientrare dalla finestra.
0: Esatto.
1: Sono delle persone che, insomma, hanno probabilmente fatto il passo un po' più lungo della gamba, avevano probabilmente un po' troppa fiducia nelle loro singolarità, diciamo così, e non avevano capito il principio base di tutto quanto questo, ovvero che loro attiravano e attraevano consensi e quant'altro in quanto parte della firm, quindi della famiglia reale. Una volta tolto quello, ciao, cioè siete due persone che dopo un po', anzi, vengono messe in evidenza quelli che sono intanto le differenze rispetto all'altra coppia dei furono fab four reali, quindi William e Kate, ma anche e soprattutto come loro abbiano cercato di monetizzare l'uscita da questa realtà, quindi quella della famiglia reale. Su questo sia la famiglia reale sia soprattutto i sudditi inglesi sono sempre stati molto netti, o sei dentro o sei fuori, e tant'è vero che invece c'è modo e modo di essere lontani dal trono, diciamo così, anche se non sei il primo in linea di successione. C'è chi, andando un gradino più su rispetto alle generazioni di cui stiamo parlando, c'è chi questo lo gestisce nei termini in cui l'ha gestito il fu principe Andrea, e chi lo gestisce invece, ad esempio, come è il principe Edoardo, che è l'ultimo genito della regina Elisabetta, invece è molto amato lui, così come tutta la sua famiglia, perché ha sempre tenuto un profilo molto basso, non sono l'erede al trono, ma comunque sia molto rispettoso dell'istituzione di cui lui
0: del
1: è
0: ruolo.
1: Comunque uno degli ingranaggi.
0: Del ruolo che comunque ricopre. Però Andrea, Harry continua in qualche modo a restare molto attaccato all'immagine della mamma, no? Della principessa Diana, amatissima. Quindi a volte si ha l'impressione che davvero qualsiasi cosa faccia, poi alla fine, come dire, il popolo gli perdona tutto, quantomeno una parte dell'opinione pubblica. Tu non hai questa impressione?
1: Parte. una parte certo. Per l'appunto, una parte, perché ancora una volta comunque è vero che lui è il figlio della amatissima e mai dimenticata Lady Diana, lo è anche William però. E quindi se si deve scegliere chi dei due spalleggiare, oggi non so quanti siano a spalleggiare Harry o quanti stiano a spalleggiare William, perché comunque tu dicevi giustamente che se ci sono state delle aperture ci sono state eventualmente dal re Carlo, quindi da suo padre.
0: Certo.
1: Certamente
0: certo.
1: Non dal fratello.
0: No.
1: Certamente non
0: no,
1: dal fratello.
0: Assolutamente.
1: Che ha vissuto un po' un tradimento proprio in questa cosa. Si è sentito probabilmente abbandonato dal fratello nel momento in cui lui stava incominciando a raccogliere quella che sarà un'eredità pesante. Questo è innegabile. La vera domanda è: come si manterranno negli Stati Uniti?
0: Esatto, ma guarda, c'è qualcuno che ha fatto una disamina della questione e ha scritto: tornano a Londra dopo aver realizzato il fallimento delle loro aspirazioni artistiche americane, perché, come ha detto anche un agente di Hollywood, non basta essere famosi per avere talento. Quindi avendo realizzato questo, avendo realizzato la fine dei mega contratti, che peraltro erano basati solamente sulla loro opera costante di diffamazione della famiglia reale, no? Mi pare di capire.
1: Esatto,
0: una volta che l'operazione
1: noioso,
0: è finita,
1: insomma.
0: Esatto, molto altro non ci sta, quindi è inevitabile che siano alla ricerca di una qualche soluzione, anche di una soluzione economica, perché no? Qualcuno ha anche detto: non è che questi sono finiti i soldi e allora tornano.
1: Sì, ad esempio,
0: papà.
1: Per dirti comunque. Io sono fortemente convinto che questo sia oggettivamente. E poi, ad esempio, loro però non torneranno a Londra. Allo stato attuale dell'arte, loro saranno nelle Cotswolds, quindi una zona meridionale del Regno Unito, tra l'altro ospiti nella villa di un'altra star americana che è Ellen DeGeneres. Per cui anche lì, da che punto vogliamo ripartire? Cioè, la vera domanda è: come ti mantieni e cosa fai? Perché è chiaro ed evidente che il Regno Unito, inteso come contribuenti, non ha nessuna intenzione di mantenere Harry e Meghan nella loro famiglia. Hanno fatto appunto il grande rifiuto per uscire dalla parte attiva della famiglia reale, e non credo che, per quanto possa essere ben disposto a riaprire le braccia il re Carlo, li riaccolga nella famiglia, probabilmente in maniera attiva, insomma, diciamo così, men che meno Meghan, quindi eventualmente qualcosa in più potrebbe spettare ad Harry. Chi probabilmente sarà investita del ruolo di mediatrice, di pacera e di risolutrice di questa situazione, probabilmente sarà proprio la cognata di Harry. Per cui anche lì vediamo se Kate Middleton riuscirà a ricucire questo strappo.
0: Vedremo.
1: Comunque, alla lunga non fa bene nemmeno a William.
0: Lo terremo d'occhio, vedremo quanto durerà questa nuova vita britannica Harry e Meghan. Va bene, grazie.
1: Esatto,
0: grazie ad Andrea Polo. Torniamo a parlarne presto. Grazie ancora ad Andrea Polo. Torniamo con Legambiente, che è tornato con Mare Mostrum, questo rapporto che fotografa quanto è ancora forte l'assalto illegale alle coste italiane. Abbiamo recuperato Antonio Pergolizzi, responsabile dell'area legalità di Legambiente. Pergolizzi, ci siamo, vediamo, facciamo una prova tecnica.
2: Buongiorno, eccoci.
0: Adesso
2: buongiorno.
0: Sì che ci siamo.
2: Allora, era un problema di auricolari. Okay.
0: Era un problema di auricolari. Allora, cosa ci racconta delle nostre coste? Ancora allarme rosso?
2: Sì, purtroppo sì, i numeri sono inquietanti, li avete già citati voi. Aggiungo che
1: se facciamo un po' la media rispetto ai chilometri di costa, siamo oltre 7 reati per ogni chilometro di costa, quindi dati impressionanti che raccontano sicuramente di una pressione dell'ecocriminalità che è forte, ma anche diciamo di un grosso lavoro che andrebbe fatto da parte delle istituzioni, che dovrebbero fare squadra per evitare appunto di creare le condizioni ideali per il malaffare, per la mala gestione del territorio. Il problema è che per esempio l'inquinamento, che incide più del 35%, che riguarda la gestione per esempio della gestione dei depuratori, rimane, certo, rimane ancora un grandissimo nodo scoperto. Siamo ancora sotto ben 3 procedure di infrazione. Alcune regioni del sud, soprattutto mi riferisco alla Calabria, ma in particolare alla Sicilia, pensate che soltanto in Sicilia il 17,5% dei depuratori ha un'autorizzazione valida in corso d'opera. Questo lo dice l'ARPA Sicilia, non lo dice Legambiente. Quindi con
0: continuiamo a buttare le schifezze a mare, insomma. Quindi la prima emergenza, l'inquinamento a ruota, arriva il cemento illegale. Quanto pesa l'abusivismo edilizio?
1: Pesa più del 30%, ma questo continua a essere un tabù del nostro paese. A parte Legambiente, non per coprirci di lodi, diciamo, autoincensarci, però a parte Legambiente non se ne parla, cioè non ne parla nessuno. Il problema dell'occupazione abusiva dei mani e delle coste rimane un tratto dominante del nostro paesaggio e dell'assalto a suon di mattoni, di ruspe, cemento e betoniere. Purtroppo
0: costruire abusivamente, ma anche riuscire a demolire.
1: Esattamente questo, cioè le demolizioni che dovrebbero essere uno strumento di dissuasione di massa, che dovrebbero servire appunto, diciamo, a dare un segnale agli abusivi, per dire che lo Stato esiste e si prende cura dei cittadini, della bellezza del proprio territorio. Purtroppo langue sotto i colpi anche di una politica che purtroppo prova a strizzare l'occhio agli abusivi. Questo è un dato di fatto. Noi assistiamo ciclicamente con diversi, diciamo, questi provvedimenti erga omnes che passano dal Parlamento, sistematicamente c'è qualcuno, la solita manina, che inserisce un nuovo condono che poi viene stoppato e che poi viene discusso, però ci provano in ogni occasione. Cioè l'abusivismo edilizio è un tema di politica di politica locale. E quindi alcuni candidati ne fanno uno strumento di lotta politica sui territori, adducendo motivazioni che sono assolutamente pretestuose, come quello dell'esigenza abitativa, che non riguarda assolutamente l'abusivismo edilizio costiero, e che riguarda soprattutto seconde case, riguarda soprattutto residence, quindi ha niente a che vedere col disagio abitativo,
0: con l'emergenza abitativa,
1: che andrebbe risolto con gli strumenti della democrazia, cioè attraverso appunto con l'assumente della domanda, non con l'appropriazione singola dei singoli che fanno giustizia da sé, ma attraverso gli strumenti della politica, appunto, quella che manca, ecco.
0: Pergolizzi, ci parli delle dimensioni della pesca illegale, del fenomeno della pesca illegale?
1: Sì, anche questo è un dato molto molto molto inquietante. Diciamo, non è soltanto il nostro paese, diciamo pure l'Italia si è sempre caratterizzata per un presidio del mare rispetto ad altri paesi che si affacciano sempre sul Mediterraneo, non voglio fare nomi, che non stanno nemmeno in Europa e che comunque, diciamo, agiscono con un discreto margine di libertà assoluta. Diciamo, nei nostri mari la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza fa dei controlli abbastanza importanti. Questo è, diciamo, un dato importante da sottolineare e che porta, diciamo, a sequestro sistematicamente di pescato e di pescherecce abusive, eccetera eccetera. Noi abbiamo visto, perché noi ci parliamo con i pescatori, cioè la nostra mission non è soltanto quella, diciamo, di denunciare i fenomeni, ma anche di cercare di aiutare quei pescatori, quelle marinerie che si muovono rispettando le leggi, perché in questo caso rispettare le leggi significa rispettare la biodiversità del mare, rispettare anche le economie che si generano. Perché la pesca abusiva, la pesca strascico, la pesca di frodo è una pesca che sta distruggendo e desertificando i nostri mari. Quindi se vogliamo ancora che esista una marineria, che esista ancora, diciamo, anche un'industria, diciamo, della pesca, dobbiamo preservare le specie ittiche, e questo richiede rispetto delle regole. molti rispetto alle regole.
0: E invece non vengono preservate nemmeno le aree protette, perché i mari veramente sono maltrattati. Sono aumentati, fra l'altro, rispetto all'anno precedente, anche le violazioni legate alla nautica, legate alla navigazione. Esatto. No? In questo caso è un problema che riguarda anche le aree particolarmente dedicate, come dicevo prima, come quelle protette.
1: Esattamente, questo è un altro elemento diciamo da sottoporre come al dibattito pubblico. È un elemento importante, le aree protette sono dei gioielli di biodiversità che vengono istituiti apposta e che purtroppo, essendo gioielli, come succede nei grandi musei, no? Con le ruberie abbiamo assistito, no? Quello che è successo anche in alcuni musei. Poi parliamo sempre della stessa cosa. Purtroppo i mari, le aree marine protette, no? Non sono, diciamo, spesso presidiate adeguatamente. C'è, diciamo, un tentativo anche di sfruttare queste oasi di biodiversità per fare i propri porci comodi. E questo è quello che purtroppo le forze di polizia si trovano sistematicamente dinanzi. Quindi ci vuole un lavoro di squadra. Ecco, questi numeri servono per ribadire l'esigenza di fare un lavoro di squadra. Quindi,
0: e allora parliamo di controlli. Controlli per Golizzi. Qual è oggi l'anello più debole nella lotta all'illegalità sulle coste? I controlli sono le norme, la capacità di applicarle.
1: Sicuramente i controlli circa 8.000 chilometri di coste, chiaramente i controlli sono difficoltosi, e quindi sicuramente il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che fa capo all'ISPA, dovrebbe essere in qualche modo, diciamo, aiutato, no? Anche a livello di risorse, cioè il sistema delle agenzie di protezione ambientale dovrebbero avere più risorse, più uomini, più mezzi per poter presidiare il territorio, no? Questo è sicuramente un dato importante. Le leggi ci sono, non è un problema di leggi, il problema è di rifarle rispettare, il problema è di presidiare il territorio. Certo. E purtroppo non è semplice in mare, e non è semplice per l'Italia, come non è semplice anche per altri paesi.
0: Non basta avere buone leggi, no? Se poi non vengono applicate fino in fondo, se poi non vengono rispettate anche. Grazie Pergolizzi, Antonio Pergolizzi, Legambiente e Legalità. Abbiamo parlato di Mare Monstrum 2026, l'assalto criminale alle coste italiane. Grazie ancora a Legambiente. Sono le 10 in punto, linea a Roma, la redazione per le ultime notizie, poi torniamo.
3: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 3 minuti.
6: Giornale Radio. News.
7: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: scontro Mosca-Unione Europea sui presunti attacchi con droni esplosivi a Lipsia, per Merz guerra ibrida, Mosca respinge le accuse e minaccia dure reazioni. Fine vita, il Veneto approva una legge regionale ispirata alle indicazioni della Corte Costituzionale e la quarta regione, la prima del centrodestra, maggioranza divisa. Caos Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione, gli inviati del programma dopo l'incontro con Corsini Rai, aperto un canale di comunicazione con l'azienda. Lo sport, tennis, US Open, fuori Berrettini, Eurovolley e le azzurre di Velasco battono in rimonta la Svezia, approdano alla semifinale.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Nicola Compagnone. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto sono stati identificati due sospetti.
8: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri italiani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. Settima notte consecutiva di attacchi russi sull'Ucraina, con droni su Kiev, colpita anche Odessa, con un primo bilancio di 17 feriti, tra cui 3 bambini. La difesa aerea russa ha invece riferito di aver abbattuto nella notte 70 droni ucraini. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiare il nome in stretto di Trump. Intanto il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento delle forze statunitensi in Medio Oriente con 50.000 truppe nella regione. Il magnate maltese Jürgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito ieri i giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. Il Caos Report. Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di co-conduttrice del programma. Una trasmissione così importante non può impantanarsi in scambi così piccoli, ha scritto in una lettera al direttore dell'approfondimento Rai. E ieri l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione dopo la rimozione di Silfrido Ranucci, così il giornalista Danilo Procaccianti.
9: Abbiamo aperto questo canale di comunicazione con l'azienda, l'interesse di tutti è andare in onda con Report l'8 novembre, con la consueta autonomia e indipendenza, questo abbiamo fatto presente all'azienda, mi sembra per noi positivo, adesso aspetteremo di capire le decisioni dell'azienda.
7: Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita, è la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, ha commentato l'ex governatore Zaia. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Giocattoli contenenti amianto, arriva l'avviso del Ministero della Salute che mette in guardia sui possibili rischi.
10: Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme riguardante la presenza di sabbia contaminata da amianto riscontrata in alcuni giocattoli in commercio. L'alert, che si inserisce nel sistema europeo Safety Gate, riguarda in primis un giocattolo elastico a forma di carota di colore arancione lungo circa 17 cm che conterrebbe la sabbia contaminata. Stesso avviso per un altro giocattolo con la forma dell'icona di un fantasmino sempre pieno di sabbia, di un altro ancora deformabile a forma di essere umano. In caso di rottura il materiale contaminato potrebbe fuoriuscire, i giocattoli in questione non sarebbero presenti nei negozi in quanto la commercializzazione in Italia sarebbe avvenuta solo tramite piattaforme online. Nel caso in cui si abbia il giocattolo in oggetto, sottolinea il Ministero della Salute, se è integro occorre immediatamente sospenderne l'utilizzo e verificare la possibilità di riconsegnarlo al rivenditore. Se non è possibile va contattata l'azienda sanitaria territoriale competente, specificando che si tratta del prodotto oggetto della notifica Safety Gate. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Lo sport, l'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Per la nazionale italiana è la 13ª semifinale nella storia ai campionati europei. Gli US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini battuto in 4 set dall'argentino Navo. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minor. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: La partita contro la crisi climatica è stata persa da quanti hanno creduto negli accordi di Parigi. Le Nazioni Unite hanno dovuto ammettere che 11 anni dopo quei trattati il mondo supererà inevitabilmente gli 1,5 gradi di riscaldamento in più rispetto al livello preindustriale. Si tratta della soglia che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima che si era tenuta nella capitale francese nel lontano 2015. I motivi li elenca così: il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su quello che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della temperatura massima di 1,5 gradi sia il più ridotto e breve possibile. Guterres però dimentica i veri motivi di questa sconfitta. La Cina del capitalismo socialista di Xi Jinping produce circa il 30-31% delle emissioni globali di anidride carbonica, risultando il primo emettitore assoluto annuo. Gli Stati Uniti, guidati dal negazionista Donald Trump, occupano il secondo posto per emissioni annuali, circa il 12% globale, ma restano il primo in assoluto per emissioni storiche accumulate dal 1850. L'India è il terzo paese per volume di emissioni totali. La Russia di Vladimir Putin e dei suoi oligarchi è il quarto paese per emissioni complessive legate ai combustibili fossili e all'industria. Tutti e quattro si erano impegnati a rispettare l'obiettivo, mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limitarlo a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Le cose scritte sui documenti 11 anni dopo sono carta straccia, perché non sono stati rispettati i tagli necessari. Solo l'Unione Europea rimane impegnata ad abbassare le emissioni collettive.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: Sono le 10-12 minuti, ben trovati, state ascoltando Giornale Radio, io sono Vicky Mangone. Summertime sta terminando, vi do questa notizia, siamo agli sgoccioli della programmazione estiva di Giornale Radio. Lunedì partirà il nuovo palinsesto, per quanto riguarda la sottoscritta, la fascia di mia competenza sarà dalle 13 alle 16 insieme a Lapo De Carlo. Prossimo tema, quasi 7 italiani su 10 prenderebbero in considerazione l'idea di cambiare lavoro o addirittura carriera. Il problema è che molti non sanno da dove cominciare. Ci sono alcuni paletti che, diciamo, li fanno desistere. Vuoi l'età, vuoi la paura di ricominciare, vuoi l'incertezza economica e le responsabilità familiari. Insomma, un sacco di cose che così ci fanno rimanere un po' fermi, a rimandare questa cosa, questa voglia, appunto, questo desiderio di cambiare la professione. Con Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed, vedremo fra poco quali sono le competenze che possiamo portarci dietro cambiando professione e come si può capire qual è la strada giusta. Prima però parliamo di montagna. Tra poco!

turismo in montagna è cresciuto, ormai anche i luoghi più estremi del pianeta sono diventati destinazioni turistiche. Pensiamo al campo base dell'Everest. Durante la stagione alpinistica ci possono essere più di 2000 persone. E quando arrivano così tante persone, inevitabilmente arriva anche tutto il resto, quindi i consumi, i rifiuti, l'energia, l'acqua e persino migliaia di litri di urina. Un nuovo studio sul ghiacciaio Khumbu ha provato a misurare proprio quanto pesa questa presenza umana. Ogni giorno al campo base vengono prodotti più di 6.000 litri di urina e una parte viene scaricata direttamente sul ghiaccio. Qui arriva il dato curioso, perché il liquido, naturalmente più caldo della superficie ghiacciata, trasferisce calore al ghiacciaio. I ricercatori stimano che questo possa contribuire allo scioglimento di circa 154 tonnellate di ghiaccio in una sola stagione. Certo, non è che poi la pipì degli alpinisti sia la causa dello scioglimento dell'Everest. Il principale responsabile resta il cambiamento climatico. Anche il consumo di combustibili al campo base avrebbe un effetto enormemente maggiore. Sempre secondo lo studio, il calore prodotto dalla combustione potrebbe contribuire alla perdita di circa 2338 tonnellate di ghiaccio nella stagione presa in esame. E c'è un altro dato interessante: tra il 1991 e il 2023 la temperatura della superficie nell'area del campo base sarebbe aumentata in media di circa 0,28 gradi all'anno, circa il doppio rispetto alle aree circostanti. Insomma, non è soltanto il ghiacciaio che arretra, è proprio l'ambiente intorno al campo base che sta cambiando. E quello che sta succedendo sull'Everest non è di certo un fenomeno isolato. Sulle Alpi, per esempio, il ritiro dei ghiacciai è ormai evidente. Il CNR ricorda che nell'area alpina la temperatura media dell'aria è aumentata di circa 2 gradi dall'epoca preindustriale, più del doppio rispetto all'aumento medio dell'emisfero settentrionale nello stesso periodo. Proprio in questi giorni arriva un'immagine che forse spiega meglio di tante statistiche cosa sta succedendo alle nostre montagne. Il Monviso, l'abbiamo visto tutti, abbiamo visto cosa è successo martedì sera, poco dopo le 8, questa vasta porzione della parete nord-est che si è staccata con un enorme boato, roccia, terra, neve, detriti che sono precipitati per circa 1000 metri.

continuare a frequentare e a sfruttare anche la montagna, mentre la montagna stessa sta cambiando sotto i nostri piedi. Bene, dopo questa storia abbastanza estrema, cambiamo completamente scenario, torniamo a qualcosa che riguarda il lavoro, il nostro lavoro, quello che abbiamo e quello che magari, perché no, vorremmo cambiare. Questo è il sogno di molti. 7 italiani su 10 dicono di voler cambiare lavoro, addirittura carriera, ma moltissimi non sanno da dove cominciare. Ne parliamo tra poco con Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. Prima però Elton John e Dua Lipa.

0: Quante volte capita di arrivare a un certo punto della propria vita professionale e pensare: ma sai che vorrei fare tutt'altro? Cambiare lavoro, magari cambiare completamente settore, ripartire da competenze che magari abbiamo ma che non sappiamo bene come spendere. Oggi sembra essere un desiderio tutt'altro che marginale. Secondo una ricerca di Indeed, quasi 7 lavoratori italiani su 10 prenderebbero in considerazione un netto cambio di carriera. Il problema è che molto spesso al desiderio non corrisponde una direzione precisa, cioè si ha voglia di cambiare, però non si sa da dove cominciare, quali competenze valorizzare, quali strade siano realisticamente percorribili. Poi ci sono l'età, c'è la paura di ricominciare da zero, ci sono anche le responsabilità familiari. Ne parliamo con Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. Buongiorno Bonacchi.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Benvenuto. Allora, cambiare carriera piace sempre di più. Grande desiderio di molti, 7 persone su 10, quindi desiderio molto diffuso. Cosa ci racconta questo numero? È cambiato il nostro rapporto con il lavoro e con l'idea di una carriera per tutta la vita?
1: È cambiato il nostro rapporto con il lavoro, ma è anche cambiato il lavoro. Il lavoro sta cambiando, il modo in cui si lavora, le professioni che esistono stanno cambiando. Se in passato i lavori erano gli stessi, si passavano di generazione in generazione, sì, oggi ci sono nuove professioni che 5-10 anni fa non esistevano, e così succederà anche nei prossimi anni, no? Quindi sono tanti i fattori che spingono le persone a cambiare. E un altro aspetto è anche l'avere delle opportunità, perché ci si rende conto che oggi trovare nuove opportunità è un po' più semplice rispetto al passato, no? Grazie al digitale, a piattaforme come Indeed anche, che permettono appunto di cercare lavoro. Quindi questo porta sicuramente tanto cambiamento, e le persone oggi infatti tendono a cambiare lavoro molto più spesso. Si dice sempre dei giovani, ma in realtà anche i meno giovani tendono a cambiare lavoro molto di più.

0: rispetto al passato.
1: Sarà più facile, come dice lei, Bonacchi, però tra voler cambiare e farlo davvero, insomma, c'è un po' di distanza. Uno dei principali freni è l'età. A dirlo è il 31% delle persone che sono state sentite, che sono state intervistate. Pesa l'età?
0: Purtroppo pesa nei pensieri delle persone, perché ovviamente l'età si porta dietro dei pensieri in più, no? Rispetto a quando, certo, diciamo, una persona più avanti in età ha un po' più paura del cambiamento. E in qualche modo le aziende oggi devono cambiare il loro approccio sul tema età, perché storicamente hanno sempre cercato i giovani, ma sappiamo che abbiamo una popolazione non così giovane in Italia, no? Quindi le aziende devono aggiornarsi e cambiare tutto questo, e sappiamo anche che le competenze dei meno giovani hanno tantissimo valore, quindi un cambiamento che devono fare in primis le aziende, ma tante lo stanno facendo, stanno rivalutando come sono inclusive anche da un punto di vista di età dei propri dipendenti, e quindi invito anche chi è un po' meno giovane a, se vuole cambiare, se vuole cercare nuove opportunità,
1: ci faccia un esempio, Bonacchi, ci faccia un esempio di competenze che possono essere utilizzate in lavori molto diversi tra loro.
0: Beh, oggi c'è molta più attenzione alle cosiddette competenze soft, perché appunto avendo professioni che cambiano nel tempo, quelle hard, quelle molto più tecniche, specifiche, devono essere necessariamente reimparate nel tempo, mentre lavorando si sviluppano quelle competenze di interazione con le altre persone, di leadership e così via, che sono utilissime all'interno della nostra carriera e che possono essere riutilizzate nel tempo. Infatti vediamo sempre più persone anche cambiare settore, settori completamente diversi. Ci sono settori dove magari c'è una barriera all'ingresso più bassa in termini appunto di competenze specifiche, ma conta l'attitudine della persona, e quindi queste ovviamente tendono ad attirare molto di più rispetto ad altre.
1: Senta, cosa si sbaglia generalmente quando si legge un annuncio di lavoro?
0: Sì, è spesso difficile immaginarsi davvero in quella posizione, quindi capire magari come abbiamo sviluppato determinate competenze anche avendo fatto una professione diversa. Quindi non limitiamoci a leggere il titolo e dire: ah no, questo lavoro non l'ho mai fatto, non lo so fare, ma andiamo più nel dettaglio, vediamo un po' che cosa è richiesto e che cosa si farà. Quindi non solo le competenze che vengono scritte nell'annuncio, ma anche di che cosa si tratta, perché spesso ci autoescludiamo pensando magari di non essere in grado, perché non ci rendiamo conto che in realtà abbiamo fatto cose molto simili, ma magari il nostro lavoro aveva un nome diverso, no? E quindi possiamo, certo, possiamo proporci anche in queste nuove opportunità.
1: Ci sono moltissime persone che dicono di avere in mente quello che chiamano il lavoro dei sogni, no? È utile secondo lei avere un obiettivo ideale? Può essere una bussola o rischia invece di creare aspettative poco realistiche?
0: È una domanda difficile. Io credo che da un lato avere degli obiettivi ci aiuta tantissimo, però devono essere degli obiettivi un po' più ampi. Quel lavoro dei sogni a cui faceva riferimento e che tanti hanno citato, il 43% nella nostra ricerca ha detto che ha questa carriera dei sogni, può limitarci un po' troppo, no? Quindi cerchiamo di avere una visione un po' più ampia su dove vorremmo arrivare, e magari senza aver definito esattamente qual è la strada che ci porterà lì. Oggi ci sono percorsi meno convenzionali rispetto al passato, persone che passano da un ruolo ad un altro. Io l'ho fatto in prima persona, ho studiato ingegneria civile, sono andato a lavorare in marketing in un'azienda a Dublino, adesso sono ad Indeed, e quindi riutilizzare appunto le proprie esperienze a proprio favore, ma cercando ovviamente di avere un'idea su dove si sta andando, è molto importante. Oggi abbiamo...
1: Sì, prego, prego, prego, prego. No, abbiamo, concluda.
0: Abbiamo lanciato Indeed Career Scout, che è proprio creato per aiutare le persone in questo. L'abbiamo appena lanciato, è all'interno della nostra app di Indeed ed è un coach che aiuta effettivamente le persone a comprendere meglio che opportunità di lavoro hanno avanti, e le aiuta a prepararsi, a fare ricerche sulle aziende,
1: Interessante.
0: Sì, l'idea è che se vogliamo cambiare lavoro, se vogliamo cambiare carriera, dobbiamo comprendere meglio quello che sta succedendo, e oggi la tecnologia dà una grande mano per poterlo fare, quindi il mio invito è a provarci.
1: Grazie, grazie Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed, grazie per essere stato con noi. 10:30, ergo 10:31, breve pausa e poi si torna.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ci sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono l'attimo fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11 cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. 3 ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'attimo fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. 3 appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10:33. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: In diretta Giornale Radio, 10:34. Buongiorno ancora e ben trovati. Ultimi 25 minuti insieme in questa parte di Summertime con la sottoscritta. Sono Vicky Mangone. Sono passati tanti anni dall'omicidio di Melania Rea. Tra poco Salvatore Parolisi potrebbe tornare libero. Vi ricorderete la storia di Melania uccisa dal marito Salvatore Parolisi, questo militare, questo mentitore seriale, piagnucolone, che appunto ha ucciso la moglie Melania Rea, 29 anni, con 35 coltellate, mentre la loro bimba piccolina dormiva in macchina. Una vicenda che abbiamo seguito tutti con grande empatia verso la famiglia, verso la vittima e verso questa piccola bambina che poi è cresciuta di fatto senza genitori. C'è poi il caso della Ricina. Parliamo di un fatto invece molto più recente, dicembre 2025, una vicenda che potrebbe essere vicina a una svolta, un caso complesso, con molti interrogativi ancora aperti, una storia che continua a evolversi sul fronte investigativo. Cercheremo di capire cosa è emerso finora e quali potrebbero essere i prossimi passaggi. Ed infine torniamo a Garlasco, un caso che è tornato a tenere banco da un anno e mezzo a questa parte. Sono cambiate tantissime cose in un anno e mezzo, molta della polvere nascosta sotto al tappeto sta venendo fuori. Bene, di tutto questo parleremo tra poco con Albina Perri, direttore di Giallo. Subito dopo i Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: una cosa che accomuna tutte le storie di cronaca, anche quelle che arrivano da lontano, anche da molto lontano nel tempo, per chi le ha vissute non sono mai davvero passate, no? Restano lì nel presente, perché dietro ad ogni caso ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono domande rimaste senza risposta. È spesso un dolore che non ha mai smesso di far rumore, no? Sempre presente, quotidianamente. Anche quello che ritroviamo nel nuovo numero di Giallo, in edicola oggi, all'interno del numero, come sempre, ci sono casi recentissimi, ci sono vicende che continuano a riempire le pagine della cronaca, ma ci sono anche storie che risalgono a tanti anni fa, che tornano a essere raccontate, che tornano essere rilette anche alla luce di nuovi elementi, come il caso di Garlasco. Albina Perri, direttore di Giallo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Quando parlavo di storie che arrivano dal passato, a parte Garlasco, di cui parleremo nella seconda parte di questa chiacchierata, ma che sono comunque sempre presenti per le famiglie, mi riferivo al caso di Melania Rea. È un caso che ricordiamo tutti, 18 aprile 2011, Melania Rea, questa bella ragazza con i capelli lunghi, scuri, no? Aveva 29 anni, veniva uccisa dal marito Salvatore Parolisi, questo uomo molto presente anche mediaticamente, no? Con le sue lacrime di coccodrillo, frignone, dimesso, salvo poi scoprire, che non che se ne avessero tanti dubbi, insomma, che è stato lui, no? Era lui l'autore materiale di questo efferatissimo omicidio della moglie, della mamma, della sua bambina.
1: Sì, direi che non ci sono grandi dubbi su questo, possiamo stare tranquilli che l'assassino era proprio lui. Vi ricordate, lui tra l'altro ha cercato anche in qualche modo di incolpare moralmente Melania Rea, dicendo che lei andava sempre con la bambina dai suoceri, lo lasciava solo, poverino, e quindi lui poi si è trovato un amante e alla fine è rimasto incastrato tra l'amante e la moglie. E ha deciso, perché chiaramente ha deciso, di eliminare la moglie. E abbiamo parlato con il fratello di Melania, che appunto, Michele, come dici tu, esatto, ha un dolore, si porta dietro un dolore che non passerà mai, anche perché Salvatore Parolisi non è stato condannato all'ergastolo.
0: No, a 20 anni.
1: E quindi e quindi li ha praticamente finiti, e tra un anno sarà libero di uscire, di rifarsi una vita.
0: Sì, perché poi non sono passati 20 anni dall'omicidio, però poi alla fine la buona condotta, uno sconticino qui, uno lì, i tempi si riducono. Questo perché 20 anni e non l'ergastolo, perché all'epoca venne chiesto il rito abbreviato, perché allora era possibile, no? Anche per reati gravissimi.
1: Esatto. Quindi il rito abbreviato non ha consentito l'ergastolo, e diciamo che è un caso di giustizia fatta, ma ci lascia un po' di amaro in bocca, ecco, perché giustizia fatta ma non proprio fino in fondo, visto che quest'uomo sarà appunto in grado di vivere, di ancora giovane tra l'altro, per cui potrà serenamente rifarsi una vita, mentre Melania no. E ricordiamo che questa coppia aveva anche una bambina che ai tempi era veramente piccola e in qualche modo subito tutto questo. Oggi ha cambiato cognome, vive con la famiglia di Melania, però ecco, c'è un'altra vittima che è questa bambina.
0: Certo, non c'è dubbio. Peraltro Michele Rea, appunto il fratello di Melania, che voi avete sentito, ha detto che Parolisi di fatto non si sarebbe mai pentito di quello che ha commesso.
1: No, anzi, appunto, si autogiustifica dicendo che tutto sommato lui è stato in qualche modo così vittima di questa Melania che lo lasciava solo, che andava dai suoceri se lui avesse saputo che il matrimonio insomma, sarebbe stato così, lui non avrebbe in qualche modo iniziato la relazione, quindi è colpa di Melania alla fine, colpa che Melania, era legata, certo, alla sua famiglia, fondamentalmente, perché
0: lo trascurava,
1: ecco, lui si autogestiva,
0: lo trascurava,
1: quindi lui in qualche modo si giustifica, non ammette, ma anche se fosse, comunque aveva dei buoni motivi, secondo lui, chiaramente.
0: Uno dei timori dei familiari di Melania Rea è che Parolisi, una volta uscito dal carcere, possa diventare, come dire, il protagonista di una sorta di gara tra trasmissioni televisive, no? Tutte pronte a contendersi la sua presenza. Questo sarebbe un ulteriore smacco, no? Un ulteriore dolore anche per la famiglia.
1: Ma guarda, io mi auguro che non accada, perché veramente sarebbe abbastanza trash, e spero che non si arrivi a questi livelli, anche perché poi magari ci saranno anche in ballo dei soldi per partecipare a qualcosa, insomma, certo, veramente si va sulla pornografia del dolore questa volta.
0: Vero.
1: Sì, perché allora, finché si dà spazio alle vittime, finché si dà spazio alle procure, agli avvocati, a chi indaga, figurati, siamo i primi, però mettere il microfono in mano a un assassino, ecco, questo veramente lo troverei brutto, quindi spero che non accada.
0: Che prevalga il buon gusto. Senti, Albina Perri, questa storia della ricina, e qua cambiamo argomento, voi avanzate ipotesi nel titolo: gelosia, crisi, vendetta privata. Si sta facendo strada la pista passionale?
1: Si sta facendo strada, però di concreto qui io ancora non ho visto granché, se non gli esami scientifici che ci danno il padre e la sorella sopravvissuta, sì, non intossicati. Qua ogni giorno si dice siamo vicini a una svolta, ma
0: però
1: questa svolta ancora io non la vedo.
0: infatti. Certo è che questo delitto, perché di questo si tratterebbe, non ci sono dubbi, non di un errore, di un'ingestione per errore, no, è proprio delitto, sarebbe stato pianificato, sì, con freddezza e anche nei minimi dettagli.
1: Quindi c'è, sì, proprio
0: anche uno studio
1: con una certa,
0: molto, accuratezza.
1: Esatto. Esatto, sicuramente, perché appunto ancora a distanza era Natale, siamo a settembre, ancora non c'è un indagato per l'omicidio, insomma, per questo duplice omicidio, quindi veramente complessa la questione.
0: Però Gianni De Vita, il marito nonché il papà della ragazzina, è stato ascoltato nuovamente, sì, dagli investigatori, questa volta in un confronto anche con una sua amica, sì, e i due avrebbero fornito versioni diverse, cioè non del tutto coerenti,
1: non coerenti, ovviamente non ne sappiamo molto di più, però questo è quello che si
0: perché non trapela nulla,
1: non trapela nulla, riusciamo appunto a intuire, però è un'intuizione che abbiamo da tempo, che si sta per arrivare a qualcosa, ma poi nei fatti siamo ancora qui che aspettiamo che le indagini prendano una direzione. Per carità, va benissimo che si indaghi nel miglior modo possibile con tutto il tempo necessario, però appunto è un caso complicato, perché vedo che non c'è una soluzione così a breve termine come ci si aspetterebbe.
0: Sembra che Don Stefano però sappia più di quanto abbia raccontato finora. E certo, il segreto del confessionale,
1: certo,
0: lì che gli vai a dire?
1: Qui siamo fregati. Però sì, anche lì magari, sai, uno può anche non dire tutto e mantenere il segreto del confessionale, però dare almeno un'indicazione, ecco, se fosse venuto a conoscenza davvero di qualcosa. mettere sulla giusta strada gli uomini di buona volontà, perché poi, ecco, insomma, va bene il segreto confessionale, è sacrosanto.
0: Ma ci sono
1: loro
0: comunque due donne morte, ma ci sono due donne morte, uccise.
1: Esatto.
0: Per cui,
1: e un assassino in libertà, che per può essere
0: assassino
1: pericoloso anche per altri, perché
0: certo,
1: non è detto
0: certo
1: che la questione poi si chiuda così, chi lo sa.
0: Cioè, c'è un po' di omertà, sono... però, c'è un po' di omertà, Pietra Catella,
1: sì,
0: vero?
1: Secondo me sì. Capita nei paesi piccoli, così.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Albina, ci ascoltiamo Benson Boom dopo questa pausa musicale. Dopo questa canzone di Benson Boom, torniamo a parlare di Gialli con Giallo e parliamo di Garlasco.

0: E su Giallo anche questa settimana in copertina ritroviamo il caso Garlasco con le foto delle due persone accusate da Stefania K di complottare contro di lei. Sono l'avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis e il giornalista Milo Infante. Devo dire, non mi sembra che De Rensis si sia spettinato oltremodo davanti a questo esposto,
1: no.
0: Francamente neanche Milo, ma insomma poi ci sono anche Alessandro De Giuseppe, l'ex maresciallo Francesco Marchetti. L'accusa quale sarebbe?
1: Ma è diversa, perché allora per Marchetto, De Giuseppe e l'avvocato De Rensis l'accusa è molto grave, cioè di aver complottato contro Stefania K, addirittura creando situazioni e testimoni falsi per poter indirizzare i media, ma non solo, anche la Procura della Repubblica, e portarla a indagare su di loro. Quindi lei, Stefania K, si dipinge come vittima di un grande complotto ordito da
0: queste
1: tre
0: persone. E avrebbe le prove? Avrebbe le prove di queste cose?
1: Questo,
0: perché potrebbe farsi male.
1: Questo è un po' il problema, diciamo. Un po' il problema. Perché,
0: da profana, lo dico, poi, per carità.
1: Sì. Esatto, allora le prove io al momento loro dicono che le hanno, quindi vedremo, però sembrano un po' scarsine in questo momento, e anche perché diciamo che conoscendo i tre personaggi devo dire che proprio mi sembrano i meno adatti a costruire un complotto che oltretutto è andato malissimo, perché come sappiamo Stefania K non è stata indagata, quindi
0: mai.
1: Come complottisti sono veramente scarsi questi tre, non so, questo trio diabolico.
0: Non è stata invitata alla festa, però insomma è arrivata lo stesso, voglio dire, no?
1: Esattamente,
0: si è imbucata.
1: E ora tutti parlano di lei e lei era, non lo so, cioè dice che è quello che non voleva, però ha ottenuto questo effetto, ovviamente.
0: Certo.
1: Su Milo Infante la questione è ancora più complessa, perché Milo Infante ha reso pubblica parte di questa denuncia, appunto, che Stefania K ha fatto mesi fa, quindi ne riparliamo per questo, perché Milo Infante in trasmissione ha fatto vedere proprio il testuale di questa denuncia, e Stefania K l'ha a sua volta querelato per ricettazione, che è un reato grave, e che a detta di tutti gli avvocati, giuristi, eccetera, non ha alcun senso in questo momento, quindi anche perché prevale sempre il diritto di cronaca, quindi è una denuncia che finirà sicuramente in nulla, però
0: in un nulla di fatto.
1: Lui l'ha letta come una forma di intimidazione. Riportiamo un po' tutta questa vicenda, perché ha dei lati interessanti, no? Sembra così una parte più leggera, in realtà ha degli aspetti interessanti, perché Stefania K dice, quando ha saputo che, e questo è un punto focale, ha saputo che l'avvocato De Rensis era diventato il nuovo avvocato di Alberto Stasi in una data molto specifica, molto importante per le indagini, quindi su questo sicuramente questo è stato un autogol, dice anche chi gliel'ha detto, quindi insomma su Giallo lo spieghiamo molto nel dettaglio, perché poi la storia è complicata, complicata molto.
0: C'è anche la figura di Gianni Bruscagin, no? Che è questo cosiddetto super testimone,
1: esatto.
0: Che è proprio diventato uno dei punti dello scontro.
1: Eh sì, perché Stefania sostiene che questo Bruscagin sia stato appunto un po' costruito da Marchetto, dalle Iene e da De Rensis per dire cose contro di lei, che poi sono sfociate vi ricorderete, nel dragaggio del canale di Tromello, quando un bel po' di mesi fa i pompieri sono andati a cercare un'eventuale arma del delitto dietro la casa.
0: Qualcosa hanno trovato, ma non si sa ancora che peso abbia questi oggetti. Guarda, che sono stati ritrovati.
1: Dal poco che la procura ha già mostrato, perché la procura ha già fatto discovery per una parte di documenti, molti non li abbiamo, ma insomma, sono tantissimi. In realtà la dottoressa Cattaneo ha confrontato le ferite sul cranio della povera Chiara Poggi
0: con questi oggetti,
1: con uno degli oggetti.
0: E sono riconducibili?
1: Quello poteva essere, può essere, nel senso che a livello così di forma e di composizione metallica e di fattura potrebbe essere, però potrebbero essere tante altre cose, potrebbe essere anche un martello, cioè non abbiamo la prova del 9.
0: È vero.
1: È compatibile, ma sono compatibili tante altre cose, quindi non si è arrivati a una cosa definitiva. Ecco, però
0: allora ti chiedo un'ultima cosa e chiudiamo, Albina, ma in tutta questa storia, chi sta cercando di spostare l'attenzione da chi a chi? Cioè, adesso, al di là delle ricostruzioni mediatiche,
1: esatto,
0: no? Delle accuse incrociate, oggi quali sono i fatti che la procura deve ancora chiarire?
1: Ma guarda, ci sono tanti fronti aperti, perché c'è Sempio, quindi c'è l'indagine su Sempio e chiuderà a breve, ma ci sono altri filoni proprio su chi ha incastrato chi, quando e come, per cui a breve molto probabilmente avremo una notizia che riguarda addirittura il 2007, quindi qualcuno che nel 2007 non si è comportato come si sarebbe dovuto comportare e quindi la procura sta puntando anche su questo, quindi sul 2007, e poi sulle indagini del 2017 fatte, vi ricorderete, in 3 mesi, e bisogna capire perché e chi. Quindi abbiamo anche il filone di questa parte del 2017 della corruzione, che è importante.
0: Su più fronti bisogna, ci sono ancora tante strade aperte. Grazie ad Albina Perri, direttore di Giallo, buona giornata, grazie, ti saluto. E sono le 11, le 2 ore di Summer Time di Mia Competenza sono terminate, vi lascio con Manuela Donghi, vi aspetto domani alle 9, un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati i due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
11: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di 4 persone, tra i quali 2 bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
10: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
11: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
10: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
11: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
12: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
14: Summertime, buongiorno Manuela Donghi, tocca a me in questo momento prendere il microfono di Giornale Radio, la radio libera di informare e tenervi compagnia per le prossime due ore. Sono le 11.05 in questo momento, buongiorno a Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vindini in redazione e a tutti voi che seguite la nostra radio e i miei spazi sempre, ogni giorno. So che ci siete, potete farvi sentire al 334 11 11 622, nostro numero di WhatsApp, sempre disponibile per messaggi scritti, vocali e per insomma qualche chiacchierata che facciamo sui temi economici, su temi di attualità, ovviamente molto altro anche quello che proponete. Tra poco andremo un po' a vedere cosa sta succedendo sui mercati, leggermente un po' più dei toni distesi quest'oggi dopo questo boom che ha riguardato il comparto dei titoli di Stato con vendite, con gli investitori che sono scappati dai titoli di Stato per il rischio di inflazione. In rialzo, non che non ci sia più questo rischio di inflazione, ma la situazione si è leggermente sistemata. Siamo anche di fronte a una frenata del greggio e appunto, come detto, l'allentamento della tensione sui mercati obbligazionari. Oggi le borse europee hanno iniziato positivamente, oggi comunque noi parleremo ancora di quello che sta accadendo sui mercati, parleremo di inflazione, parleremo delle nostre tasche e delle nostre spese, come facciamo del resto ogni giorno. E ogni giorno c'è anche la nostra musica. La prima canzone che ascoltiamo insieme è questa, è di Ed Sheeran, Eyes Closed.

Eccoci qui pronte a iniziare oggi con una solita e consueta panoramica dell'attualità, l'attualità economica, mercati finanziari e tutto ciò che insomma ruota intorno alle nostre spese quotidiane. Buongiorno a Giancarlo da Cuggiono, che è il primo oggi che mi saluta. Buongiorno Manuela al 334 11 11 622, fatevi sentire, grazie per essere sempre con noi. Allora, ancora al centro dell'attenzione dei mercati sicuramente il mercato obbligazionario globale, che sta attraversando questa fase di sell-off, rendimenti in forte rialzo e prezzi in calo. Gli investitori, l'abbiamo detto ieri è stata proprio la notizia della giornata, non che oggi non lo sia, però ieri tutti ne parlavano, gli investitori stanno apprezzando la possibilità che le principali banche centrali, inclusa la Banca Centrale Europea, che si riunirà la prossima settimana, il 10 settembre, possano alzare ulteriormente i tassi per andare a contrastare un'inflazione che resta molto ostinata, anzi più che resta ostinata, aumenta, accelerato. Le ultime rilevazioni ci hanno portato un aumento sia per quanto riguarda l'Eurozona 3,3%, sia per quanto riguarda l'Italia. Anche l'Italia, l'inflazione italiana è salita al 3,3% e naturalmente il risultato di tutto questo è una volatilità sempre più evidente sui mercati, pressioni sui titoli governativi e corporate e un peggioramento delle condizioni finanziarie che potrebbe poi riflettersi su famiglie, imprese e stati. E qui vedete, sono arrivata subito al collegamento per andare a sfatare il mito per cui quando si parla di mercato obbligazionario tanto cosa ci interessa. Ecco, la catena è questa, poi la pressione va direttamente a impattare, no, su quello che è il nostro bilancio familiare. Anche oggi comunque la notizia c'è, nel senso che si continua a parlare di questo, ne parleremo anche noi tra poco. Tassi in rialzo ma dollaro debole, il debito americano, perché chiaramente qui si parla dell'America, abbiamo detto non riguarda solo l'America, ci sono veramente rendimenti in rialzo ovunque, anche in Europa, Germania, anche in Italia, però la Germania e la Francia ci hanno superato, per esempio in America, in Giappone, in Australia. Per quanto riguarda il debito americano, appunto, gli investitori si allontanano, perché se parliamo dei rendimenti del bond americano in rialzo da settimane, e questa forse è il primo campanello d'allarme che abbiamo preso anche noi, resta questa situazione, ma il dollaro è sceso del 2% da giugno. E per qualcuno potrebbe sembrare un paradosso, in realtà questo si spiega con lo scetticismo degli investitori per un'economia americana sempre più indebitata. Eh sì, perché il debito pubblico continua ad aumentare. E va bene, allora tra poco ne parleremo con un esperto, parleremo di questo, ma non solo di questo. Abbiamo il petrolio in calo nelle ultime ore, il prezzo del petrolio, il Brent però resta sempre sopra i 94 dollari, quindi comunque in questi giorni abbiamo assistito a un rialzo dei prezzi del petrolio che hanno fatto ulteriormente salire la tensione per quanto riguarda i prezzi al carburante, e sul fronte carburanti non si arresta la spirale dei prezzi alla pompa. Il Brent, come dicevamo, è oltre i 95 dollari e gli ultimi dati del MIMIT confermano nuovi aumenti generalizzati sulla rete nazionale e autostradale. Tra poco faremo il punto anche su questo, anche perché parleremo con un nostro esperto proprio di degli ultimi dati sull'inflazione e degli scenari possibili, visto che già tutti e già da un mese stanno parlando di stangata in arrivo, con anche la ripresa delle scuole, con la ripresa delle attività a 360 gradi. Poi oggi parleremo pure di evasione fiscale. La situazione è un po' migliorata per degli accorgimenti, adesso li chiamo così, poi chiaramente entriamo nel dettaglio, che ci sono stati, però insomma anche lì tanta strada bisogna fare per far sì che tutti paghino le tasse. Allora, 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero di WhatsApp. Tra poco partiamo, come detto, dai mercati. Le borse europee sono comunque positive quest'oggi, tranne il CAC di Parigi, sto guardando adesso, tranne la borsa francese. Però facciamo un aggiornamento generale, come sempre accade qui.

0: E andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sulle borse europee, mentre sono le 11:17 minuti, naturalmente siamo in diretta con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Il FTSE MIB è a 52.000 punti e poco più di 52.000 punti e guadagna lo 0,42 in questo momento. Il DAX è in rialzo dello 0,23, il FTSE 100 dello 0,18, l'IBEX di Madrid dello 0,60, abbiamo solo il CAC di Parigi. No, anche il il CAC di Parigi è l'unica borsa a performare in territorio negativo, cede lo 0,09. Le altre borse appunto sono tutte positive, almeno in questo momento. Sembra che quasi si sia allentata la tensione sul mercato obbligazionario globale, no? Abbiamo parlato di questa fase di sell-off, rendimenti in forte rialzo e prezzi in calo, non che sia cambiata la situazione rispetto a ieri, ma forse leggermente la pressione si è allentata. Cerchiamo di capirlo poi anche con altri indicatori economici, non solo quelli relativi al mercato obbligazionario, ma partiamo da qui con il nostro esperto analista finanziario Andrea De Gaetano. Buongiorno De Gaetano, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
0: Buongiorno, allora abbiamo sicuramente volatilità elevata, pressioni su titoli governativi e corporate e c'è il timore che appunto poi questo possa portare a un peggioramento delle condizioni finanziarie che potrebbe riflettersi su tutti, ma ci arriviamo tra poco. Intanto andiamo a capire questo sell-off globale, insomma che cosa sta accadendo De Gaetano? Io sto sentendo più voci quindi vorrei inserire anche la sua, che accade?
1: Allora, per quanto riguarda i titoli di Stato internazionali, c'è un tema che è legato all'inflazione, quindi che a sua volta è trascinata prevalentemente dai prezzi dell'energia, e quindi chiaramente le prospettive di inflazione che sono emerse con lo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti, comunque tutta la turbolenza in Medio Oriente, c'è stato sostanzialmente un forte repricing, quindi un forte aggiustamento di tutto il settore obbligazionario, che se nella prima parte dell'anno, quindi prima dello scoppio della guerra, stava iniziando addirittura a prezzare, stavano scendendo i rendimenti e salendo i prezzi dei bond, chiaramente con una guerra in Medio Oriente della portata che stiamo vedendo, va a far riprezzare, quindi gli investitori ricalibrano il rischio e quindi certo, ovviamente vanno a scontare dei prezzi più bassi, quindi sono scesi di prezzi i titoli di Stato, saliti i rendimenti e quindi quello che è il cosiddetto premio per il rischio sale, cioè quindi chiaramente al fronte di una situazione che può mettere e sta mettendo alla prova il settore obbligazionario, gli investitori vogliono farsi pagare di più. Giusto per dare un ordine di grandezza importante, sì. Allora dallo scoppio della guerra, per esempio un bond a 2 anni

0: rendimenti vuol dire che devi attirare gli investitori in questo modo, De Gaetano. Poi no, questo è il meccanismo, per cui
1: esatto, il meccanismo è questo. Poi ci sono altre due cose da dire che stanno trainando il movimento dei prezzi. Sono chiaramente che con i rendimenti che salgono gli investitori vanno anche a apprezzare il rischio di una più difficile sostenibilità del debito nel medio-lungo termine, tant'è che se è vero che le scadenze brevi quindi hanno avuto un movimento fortissimo, soprattutto molto anomalo per quanto riguarda le scadenze brevi, a livello in termini assoluti chiaramente le scadenze a lungo termine sono quelle che a livello di prezzo per chi ha investito hanno risentito di più. Perché ovviamente il mercato è più spaventato nel lungo termine, quindi bond a oltre i 10 anni, quindi 10, 20, 30 anni, perché chiaramente se gli stati dovessero iniziare a sostenere un peso del debito, quindi pagare cedole sempre più alte, chiaramente diventa in una situazione comunque di crescita che è ancora positiva per il mondo, ma è sicuramente non sta galoppando. A questo punto riuscire a sostenere questo ritmo di pagamenti sui bond diventa a livello prospettico preoccupante. Ecco, detto questo, quindi fatte tutte queste premesse, in realtà siamo tornati su varie scadenze su livelli di rendimento che erano sostanzialmente quelli del 2007-2008, quindi sì, molto alti, sono rendimenti che non si vedevano sostanzialmente da un ventennio. Però ecco, diciamo che al di là degli ultimi giorni in cui c'è stato un pochino di un'accelerazione di questo movimento, in realtà è abbastanza composto a mio avviso il movimento, cioè non si vede panico, c'è uno stress che è un po' su tutto, che è creato dal tema bellico, dal tema geopolitico che rimane.
0: Infatti le stavo proprio chiedendo questo, no? Ma siamo in una fase di panic selling? No, secondo lei no? Ok.
1: No, assolutamente no. Cioè, nel senso, io faccio un esempio, per fare un esempio di quello che poteva essere un panic selling, si ritorna per esempio al 2011-2012, dove c'erano stati dei movimenti veramente velocissimi e anche dei rendimenti che, per dare un'idea, erano arrivati intorno al 7% sull'Italia. Cosa che ecco è ben lungi da quello che stiamo vedendo adesso, cioè il decennale italiano in questo momento rende il 4,20%, l'anno rende il 2,90%, quindi a mio avviso sono rendimenti assolutamente compatibili che lasciano stupiti, perché per un decennio siamo stati abituati a tassi negativi o addirittura bond che a rendimenti negativi, quindi per diversi anni si pagava la Germania per prestarle i soldi. Quindi quella era una cosa normale. Adesso, a mio avviso, si vedono dei rendimenti che sulle medie di lunghissimo periodo sono abbastanza compatibili con la situazione che stiamo vedendo. Cioè, un'economia, abbiamo visto anche stamattina i PMI europei compositi, comunque è ancora in fase espansiva, sono usciti a 52. In America, anche in America siamo abbondantemente sopra 50 per quanto riguarda i PMI.
0: Sì, quindi lei dice, quindi non c'è. Ecco, diciamo che allora dobbiamo un po', mi pare di capire dalle sue parole, De Gaetano, ed è anche questo il supporto, no, che ci date, dobbiamo un po' ridimensionare anche questo caos. Ci mancherebbe che c'è, perché comunque c'è un conflitto che non accenna a terminare, quindi con tutte le conseguenze che potrebbero arrivare, però dovremmo ridimensionarlo un po', no? Ci sta dicendo questo?
1: A mio avviso sì, a mio avviso sì. E poi è chiaro che oltre a questo c'è un altro pezzo del puzzle che va messo, cioè che sono le midterm americane, quindi le elezioni di novembre con Trump, e anche questa è un'incertezza che va apprezzata, più le elezioni in Francia, le elezioni regionali in Germania in autunno e poi anche l'anno prossimo quelle italiane, e quindi se mettiamo insieme tutto questa serie di punti di domanda che effettivamente possono, perché è nelle carte che possano esserci dei cambiamenti anche forti. Faccio un esempio: in America Trump con la guerra sta perdendo consensi, quindi ci possono essere anche qui delle sorprese. È chiaro che il mercato va a apprezzare tutto questo, a mio avviso, proprio per il fatto che le cose, tante volte, ecco, non sto dicendo di riempirsi di bond lunghi,
0: però
1: nello stesso tempo diciamo che finalmente i bond hanno dei rendimenti davvero attraenti, che sono i più alti degli ultimi 20 anni. La situazione a livello economico, cioè c'è questa incertezza in più della guerra che va apprezzata, perché è chiaro che se il petrolio, se dovesse effettivamente prolungarsi, venisse fuori una nuova chiusura dello stretto di Hormuz e un'escalation della guerra, a quel punto
0: infatti guardi, la fermo su questo, perché così facciamo anche capire bene magari a chi non mastica proprio come lei questa materia. Ma infatti questa mattina c'è stato un allentamento della tensione.

0: perché ci sono stati dei cali del greggio, quindi hanno questi cali gradualmente attenuato i timori su un'impennata ancora più evidente dell'inflazione, quindi di conseguenza, no, anche, come dire, la pressione sui titoli di Stato si è un po' attenuata. E quello che invece diceva lei è il contrario: è chiaro che se il conflitto dovesse diventare ancora più netto, se ci sarà un'escalation e se i prezzi del greggio continueranno a salire, beh, allora dobbiamo aspettarci anche risposte da parte del mondo obbligazionario. Questo, no, che diceva, quindi è
1: certamente per capire. Facciamo un esempio sì. Sempre estremo: negli anni 70, in altri tempi, in altri ritmi di crescita, però quando c'erano stati i conflitti, le guerre, le varie guerre arabo-israeliane, c'erano rendimenti dei bond che erano al 12-15%, anche oltre a seconda delle scadenze. Quindi quello chiaramente era stato un eccesso. Diciamo che tra il passare dai tassi negativi, con tutti che tra l'altro quando i tassi erano negativi cercavano di spiegarli, quindi dicendo c'è stato l'invecchiamento della popolazione, l'economia che rallenta, che sono tutte cose ancora vere, adesso a fare il panico perché siamo tornati a dei rendimenti che sulle medie storiche sono assolutamente compatibili, ecco, secondo me bisogna avere raffreddare un attimo,
0: certo,
1: se vogliamo,
0: gli animi.
1: Considerare e poi essere pronti a rivedere man mano la strategia operativa in base a quello che ovviamente succede nel mondo, perché come dicevo, se si blocca la guerra, perché finisce la guerra in Medio Oriente, crollano i prezzi del petrolio, a quel punto si ritorna allo scenario, diciamo, della fine dell'anno scorso, di gennaio, con i rendimenti che scendono, eccetera, eccetera.
0: Va bene, il problema, ecco, la fermo così, le chiedo anche un'altra cosa, Gaetano. Il problema, perché è chiarissimo il concetto, il problema è questo: se è la guerra che continua ad andare, quindi è chiaro che si valutano maggiormente gli scenari tra virgolette peggiori, perché è da tempo che stiamo provando a immaginare, no, uno scenario migliore, proprio con degli accordi tra America e Iran, che però non arrivano. Ci sono per gli investitori di bond, insomma, ci sono dei segmenti che risultano oggi più esposti e quali a suo parere invece possono mostrare maggiore resistenza? In un minuto, De Gaetano, poi la saluto.
1: Sì, allora, a mio avviso, diciamo che anche dipende dal profilo degli investitori, ma diciamo che tutta la curva sta diventando più interessante, quindi se chi vuole rischiare poco rispetto a sei mesi fa, come dicevo prima, guadagna il 50% in più, con dei rischi che sono cambiati, ma a un anno o due non vedo degli stravolgimenti così forti, cioè si rischia poco, si guadagna molto di più di quello che si faceva. E secondo me, ecco, non ci sono ancora gli elementi per posizionarsi, invece, quindi di prendersi dei rischi sulla parte più lunga della curva, proprio perché c'è troppa incertezza e quindi bisogna pian piano accumulare eventualmente qualcosina, ma senza sbilanciarsi troppo. La parte invece corporate, a mio avviso, c'è da stare più attenti, perché gli spread, quindi il rendimento aggiuntivo che viene dato dai corporate rispetto all'investment grade governativo, è troppo basso, nel senso che siamo sui minimi storici, quindi io rimango più favorevole, appunto, sempre al tema governativo, nonostante tutti gli allarmi che ci sono su debito eccetera, rispetto al corporate.
0: Va bene, allora De Gaetano, intanto la ringrazio e la saluto, e naturalmente ci risentiamo presto qui su Giornale Radio. Grazie per questa panoramica, mi piaceva ritornare, poi lo faremo anche nei prossimi giorni, sull'obbligazionario, perché è un tema effettivamente in vista, no? Cioè queste aspettative di nuovi rialzi dei tassi che stanno aumentando, e quindi è sempre più realistico pensare che le banche centrali possano proseguire con la stretta monetaria. E tra poco noi parleremo pure e torneremo sul tema dell'inflazione, ma in termini reali, perché l'impatto sui cittadini può essere decisamente forte, e anche non solo dell'inflazione ma anche dell'intervento della banca centrale, quindi su mutui, credito al consumo, risparmio obbligazionario, insomma tutto questo va valutato. Adesso facciamo un istante di pausa, poi torniamo, tante notizie e poi un nuovo ospite con noi su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E sono le 11.32 minuti, è giovedì 3 settembre 2026. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, sono con voi fino alle 13 e poi sentite qua e là passare dei promo che avvisano che lunedì 7 settembre riprenderà il nostro palinsesto, diciamo, ordinario. Adesso abbiamo appena ascoltato L'attimo fuggente, quindi con Luca Telese e Giuliano Guidabardi, ma poi riprenderà anche Next Economy proprio a partire da lunedì, stesso orario, 11.13. Attenzione, perché ci sono pure un po' di novità, le avrete probabilmente sentite attraverso i nostri promo. Io non ve le svelo adesso, dai, no Samuele, aspettiamo, lasciamo un po' di suspense per chi ci segue sempre. Però c'è sempre il nostro sito giornaleradio.fm, dove ancora no, ma troverete via via tante informazioni utili e potrete stare con noi dal mattino alla sera. Sapete che la nostra informazione vi accompagna continuamente, così come la nostra musica. 334 11 11 622, aspetto i vostri messaggi, i vostri saluti.

carburanti alla pompa di benzina in risposta all'escalation di tensioni in Medio Oriente, che naturalmente ha fatto schizzare le quotazioni petrolifere a livello mondiale, anche se nelle ultime ore il petrolio è leggermente in calo, ma il Brent resta sopra i $94 al barile. Quindi vabbè, il focus resta sempre ovviamente qui, però vedremo, anche perché insomma i prezzi comunque, poi torniamo al tema dei carburanti, restano sempre elevati. Ho di fronte a me le stime, anzi i costi reali con l'aggiornamento, con l'ultimo aggiornamento. Abbiamo il prezzo, parliamo dell'osservatorio prezzi del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,027 euro al litro per la benzina e 2,131 euro al litro per il gasolio, entrambi sono in aumento rispetto ai 2,022 euro per la verde e 2,130 euro per il diesel di martedì. Parallelamente, sulla rete autostradale il prezzo medio self registra un rialzo a 2,110 euro al litro per la benzina, anche qui siamo in rialzo, e 2,206 euro al litro per il diesel, anche qui in rialzo. E insomma i prezzi di verde del diesel registrano continuamente degli aumenti generalizzati. Sui mercati internazionali il prezzo della benzina si è spinto al livello più alto che è stato registrato dal 10 luglio del 2022. Il gasolio, pensate, che ha registrato un balzo di oltre 11 centesimi al litro. Insomma, quindi qui abbiamo il tema, che è il tema, mi verrebbe da dire, che porta con sé ovviamente questa paura che l'inflazione possa rialzare davvero la testa, l'ha già rialzata, perché lo abbiamo detto, le ultime rilevazioni sia per l'Eurozona sia per l'Italia ci parlano di una inflazione che ha raggiunto il 3,3%, e oltre a essere rialzata è ben lontana, o meglio comincia a essere ben lontana e sempre più lontana dal target del 2% delle banche centrali. E a questo proposito, tra poco parleremo proprio di inflazione, perché ad agosto con questo rialzo anzi a dir la verità anche prima si parlava già di stangata, prezzi in su, e però con questi nuovi dati che cosa succederà? Oltretutto dobbiamo aspettare anche la riunione della Banca Centrale Europea della prossima settimana, il 10 settembre, perché c'è sempre più la convinzione che l'Istituto di Francoforte potrà rialzare i tassi di interesse. Questo aumenta di conseguenza il rischio di rallentamento economico. Poi un'altra questione, appunto, è quella delle banche centrali, l'ho accennata qui sotto i riflettori, rimane la politica monetaria. Anche sul fronte americano ieri abbiamo avuto alcune incursioni, diciamo così, di alcuni membri della Fed. Il presidente della Fed di New York, John Williams, in un'intervista alla CNBC ha però invece un po' placato e smorzato le preoccupazioni per questo imminente aumento dei tassi di interesse, e per quanto riguarda la Fed ha detto: non vediamo al momento prove che l'istituto debba procedere con un rialzo del costo del denaro. E così lì si sono un po' ridotte le aspettative di rialzo dei tassi, però anche qui vedremo. La Fed peraltro si riunirà la settimana successiva, il 17 settembre, quindi una settimana dopo la Banca Centrale Europea. Chiaramente le situazioni europea e americana sono diverse proprio anche sul fronte di politica monetaria. Abbiamo anche, a proposito di dati macroeconomici sempre importanti dall'Eurozona, i PMI. Ad agosto continua la crescita, quindi buona notizia, lo diceva anche il mio primo ospite in apertura, nel senso che tutto sommato, nonostante questi rischi e nonostante il conflitto vada avanti, nonostante i rischi di rialzo dell'inflazione, la tenuta dell'economia dell'Eurozona sembra esserci, quindi tiene, ma soprattutto c'è una leggera crescita. Quindi i dati PMI nazionali rivelano che i principali fautori della crescita sono stati i paesi del sud dell'Eurozona, sia la Spagna che l'Italia. Per esempio l'indice è salito a 53,6 punti, hanno portato forti espansioni nella complessiva attività economica. Quindi insomma, diciamo che per il momento, come si dice, siamo resilienti anche noi come Italia, però ecco, non possiamo abbassare la guardia rispetto a una continuità del conflitto che porta altri rischi. Tra poco, come detto, parleremo proprio di questo. E allora intanto ascoltiamo la canzone di Chris Cornell, You Know My Name. La musica ci accompagna sempre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, scrivete, mandate messaggi vocali, fatevi sentire. Intanto vi leggo, già tra poco dedico spazio anche a voi.

0: Buongiorno a Vincenzo al 334 11 11 622. Scrive: ho fatto una vacanza in Polonia e la benzina, perché stavamo parlando di rialzo dei prezzi della benzina e non solo, è a 1,45 centesimo al litro. Come mai? Beh, ovviamente lo sconcerto è per il prezzo basso rispetto a quelli che vediamo in Italia, no? Allora, io ovviamente non lo sapevo, sono andata a cercare un po' di informazioni. È una situazione un po' particolare perché per contrastare, leggo questo, i rincari energetici globali dovuti alle tensioni geopolitiche internazionali, il governo polacco ha ripristinato ad agosto 2026 delle misure d'emergenza drastiche per tagliare i prezzi alla pompa. È stato tagliato l'IVA, è stata tagliata l'IVA, quindi l'imposta sul valore aggiunto sui carburanti è stata provvisoriamente abbassata dal 23% all'8%, e poi lo Stato ha imposto un tetto massimo giornaliero ai prezzi dei distributori. Questo forte sconto statale ha generato, pensate un po', il fenomeno del turismo del pieno, con migliaia di automobilisti provenienti dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, che hanno preso d'assalto i distributori polacchi di confine per risparmiare. Comunque, anche al di fuori, leggo anche questo, delle misure di emergenza che hanno abbassato enormemente i prezzi, la Polonia ha una politica fiscale storicamente più leggera sui carburanti rispetto all'Italia, quindi quando parliamo delle accise, del costo della vita e via dicendo. Ecco, questo è il motivo per cui evidentemente hai pagato la benzina così poco. Buongiorno Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito, un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Andiamo in Polonia a far benzina, Trefiletti, a questo punto, non so.
1: E invece no, bisognerebbe continuare a farlo in Italia, naturalmente dopo che si siano presi dei, diciamo così, delle scelte che vadano in direzione opposta. Guardi, lei nella sua prolusione ha citato una cosa che francamente già in Italia avevamo sperimentato almeno un paio di volte, uh-huh. E vedo che si continua a parlare di accise, ma guardate che il vero moltiplicatore dei carburanti, poi semmai dirò alcune cose, sì, sulla questione del petrolio che mi sembrano un po' distratte, insomma, su le ricadute che poi questi hanno sui prezzi, eccetera, eccetera. Allora, ritornando ai carburanti, ma guardate che il vero moltiplicatore non sono le accise, è l'IVA,
0: ecco.
1: Santa pazienza, è la tassa in percentuale che quando i prezzi, per qualsiasi motivo, naturalmente i prezzi industriali, i prezzi di acquisto del petrolio e via dicendo, aumentano, automaticamente, e qui trasforma lo Stato italiano, il governo, che altro, nell'ottava compagnia petrolifera, ci guadagnano pure questi, perché
0: certo,
1: aumentano le tassazioni, perché l'accisa è una tassa assolutamente fissa, ferma, che viene modificata quando si decide, il governo può modificarla per qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. Ma l'IVA invece no, l'IVA è una percentuale del tutto neutra, 22%, aumenta alla base il prezzo del carburante, automaticamente aumenta ancora di più perché l'IVA al 22%. Ecco, allora le operazioni che si devono fare è sull'IVA, si parla sempre di accise ma bisognerebbe parlare di IVA, perché per esempio anche la stessa accisa mobile, no? Si parlava di accisa, ma era il fatto che quanto aumentava l'IVA, il prezzo del carburante per via dell'IVA, tanti centesimi dovevano essere tolti dalle accise,
0: uh-huh.
1: E quindi questa era l'accisa mobile. Poi ci fu un altro intervento molto importante, ormai ce lo siamo dimenticati perché questo governo l'ha rimesso assolutamente in auge,
0: certo.
1: E cioè Draghi, in una situazione, il governo Draghi, in una situazione di emergenza, cosa fece? Fece un po' come la Polonia, diminuì l'IVA dal 22 al 5% per i prodotti energetici e poi tolse quei famigerati oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica, che sono la bellezza
0: sì,
1: di
0: certo.
1: 14-15 miliardi, cioè sono una cifra non indifferente. Poi questo governo quando arrivò li rimise tutto a posto, si fa per dire, perché gli aumentò di nuovo tutto le percentuali,
0: infatti, eccetera. Chi scrive mentre lei parla, no? Allora Giuseppe dice: infatti sembra che il sistema dell'informazione non sia capace, non vuole spiegare che il prezzo della benzina per metà è tasse, e poi lo Stato dà la colpa sempre ai petrolieri ma si prende più di un euro al litro di tasse e accise, quindi a questo punto ragioniamo, ed è il motivo per cui, vede, ho imparato cosa stanno facendo grazie al nostro ascoltatore Vincenzo, cosa hanno fatto in Polonia, il motivo per cui il prezzo è così basso, perché abbiamo letto che c'è stato un taglio importante dell'IVA dal 23% all'8%, quindi evidentemente che è quello che diceva lei. C'è un altro amico che porta un'esperienza estera, Giancarlo, a Gran Canaria il prezzo della benzina 1,45 euro, ed è pure un'isola sperduta, mi sento un bancomat, ovviamente un bancomat in Italia, sì, siamo tutti dei bancomat. Però ecco, tre filetti, le faccio una domanda tra virgolette scomoda, ma tanto per lei non lo è, perché dice sempre quello che giustamente pensa, ma quindi insomma non dobbiamo abbandonare la speranza che si tagli davvero l'IVA, visto che poi è quello che va a incidere maggiormente sul prezzo e sul costo che noi vediamo alla pompa di benzina?
1: Ma visto le cose come vanno, penso proprio che questa speranza non ci sia neanche, non è che la dobbiamo allevare, no, proprio non c'è. Allora, la questione è vera, io però vorrei aggiungere per ancor di più dire le cose un po' come stanno. Il prezzo del petrolio non incide solamente per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, giustamente la cosa più eclatante è parliamo di carburanti, benzina, gasolio. Il prezzo del petrolio che è in aumento, no? Poi adesso c'è stato un periodo che è stato ridotto per altri motivi. Vorrei abbandonare un attimo la questione di cosa sta succedendo sul petrolio per via della geopolitica, ma il prezzo del petrolio non incide solo sui carburanti, ma incide, primo, sui costi di trasporto, che è una cosa micidiale, ricadono sui prezzi. Certo. Due, incide sui costi di produzione, e questa è una cosa importante, perché le aziende, se gli costa di più produrre un manufatto, e lo fanno pagare di più. Ma poi infine, quanto mi piacerebbe che questa cosa venga proprio presa una volta per tutte, e invece viene completamente dimenticata, e grazie alla sua trasmissione lo posso dire. Guardate, dica. Che tanti prodotti importantissimi per l'economia, dai carburanti abbiamo detto, dai detersivi, fertilizzanti, tutte le plastiche, eccetera eccetera, la materia prima di tutti questi prodotti è un raffinato del petrolio, che ha avuto aumenti considerevoli per via del costo del petrolio. Si chiama in termini tecnici virgin nafta, è una benzina che viene trasformata in etilene, e poi con l'etilene si fa tutto questo, fertilizzanti, materie plastiche,
0: quindi figuriamoci,
1: i detersivi che noi usiamo per lavare i piatti, non solo le donne, anche gli uomini che devono lavare i piatti. E quindi
0: certo, che
1: questi prodotti sono aumentati e ricadono sul costo della famiglia.
0: Certo.
1: Queste cose bisogna dirlo con chiarezza, non è solo la benzina e il gasolio, gravissimo. È inutile che ci ritorni sopra.
0: È una catena, ma infatti anche partendo dagli ultimi dati sull'inflazione, l'inflazione è risalita sia a livello dell'Eurozona sia a livello italiano, 3,3%, quindi con tutti gli impatti che adesso mi dirà che avremo tutti inevitabilmente. Certo. Però le aggancio, visto che giustamente allora l'inflazione è risalita a causa dello shock energetico, e va bene. Leggo che però, abbiamo visto tutti, l'inflazione di fondo, quella al netto degli energetici e degli alimentari, è scesa leggermente. Cosa significa questo? Così incrociamo anche le informazioni. Per ora non c'è stata ancora una trasmissione generalizzata dei rincari, è solo questione di tempo, tre filetti, perché abbiamo appunto un'inflazione aumentata per l'energia, quella di fondo senza energia è leggermente scesa, è solo
1: ma
0: questione di tempo. Sì, mi dica, prego.
1: Ma anche qui lo abbiamo già detto, io so che avete fatto anche megafono su questa cosa ed è importante. L'inflazione per far scendere i prezzi non è che se scende dal 6 al 3, cito dei dati per capirci subito al volo, se l'inflazione scende dal 6 e passa al 3, non è che i prezzi scendono del 3%,
0: ma
1: no,
0: magari
1: aumentano
0: certo,
1: del 9%,
0: certo,
1: perché sono aumentati del 6 e se l'inflazione va al 3 bisogna aumentare il 3 su quel 6 che prima c'era, e quindi i prezzi vanno al 9% in più. Questo è il calcolo che va fatto, che va, meno male che c'è anche la mia amica Sabatini, che è stata la portavoce dell'Istat, che anche lei in varie trasmissioni, non solo radiofoniche, anche televisive, meno male che sostiene queste cose, perché bisogna capire bene come vanno le questioni, altrimenti si corre il rischio di dire l'inflazione scende, che bello, scendono i prezzi. Non è così. Matematicamente, poi realisticamente, i prezzi scendono se l'inflazione va in negativo rispetto al tasso precedente, allora sì che scendono, ma altrimenti i dati si sommano.
0: Assolutamente.
1: Quello che era al 6 passa al 9, non è che scende al 3.
0: Ma infatti questa è la lezione, nel senso ottimo del termine, che lei ci ha sempre portato e che continuiamo a dire. Peraltro ci sono molti...
1: Sì, lo so perché vi ascolto.
0: No, lo so.
1: Non solo quando ci sono io.
0: Io a volte, meno male Trefiletti, io a volte riporto anche delle sue considerazioni, ovviamente citando che l'ha detto lei, ricordando che l'ha detto lei.
1: La ringrazio.
0: Perché... Ecco, tornando al discorso dell'IVA, no? Cioè, che dice, ma insomma lo Stato non modula l'IVA per mantenere gli incassi costanti, quindi lucra. E infatti ecco qui qualcuno dice anche, ve lo dicevo che bisogna andare in deflazione, non è questione di andare in deflazione perché quella è altrettanto rischiosa poi, no? Trefiletti, certo. Ma bisogna far sì che l'inflazione diventi negativa, però che non si abbassi più di tanto, sennò lì la deflazione porta altre problematiche. Non è che dobbiamo andare in deflazione, giusto, non è che dobbiamo appellarci alla deflazione adesso, dobbiamo andare in inflazione. Inflazione negativa è diverso, sono due concetti diversi, prego, anche questo chiariamolo.
1: Ma anche questo chiariamolo, nel senso che a guai andare in deflazione, bisogna aumentare investimenti, bisogna riportare i salari almeno al tasso di inflazione, non parliamo delle pensioni che hanno perso circa il 20-25% del loro potere d'acquisto, perché la cosiddetta perequazione che al primo di gennaio va fatta sulle pensioni è stata tagliata non solo da questo governo, ma da tutti i governi che io conosco da 15 anni a questa parte, che hanno tagliato la perequazione delle pensioni al tasso reale di inflazione. Ecco, quindi bisogna fare queste operazioni e soprattutto fare investimenti. Gli investimenti è l'unica cosa che sviluppa l'economia, sviluppa il paese, sviluppa la vera occupazione, non quella finta basata per esempio sul lavoro nero, basata su salari che sono infimi e via dicendo. Bisogna fare una vera politica economica, investimenti, riportare il potere d'acquisto, ma insomma ce lo domandiamo perché il prodotto industriale è sceso in questi anni del 4%, ma cosa? Le imprese sono diventate improvvisamente dei matti, come dei cavalli,
0: ma no, certo.
1: Che riducono le produzioni? La riducono perché la domanda di mercato si riduce la domanda di mercato perché il potere d'acquisto, perché si compra di meno.
0: No, il problema è quello, il problema è il potere d'acquisto, ovviamente.
1: Allora,
0: no?
1: Perché non fate, io un consiglio che do alla mia carissima conduttrice, ma perché non fate una perorazione, scrivete a Palazzo Chigi o anche al Ministero adesso si chiama del Made in Italy, l'ho sempre chiamato, lo sviluppo economico, perché non fate un corso di approfondimento su queste tematiche?
0: Perché Trefiletti, le posso, ma io sono d'accordissimo con lei, guardi, io vado in giro con l'educazione finanziaria, ma non posso dire, lo dico tranquillamente, che più di tanto non interessa, posso dirlo perché,
1: ecco, brava.
0: Ma è lì, è semplice la risposta, non è che
1: io
0: bisogna girare troppo.
1: Io mi sono permesso di dire che con un comunicato pubblico mi sono permesso di dire che il governo gongola quando ci sono gli aumenti, ecco perché non interviene. Fate un po' i conti sugli aumenti che ci sono stati e quanto ha incassato di più il governo. Fate due, non quattro.
0: Ha ragione, bisogna farli. Senta Trefiletti, lei può rimanere con me anche qualche minuto ancora dopo una breve pausa o deve scappare?
1: No, ne sono onorato.
0: Oh, perfetto, allora io pure. Senta Trefiletti, grazie mille, tra poco torniamo a parlare con il mio gentile ospite, perché a parte, riprendendo quello che stava dicendo, no, quanto ha guadagnato con tutti questi rincari, però c'è un altro tema: e se adesso la banca centrale aumenta i tassi o comincia a aumentare i tassi, cosa succede a tutti noi poveri cittadini? E non lo dico mica con ironia, si sdrammatizzo un po', però purtroppo potrebbe aprirsi uno scenario ancora peggiore, magari no, noi valutiamo un po' tutto. Allora, sono le 12, tra qualche istante devo dare la linea alla redazione, comunque aggiornamento notizie continuo, poi torniamo con la seconda ora insieme, fino alle 13 vi porto compagnia, vi do compagnia su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccomi con voi, 12.03, abbiamo ascoltato un po' di aggiornamenti dalla nostra redazione, tanti spunti in più ovviamente oltre agli spunti che mettiamo sul tavolo anche noi per commentare con gli ospiti e poi le informazioni che arrivano da parte vostra al 334 11 11 622. Ci siamo salutati poco fa sul tema appunto dell'inflazione, adesso riprenderemo l'argomento, aumento dell'inflazione nell'area dell'euro che accresce anche le probabilità che la Banca Centrale Europea annuncia un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. La riunione ci sarà la prossima settimana, quindi tra pochi giorni insomma avremo sciolte le riserve. Da settimane gli analisti prevedono un incremento di 25 punti base che porterebbe il tasso di riferimento al 2,5%. Qui siamo al limite superiore di quello che l'autorità monetaria stessa considera il livello neutrale, cioè il 2%, no? Un tasso che non raffredda né stimola l'economia e quindi è per questo molte volte mi avete chiesto come mai se c'è il target del 2%, questa è la motivazione. Però ovviamente un rialzo dei tassi di interesse aumenterebbe il rischio di rallentamento economico perché si riverserebbe un po' sulle nostre tasche, no? I prestiti aumentano di più, i finanziamenti, i mutui. Allora facciamo il punto della situazione tra poco ancora con il mio ospite Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia, che risponde anche, se volete, alle vostre domande che vedo continuano ad arrivare. Del resto parliamo di prezzi, non solo della benzina, perché gli aumenti potranno essere sempre più generalizzati.

0: Un calo generale dei prezzi, l'inflazione deve diventare negativa. Perché? Perché l'inflazione calcola la variazione percentuale del costo della vita rispetto all'anno precedente, quindi se l'inflazione rimane positiva, per esempio al 2%, i prezzi nel loro complesso continuano a salire del 2% rispetto all'anno prima. Non c'è un ribasso, però magari c'è un aumento più lento. Per questo, no, lo dicevamo con Rosario Trefiletti, ho ripreso il discorso perché c'è Daniela, che ringrazio, che chiede proprio una precisazione. Potrebbe per favore l'ospite meglio spiegare il concetto per il quale l'inflazione dovrebbe diventare negativa? Trefiletti è ancora con noi, giusto? Mi sta sentendo, così almeno le do subito la parola.
1: Ascolto.
0: Ecco, Daniela scrive: non capisco cosa significhi inflazione negativa rispetto invece alla possibilità di scendere, diciamo, dal 6 al 3, che comporterebbe, come aveva indicato, una somma piuttosto che una sottrazione relativamente ai prezzi al consumo. Io l'ho detto velocemente, faccio spiegare meglio a lei, Trefiletti.
1: Ma presto detto, se un prodotto costava 100 euro e con l'inflazione al 6% è andato a 106 euro, se poi l'anno dopo l'inflazione scende dal 6 al 3, no, non è che il prezzo di quei 106 euro scende a 103, no, quel 3% in più dell'anno dopo si somma quel 106 che c'era prima, che aveva pagato prima il cittadino. Quindi 106 più 3, il prezzo va a 109. Quindi esatto, non è che diminuisce il prezzo.
0: Aumenta meno velocemente.
1: Cioè c'è un andamento meno frenetico.
0: Esatto.
1: Cioè
0: esatto,
1: c'è un andamento del tasso di inflazione che si sta leggermente calmando. Ma il prezzo si somma,
0: certo,
1: rispetto, perché il tasso di inflazione incide sui prezzi precedenti.
0: Diciamo, ecco, che se l'inflazione continua a aumentare, i prezzi continuano a aumentare, lo vediamo in modo esponenziale. Se invece, ecco, se invece rallenta,
1: pur diminuendo il tasso di inflazione, se
0: certo,
1: continua anche a diminuire il tasso di inflazione, ma i prezzi continuano a aumentare rispetto a
0: esatto,
1: quel più
0: eh sì, perché se è un'inflazione,
1: 2,
0: esatto, se è un'inflazione del 2%, i prezzi continueranno ad aumentare del 2% rispetto all'anno precedente.
1: Esattamente.
0: Ecco, così.
1: Perfetto.
0: No, ma lo so, perché non viene spunta, perché è vero, no? Diciamo, vabbè, l'inflazione è calata, quindi cala anche il prezzo. Questa è la spiegazione matematica, poi potremmo dire, no? Del perché invece non succede. Senta, Trefiletti, cosa dobbiamo aspettarci dalla Banca Centrale se dovesse cominciare a rialzare i tassi di interesse? Ora è presto da dire, perché bisogna vedere intanto se
1: certo,
0: lo farà, con quale entità, se sarà una politica monetaria continuativa, ma penso è più diciamo meno accomodante. Però che ne pensa lei?
1: Allora sarebbe drammatico, anche se solo l'aumento dei 25 punti, come si vocifera negli ambienti economici, sarebbe comunque un duro colpo a un'economia che già soffre, perché primo aumenterebbe il costo degli investimenti che si devono fare per innovare. Ogni paese deve innovare per essere maggiormente competitivo. Allora già languono gli investimenti, se poi glieli facciamo pagare di più, beh, è chiaro che diminuiranno
0: certo,
1: ulteriormente. Questo è grave, perché questo comporta investimenti, sappiamo che comporta occupazione, miglioramento dei servizi, eccetera, eccetera. Ma c'è ancora di più, non solamente c'è questo dato incredibile, c'è il fatto che lo Stato, che è diciamo così indebitato in misura, ormai siamo a cifre folli, è aumentato il debito pubblico, deve poi restituire i soldi li restituisce con tassi di interesse. Se aumenta il costo del denaro, lo Stato, per avere soldi di nuovo in prestito, per poter restituire i debiti, li pagherà di più, e già siamo oltre 110 miliardi in più all'anno che lo
0: certo,
1: Stato deve pagare per gli interessi. Se aumenta il fatto che bisogna pagare ancora di più questi debiti, perché bisogna pagarli, perché qualcuno che ti impresta dei soldi vuole avere un rendimento, non è che vuole avere solo la restituzione dei soldi, e quindi aumenterà ulteriormente l'esposizione del nostro paese rispetto a chi ci ha prestato soldi. Terza cosa, aumenteranno non solamente i costi delle famiglie che hanno contratto dei crediti, dei debiti, perché si sono fatti prestare dei soldi, o che ha i mutui,
0: certo.
1: I mutui a tasso variabile,
0: certo,
1: aumenteranno tutti, e aumenteranno per 25 punti, abbiamo calcolato, vado a spanne poi, perché comunque almeno di 15-20 euro nella rata di un mutuo medio al mese, e quindi pensi la botta che prenderanno
0: sì,
1: i mutui.
0: Sì.
1: Ecco. Ora, naturalmente lei oggi è un po' colpevole di farmi sgolare.
0: Vabbè. Mi spiace, sarà il mio pensiero quotidiano, mi spiace Trefiletti, ecco, poi perché... più tardi le scrivo per sapere se è tutto ok.
1: No, averle dette anche tutta la faccenda dei mutui, piano piano mi indignavo ancora di più.
0: No, vabbè,
1: quindi,
0: però, insomma, ecco, è un'indignazione sana questa, diciamo. Lo so, dicevo, è un'indignazione sana, anche preventiva, diciamolo, perché poi adesso capiremo cosa succederà. È chiaro che partiamo già da una base di rincari importanti, li abbiamo ricordati e ce li ricordate anche voi ogni giorno, quindi era giusto preventivamente anche capire cosa potrebbe succedere. Poi la prossima settimana vedremo se effettivamente verranno già rialzati i tassi e soprattutto quali sono le prospettive future, perché la cosa più importante è che veniamo a scoprire quando c'è la riunione della Banca Centrale. Rosario Trefiletti, noi ci sentiamo presto, ovviamente è sempre un onore anche per me, e la ringrazio per essere stato con noi.
1: L'onore è tutto mio.
0: Va bene.
1: Grazie a lei per l'invito.
0: Grazie, reciproco ovviamente, anche perché riusciamo a spiegare in modo davvero efficace, credo, no? delle questioni che interessano tutti, e si vede anche dai vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco, attenzione, state lì, perché altro tema caldo, quello dell'evasione fiscale, ma che comunque, insomma, numeri alti nel nostro paese, però qualcosa è cambiato grazie ad alcuni interventi che sono stati fatti, e naturalmente ne parliamo tra poco insieme.

0: chissà se bisogna andare veramente sulla luna, caro Samuele Campochiaro, per cercare una ricetta contro l'evasione fiscale. Secondo me no, basterebbe essere un po' più incisivi. Insomma, la luna la lasciamo dov'è e la guardiamo, la apprezziamo, la ammiriamo dalla terra. Ma insomma, una battuta che si riferiva al titolo della canzone To the Moon di Meghan Trainor. Ma a prescindere da questo, invece, l'argomento è molto serio, perché parliamo di evasione fiscale. Allora, nel 2025 l'Agenzia delle Entrate ha registrato un record di 36,2 miliardi di euro recuperati nella lotta all'evasione fiscale e contributiva, quindi somme recuperate. Parliamo anche di questo, fermo restando che contro l'evasione fiscale bisogna ancora fare molto. Intanto fatemi salutare Giacomo Maini, autore economia Will Media, che è con noi e con me. Ciao Giacomo, buongiorno.
1: Ciao Manuela, buongiorno.
0: Ben trovato. Ma insomma, non dobbiamo andare sulla luna per trovare delle soluzioni, penso, no? Nel senso che a volte le soluzioni possono essere un po' più alla portata di mano di quanto immaginiamo, è così?
1: Decisamente sì, è l'ultima misura che è stata adottata inizio anno, ci dimostra quanto in realtà poi sia anche facile quando c'è la volontà politica specialmente di volerla sconfiggere. Poi appunto diciamo che c'è sempre una narrazione sbagliata su cos'è l'evasione e da dove deriva. Molto spesso questa narrazione viene anche fatta da una parte politica e passa il messaggio che siano le grandi imprese, le multinazionali ad evadere, quando poi in realtà i dati ci dicono che l'80% dell'evasione viene da micro evasione, quindi per esempio l'idraulico che viene a casa tua e quello paga in nero, quindi,
0: o lo scontrino che non ci rilasciano quando andiamo a comprare, esatto, magari anche una cosa da 10 euro, esatto. certo.
1: E il problema è che contrastare l'evasione grande tra virgolette è facile, contrastare la micro evasione è molto molto difficile. Ci sono sicuramente dei metodi che hanno funzionato in passato, che stanno funzionando, però cioè, diciamo che è un po' un gioco a due parti, no? È chiaro che se da un lato, come ti dicevo prima, c'è l'idraulico che ti chiede 70 euro in nero, 100 euro con la fattura, incentivi l'altra parte a pagare in nero, quindi sì, il contrasto. Dall'altro lato io sempre ho sostenuto che sia specialmente una questione culturale.
0: Ma certo, ma sì, perché contribuiamo tutti, cioè paradossalmente, no, non è il termine giusto, e neanche inconsapevolmente. Però sai perché stavo dicendo inconsapevolmente? Perché si pensa sempre che quando si parla di evasione fiscale dobbiamo solo pensare alla grande evasione, ci mancherebbe, quello sì, però proviamo a pensare, no, e do la parola ancora a Giacomo, tutti quanti, chi non si fa dare lo scontrino, chi pensa e preferisce pagare in nero perché così paga meno, eccetera eccetera, sommiamo tutte queste, no, tasse evase, quanto fa? Cioè, dico bene Giacomo, quindi dobbiamo proprio uscire da questo concetto che tanto, vabbè, cosa vuoi che sia per uno scontrino di 10 euro? Sì, ma non sono solo io che non mi faccio dare lo scontrino, no?
1: No, ovviamente poi a livello micro una cosa, ma l'evasione è un fenomeno macro, che è una somma di tanti piccoli comportamenti sbagliati dal lato di chi acquista e dal lato di chi vende un servizio. Per quanto riguarda la grande evasione, cioè quello che

0: evasori ci sono sicuramente, ma non contribuiscono tanto quanto i piccoli evasori quotidiani, che poi sommati insieme appunto ti portano a questi 95 miliardi di evasione nel 2023, che sono tanti. Cioè,
1: infatti, sono però tanti, pensiamo il contrario, no? Che non siamo noi. Peraltro, il primo ho dato io il numero del recupero dell'evasione fiscale nel 2025. Allora, io parto anche da un post, per quello ho chiamato te per parlarne, anche provocatorio, che voi avete fatto: per contrastare l'evasione bastava collegare il POS alla cassa, perché nei primi 4 mesi del 2026 questa misura, e adesso raccontiamo la misura, ha fatto emergere 5,3 miliardi di euro di vendite in più. Allora, dal 1 gennaio qualcosa è cambiato. Allora, perché avete voluto far capire quello, un po' l'assist che ti ho lanciato io all'inizio, che effettivamente era qualcosa di semplice, no? Che poteva aiutare a recuperare dei soldi.
0: Allora, io ti dico la verità, secondo me questa è una legge che è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio.
1: Sì, esatto.
0: E tutti, secondo me, governo compreso, comunque i tecnici che hanno pensato questa misura, sono rimasti un po' spiazzati dall'effetto che sta avendo, spiazzati in senso positivo, nel senso che inizialmente sembrava una misura molto tecnica, no? Che addirittura ci chiedevamo, ma quindi cosa dovrebbe cambiare? E in realtà è una cosa che sta facendo emergere una base imponibile di appunto 5 miliardi di euro. Io poi ci tengo a sottolineare il fatto che questo dato è un dato che è stato detto dal vice ministro dell'economia in una conferenza, quindi mancano ancora degli studi ufficiali su questo tipo di misura, però voglio fidarmi del vice ministro Leo e pensare che effettivamente stia aiutando molto a far emergere quello che prima non emergeva, perché appunto prima il POS, cioè lo strumento su cui paghiamo con la carta di credito, il bancomat, era scollegato dal registratore di cassa, quindi magari uno poteva registrare sul POS ma non contabilizzare in cassa, poteva contabilizzare in cassa ma la cassa, essendo controllata dall'Agenzia delle Entrate, il POS non lo era. Quindi in un modo o nell'altro si poteva far risultare che questo incasso non c'era mai stato. Adesso invece le due cose sono collegate e quindi una transazione che passa verso il POS finisce automaticamente registrata all'Agenzia delle Entrate e di fatto è impossibile evadere da questo tipo di transazioni qua.
1: Sì, ma al di là che fosse considerato tecnico, no? Come detto, sto ragionando intanto mentre tu parli, però è bizzarro che non sia stato sperimentato prima, visto che poi no, cioè lo so che viene da sorridere, cioè sto dicendo una cosa molto ovvia.
0: Fa ridere perché è vero. Fa ridere perché è vero e fa anche molto ridere perché il governo che ha introdotto questa misura è lo stesso governo che ha aumentato il tetto al contante, che l'aumento del tetto al contante, che era stato abbassato dal governo Draghi, è un incentivo, diciamo, a pagare anche grandi transazioni sopra 3.000 euro in contanti, e come sappiamo il contante è uno strumento che non è tracciabile, quindi è lo strumento dell'evasione per eccellenza. E quindi fa sorridere poi pensare che dall'altro lato il governo abbia introdotto questa cosa qua per contrastare l'evasione, mentre con l'altra mano.
1: No, beh, certo, però fa anche un po' sorridere un'altra cosa. Prima tu parlavi giustamente di mentalità, no? E di cultura. Molto spesso, e qui me l'hanno pure segnalato in altre occasioni in cui ho parlato di evasione fiscale, troviamo il classico cartello in attività commerciali: il bancomat non funziona. Vabbè, poi può capitare una volta, va bene, però io ho provato a vederlo più volte, no? E quindi dico, ma insomma, ecco, quindi anche lì dico, però poi c'è la legge, c'è il regolamento, ma tanto si può sviare. Lì ci vorrebbero più controlli, no? Al di là poi della mentalità che ci porta a mettere un cartello dicendo che il bancomat non funziona, quando invece non è così. Però lì bisognerebbe attivare più controlli.
0: Allora, io sono totalmente d'accordo, a me è capitato più volte personalmente, oppure ti capita anche il no, sotto i 10 euro non facciamo pagare col banco, ma perché non conviene. E quindi sicuramente da un lato ci vorrebbero più controlli, il problema è un po' il solito, no? È una cosa un po' tutta italiana, la questione dei controlli è che sono poche risorse, spesso sono poco formate, si destinano pochi soldi ai controlli, tant'è che, se non sbaglio, l'anno scorso era stato controllato solo

0: meno del 5% delle partite IVA, capito, e certo, da quel 5% ne erano risultati irregolari, non ti sto manco a dire quanto, no? Quindi sicuramente ci vogliono dei controlli tralle, però in realtà sembrerebbe che la cosa che funziona di più contro l'evasione sono le cose a monte, no? Cioè disincentivare una persona dall'evadere,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: si fa tramite tante cose che sono state fatte, come la fatturazione elettronica,
1: infatti poi ci sono anche dei messaggi che voglio ascoltare e leggere con te su questo. Dai, prego, sì, certo, ti faccio terminare, però prego.
0: No, nel senso, ci sono appunto sia i controlli che sono efficaci, ma sono molto più efficaci le misure che ti disincentivano, anche perché poi ti riescono a educarti e a capire che non devi fare quella cosa, agendo anche un po' sulla psicologia umana, no? Perché poi di fatto sono tutte anche un po' questioni di sociologia, di psicologia, e sono state fatte. La fatturazione elettronica ha contrastato molto l'evasione dell'IVA, regime forfettario anche, con tutti i problemi che poi ne derivano dal regime forfettario, però comunque sono cose che stanno funzionando e che funzioneranno sicuramente, come questa, certo, qua del POS, certo, della cassa.
1: Allora, ci sono un po' di messaggi. Giacomo, tu puoi rimanere con me anche qualche minuto in più oggi, dopo la, certo, pausa? Ok, allora, perché intanto te ne leggo uno, poi dopo ce ne sono anche alcuni vocali, li ascoltiamo insieme. Allora, Carlo, peraltro, che è un dottore commercialista, si firma così, scrive: buongiorno, l'evasione, quella del cosiddetto nero, è chiaramente diffusa nei piccoli operatori. Le grandi realtà, quella delle big tech, per capirci, operano un'elusione purtroppo legalmente permessa, che loro eufemisticamente chiamano pianificazione fiscale internazionale, ma che sottrae agli stati risorse ingenti. Ci sono anche delle regole che non facilitano, diciamo, no? Beh, quello che dicevi anche tu, bisogna mettere nelle condizioni di non evadere, anche queste ingiustizie, incongruenze contano, no?
0: Sì, il fatto che adesso io non mi voglio dilungare, perché di questo dovremmo fare una
1: lo so,
0: una
1: lo so,
0: parte, mi piacerebbe,
1: ma magari ci torniamo, ma certo stesso, perché no, questo. Sì,
0: Il fatto che bisogna stare molto attenti e non parlare di evasione, perché l'evasione è un illecito, non è un reato in Italia, però è un illecito e ha una fattispecie, è quella di nascondere i soldi al fisco. Quello che fanno le big tech,
1: elusione, esatto,
0: è un'illusione. Loro chiamano pianificazione fiscale, e può far arrabbiare o meno, ma è effettivamente pianificazione fiscale. All'interno dell'Unione Europea abbiamo dei paesi che fanno dumping fiscale, cioè applicano delle aliquote più basse. Questo è permesso dalla legislazione europea. Loro giustamente si muovono all'interno delle regole del sistema, sottraendo risorse agli stati in cui operano, ma è il sistema che gli permette di fare questa cosa qua. Se non ci va bene questa cosa, bisogna cambiare a,
1: certo,
0: livello europeo la cosa,
1: le regole,
0: altrimenti,
1: mm-hmm,
0: lamentarsi.
1: No, no, ma infatti lo so, infatti io le ho chiamate prima ingiustizie e poi incongruenze, perché in realtà se si può fare, non è neanche un'ingiustizia nel senso semantico, semantico del termine.
0: Eticamente sì.
1: Sì, eticamente, certo, sì, certo, eticamente niente da dire. Allora, Giacomo, stai lì perché sono le 12:30, sì, io do la linea alla regia per un paio di minuti, poi ancora torniamo sul tema evasione fiscale per qualche minuto con i vostri messaggi, quindi ancora con un tema che, lo sapevo, sarebbe stato molto caldo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7, il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone, Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21, arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità, per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Estate, noi parliamo comunque di dei temi spinosi che riguardano l'economia. Uno, vabbè, a parte quelli legati all'attualità, chiaramente rincari, rialzi, petrolio, e poi quello che succede sui mercati finanziari. Tra poco vado anche a vedere cosa sta accadendo. Li abbiamo un po' abbandonati, ma comunque abbiamo fatto tante riflessioni. Però, dicevo, parliamo anche di temi che esistono, che sono lì, cioè che non se ne vanno mai, tipo l'evasione fiscale. E ci sono anche un po' di messaggi vostri al 334 11 11 622 che tra poco ascoltiamo. Intanto potete continuare a mandarne, io vi tengo compagnia fino alle 13 anche oggi, comunque tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Questa è la canzone degli Oasis, Little by Little, e poi ripartiamo insieme. Evasione fiscale.

0: Buongiorno, io volevo solo dire una cosa. Certo che se lo Stato dasse la possibilità di scaricare qualunque tipo di fattura che un privato fa, anche quella con l'idraulico che viene a casa o l'elettricista che viene a casa, beh, se ci fosse questa possibilità è logico che a tutti conviene farsi fare la fattura, ma se così non è, abbiate bontà, succede anche questo.
1: Buongiorno Manuela, sono Giancarlo da Cugiano. Questa discussione mi fa venire in mente le vetrine con su scritto vetrina in allestimento. La legge obbliga a esporre i prezzi, ma se tu metti il cartellino con la vetrina in allestimento, tutto è giustificato, la non presenza di prezzi. Questo è l'ennesimo trovato l'inganno del sistema. E mi è venuta in mente questa cosa qua che mi fa ridere. Ho visto vetrine che per anni c'era il biglietto, come era ingiallito, neanche più ci leggeva il vetrino allestimento dal sole. Da anni che erano lì. ciao.
2: Allora, beh, diciamo che se non ci sono controlli adeguati siamo più portati a essere furbetti, e poi c'è il tema della mentalità, lo dicevamo, però anche quello che ha detto il primo amico, non so come si chiama, ma lo saluto lo stesso, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622, quando dice, ma insomma, però è anche vero che non è che dobbiamo giustificare atteggiamenti non legali, attenzione, si sta provando a capire cosa bisognerebbe avere in più per poter anche entrare in un'altra mentalità. Dice, se si potesse scaricare più di più, allora a tutti converrebbe chiedere la fattura. Effettivamente ci sono anche delle pecche da quel punto di vista. Leggo anche il messaggio di Monica che scrive, contesto quanto detto, elusione fanno le grandi aziende con grandi numeri difficoltosi da recuperare, i piccoli si barcamenano, è un po' quello che stava dicendo anche l'amico. Io ho sempre sostenuto, scrive Monica, che pagamento elettronico uguale scontrino fattura. Quello che mi fa più arrabbiare è quando paghiamo il totale non ci fanno lo scontrino senza vantaggio per il cliente. Aggiungo poi che sia impresa che cliente dovrebbero poter scegliere il metodo di pagamento. Allora, diciamo così, che se ci fossero regole certe, controlli certi, probabilmente tutti agiremmo nel migliore dei modi rispetto a quanto facciamo adesso. Allora, con me ancora Giacomo Maini, autore economia di Will Media. Insomma, Giacomo, battute anche su quello che abbiamo ascoltato dai nostri amici, le varie riflessioni, no, sull'evasione fiscale.
3: Sì, diciamo, era un po' anche quello che ci dicevamo subito all'inizio della chiamata, che l'evasione è una cosa, non è univoca, ok? Cioè deriva sempre da entrambi i lati, quindi deve esserci un comportamento corretto sia da chi presta servizio sia da chi lo sta pagando. Cioè, signor, è inutile essere qua e predicare bene e razzolare male. A tutti ci è capitato nella vita sicuramente di trovarsi in questo tipo di situazioni.
2: Ma certo.
3: E a tutti è capitato di dire ok, pago in nero perché pago meno. Il problema è che qui poi legalmente è perseguibile sia l'idraulico che ti dice facciamo in nero, sia tu che accetti questa cosa qua, come sei perseguibile se esci dal bar senza lo scontrino. È capitato, non personalmente, ma che fuori dal bar ci fossero dei carabinieri o guardia finanza in borghese e chiedessero lo scontrino, e se non ce l'hai ti fanno la multa, perché è un dovere anche.
2: Ma entrano a farla anche all'attività commerciale, però.
3: Certo, sì, ecco. Però cioè, è quello. Tu magari lo scontrino lo pigli e lo butti nel cestino, però
2: sì.
3: Poi sono un po' i paradossi della legge italiana, proprio per far capire che cioè, la finalità di questa multa non è tanto punire per il gusto di, ma è far capire che deve esserci un comportamento corretto da entrambi i lati.
2: Mm-hmm. Certo è che è vero comunque che a livello fiscale, cioè se ci fossero, no, lo dicevi anche tu prima, poi ti saluto, degli io le chiamo agevolazioni, ma che poi non lo sono, cioè poter magari scaricare di più, no? Invece ci sono tante restrizioni, cioè se si ha la partita IVA, insomma, molto spesso non si può scaricare quasi niente, e quindi poi questo va a penalizzare il piccolo imprenditore, non, cioè, o comunque il piccolo lavoratore autonomo, non certo, visto che qualcuno metteva a confronto, no, le grandi società, le big, eccetera, con chi invece, qualcuno ha usato il termine, deve barcamenarsi. Cioè anche questo fa.
3: Sono totalmente d'accordo, e il problema è che è un po' un cane che si morde la coda, no? Noi sappiamo che in Italia le aziende e i piccoli imprenditori sono tartassati di tasse, specialmente rispetto ad altri paesi, e questo in molti casi è un incentivo a non pagarle. Non sto giustificando, ma è un incentivo a non pagarle.
2: No, certo, è un dato di fatto, non è una giustificazione.
3: Esatto. Mm-hmm. È il motivo poi per cui hanno appunto introdotto il regime forfettario, che da un lato ha sicuramente aiutato a dichiarare di più e a far emergere più base imponibile. Dall'altro lato, il problema del regime forfettario è che quando ti avvicini alla soglia per poi scattare nel regime ordinario, sei disincentivato dal dichiarare, e quindi lì c'è un'altra fuga di fatturato che sfugge dal fisco. Quindi sono d'accordo con te, più possibilità di scaricare, però allo stesso tempo, se tu ti metti nei panni dello Stato, è anche difficile magari cedere ancora più soldi e sacrificare ancora più soldi quando molti soldi non entrano, perché poi lo Stato di fatto deve fare un po'
2: ci chiediamo se, lo dico con un sorriso, se lo Stato si mette nei nostri panni. Noi ci mettiamo nei panni dello Stato appunto, vedi, così no. Taglia la testa al toro, nel senso che sì, è ovvio che bisogna trovare la giusta misura e l'equilibrio giusto, però ogni tanto magari nei panni nostri dovrebbero mettersi anche loro, perché qui ogni giorno in due ore discutiamo delle tante problematiche, lo facciamo appositamente per cercare di capire quali soluzioni potrebbero arrivare, e quindi nei nostri panni chi si mette? Tanto c'è anche un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggerlo. A proposito di evasione, Orlando di Verona: ma i cinesi pagano le tasse, se vai al casino la maggioranza è loro, hanno il portafoglio gonfio. Vabbè, insomma, adesso io non voglio controlli da dove vengono tutti quei soldi, diciamo, lui parla dei cinesi, ma in generale se ci fossero controlli più, ecco, torniamo al discorso di prima, senza fare distinzioni, perché tanto, voglio dire, passatemi il termine, poco importa, intendo dire che più gente evade, meno soldi entrano nelle casse dello Stato e più ci rimettiamo tutti noi. Diciamo che il controllo dovrebbe riguardare tutti allo stesso modo, Giacomo, è lì che dobbiamo andare, non tanto a fare tutti gli accorgimenti altri del caso, tanto se poi le misure non vengono rispettate non abbiamo fatto niente, no? È quello il punto cruciale, ecco.
3: Sta lì e sta appunto nella capacità e nella capillarità delle autorità di vigilanza, di arrivare anche ai più piccoli.
2: Perché se no si trasforma sempre in una guerra tra poveri, tra virgolette, se non uniformiamo tutto e non siamo sicuri che i controlli e la giustizia davvero venga garantita per tutti uguale, e allora è ovvio che ci sarà sempre chi alza la mano giustamente e dice: ma scusate, perché a me viene riservato un trattamento e a quelli un altro? Va bene, grazie a Giacomo Maini, autore di economia di Will Media, che seguiamo naturalmente sui social e non solo. Tra poco chiudiamo in bellezza parlando di educazione finanziaria, ma associando l'educazione finanziaria al mondo digitale. C'è una ricerca molto interessante negli Stati Uniti: l'educazione finanziaria dei figli sta diventando sempre più digitale e la generazione alfa impara a spendere prima ancora di capire il denaro. Questo è un concetto particolare, però tra poco ne parliamo con Davide Schioppa, che mi raggiungerà. Mi raccomando, scriveteci al 334 11 11 622.

0: Allora, tutti sappiamo che cosa sono i soldi, il denaro, spesso però come dire, io dico, non bisogna solo conoscere il denaro, sappiamo usarlo, a parte sappiamo usarlo tutti, anche fin troppo forse, ma senza pensarci. Però bisogna capire quale valore, no, ha il denaro, perché il valore è un altro discorso, cioè capire il valore del denaro significa comprendere appunto che i soldi non sono solo numeri, ma risultato di tempo, fatica e soprattutto lavoro. Ma bisogna combinare questi fattori, perché se quando parliamo di risparmio ci blocchiamo e diciamo ma io non riesco a risparmiare perché non ho soldi e non ci proviamo nemmeno, vuol dire che non ci proviamo nemmeno, scusate la ripetizione, a dare il valore ai nostri soldi. Allora questa è in senso ampio l'educazione finanziaria, ma io dico sempre è in senso molto più stretto qualcosa che riguarda tutti e che riguarda la nostra vita, proprio perché il denaro lo usiamo tutti, che ci piaccia o no. Finché non troveranno un altro metodo di pagamento, tra virgolette, dobbiamo segnarci. E bisogna capire anche come fare a divulgare al meglio questa necessità, soprattutto ai più giovani, e quindi il ruolo che hanno le famiglie, le scuole, noi ne parliamo tantissime volte, no? In questo switch anche, no? di ottica, di mentalità, perché vabbè, in Italia siamo un po' indietro, ma non è che siamo gli unici a dover fare ancora passi avanti sul tema. Da qualche parte, per fortuna, sempre di più qualcosa si muove, complice anche le nuove tecnologie. Intanto saluto Davide Schioppa, che mi dà sempre degli ottimi input sulle notizie. Ciao Davide, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lo posso dire direttore generale di un'azienda della Comunicazione Unite, perché è da poco che sei diventato direttore di una, insomma. Sì. Ecco, quindi mi piace sottolinearlo, poi magari avremo modo anche di parlarne, insomma, oltre alle altre innumerevoli cose che fai. E, ecco, i tuoi genitori ti hanno
1: Che bel tema.
0: Esatto.
1: Visto che bel tema.
0: Assolutamente.
1: Ma te lo senti tuo?
0: Sì, assolutamente, totalmente. Quando me l'hai proposto non avevo dubbi. Senti, però voglio capire, ma tu, i tuoi genitori come ti hanno educato sui soldi, per esempio?
1: Ah, guarda, stiamo parlando di una generazione, di tante generazioni fa ormai, e io sono un figlio degli anni 80, ed era un mondo completamente differente. Basti pensare che non c'era l'euro ma c'era la lira, quindi sono della generazione
0: cresciuta
1: con la lira.
0: Però ti hanno insegnato fin da piccolo il valore del denaro?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Ecco.
1: Io avevo, quando mi venivano fatti dei regali da parte dei nonni, magari degli zii, in natura economica, ero stato abituato a risparmiare, perché poi se volevo magari qualcosa in più, magari quel giocattolo particolare o altro, dovevo potermelo permettere, quindi dovevo risparmiare per potermi permettere quell'acquisto. Quindi ed è molto bello, no? Perché ci sono state le mie prime conquiste in questa maniera qui. Mi sono conquistato quella macchinina bianca che volevo tantissimo e a cui tenevo tanto. Perché ho messo da parte i soldini un po' alla volta. Non c'erano le app, non c'era il mondo che c'è adesso, ma lo sai anche tu.
0: Siamo
1: cresciuti.
0: C'era il salvadanaio, esatto, c'era il salvadanaio, hai ragione.
1: E quindi era così. E un'altra cosa che era molto educativa dal mio punto di vista, e quindi è assolutamente opinabile quello che dico, ma sono cresciuto con la necessità di rendicontare le spese, di chiedere. Nella mia famiglia non è stato mai applicato il concetto del ti do la paghetta e te la gestisci. Se hai bisogno di fare delle spese, me le devi rendicontare, e ogni richiesta doveva essere argomentata da parte mia, e se c'erano dei no da parte dei miei genitori mi venivano spiegati. Poi è ovvio che da bambino, da ragazzino, un no su qualcosa non è che lo vivi benissimo, però credo che quei no siano stati estremamente educativi.
0: Ma com'è? E come no, appunto, tanto per ripetere il no.
1: E trovo che sia stato utile, te lo dico adesso che sono un uomo adulto, che il fatto anche del non avere la paghetta, di non gestire autonomamente una paghetta, sì, è stato utile, perché a quel punto lì avevi la possibilità di confrontarti e di capire effettivamente quali potevano essere delle spese necessarie e quali invece erano considerate delle spese utili, in una famiglia.
0: Allora, ecco, questa mia domanda, ti ringrazio, perché poi insomma le testimonianze, anche io racconto molto spesso, no, quello che mi capita, che mi è successo, come ho imparato io a avvicinarmi sempre più al denaro, quindi secondo me è fondamentale, perché riguarda tutti, quindi insomma tutti abbiamo avuto una nostra esperienza, però mi serve per capire cosa succede oggi, cioè oggi, e così almeno ci dici da dove partire. Chi sta insegnando davvero ai ragazzi il valore del denaro? Ancora la famiglia, come è successo per te e anche per me, la scuola o invece le piattaforme digitali?
1: Guarda, c'è una ricerca, non giriamoci attorno, c'è una ricerca che è stata pubblicata qualche settimana fa ed è uscita agli onori della cronaca internazionale proprio in questi giorni. C'è una ricerca che è stata svolta da un istituto di ricerca negli Stati Uniti. Questa ricerca coinvolge 2000 genitori e 2000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Questa ricerca dà un dato che il 46% delle famiglie affida l'insegnamento finanziario alle piattaforme digitali per i figli. Quindi preferiscono che i loro figli imparino il valore del denaro e a gestire i soldi attraverso delle app, attraverso delle opportunità digitali, perché preferiscono occuparsi maggiormente di quella che è l'educazione sessuale, sentimentale, di altri aspetti educativi dei figli. Ora, questo è il dato.
0: Sì.
1: Io, se me le chiedi, ti do anche le mie considerazioni, soprattutto
0: ma come
1: in
0: no?
1: marketing.
0: Certo, certo.
1: Però prima te lo chiedo a te, ma tu come la vedi questa cosa? Cioè, ti piace l'idea che la formazione finanziaria dei ragazzi sia ad appannaggio del web?
0: Ma allora, non posso né dirti né sì né no, ti spiego anche perché. È bello che ci siano più possibilità e che anche attraverso uno strumento che i giovanissimi usano ci siano temi come quelli della finanza, l'economia, l'educazione finanziaria e quindi dei soldi. Il problema reale è la qualità delle cose che troviamo, no, sul web, quindi il rischio che accade anche qui da noi, cioè a volte io parlo con delle persone, ma non necessariamente giovanissime, anche persone adulte, e mi dico: ma no, ma io mi informo attraverso questo, vado a vedere, e a parte che è un'informazione molto superficiale, ma poi non c'è neanche la certezza che tutto quello che esce da lì, no, sia corretto, quindi diciamo che mi posiziono al centro. Se garantissero, no, queste piattaforme una informazione precisa, utile e ovviamente efficace ma corretta, allora ti direi di sì, perché è un modo ulteriore per avvicinare i ragazzi a un tema con il quale prima o poi dovranno fare i conti. Ecco, questa è un po' la mia opinione, molto ampia, mi rendo conto, ma devo avere la riprova che tutto vada nella giusta direzione, ecco.
1: Allora, io ti do un quadro un po' più marketing e sociale. Allora, ci troviamo di fronte ad una società che è radicalmente cambiata. Adesso esco fuori dal discorso, c'avevamo la lira, adesso abbiamo l'euro, ma entriamo in un ragionamento più globale. La società è radicalmente cambiata da un punto di vista proprio di cluster demografici. Prima c'era il responsabile d'acquisto di una famiglia che era la mamma o che era il papà. Chi portava i soldi a casa in una famiglia erano i genitori, c'era la mamma, c'era il papà, e questo portava per forza di cose anche ad una educazione finanziaria, che era quello che raccontavo io prima di me, della mia esperienza, cioè dovevo chiedere, dovevo rendicontare, dovevo spiegare. Oggi i social in particolar modo, quindi internet, ma in particolar modo il modello dei social, ci propone un modello sociale assai diverso, con tanti ragazzi molto giovani, poi tanti non significa tantissimi, perché siamo sempre nell'ottica di uno su mille ce la fa, che propongono sui social uno stile di vita estremamente ricco e dispendioso, perché raccontano di avercela fatta, perché grazie al mondo dei social hanno iniziato a guadagnare e hanno sovvertito un po' il sistema che c'era in precedenza, nel quale siamo cresciuti noi. Ci sono quei ragazzi dei social che diventano dei simboli, che guadagnano più dei loro genitori, e vedi magari i loro genitori che diventano quasi dei collaboratori professionalmente sui social di queste giovani generazioni.
0: Sì.
1: Ora, quello che ho detto è: qui ci troviamo di fronte ad uno su mille, ma quell'uno su mille con un potere di audience pazzesco, perché sono seguiti da tantissime persone, danno la percezione, e di percezione soltanto si tratta, che quello stile di vita si può raggiungere da tanti. Quindi a questo punto affidare alle piattaforme digitali l'educazione finanziaria, quando ci sono questi modelli su quelle stesse piattaforme digitali che propinano degli esempi che io non dico, non giudico se sono giusti o sbagliati, ma sicuramente sono limitati nella loro esposizione, rischiano di creare un gran casino, perché più facile che in una mente non formata di un ragazzino, di un adolescente, di un preadolescente, si arrivi a pensare che sia facile quello stile di vita,
0: è un po', certo, normale, certo, quello stile di vita. Ma è un po' quello che ti dicevo io, perché tu giustamente sei andato anche più dal punto di vista di marketing, però quando io dicevo l'informazione non corretta intendevo dire anche questa, perché sui social, sulle piattaforme varie, si trova proprio, cioè arriva questo messaggio della facilità con cui si possono fare i soldi spesso e volentieri, no?
1: C'è un grande pericolo anche, che, e questo entra proprio nel marketing che esce fuori dalle piattaforme. Noi vediamo con troppa facilità, anche nel caso delle sponsorizzazioni, chiedo scusa ma sono in città, quindi c'è qualcuno che maleducatamente suona il clacson. Anche le sponsorizzazioni sportive, per esempio, quante volte ci capita di vedere sulle maglie delle squadre di cui siamo tifosi come sponsor società che si occupano di trading online, di criptovalute? Ecco, quella roba lì è molto pericolosa, perché ci dà l'impressione che tutti possiamo accedere a bacini di guadagni facili, e non è così. E qua io faccio veramente un... non posso dire un mea culpa perché non c'entro nulla, però comunque è un errore di sistema. Perché in Italia abbiamo lavorato per dire di no alle sponsorizzazioni, alla pubblicità dei giochi d'azzardo, e poi invece sul mondo del trading e sul mondo di queste di criptovalute diamo totale libertà di comunicare senza magari preoccuparci prima di una reale educazione finanziaria?
0: Questo è un tema molto importante, con me, certo, con me sai che su questo
1: anche
0: vai
1: la nostra,
0: sul
1: la mia industria, il mondo del marketing.
0: Sì, perché da un lato poi paradosso, siamo in chiusura Davide, che è più difficile parlare di denaro, anche qui torniamo all'educazione finanziaria, rispetto ad altri temi, sesso addirittura, cose sensibili, però dall'altra parte sono tutti temi accessibili, no, attraverso uno smartphone, però divulgati nella maniera sbagliata, quindi insomma...
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: non bisogna avere paura di parlare di soldi.
0: Esatto, un amico scrive, guarda, Stefano da Pesaro, non penso che i genitori in America siano sprovveduti, li affideranno a delle piattaforme che insegneranno. Spero, cioè, ma se fosse così, ben venga, perché vuol dire che fin da bambini cominciano.
1: Guarda, però,
0: vai,
1: Stefano,
0: 10 secondi.
1: Guarda,
0: sì.
1: Stefano, non è un discorso di piattaforme di genitori sprovveduti o piattaforme approssimative. Secondo me la cosa che inizia a mancare è veramente il rapporto genitori-figli. Se iniziamo a delegare qualunque cosa della formazione dei nostri figli a dei terzi, cosa rimane poi del rapporto? Ed è lì, in quel rapporto, che c'è l'essenza delle generazioni future.
0: No, assolutamente. Grazie Davide, bellissimo argomento, magari ci torneremo, perché mi segui così anche col tema dell'educazione finanziaria. E grazie, arrivano intanto anche altri messaggi, grazie a Davide Schioppa. Buongiorno, come nei reality televisivi dove la sigaretta elettronica è sdoganata. Serenità Claudio scrive, sì, ci sono dei paradossi, no? Allora ragazzi, torneremo a parlare di tutto questo, sempre per quanto mi riguarda, 11:13 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, ciao a Samuele Campochiaro, preziosissima Daniela Vindigni in redazione, e ovviamente voi che siete i più preziosi, voi siete i miei gioielli, diamanti. Potrei continuare, ma devo dare la linea a chi mi seguirà, Francesco Massardo, mi confermi? Esatto, c'è sempre lui, chi vuoi che ci sia dopo di me? Va bene, ci sentiamo domani a partire dalle 11, buona giornata.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 13 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo scontro sulla guerra ibrida per i fatti di Lipsia, Pieskov stempera i toni, ma le relazioni Mosca-Unione Europea restano i livelli di guardia. Carburanti, prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, l'Unione dei Consumatori in due giorni per il pieno, 80 centesimi in più. Clima, nuovo allarme dell'ONU, il pianeta è in grave pericolo, El Niño diventa molto intenso, persisterà fino a febbraio. Eurovolley, donne, le azzurre imbattute volano a Istanbul per le Final Four.
3: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità.
0: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pescov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
5: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari.
6: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri, dallo stesso istituto di statistica, i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, due punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari sugli energetici. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
5: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
7: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
8: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
9: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
7: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
10: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
7: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Ed eccoci, scorre inesorabilmente questa estate, 13.08 di questo 3 di settembre. È una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Siete all'ascolto di Giornale Radio, siete all'ascolto di Summertime. Un saluto a Samuele Campochiaro in regia. Noi siamo pronti a partire, restiamo insieme fino alle 14. E dunque questa è davvero l'occasione, a metà giornata, di fare un po' il punto, come sempre, della situazione su vari fronti, soprattutto internazionali. Oggi ci occuperemo di vari temi, anche dei conflitti che insomma proseguono. Da un lato c'è quello russo-ucraino, è stata un'altra notte di attacchi della Russia su Kiev, ma anche su Odessa, nonostante Putin rilanci, dice un accordo è possibile. Prosegue anche lo scontro però in contemporanea tra Mosca e l'Europa, soprattutto con Berlino, con Lavrov che dice, insomma, l'istituto Goethe in Russia sarà chiuso. E per carità, ci sono state anche minacce peggiori, però è un po' il segno che le cose non vanno benissimo. E poi anche il conflitto in Medio Oriente, con attacchi dell'Iran sulle basi americane nei paesi del Golfo, che fanno insomma presagire che saranno tempi duri anche su quel fronte, in un periodo in cui Donald Trump sta parlando meno del solito, occupando dunque con le sue dichiarazioni taglienti un po' meno le prime pagine. C'è questo e c'è tanto altro, anche un paio di lutti importanti, partendo dal nostro paese. È morto a 78 anni Fabio Mussi, che a lungo è stato un importante esponente della sinistra italiana, della sinistra vera, per così dire, oggi compianto appunto da soprattutto dalle forze politiche, ovviamente a lui più vicine. E poi è scomparsa anche Gloria Steinem, a 92 anni, una delle più importanti femministe statunitensi del Novecento, insomma tra le fondatrici di Miss Magazine, in cui si parlava tra le altre cose di aborto in tempi lontani, eppure riportati indietro nel tempo da un'intervista delirante, o insomma abbastanza vicina per un certo modo di vedere il mondo, del generale Vannacci. Tutti i temi che andremo ad affrontare nel corso di questa puntata. Mettetevi comodi, noi partiamo anche con la nostra musica, ma vi aspettiamo al 334 11 11 622 per sentire la vostra. Intanto ci ascoltiamo Mike Shinoda, Already Over.

0: E allora eccoci qua, insomma riprendiamo la diretta su Summertime. Aggiungo insomma i lutti di cui vi dicevo poco fa, in una giornata evidentemente purtroppo densa di questo tipo di notizie, anche la scomparsa di Cassandra Wilson, una voce che ha ampliato non poco le frontiere del jazz. Siamo ancora ovviamente negli Stati Uniti, una delle più grandi artiste del Novecento. Ma torniamo sull'attualità e ci torniamo con il nostro Michele Ceci in redazione. Intanto Michele, buongiorno. Partirei ovviamente dal tema del conflitto tra Russia e Ucraina. È stata un'altra notte molto intensa, settima nottata consecutiva di attacchi della Russia sull'Ucraina. Ucraina che continua ad avere grossi problemi difensivi, diciamo così, sarebbero decisivi i Patriot che tanto richiede Zelensky e Trump.
1: Soprattutto sì, appunto, per quanto riguarda le difese aeree. Buon pomeriggio Francesco a te e a tutti gli ascoltatori. Come ben dicevi, per la settima notte consecutiva massicci attacchi di droni russi su Kiev. Nella notte i media ucraini hanno riportato anche di alcuni attacchi delle forze di Mosca sulla città di Odessa, con almeno 17 feriti, ma la notizia principale della giornata arriva dalle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Siamo grati a tutti coloro che stanno cercando di contribuire alla risoluzione di questo problema. C'è una possibilità? A mio parere sì, dice Putin, che, citato dalla TASS, spiega che ogni soluzione possibile non può prescindere dal coinvolgimento di Russia e Ucraina. Contatti fra Mosca e Kiev sarebbero ancora in corso, principalmente tramite i rispettivi servizi di intelligence, ma è difficile per me, e continua Putin, affermare se questi contatti siano in grado di portare a un accordo di pace o perlomeno di tregua. Per due notti di seguito i voli in entrata e in uscita dagli aeroporti di Vnukovo e Sheremetyevo a Mosca sono stati limitati dopo che l'Ucraina ha lanciato l'allarme su una campagna per chiudere lo spazio aereo russo. Sono state introdotte restrizioni temporanee all'arrivo e alla partenza degli aeromobili, ha dichiarato l'Agenzia Federale Russa per il Trasporto Aereo. Il primo di settembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito le compagnie aeree, gli assicuratori e i governi stranieri che lo spazio aereo russo sarà di fatto chiuso a causa dei droni ucraini.
0: Eh sì, questi sono i doverosi aggiornamenti, di questo ovviamente Michele ti ringrazio. Purtroppo dobbiamo anche dare una notizia che è in divenire e purtroppo lo è in senso tragico, perché sono stati registrati, contati almeno 5 migranti morti su un barcone alle Canarie, quindi siamo insomma anche al di fuori del Mediterraneo, ma la tratta grosso modo è quella, alla deriva questo barcone per 27 giorni. Il tema già di per sé è tragico, però arrivano fonti che dicono i migranti morti rischiano di essere molti di più, quelli che erano saliti su quel barcone. Quali novità abbiamo?
1: Sì, il numero complessivo delle persone coinvolte potrebbe superare le 80 persone. È stato soccorso all'alba dal salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, il Caicco, cioè l'imbarcazione che era partita dal Gambia 27 giorni fa con 128 persone a bordo. Secondo le fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite nel porto di Arginehin in Gran Canaria, dove sono sbarcate alle 4:15 di mattina. Tuttavia le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e le onde fino a 2,5 metri, hanno impedito l'immediato recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale universitario Dr. Negrin, sempre a Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Arginehin alle 4:40 di stamattina, soccorsi dai servizi sanitari e dai volontari della Croce Rossa.
0: Eh sì, grazie allora come sempre a Michele Ceci per questi aggiornamenti. Non c'è una morale quando ci sono storie così tragiche, se non che a volte perdiamo noi stessi, insomma, come comunicatori, ore a parlare di Schengen, di crisi, eccetera. Ricordiamo che le prime vittime della crisi migratorie, sono sempre le persone migranti. E allora noi ripartiamo dalla musica, poi andiamo sul conflitto medio orientale con le ultime novità. Ci ascoltiamo Sir Paul McCartney sulle frequenze di Giornale Radio. Questa è Come Inside.

Allora, eccoci qua, Summertime su Giornale Radio Ancora. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, i conflitti in primo piano, abbiamo fatto il punto su quanto sta accadendo, quanto è accaduto nella notte in Ucraina. C'è anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran afferma di aver colpito basi americane negli Emirati e in Kuwait, missili e droni sui sistemi satellitari e hangar dei caccia, si attende, si fa per dire, la risposta dialettica e non solo dell'amministrazione americana. Insomma, non siamo certo in una fase di

0: insomma, spesso passano veramente soltanto in maniera passiva all'interno di questo discorso. Partirei forse da questo. Sono paesi che richiedono ovviamente agli Stati Uniti una sorta di aiuto difensivo, diciamo così, sono però determinanti evidentemente nel dirci quanto può essere lungo questo conflitto. Se ne parla sempre troppo poco da questo punto di vista, insomma, sembra una guerra a due, coinvolge molti più stati di quelli di cui parliamo.
1: Sì, sicuramente c'è una dimensione del conflitto che ha un carattere squisitamente regionale. Questo è il parte della strategia iraniana, che non ha inteso combattere con gli Stati Uniti sotto il profilo di un conflitto convenzionale, lo ha spostato sull'asimmetrico, colpendo quindi con la propria capacità missilistica e di droni obiettivi nella regione, con il chiaro intento di generare un effetto sotto il profilo economico, cosa peraltro riuscita all'Iran. Questo tuttavia comporta che le operazioni che gli Stati Uniti conducono ad intermittenza contro l'Iran sono accompagnate sistematicamente da risposte iraniane invece contro obiettivi degli Stati Uniti nella regione, che hanno comunque la capacità di alterare poi la stabilità, perché non sono comunque obiettivi svincolati dai paesi che li ospitano, e quindi hanno la capacità di generare degli effetti di instabilità che si propagano a tutta la regione, non solo quella del Golfo Persico, perché abbiamo visto come anche la Giordania sia diventata ormai uno degli obiettivi ricorrenti delle ritorsioni iraniane.
0: Ecco, siamo, come dire, all'inizio di una nuova stagione, ecco, non solo calcistica o scolastica, ma evidentemente anche del conflitto, non tanto per il fatto che sia finita l'estate, ecco, in tal senso che stia finendo, ma per il fatto che ci stiamo avvicinando alla fase più calda della campagna elettorale negli Stati Uniti. Detto che ci sarà anche il voto in Israele, che può essere ovviamente determinante sul conflitto. Cambierà la tattica di Donald Trump in questi mesi, dal suo punto di vista? Prevarrà la volontà di uscire quasi ad ogni costo da un conflitto che sta avendo delle ripercussioni economiche notevoli negli Stati Uniti, il che potrebbe andare in una direzione di distensione o anche paradossalmente nella direzione opposta?
1: Ma allora, notizia di oggi, il Wall Street Journal riferisce che, secondo alcune indiscrezioni da parte di funzionari dell'amministrazione, il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare sostanzialmente conclusa e vinta l'operazione in Iran, e quindi uscire da questa evidente impasse in cui gli Stati Uniti sono in questo momento.
0: E posto il vero problema Vietnam, diciamo.
1: Esattamente, il vero problema è che questo conflitto è stato condotto senza un obiettivo chiaro da parte degli Stati Uniti sin dall'inizio. Si era parlato di sostegno ai manifestanti, di colpire il programma nucleare, eccetera. Insomma, gli obiettivi sembrano essere stati molto vaghi e mutevoli nel corso di questo conflitto, e hanno portato quindi già sul piano prettamente tattico ad una dimensione dello scontro che è diventata di fatto erratica. Dall'altra parte, il conflitto è stato accompagnato da una altalenante fase negoziale, che però è stata caratterizzata sin dall'inizio da posizioni massimaliste, tanto da parte degli Stati Uniti quanto dell'Iran, dalle quali non si riesce a transitare in direzione invece di un qualcosa di diverso, di una soluzione pragmatica. In realtà si era raggiunto un memorandum d'intesa tra i due paesi, che però è stato disatteso quasi immediatamente. E questo è il vero problema in questo momento. Io credo che il principale problema dal punto di vista americano sia stato quello di limitare, se non eliminare, le opzioni di scelta per gli iraniani, e costringendo di fatto questa nuova amministrazione a non avere altra alternativa se non quella del mantenere una linea molto dura sul negoziato. Cioè, l'alternativa per i vertici della Repubblica Islamica dell'Iran è una crisi interna, un collasso interno sotto il peso di una nuova protesta, e quindi sembra essere passata una valutazione da parte dei vertici di Teheran che la prosecuzione del conflitto resta un'opzione preferibile rispetto ad un cattivo accordo o ad un accordo che non produca quei benefici immediati economici che l'Iran attende. E questa è, secondo me, la situazione più grave per gli Stati Uniti, perché si trovano di fronte a un avversario che sostanzialmente non ha particolari margini di scelta per operare una valutazione più pragmatica della situazione.
0: Ecco, le chiedo in un flash

0: Pezeshkian presente anche alla riunione a Shanghai dei principali capi di Stato asiatici, c'era anche ovviamente Putin nella sua componente anche asiatica. C'è un tentativo evidente, no, di trovare partnership alternativi in un momento di difficoltà. Può davvero funzionare o è un regime che comunque sa che si sta giocando la sua stessa esistenza nei prossimi mesi?
1: Sicuramente c'è molta preoccupazione a Teheran e l'apparato governativo è diviso in due grandi fazioni.
0: Diciamo i falchi e le colombe.
1: Esattamente, ecco, Pezeshkian rappresenta la parte delle colombe ed rappresenta quella parte dell'esecutivo che vorrebbe arrivare quanto più in fretta possibile ad un negoziato. Il problema è che la vera gestione del potere è oggi in mano alle forze ultraconservatrici e soprattutto alle quelle forze che sono più vicine alla IRGC, ai Pasdaran. E nell'ambito di queste forze invece c'è una posizione molto diversa. Si condivide l'idea della necessità del negoziato, ma ci si divide con l'altra fazione sul modo in cui arrivare a questo negoziato. E quindi se non vengono ottenuti quei benefici che vengono richiesti a gran voce dall'amministrazione, sono disposti e anzi intenzionati a continuare sul profilo di conflittualità con gli Stati Uniti. Questo rende molto difficile anche all'interno dell'Iran individuare un profilo di soluzione.
0: È certamente così. Queste sono evidentemente le preoccupazioni all'interno del regime, che però non è neppure particolarmente compatto. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grazie al direttore Nicola Pedde per essere stato con noi in questa giornata. Saluto anche Claudio che da casa ci scrive: invece di spendere miliardi in sanzioni e retorica bellica, la vera mossa diplomatica sarebbe un'altra: invitare la Russia a entrare nell'Unione Europea. Dopotutto Gorbaciov aveva già proposto una casa comune europea. Beh, insomma, è una proposta evidentemente un po' estrema. Al di là di quello che uno pensi della retorica bellica, molti, lo sapete, non sono d'accordo con spendere troppo da questo punto di vista. Va detto che Putin non è Gorbaciov, probabilmente nell'Unione Europea non ci vuole neppure entrare, quindi risponderebbe no all'invito, e poi per entrare nell'Unione Europea bisognerebbe rispettare, insomma, tutta una serie di parametri democratici e si fanno problemi per l'Ucraina, figurarsi, ecco, per la Russia. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, tra poco abbiamo tanto altro qui su Summertime, qui nel nostro spazio, diciamo così, dell'ora di pranzo. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Lo sport non è solo un risultato. È una storia. È una sfida. È emozione, passione e confronto. Da lunedì 7 settembre, su Giornale Radio arriva Sport Club. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari racconta il mondo dello sport attraverso i suoi protagonisti, le notizie, le analisi e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Un'ora per vivere lo sport da una prospettiva diversa, più vicina, più approfondita, più autentica. Sport Club, da lunedì 7 settembre, dalle 16 alle 17, con Tommaso Lavizzari. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Rieccoci qua, questa è Summertime, siete su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto, la regia di Samuele Campochiaro insieme fino alle 14. E allora, insomma, poco fa, per chi ci ascolta dall'inizio della trasmissione, dicevo che Donald Trump sta parlando meno del solito, in compenso c'è chi lo sostituisce degnamente. Sto facendo il più possibile per Dio e sono d'accordo se ciò porterà alla fine dei tempi. Non lo ha detto il capo dei Pasdaran, ma J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì durante un'intervista podcast con Bryce Crawford, un conduttore evangelico di 22 anni, con oltre 1 milione di follower su YouTube, parlando della nozione profetica cristiana, secondo cui il mondo come lo conosciamo un giorno finirà. Vance ha detto: non so se siamo negli ultimi tempi e sebbene ne sia affascinato, penso che concentrarsi troppo su questo tema possa essere molto dannoso. Poi ha affermato che se il suo lavoro porterà alla fine dei tempi, se questo porterà a costruire un mondo migliore che prosperi e sopravviva a lungo dopo la mia scomparsa, dice, anche questo sarà fantastico. Ora non saprei come interpretare queste dichiarazioni, che mi sembrano un pelino fanatiche, al di là di come uno la pensi. Qui il tema non è tanto cosa è stato detto, ma chi lo ha detto. Insomma, parliamo del vicepresidente degli Stati Uniti, nonché probabile, insomma, candidato alla successione politica di Donald Trump. È anche questo un modo di parlare all'elettorato, suppongo. Allora, noi tra poco andiamo sull'elettorato italiano, invece affrontiamo il tema del campo largo, che continua a allontanare, diciamo, l'ipotesi delle primarie, e che però, entrando ormai nella fase più calda della campagna elettorale, non ha ancora sostanzialmente definito chi sarà il proprio leader. Ne parliamo tra pochissimo, ma è tempo di tornare alla nostra musica e ai Foo Fighters. Questa è Today's Song.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Summertime. La pagina politica oggi si sofferma sul tema del campo largo e delle primarie. C'è chi dice no, sono in tanti in realtà nelle ultime ore, ma c'è anche chi dice sì alle primarie. Dunque è tempo di cercare di capire intanto se si faranno e poi eventualmente come funzionerebbero. Intanto in collegamento con noi abbiamo l'onorevole Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ecco, insomma, le chiedo intanto se vuole darci la sua opinione sulle primarie come strumento in generale, se lo ritiene utile. Detto che le primarie noi spesso guardiamo, no, come modello al Partito Democratico americano, però sono all'interno di uno stesso partito dove sostanzialmente ci sono le correnti che si sfidano. L'esempio di quest'anno peraltro è molto chiaro, no? La corrente più socialista, diciamo, dei Dem e quella più moderata. È un po' particolare immaginare delle primarie all'interno di partiti diversi. Cosa ne pensa e cosa crede che succederà, insomma, nelle prossime settimane? Perché ogni giorno ormai si cerca di vincere il toto primarie.
1: Ma guardi, io intanto non le demonizzerei le primarie, sono un momento di grande partecipazione, dipende da come si le organizza, ma possono davvero essere un'occasione per coinvolgere e per quindi far partecipare molti cittadini, molti elettori alla costruzione, insomma, di una alternativa seria e credibile. Però io vorrei che fosse chiaro che in questi anni di opposizione e in questi tempi in cui siamo impegnati su questioni molto importanti, le forze di centrosinistra, le forze di opposizione hanno definito delle proposte condivise e soprattutto proposte che sono serie, che sono un'alternativa desiderabile per il paese. Faccio due esempi, guardi, noi questa mattina abbiamo cominciato a votare in Commissione Affari Costituzionali gli emendamenti a questa vergognosa riforma elettorale che il governo sta cercando di imporre al Parlamento. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono emendamenti condivisi da tutte le forze politiche del centro-sinistra e dello cosiddetto campo largo. Condivisi e soprattutto emendamenti che prefigurano un modello di democrazia radicalmente alternativo a quello che il governo sta cercando di introdurre nel nostro paese. Cioè, noi siamo convinti che ridurre la democrazia alla investitura di un capo e marginalizzare il ruolo del Parlamento non soltanto comprometta la possibilità di partecipare alla vita politica in maniera critica, in maniera riflessiva e tutti i giorni, ma oltre a mortificare il pluralismo e la partecipazione dei cittadini, compromette anche la capacità di governo delle istituzioni, perché ridurre tutto all'investitura del capo vuol dire ancora di più costruire un sistema democratico che ruota intorno alle caratteristiche tipiche di un modello populista plebiscitario. E quando la democrazia si riduce soltanto all'investitura del capo, quella democrazia non solo è meno democratica, ma è anche molto debole, molto fragile, mentre noi oggi abbiamo bisogno invece di una democrazia che governi i processi economici. Guardi cosa sta capitando con l'inflazione, con l'aumento dei prezzi, perché il caro carburante determina a cascata un aumento di tutti i beni essenziali, la povertà cresce. Allora c'è bisogno di un governo, di una maggioranza che siano in grado di assumere decisioni che a volte possono anche apparire non particolarmente popolari, ma che sono invece utili e corrispondono all'interesse generale. Oggi, come ha proposto il centro-sinistra, introdurre un salario minimo per legge, introdurre una tassazione straordinaria per gli extra profitti, rivedere il sistema fiscale in maniera più equa, rappresenta una alternativa seria che risponde a quelle che sono oggi le principali esigenze del nostro paese, della stragrande maggioranza dei cittadini. Quindi questo campo largo, contrariamente a quello che talvolta viene
0: evidenziato, diciamo.
1: Ha, diciamo, un patrimonio comune di proposte serie, ripeto, di proposte credibili che intervengono sugli aspetti più delicati, più urgenti. E di conseguenza stiamo diciamo, costruendo quell'alternativa politica di cui il nostro paese ha un gran bisogno. E poi naturalmente...
0: Posso però dirle, se mi concede una piccola provocazione, detto che per legare anche i due temi, no? Quello delle primarie e quello della riforma elettorale, premesso che sono due cose molto diverse e sembra quasi che passi il messaggio che si sceglie il Premier e non il Parlamento alle elezioni, che sarebbe qualcosa di contrario alla Costituzione. Però anche le primarie sono, come dire, un tentativo di individuare un leader. Alla fine lei dice non fa il bene della democrazia, quindi vale anche per...
1: No,
0: cioè non si rischia di perdere
1: però,
0: il focus sul programma.
1: Ecco, bisogna distinguere naturalmente tra una coalizione che ritiene preferibile offrire una proposta di leadership e invece una legge che impone a pena di inammissibilità per la presentazione delle liste e l'indicazione del Presidente del Consiglio e che quindi direttamente tende ad eleggere il governo. No, può sembrare un aspetto diciamo formale, un aspetto diciamo giuridico, ma non è un aspetto secondario. La proposta di legge che il governo sta cercando di introdurre in Italia, che cosa fa? Prevede che ci sia sostanzialmente l'investitura diretta del Presidente del Consiglio e che tutti i parlamentari,
0: diciamo.
1: Esatto, il premierato, e che tutti i parlamentari siano di fatto eletti in conseguenza dell'elezione. Cioè sono tutte liste bloccate, noi contestiamo questo aspetto perché ci sarebbe l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma
0: sì,
1: poi...
0: E poi tutti gli uomini del Presidente, per citare un film.
1: Esatto, tutti uomini e donne del Presidente. E questo non è, diciamo, partecipazione democratica, non è attribuire ai cittadini... come dire, un vero diciamo protagonismo nella costruzione dell'indirizzo politico. Questa è. Poi ci sono invece le questioni che si muovono all'interno di ogni forza politica e della costruzione di un'alternativa e di un'alleanza, ma sono due piani profondamente diversi. Non a caso negli emendamenti che noi abbiamo proposto in maniera condivisa, rispetto, sottoscritti da tutti, non soltanto che ciascun gruppo vota quello degli altri, no, sono sottoscritti da tutti i capigruppo di opposizione. Noi proponiamo la soppressione di questa bizzarria dell'indicazione del Premier a pena di inammissibilità, proponiamo i collegi uninominali o le preferenze, ma in maniera seria, non soltanto diciamo finta, come invece sembrerebbero voler riproporre qui in Senato, perché tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza ce n'è anche uno che sostanzialmente ripropone quello che la Camera invece bocciò prima della pausa estiva, e cioè un finto sistema di preferenze, perché il capolista rimarrebbe bloccato, le liste sono abbastanza brevi, di conseguenza non è detto che venga eletto anche un candidato che non è capolista, e poi un listone di 70
0: una preferenza piuttosto
1: candidati.
0: Residuale diciamo così. Le chiedo per concludere su questo tema, ma anche su quello che diceva prima dell'ipotesi del ballottaggio eccetera, non c'è però particolare affetto anche all'interno diciamo di alcune componenti della maggioranza, rischia di essere quasi insomma un po' di essere preso in contropiede, soprattutto Fratelli d'Italia, che però insomma numeri alla mano ha da guadagnare rispetto a una visione del genere. Però Salvini si è espresso in maniera abbastanza netta ieri.
1: Guardi, a dimostrazione della difficoltà della maggioranza, che su tutte le questioni è divisa, anche sul tema del ballottaggio non è stato presentato nessun emendamento in commissione, ma l'emendamento che il presidente Pera ha presentato lo ha depositato soltanto per l'aula. E quindi perché in commissione non discuterne? Per non far dare al governo il parere sull'emendamento. Quindi il governo, per non pronunciarsi sul ballottaggio nella sede che sarebbe propria, cioè la commissione dove si discute e si approfondisce, ha sostanzialmente indotto il presidente Pera a non presentare l'emendamento in commissione. Per cui noi adesso abbiamo iniziato a votare gli emendamenti, andremo avanti fino a tutta la settimana prossima, ma non c'è nessun emendamento
0: non
1: che
0: esiste,
1: il
0: diciamo al momento. È solo
1: non esiste il ballottaggio. Esiste soltanto per l'aula, a meno che, come oggi molti giornali ipotizzano, il presidente Pera non sia indotto a ritirare l'emendamento. Quindi direi che il tema del ballottaggio, peraltro un ballottaggio incredibile che non esiste in nessun paese al mondo.
0: Sì, un po' rischio anche di anticostituzionalità, diciamo, quindi poi al di là
1: più di un dubbio, sì, certo.
0: E allora vedremo, insomma, ci sono evidentemente tanti temi, come di prassi, diciamo, in questo paese ci si arriva sempre un po' all'ultimo, e soprattutto adesso che è finita l'estate si può tornare a parlarne. Ringrazio ovviamente l'onorevole Giorgis per essere stato con noi per la nostra pagina politica di quest'oggi. E allora noi, come spesso facciamo, torniamo poi in chiusura sull'estero. Vogliamo provare a tracciare qualche conclusione sul voto islandese, che ha detto no a un avvicinamento, diciamo così, all'Unione Europea. Poi alcuni dicono all'adesione, non era propriamente questo il tema del referendum. Ci dice qualcosa dell'Islanda, ma ci dice forse qualcosa anche dell'appetibilità al momento dell'Unione Europea, anche da un punto di vista economico. Ne parliamo meglio tra poco. Ripartiamo dalla musica. Già sentite in sottofondo il pezzo, peraltro bellissimo, che ci andiamo ad ascoltare. Questi sono i Muse, questa è Starlight.

0: E allora eccoci, rientriamo insieme per chiudere questa puntata di Summertime. Lo facciamo tornando a parlare dell'Islanda, ma soprattutto, più che dell'Islanda, diciamo dell'Unione Europea, nella settimana che segue appunto l'espressione popolare, ecco, dell'elettorato islandese in direzione, diciamo, contraria rispetto a una maggior integrazione. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere il professor Piero Graglia, ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università di Milano, biografo di Altiero Spinelli, editorialista con il Quotidiano Nazionale e con l'Huffington Post. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ecco, insomma, per cercare di trarre qualche conclusione, bisogna parlare appunto non tanto forse dell'Islanda, ma di come l'Europa sta reagendo, diciamo, a questa notizia. Volendo estremizzare il concetto, passa un po' l'impressione che l'Islanda abbia detto no, anche perché tutto sommato ha già tutta una serie di vantaggi a stare nella famiglia europea allargata, diciamo così. È un po' come se ci si chiedesse di pagare un po' di più un bene che tutto sommato possiamo già ottenere quasi gratis. Il segno è che, insomma, l'Europa, soprattutto in paesi che darebbero molti meno problemi rispetto al tema balcanico, non sia così allettante, che in questo momento dire no equivale a dire sì senza prendersi troppi oneri. È un po' questa la morale.
1: Ma sì, anche se io non enfatizzerei troppo questo stop, diciamo, all'approfondimento delle relazioni, anche considerando che l'Islanda, un po' come la Groenlandia, che non è un paese indipendente ma comunque ha delle specificità, e come tanti altri piccoli paesi temono un po' l'abbraccio dei grandi, no? E quindi l'idea di aderire all'Unione e modificare o magari approfondire quelli che sono i rapporti già esistenti, che sono molto significativi, con l'Unione Europea, magari può spaventare un paese che ha un peso specifico sostanzialmente inferiore a quello del Lussemburgo. Cioè è grandissimo come dimensione, però c'ha la popolazione di Firenze, e quindi 300.000 abitanti, quindi non è propriamente un paese facile da gestire dal punto di vista anche dell'opinione pubblica islandese, perché l'idea di entrare in un raggruppamento che poi favorisce le relazioni ma nello stesso tempo impone anche dei vincoli e dei controlli può far paura a un paese più debole. Insomma, è la sindrome un po' del vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, se vogliamo usare un'espressione
0: quindi, donna bondiana, ma diciamo che l'altro vaso di ferro suppongo siano, insomma, gli Stati Uniti, che l'America, diciamo, in senso quasi geografico è paradossalmente più vicina all'Islanda, diciamo, rispetto all'Unione Europea. C'è il tema della Groenlandia che non va ignorato, il fatto che Trump, forse per ignoranza anche di come funzionano queste cose, a volte la chiamava Islanda perché Iceland è la terra di ghiaccio, insomma, però non ha influito evidentemente, no, questa minaccia su un eventuale desiderio più europeo dell'elettorato islandese. È di per sé necessariamente una cattiva notizia, o potrebbe significare che l'elettorato islandese alla fine non presta troppa importanza alle dichiarazioni di Trump?
1: No, per me non è una cattiva notizia, cioè è una notizia comunque che può essere letta come uno stop a una maggiore integrazione.
0: Non è neanche detto che sia vero, peraltro, insomma, è solo un'ipotesi.
1: Sì, ma nello stesso tempo ciò che sono i rapporti degli Stati Uniti con quest'area sono rapporti che non si basano sul negoziato come sono i rapporti con l'Unione Europea, cioè è un rapporto più imperiale quello che propone Trump, no? Voi fate quello che vi dico io e zitti e buoni. E quindi, come dire, dal punto di vista anche dell'Islanda è molto più conveniente restare molto più vicini all'Unione Europea, con la quale si negozia costantemente, sin dalla fondazione della CE, sin dalla nascita della comunità. L'Islanda è stato uno dei primi paesi che si è interessato all'adesione a quella che si chiamava Comunità Economica Europea. Poi purtroppo o per fortuna per loro hanno delle specificità e delle caratteristiche che gli fanno preferire essere un po' più staccati da quadri normativi e quadri istituzionali vincolanti, però questo non vuol dire che i rapporti dell'Islanda con l'Unione Europea si siano interrotti. Ecco, questo vorrei magari sottolinearlo. I rapporti con dell'Islanda con l'Unione Europea sono notevoli e proficui, tanto che noi assorbiamo 2/3 dell'esportazione sia di pesce, di prodotti ittici, sia di materie prime dell'Islanda.
0: Non rischia, professore, di essere, le chiedo in conclusione, un po' la fine però certificata di un certo modo di pensare l'Europa, quello un po' più federalista, che faceva anche una proposta di tipo politico? Qua si dice semplicemente un accordo economico, e allora giustamente l'Islanda, che se la passa molto meglio di qualche anno fa, dice vabbè, ma i rapporti economici li gestiamo senza entrare a far parte della famiglia. Certo, può anche andare così, certo. Ma è la fine di una certa Europa?
1: No, è l'Europa alla carte. Cioè, io prendo dal progetto europeo quello che mi interessa, quello che mi fa comodo, e rifuggo, diciamo, dal quadro istituzionale vincolante, che favorisce, ha dei vantaggi ma anche degli obblighi. Teniamo conto che al momento ci sono 9 paesi candidati a entrare nell'Unione, quindi io lascerei anche da parte il discorso l'Europa, l'Unione non attrae. L'Unione è attrattiva, però molti anche dei paesi candidati, che sono l'Albania, la Turchia, la Georgia, la Moldova, la Bosnia Erzegovina, che al momento sono al palo, cercano e vogliono articolare le loro relazioni con l'Unione Europea in maniera magari proprio specifica. Quindi è un modo nuovo, se vogliamo, di intendere l'integrazione. Prendo ciò che mi conviene e lascio stare, diciamo, il vincolo grande, quello dell'ingresso a tutto tondo, con tutti i crismi all'interno dell'Unione. È molto interessante, peraltro. L'Unione Europea è un laboratorio politico istituzionale interessantissimo, e quindi da questo punto di vista io sono più ottimista che pessimista.
0: Eh sì, l'Europa alla carte mi piace come metafora, ma questo un po' è peraltro la Brexit in qualche modo ha dato un esempio, no? Di come si può continuare a trattare, evidentemente anche stando al di fuori. Grazie al professor Graglia per essere stato con noi, grazie ancora, saluto ancora e leggo un messaggio di Claudio che ci riscrive, dice: da europeista convinto sono molto deluso di quello che è accaduto in Islanda, che decide di respingere l'adesione alla comunità europea. Non era proprio, diciamo, l'adesione, era più un tentativo di eventualmente riprendere i contatti, però è anche il limite, scrive Claudio, di un limite strutturale dell'Unione attuale, che finché non diventa politica e filosofica diventa anche meno attraente. E allora siamo in conclusione, sono praticamente le 14 in punto, quindi vi lascio alla Pode Carlo e Tommaso Lavizzari per la prosecuzione di questa nostra diretta di Summertime. Ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Samuele Campochiaro in regia, vi do appuntamento a domani sempre dalle 13 alle 14 per fare il punto di metà giornata. Da Francesco Massardo è tutto, un buon pomeriggio e una buona estate.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
6: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
7: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
6: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
7: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
6: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ah, ma allora siamo in diretta.
9: Sì.
8: Bastava dirlo.
9: Sì.
8: Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, alla conduzione Tommaso Lavizzari e l'uomo che vi parla
9: è l'Apo De Carlo.
8: Benissimo, basta. Siamo a posto in questa giornata nella quale andremo a parlare di svariati argomenti e tra questi dell'Italia ultima nel G7 per la sanità, della vicenda legata a ciò che sta accadendo nel mondo industriale del calcio, perché c'è una guerra tra UEFA e FIFA che potrebbe cambiare tutto. Ne parleremo con Marco Berinazzo.
9: Io ho anche una curiosità sul calciomercato italiano di quest'estate, dopo glielo chiederò.
8: Poi dopo entreremo anche nel merito delle altre argomentazioni. Siete all'interno di una trasmissione che è la penultima di questo periodo, perché oggi è giovedì, giusto? No?
9: Oggi è giovedì.
8: E perché poi domani sarà invece l'ultima. Sì, e poi inizierà il nuovo palinsesto, sì, dove ci saranno novità, ve l'abbiamo detto, ma ve le rivederemo tra pochissimo ancora. Dunque, alle ore 14.05 possiamo già lanciare la prima canzone della nostra puntata, quella di Jelly Roll, Hands Up.

0: E allora sono le 14:08 minuti, caro Tommaso. Andiamo subito a fare un po' il punto. Già ieri come è andata senza di me? Immagino. Non mi dire niente, guarda.
1: Andata.
0: No, beh, non voglio saperlo.
1: Era vuota questa stanza. Senza di te abbiamo sentito proprio un.
0: Era vuota questa stanza, hai già vinto. Va bene. Allora, dicevo prima che nella prima ora parleremo di salute da una parte e di sport, tra virgolette, dal punto di vista industriale dall'altra. Parleremo anche di una vicenda che è collegata ad un evento di qualche tempo fa, di un ragazzo che è stato picchiato selvaggiamente da un branco e però ha voluto perdonare i ragazzi, sì. E col perdono vive meglio di quanto non sia con l'odio. Per quanto possa sembrare una cosa controintuitiva, è una cosa che mi ha colpito molto, perché diventa sempre molto difficile, perché io stesso che leggevo la vicenda e che ho visto le immagini di quel pestaggio insensato, provavo quel sentimento di rivalsa,
1: di odio.
0: E il fatto che lui abbia avuto quasi immediatamente, subito, questo tipo di reazione è qualcosa di incredibile, che secondo me vale la pena di andare ad analizzare.
1: Assolutamente, anche perché secondo me la gestione stessa della rabbia è un argomento che si affronta sempre molto poco, anche in psicologia, anche in televisione, invece è molto importante, perché la rabbia è un sentimento esattamente come tutti gli altri.
0: E c'è bisogno per cui di avere, cioè io ho bisogno di imparare anche da qualcuno come lui.
1: Certo,
0: e quindi
1: è molto importante.
0: Certamente la cosa fa presa. Infine avremo altri due argomenti, uno legato al fatto che rinasce una marca come Moto Guzzi.
1: Ragazzi, è tanto tempo che era chiusa Moto Guzzi, adesso ieri è stato inaugurato il nuovo stabilimento, ci sono stati 5 anni di lavori e 50 milioni di euro di investimento, quindi direi che è un argomento di cui bisogna parlare, perché è un'eccellenza del Made in Italy che torna in vita. Domani però l'Apo bisogna anche parlare di un'altra eccellenza italiana, che è il Gran Premio di Monza, perché questo weekend, hai visto ieri quanta gente c'era in Piazza del Duomo a Milano? 400.000 persone previste.
0: Non c'è dubbio. Poi avremo anche il tennis, perché c'è una vicenda legata a Berrettini, ma non soltanto, diversi tennisti nel mondo che vengono minacciati di morte dagli scommettitori, ed è un tema gravissimo. Ieri tra l'altro giornata negativissima per gli italiani, hanno perso tutti tranne la Paolini, che ha passato il turno nel femminile,
1: però ha perso un italiano,
0: esatto, perché ha vinto contro un'italiana, e poi hanno perso male Berrettini, veramente deludentissimo, sì. Negativo anche quando ha vinto il primo set, male Passaro, perché Passaro ha giocato una gran partita con De Jong, ma poi si è fatto rimontare e ha perso anche al quinto set, e quindi diciamo che non bene per niente. Nel frattempo Alcaraz sta giocando un gran tennis di volta in volta.
1: Anche Kodar ha deluso ieri?
0: Sì, Kodar, ha perso 6-2, 6-1, 6-1
1: contro un lucky loser,
0: perché ha perso perché ha avuto paura.
1: No, questo non l'ho capito, mi sfugge.
0: Come si chiama il suo rivale?
1: Non me lo ricordo più, questo è il problema. Ah, Bu, è vero.
0: Si chiama Bu. Io ti ho detto che nel tennis a volte vediamo delle cose. Si chiama Bu, proprio
1: Bu,
0: così.
1: Bu, è vero. Anche Medvedev ha perso. Io ho detto che una volta, ricordo male. Adesso vado a memoria.
0: Una volta mi ricordo di aver assistito alla partita più onomatopeica della storia. Cioè. Nel tennis femminile era la Bam contro la Peng. Bam, Peng, insomma, una roba tipo il tennis padelle, praticamente.
1: Simpatico questo ragazzo.
0: È interessante.
1: Poi, simpatico questo Lapo di Carlo.
0: Non so se senti la voce un po'.
1: Sì, è stanco, perché?
0: Sì, ho fatto lezione stamattina, ho fatto 3 ore consecutive, sono un po' stanco.
1: Poverini gli altri.
0: Ma mai abbastanza per voi, mai abbastanza per voi. Poi, tra le altre cose, dicevo, l'altro argomento di cui si parla in questo periodo, chiaramente il calcio, anche perché poi c'è chiaramente il campionato che riparte, ma c'è anche il volley, perché l'Italia femminile ieri a momenti rischia di uscire con la Svezia. C'è da dire che il CT serbo ha fatto delle dichiarazioni che io trovo vergognose, non saprei come altro definire, vergognose e inspiegabili poi. Cioè, qualcuno mi deve spiegare per quale motivo il CT serbo, adesso non ricordo come si chiama, ha provocato l'Italia dicendo che
1: è una guerra psicologica.
0: Ma perché? Non doveva neanche incontrarla.
1: Ma perché loro temono l'Italia più di tutti gli altri loro nemici in questa competizione, quindi ha provato a provocarli, a stuzzicarli, dai, una tecnica ormai vecchia come il mondo. Gli ha risposto il nostro Julio Velasco dicendo: non ascoltiamo neanche le nostre mamme, figuriamoci se ascoltiamo lui, quindi direi che gli ha già risposto per i toni, ecco.
0: Sì, quindi, no, CT ha detto fondamentalmente che l'Italia ha soltanto fortuna, che nessuno conosce
1: forse c'è una sola, cosa diceva, alzatrice, mi sembra, non mi ricordo, che ha usato proprio un ruolo nello specifico. Ne conoscono solo una, altre non sanno neanche chi siano, se faccio il nome. Conoscono solo Miriam Silla perché gioca da tanto tempo.
0: Esattamente.
1: Ha detto proprio questo.
0: è anche uno che tra l'altro neanche la Gonu
1: Miriam Silla, sì.
0: Gli è rimasto in testa praticamente, sì. E speriamo che il suo cognome sia cognome nomen, nel senso che arrivi anche sul podio, ma dietro, cioè Terzic, che è appunto il cognome del CT Serbia.
1: Dovevi far finta di non ricordartelo anche tu.
0: Invece noi
1: siamo superiori,
0: particolarmente siamo superiori, scandalose mi rimangono in mente. Poi se c'è un po' di, come dire, se c'è il karma a volte agisce, ma non voglio parlare di Kyrgios. Vabbè, che ha fatto, come dire, mi spiace
1: è
0: per lui.
1: Mi è piaciuta anche la dichiarazione di Tsitsipas, cosa che ha detto.
0: Io lo sapevo prima, mi stupisce che si sia dovuto sapere così tardi.
1: Mi ha fatto molto ridere anche quella dichiarazione.
0: Mi dispiace sempre che quando la gente attaccava Sinner, ancora adesso molta gente, molti italiani non amano Sinner, per non dire che lo odiano, perché non è abbastanza italiano e quindi si inventano tutti i pretesti: ah, la residenza a Monte Carlo, non è,
1: ha i capelli troppo rossi,
0: non è, ha il cognome, capito, che non va bene. E dopodiché, se gli dici guardate che veramente la residenza a Monte Carlo c'è la metà dei tennisti, e che certo, le interviste, uno, più di uno ha detto ma fa le interviste in inglese,
1: e
0: i tennisti del mondo in che lingua devono parlare? Parlano, esatto, al pubblico diverso,
1: e
0: tipo,
1: e comunque Gianni Peccatore non è bellissimo.
0: No, Gianni
1: italiano.
0: Peccatore non va bene. Quindi Yannick Sinner, che sapete appunto dire peccatore in questo senso. E insomma, diciamo che di argomenti anche di carattere sportivo oggi ce ne sono. E vedo che sei sceso anche tu di livello come me, bravo.
1: Certo.
0: E quindi
1: sto imparando.
0: Va bene. Adesso però di livello
1: ci l'ha capito un po' in ritardo.
0: Meno male. Adesso però di livello dobbiamo salire, perché tra poco invece si parla di un argomento. Perché l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe certifica che la spesa sanitaria pubblica in Italia è scesa al 6,2% del PIL, quindi relegando il nostro paese all'ultimo posto nel G7 e al 15° posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea nell'area OCSE. E c'è un divario addirittura di 36 miliardi di euro rispetto alla media europea e quasi 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure.
1: E direi che si nota abbastanza proprio nella quotidianità.
0: Sì, decisamente. E quindi noi abbiamo deciso di parlare con Vittorio Agnoletto, che oltre a essere insomma un personaggio molto noto, è anche attivista di medicina democratica e autore di un libro come L'industria della salute, per cui direi che con lui andremo a sfondare la famosa porta aperta e parleremo anche del paradosso del profitto privato sulla malattia, che è esattamente quello che capita negli Stati Uniti da tanti anni. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: diretta, sono le 14:18 minuti, il tema della salute al centro della vicenda, Tommaso, e quindi dicevamo prima che l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe sostiene che la spesa sanitaria pubblica in Italia è scesa di parecchio al 6,2% del PIL ed è un divario molto importante rispetto alla media europea, un argomento, quello della salute, di cui oggi veniamo a parlare con Vittorio Agnoletto, che oltre ad essere medico, dicevo prima, è attivista di medicina democratica e autore del libro L'industria della salute. Ben trovato Vittorio Agnoletto.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, nell'ultimo saggio che hai fatto, sostiene che il sistema pubblico fondamentalmente cresce sulla prevenzione e sulla salute, mentre invece il privato specula sulla malattia. Quest'ultimo posto dell'Italia nel G7 è il risultato di una politica, non so se vogliamo chiamarla miope, comunque sui bilanci dello Stato, o risponde a una consapevole strategia di sostituzione per favorire quella che poi lei definisce proprio l'industria della salute?
1: Purtroppo non c'è dubbio che è la seconda ipotesi. La sanità pubblica dovrebbe far crescere la prevenzione, perché la sanità pubblica guadagna, cioè risparmia, meno malati e meno malattie ci sono, e quindi più investe sulla prevenzione, più risparmiamo anche economicamente, evitiamo delle malattie. Il professor Garattini lo dice nel mio libro, sostiene che un'attività seria di prevenzione primaria potrebbe portare a una riduzione delle patologie oncologiche, cioè dei tumori, addirittura del 40%. La sanità privata invece cresce e costruisce profitti sulle malattie e sui malati. Paradossalmente, se la prevenzione lavorasse bene, diventerebbe un antagonista della sanità privata. Ecco, quello che è accaduto in questi anni è stato, parliamo degli ultimi 15-18 anni, una perdita di oltre 30 miliardi da parte degli investimenti nella sanità pubblica, perdita come diminuzione nei finanziamenti o come non adeguamento all'aumento del costo della vita. E è chiaro che questo ha portato al fatto che circa il 10% della popolazione italiana non riesce durante l'anno almeno a curare una patologia. E chi riesce a curarsi molte volte ricorre poi alla sanità privata, e oggi la cura rischia di dipendere dalla dimensione del portafoglio. Questo è quello che sta accadendo e questa è una strategia precisa.
0: Tra l'altro bisogna dire che ci sono delle liste d'attesa che sono interminabili, ormai ci siamo abituati, tra virgolette, in senso negativo, da diversi anni. E però questo mi pare che sia una violazione particolarmente sistematica dell'articolo 32 della Costituzione, e quindi la domanda è: quali sono le azioni legali che si possono intraprendere da parte dei cittadini o anche delle mobilitazioni che si possono fare di, diciamo così, di cittadinanza attiva che si possono mettere in campo?
1: È un non rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, che dice che la tutela della salute è un diritto universale, ma è anche e soprattutto un non rispetto del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono di godere dei diritti, primo fra tutto ovviamente quello della salute. Le liste d'attesa non cadono dal cielo, sono il prodotto di un certo modo di gestire la sanità. Allora, chi ci ascolta deve sapere una cosa molto precisa, che quando ha una richiesta del medico curante di fare un esame o di fare una visita entro 30 giorni o entro 10 giorni, dipende dalla classe indicata dal medico curante,

0: pubblico-privato convenzionato. Terzo, se non c'è posto neanche lì, allora rimane qua da noi, l'intervento, la visita viene fatta in intramenia, cioè attività privata dentro l'ospedale, ma lei paga unicamente il ticket se deve pagarlo. Questo prevede un decreto legislativo del 1998, non prevede la possibilità che il cittadino si senta rispondere: lei qui non può fare questa visita, non può fare questo intervento, deve aspettare non 10 giorni o 30 giorni, ma 6 mesi, 1 anno o 2 anni. Questo è assolutamente illegale. Ecco perché in Italia stanno sorgendo centinaia di sportelli salute che aiutano i cittadini a far rispettare i propri diritti.
1: Veniamo ai farmaci. Il tema dei farmaci è anche qui alla base di alcune delle logiche della cultura che poi manda avanti, della politica che manda avanti anche Vittorio Agnoletto, perché da tempo, insomma, Agnoletto si batte contro i monopoli di Big Pharma e quindi a favore anche di una infrastruttura farmaceutica pubblica a livello europeo, non soltanto sul nostro territorio. Però abbiamo delle risorse che sono ridotte all'osso e quindi bisogna chiedersi se sia ancora realistico pensare di spezzare questo monopolio delle case farmaceutiche o se stiamo andando verso una sanità appunto globale accessibile soltanto a pochi, a un'elite. Cioè, diciamo che la derivazione sembra questa: c'è modo di attenuarla o di spezzarla addirittura?
0: Beh, bisogna rompere, se parliamo di farmaci, il monopolio dell'industria farmaceutica privata, di Big Pharma. Vi do un dato. Allora, in media il costo di ricerca e produzione per i farmaci oncologici, cioè contro i tumori, in media il costo che un'azienda sostiene è inferiore al 10% del prezzo che poi lo Stato paga per procurarsi quel farmaco e per renderlo disponibile. Cioè vuol dire che guadagnano 10 volte tanto quello che hanno speso. Questo è assolutamente inaccettabile, ma siccome agiscono in una condizione di monopolio, possono stabilire loro il prezzo e grazie al fatto che hanno il brevetto e quindi il monopolio dura 20 anni, possono stabilire loro anche a chi vendere il farmaco e quanto produrne. Ecco perché sarebbe fondamentale riuscire ad avere un'azienda farmaceutica pubblica a livello europeo. Avremmo dei farmaci a dei costi estremamente inferiori e avremmo anche dei farmaci contro quelle che vengono chiamate le neglected disease, le malattie dimenticate, che sono le malattie che colpiscono la gente più povera e quindi non c'è mercato e quindi alle aziende farmaceutiche non interessa produrre dei farmaci contro questo tipo di patologie. Quindi quello di un'azienda farmaceutica pubblica è un obiettivo fondamentale. E poi ci sono dei provvedimenti che potrebbero essere presi subito. Ma perché lo Stato deve garantire per una patologia 10-15 farmaci che hanno magari la stessa efficacia ma che uno costa 10 volte o 5 volte tanto l'altro? E il nostro governo dovrebbe fare delle scelte precise e dire: lo Stato garantisce quei farmaci che a parità di efficacia costano di meno.
1: Ci sono due domande, non so se ce la facciamo, 4 minuti, ma ce la possiamo fare. La prima è legata al fatto che c'è la fuga del personale, io me ne accorgo anche in contesti che non sono necessariamente quelli sanitari, ma anche nelle RSA. E di fatto abbiamo fuga del personale dal pubblico verso il privato e i cosiddetti gettonisti sono un effetto collaterale di questo taglio e quindi chiedo se la causa principale viene proprio dal collasso del sistema sanitario nazionale e poi soprattutto se si può anche qui invertire la rotta, perché io vedo che sempre più medici dicono: non mi conviene restare nel pubblico, ma non perché sono una cattiva persona, perché non riesco a mandare avanti la mia famiglia.
2: Certo.
0: Allora, in 20 anni noi abbiamo avuto 180.000 operatori sanitari tra medici e infermieri che si sono formati in Italia e sono andati a lavorare all'estero. Pensate quale livello di patrimonio pubblico abbiamo investito nella formazione di questo personale e poi se n'è andato dall'Italia. La ragione principale sono gli stipendi estremamente bassi. I medici che lavorano negli ospedali pubblici italiani hanno uno stipendio che è tra i più bassi di quelli dei paesi dell'Unione Europea, per non parlare poi degli infermieri. Noi oggi in Italia avremmo bisogno come minimo di 60.000 infermieri. Allora, che cosa si deve fare? Si deve aumentare lo stipendio del personale sanitario rendendolo perlomeno pari a quello degli altri paesi dell'Europa occidentale. E si deve anche rendere attrattiva la sanità pubblica e quindi cercando anche di sburocratizzarla. Un medico si laurea in medicina, non si laurea in informatica. Mi diceva un collega che fa il medico di famiglia che in alcuni momenti deve lavorare aprendo

0: 7 diverse piattaforme su internet, è una cosa assolutamente inaccettabile. Però la domanda è sempre la stessa: si vuole investire in questa direzione oppure si vogliono favorire le cliniche private?
1: Ultima domanda è legata ai pazienti, piccolo particolare che sarebbero poi i veri protagonisti, ma se quasi 6 milioni di italiani rinunciano a quel diritto alla salute perché rinunciano alle varie visite perché costano veramente delle cifre iperboliche o magari dei tempi d'attesa impressionanti e infiniti, vuol dire che appunto il diritto alla salute è diventato un lusso. E a questo punto della privatizzazione noi a questo punto come possiamo anche qui cercare di rallentarla? Parlavo con Tommaso Lavizzari con me in diretta, diceva gli Stati Uniti è vero che pagano la salute,
2: non hanno poi le tasse in più da pagare per la sanità pubblica, nel senso, io ho un caro amico che vive da 20 anni negli Stati Uniti d'America e proprio lui mi faceva l'esempio: io ho la mia sanità privata che pago, con quei soldi curiamo anche chi non può permetterselo o in parte in alcune città, in alcuni stati, poi gli Stati Uniti sono enormi, però non ho la beffa del dover pagare anche le tasse in più, ecco. E quindi alla fine risparmio rispetto a voi in Italia.
1: Ecco, su quest'ultimo tema Vittorio Gnoletto.
0: No, evitiamo proprio di prendere questa strada. L'esempio degli Stati Uniti è proprio quello negativo, ma voglio dire, tutte le principali riviste scientifiche di medicina a livello internazionale pubblicano dei dati per cui è chiarissimo che negli Stati Uniti si spende più che in qualunque altra nazione per la sanità, con dei risultati estremamente modesti. Ci sono intere fasce di popolazione che non hanno accesso alla sanità. Quando si arriva in un pronto soccorso, la prima cosa che viene chiesta è la carta di credito o se uno ha un'assicurazione. Poi ci sono due programmi per gli anziani e i bambini e per le persone più povere, ma c'è tutta una fascia che è completamente scoperta perché è tutto basato sulle assicurazioni private che sono estremamente costose. Allora, quello è proprio il modello che dobbiamo evitare, ma è il modello criticato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi dobbiamo difendere l'idea di una sanità universale che viene sostenuta dalla fiscalità generale, cioè dalle tasse, che ogni cittadino deve pagare in relazione proporzionale a quanto guadagna. Questa era la base della riforma sanitaria, l'833 del 78, che ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale Italiano, che allora era ritenuto a livello internazionale uno dei migliori del mondo. Ed è grazie a quel servizio che noi oggi abbiamo ancora un'attesa di vita molto alta. Siamo insieme al Giappone quei paesi che hanno i cittadini che vivono di più. Però c'è un altro dato che ci preoccupa: negli ultimi anni viviamo di più ma viviamo male, cioè siamo un paese che ha un numero molto basso di giorni senza malattia per le persone con più di 65 anni, viviamo ancora tanto ma ci ammaliamo parecchio, il rischio è che la curva anche dell'attesa di vita diminuisca, ecco perché c'è la necessità di rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, che noi, e l'ultima cosa che dico, stiamo facendo come Medicina Democratica insieme a tantissime altre associazioni con una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare e potenziare il Servizio Sanitario Nazionale. Si può firmare online, basta dire diritto salute e viene fuori la proposta di legge.
1: Grazie a Vittorio Gnoletto, che poi richiameremo anche più avanti, grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, arrivederci,
2: a presto,
0: buona giornata.
2: Presto.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16. Per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
0: La radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Siamo nella seconda mezz'ora di Summertime con Lapo De Carlo e Tommaso De Vizzari, che è con me come sempre d'altro canto, diciamo. Allora, intanto tra poco andremo a parlare di questa guerra che c'è tra UEFA e FIFA, ed è una guerra che sta portando a delle conseguenze. Ricordiamo che i paesi, che la maggior parte dei paesi che sono nell'UEFA, hanno ritirato l'adesione alla FIFA, con conseguenze che potrebbero riverberarsi anche per i mondiali. Quindi
6: sì.
5: Ricordiamo che a marzo dell'anno prossimo ci sono anche le elezioni per il nuovo presidente della FIFA, e che Infantino vorrebbe andare avanti, ma qui c'è una spaccatura enorme, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi meglio le cose, e quel qualcuno è Marco Bellinazzo.
6: Marco Bellinazzo, che direi che è una voce più che autorevole.
5: Anche perché lui si è occupato più di una volta di questi argomenti, ha scritto anche dei libri, I padroni del calcio, insomma, tutto quello che magari
6: riguarda la
5: tifoso.
6: Parte economica del mondo del calcio. Io sono anche molto incuriosito dalle spese dei club di Serie A, quindi dopo, se avremo tempo, gli voglio fare una domanda anche a riguardo.
5: Sì, anche su queste spese, esatto. Non pazze, ma impreviste, che abbiamo fatto.
6: Bisogna capire che cosa succederà.
5: Ne parliamo.

0: Allora, siamo arrivati adesso, dopo i Coldplay, ad un momento che aspettavo da un po' di tempo, vale a dire la chiacchierata che dopo la vacanza, che immagino anche Marco Belinazzo Sole 24 Ore ha fatto. Marco, ciao, ben trovato.
1: Eccomi, ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: No, lo dico perché mi sono preparato molto per questa intervista, quindi stai attento adesso, Marco, perché le domande saranno puntuali, precise e dettagliate. Adesso.
1: Sai che dopo le vacanze sei un po' rilassato,
2: un po' appesantiti.
0: Questo è maniavantismo, non vale. Senti, no, allora Marco, come ben saprai, c'è una guerra in corso tra UEFA e FIFA che ha delle conseguenze. Con l'espansione poi della Champions League da parte dell'UEFA, la nascita del nuovo mondiale per club targato FIFA, stiamo vivendo insomma un'occupazione militare del calendario calcistico, un intasamento praticamente. E dal punto di vista strettamente economico, questo sovraffollamento rischia di generare però una bolla da saturazione. Sta di fatto cannibalizzando, questo l'abbiamo detto tante volte anche io e te, i ricavi dei campionati nazionali e il mercato dei diritti televisivi. Mi chiedo se a questo punto ci sia appunto in questo senso ancora margine di crescita strutturale per sorreggere entrambe le istituzioni.
1: Per entrambe le istituzioni cosa intendi? Le due grandi istituzioni?
0: Sia UEFA che FIFA. Eh sì, perché se una vuole prendersi spazio, guarda, sembra risico questo.
1: Nel 2022 ottobre ho pubblicato un libro che si chiamava Le nuove guerre del calcio. Dove
0: pensavo dicessi leggilo e metti giù il telefono.
1: Do per scontato che tu l'abbia letto,
0: certo.
1: Che conosca i temi, e quindi era già tutto scritto in qualche modo, era già tutto previsto, citerei anche Cocciante. È evidente che il modello di sviluppo del calcio stia andando nella direzione che va a distruggere sostanzialmente le possibilità di crescita dei campionati nazionali, che sul mercato del calcio oggi esistono fondamentalmente due prodotti annuali, e cioè la Premier League e la Champions League, che intorno agli spazi di crescita che c'erano e che sono stati sostanzialmente esauriti, si stava combattendo e si combatte la guerra tra FIFA e UEFA, che è una guerra economico, politico, finanziaria, sotto tutti i punti di vista. Rispetto a queste dinamiche evidentemente c'è stata un'enorme sottovalutazione di quelli che erano i rischi, tutto a origine chiaramente con il modello strutturato di governance della FIFA di Infantino, legata mani e piedi alle varie autocrazie che ci sono in giro per il mondo, e che ha avuto come suo primo momento palese, fino a un certo punto di deflagrazione nel 2021, la proposta della Superlega, rispetto alla quale il blocco posto dalla UEFA a quella proposta, sulla base di una presunta tutela del calcio popolare, del calcio tradizionale, in realtà nascondeva la necessità della UEFA di rafforzarsi economicamente, e da lì la riforma della Champions attraverso un patto con i club inglesi, che furono i primi a tirarsi indietro e che sono i veri beneficiari poi di tutta la riforma anche europea, come i numeri anche dell'ultimo calciomercato dimostrano.
0: Senti, la decisione della Corte di Giustizia Europea sul caso Superlega ha scardinato un po' il monopolio giuridico di UEFA, FIFA, e quindi in che modo questa sentenza, diciamo, viene utilizzata strumentalmente, insomma, dalle due federazioni nella loro guerra fredda? Cioè, paradossalmente, il timore di un'iniziativa privata esterna, quindi la Superlega nella fattispecie, sta spingendo sia FIFA che UEFA a convergere verso dei compromessi, o secondo te al contrario sta esasperando questa corsa su chi può primeggiare o massimizzare i propri ricavi?
1: Dopo, quella sentenza di fatto non è stata utilizzata, nel senso che quella sentenza è rimasta lettera morta. Quella sentenza apriva in teoria gli spazi a iniziative private, ma nel momento in cui è stata creata la nuova Super Champions, nel momento in cui i grandi club inglesi sono stati accontentati, nel senso che sono stati di fatto lasciati più posti ai club della Premier, sia direttamente sia indirettamente attraverso la vittoria per esempio dell'Europa League, appannaggio diciamo potenziale dei più ricchi club inglesi, ebbene quella sentenza ha come dire aperto uno spazio rispetto al quale nessuno in questo momento ha interesse a lanciarsi e a cambiare lo status quo. Lo status quo è favorevole ai grandi club, lo è da più di 20 anni, ma in particolare negli ultimi anni, anche perché tutto il modello di remunerazione previsto dalla UEFA oggi va a premiare i grandi club, sia pure sotto le mentite spoglie di riconoscimento del merito sportivo, perché gran parte dei ricavi sono spostati sul momento delle sfide a eliminazione diretta, quindi dagli ottavi in poi, e lì ci vanno più o meno sempre gli stessi club. Quindi al momento diciamo lo status quo economicamente conviene ai grandi club. Quando tra qualche anno il modello di sviluppo dell'industria sportiva ridurrà magari le risorse che vanno verso il calcio, perché ci sono tanti altri sport e tanti altri modelli di intrattenimento che assorbono quelle risorse, e quindi si ridurrà la torta, magari assisteremo ad una nuova a nuovo tentativo di emanciparsi da UEFA e FIFA.
2: Esatto, perché alla fine io mi riferisco anche a quanto ha detto De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione di questa stagione del Napoli, quando appunto ha accusato la UEFA di non rendere disponibili i propri bilanci, quindi dice: noi facciamo guadagnare grazie ai nostri giocatori un sacco di soldi alla UEFA, non so questa cosa quanto andrà, ci andrà bene, per quanto tempo ancora ci andrà bene, perché lui giustamente dice la UEFA senza i club è una scatola vuota. Per cui la domanda riferita in particolar modo ai club della Premier, che già questa cosa l'hanno fatta negli anni 90, c'è la possibilità che a un certo punto i club dicano: va bene, basta, la UEFA non ci interessa più, ci associamo tra di noi e facciamo tipo Premier League, ci organizziamo le competizioni tra di noi, così ci teniamo i ricavi e ce li distribuiamo come vogliamo.
1: Guarda, la Premier League comunque fa parte della UEFA.
2: Sì, intendo dire come la Premier League.
1: Esatto, dalla federazione, diciamo. Diciamo che il modello di campionati privati, il modello di NBA portato alle estreme conseguenze, è il modello che sta nei fatti di questo processo evolutivo, con tempistiche che sono state rallentate, ma è inevitabile nel momento in cui si arriva a distribuire, come dire, una parte sicuramente importante delle risorse da parte di FIFA e UEFA, ma quelle due istituzioni fanno quei soldi. La FIFA all'ultimo mondiale ha incassato più di 11 miliardi di dollari, però utilizzando giocatori che sono di proprietà dei club, è vero che questo viene remunerato, ma ad esempio ai club che hanno prestato, tra virgolette, anzi senza virgolette, di fatto è un prestito alle nazionali, i propri giocatori, è andato poco meno di 1 miliardo. È evidente che il modello di distribuzione non funziona, per chi si assume il rischio di impresa, e quindi è evidente che a un certo punto ci sarà un momento di rottura tra questi modelli.
0: Senti, no, c'è una domanda che ci volevo fare, sì, Tommaso, sì. Perché guarda, la domanda me l'ha fatta Tommaso, però scusami, la voglio,
2: certo, vai,
0: riguarda
2: vai.
0: Il fatto che noi abbiamo pianto miseria per mesi dicendo abbiamo un campionato povero, dove vogliamo andare, in Premier League sì che si spende, e facevamo un parametro anche dei nostri campionati, poi vai a vedere e in realtà le cose sono un po' diverse, perché
2: siamo il secondo campionato che ha speso di più,
0: sì, 1 miliardo e 15 milioni a fronte di un ingresso di soldi, ricavi di 648 milioni, quindi diciamo che fondamentalmente ci hai perso sui 350 milioni, quindi vuol dire che diciamo sono situazioni che magari noi abbiamo considerato poco. Ma come si spiega che questo bilancio, questa Italia che si lamenta della incapacità di spesa, poi alla fine spenda molto più di Liga, Bundesliga, Liga 1?
2: Aggiungo un solo particolare, perché appunto studiando anche il caso della Turchia di questi ultimi anni, insomma, in cui sta investendo parecchio, può essere che i club abbiano fatto un ragionamento legato ai futuri diritti televisivi, ovvero investo sui giocatori, cerco di alzare il livello di divertimento del campionato e provo a giocarmi l'all-in per portare a casa più soldi dai diritti televisivi.
0: Marco,
2: mi sono fatto questo pensiero.
1: Guarda, mi avete fatto insieme di domande, meriterebbero 4 ore di risposte.
0: E invece pensa che hai solo 2 minuti. E pensa che hai solo 2 minuti, appunto.
1: Appunto. Guarda, allora, innanzitutto abbiamo speso un quarto della Premier League. Abbiamo speso tanto perché teoricamente abbiamo un po' più di club che spendono e tanti club che avevano necessità di spendere in questo momento per tanti motivi su cui per questioni di tempo non posso dilungarmi. È evidente che ci può essere anche questo tipo di ragionamento, anzi ci dovrebbe essere questo tipo di ragionamento dietro determinate scelte. Il punto vero è che questo calciomercato, nonostante di fatto siamo stati i secondi come campionato a spendere di più, però di fatto grandi campioni non ne sono arrivati, sì. Ed è sempre più un campionato in cui o si lanciano giocatori poi da poter rivendere o si cercano di rilanciare giocatori che in qualche modo hanno superato forse già la parte migliore della loro carriera. Quindi diciamo che questo tipo di spesa, l'entità della spesa ha avuto molte ragioni contingenti nella congiuntura di molti club italiani, penso al Como, penso alla Fiorentina, per non parlare insomma di Milan e Juventus, della stessa Roma, però appunto non
2: ha una logica condivisa, ecco, diciamo.
1: Non mi fa ingannare dicendo siamo tornati ricchi. Siamo
2: seguiti. No, ricchi no, però io dico rischia
0: di... Magari è un'iniezione dei soldi capitali dal Como, dalla Roma,
2: rischia più che altro, il mio timore è che questo sia un tentativo, invece di ripartire dalle strutture, di ripartire dai giocatori, e quindi poi la bolla esplode ulteriormente, creando ulteriori buchi e voragini nei bilanci delle squadre italiane, quindi il crollo definitivo del sistema, perché non credo che manchi moltissimo se non rientra in qualche modo.
1: Il crollo no, però sicuramente ci sono, ripeto, situazioni congiunturali, anche la necessità di anticipare certe spese per dei club che magari si aspettano limitazioni nei prossimi mesi dalla UEFA per violazioni del fair play finanziario, quindi una serie di motivi che hanno portato, come dire, a spendere e sicuramente non andando verso l'equilibrio e la sostenibilità di un sistema che fa ancora fatica senza gli stati a fare quei ricavi che sarebbero necessari a sostenere questo livello di spese. Tant'è che il Napoli, che ha speso tantissimo nelle raccolte, è stato fermo proprio per evitare di incorrere in ulteriori problemi.
0: Marco, ti ringrazio moltissimo e buon riposo oppure buon lavoro, dipende dai punti di vista.
1: Buon lavoro,
0: va bene.
2: A presto.
0: Ciao Marco, grazie ancora, a prestissimo. Noi andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di un gruppetto non male, giovani, bravi, simpatici, che secondo me avranno un gran futuro. Si chiamano Rolling Stones e adesso ascoltiamo il loro Mr. Chow.

0: Questo è Summer Time qui su Giornale Radio con l'apotecario Tommaso Lavizzari e il simpaticissimo e gradevolissimo Massimo Tedesco, una persona amabile, un regista dal carattere
1: e ti riporta giustamente all'ordine,
0: carattere assolutamente vivace e temperato, saggio soprattutto e pacifico. Va bene, andiamo avanti. Comunque sia, noi oggi insomma, tra le tanti argomenti, tu stavi parlando giustamente del fatto che i soldi che venivano incamerati dalle squadre non erano sufficienti a poter giustificare una spesa di 1 miliardo e passa per quel che riguarda l'ultimo calciomercato, ma mi è venuto in mente una cosa molto semplice, cioè si chiamano investimenti, vale sì. A dire, se io ho una squadra, così come se ho un'azienda di qualsivoglia tipo che fa degli investimenti perché voglio renderla migliore su un mercato competitivo, se io ho un'azienda che si occupa di occhiali, di utensili, di tessile, di fai quello che vuoi, e sei in un mercato mondiale, se io rimango con le spese ridotte certamente riesco a provvedere a pagare gli stipendi, a fare tutte le cose che devo fare, però contemporaneamente perdo sempre più competitività perché nel frattempo gli altri investono.
1: Ma, ma io sono d'accordo,
0: ma
1: su
0: vale
1: questo
0: anche per le squadre di calcio.
1: No, ma io sono d'accordo su questo, ma il mio punto non è il fatto che non dovessero investire,
0: tu
1: è
0: dici
1: il fatto che investi, cioè nel momento esatto in cui decido di ripartire riparto dalle fondamenta, nel senso le strutture.
0: Ma ci sono le strutture, ci sono delle squadre che hanno costruito, scusami.
1: No, gli stadi sì, però ci sono settori, squadre senza settori giovanili, con campi di allenamento e cittadelle, diciamo, dove far crescere i giovani.
0: Ha fatto
1: ma sono
0: Park.
1: Poche.
0: L'Inter ha rifatto la Pinetina
1: ma sono poche, è quello che dico.
0: Sì, un passo alla volta. Io dico, sì, forse io, non ci rendiamo conto.
1: Io personalmente sarei ripartito da una logica più strutturale e poi pian pianino avrei fatto degli investimenti. Cioè, hanno investito veramente tanti soldi su dei giocatori che non è detto che uno rendano, due vengano rivenduti a cifre più alte. Come ha detto Marco Bellinazzi, sono d'accordissimo, non sono dei campioni che alzano il livello del campionato così tanto da giustificare aumenti straordinari delle ipotetiche proposte che riceverà la Lega per i diritti televisivi dei prossimi anni. Quindi mi sembra un po' un all-in da parte di alcuni club, obbligatorio, perché per esempio la Fiorentina doveva rifare la squadra e quindi ci sta, ma tanti altri club per me hanno fatto un all-in pericoloso, perché nei prossimi anni potrebbero avere dei problemi. È vero che sono stati bassi sugli stipendi e quello è già un passo in avanti buono, però insomma io avrei investito, è vero che è vecchia, ma investire sul mattone secondo me quando devi ripartire è un po' più sicuro che investire su un giocatore che è un po' più labile, ecco, come
0: senti
1: investire.
0: Invece domani ci occuperemo di un argomento di cui già si sta parlando oggi, ma che è davvero inquietante. Torneremo a parlare di clima, ma perché ogni giorno c'è una notizia nuova, questa è oggettivamente abbastanza incredibile. Supera il Niño, nuovo allarme dell'ONU, proporzioni enormi, in 50 anni non abbiamo mai lanciato un avvertimento così pressante. Il segretario generale Guterres dice: siamo in acque inesplorate. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale dichiara: fenomeno eccezionale che durerà fino a febbraio. Ora ci saranno degli effetti difformi tra siccità e inondazioni, quindi con un'alterazione climatica globale, ma da un momento all'altro, da un anno all'altro, io non so cosa vuol dire. Domani sentiremo proprio un climatologo su questo, cosa vuol dire fino a febbraio, cioè che avremo continuamente picchi in alto, in basso, che avremo gli effetti, non si conoscono.
1: Ma è quello che dicevamo qualche giorno fa, ti ricordi che io ho letto delle teorie, le ho chieste proprio al climatologo che abbiamo avuto ospite, sul fatto che potrebbe addirittura essere un autunno e un inverno ancora più freddo rispetto al passato per tutta una serie di giochi di aria calde e fredde che non conosco ovviamente perché non è la mia materia, però effettivamente ci diceva che non sappiamo bene che cosa possa succedere. Il problema è che non si sa neanche quali possono essere le contromosse, nel senso
0: no,
1: perché,
0: sì, le contromosse sono quelle di attuare le politiche, ma
1: sì,
0: non
1: però
0: basterà lo
1: non
0: stesso
1: bastano,
0: perché l'inerzia,
1: cioè, non è che
0: già attuata.
1: Non è che basta spegnere le macchine, non so, e si risolvono i problemi.
0: Allora, tra le altre notizie che vi segnaliamo prima del notiziario, report per la conduzione, veto su Innocenzi, avanza la candidatura di Claudia Di Pasquale, Filippo Corsini si impone dicendo: i conduttori li decido io, Pier Vincenzi resta, mentre il passo indietro della Presutti è una sua scelta personale. Poi abbiamo un tema collegato anche alle dichiarazioni di Vladimir Putin: una soluzione del conflitto è possibile, ma poi accusa Kiev dicendo che fa terrorismo e minaccia lo spazio aereo, e poi provoca la Germania dicendo che Merz fa il duro ma è goffo. Veniamo poi alle Maldive, usate come hub l'ultima trovata di Putin per triangolare ed evitare le sanzioni, alla faccia anche di Berlino, scrive il Corriere della Sera. Repubblica apre con un titolo sempre legato al report: Rabat, ma poi c'è anche una vicenda legata ad uno scandalo. Il ministro estone si dimette, spesi 70 milioni di euro per munizioni mai ricevute da un'azienda italiana. Queste sono alcune delle cose e non si sa a chi risponde. I sospetti sui legami di Vannacci con il Cremlino preoccupano Meloni. Questo scrivono sia il Corriere che Repubblica. Va bene, siamo arrivati alle 15, andiamo a dare spazio al notiziario.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio. Stato di massima allerta in Unione Europea e NATO per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. E il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare al soccorso di una imbarcazione. All'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Superata non senza brividi la Svezia, la nazionale femminile di Julio Velasco conoscerà oggi l'avversaria nella semifinale degli europei di volley in programma sabato a Istanbul. Dalle 15 si contenderanno il posto Polonia e Olanda, ma il CT delle Azzurre non nasconde certe mire più ambiziose. Ascoltiamo Velasco.
8: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo con, se passiamo, con chi giochiamo alla finale. Però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
7: Alle 18 si giocherà Germania-Turchia. Chi vince affronterà nell'altra semifinale, sempre sabato, la Serbia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci, sono le 15:05 minuti. Tra una decina di minuti avremo con noi una criminologa e psicoterapeuta per parlare di un argomento piuttosto importante e collegato ad una vicenda di cronaca che si è conclamata un anno fa, ma finita in un modo che io trovo educativo e straordinario. Nel frattempo, tra poco andremo anche a parlare delle notizie che naturalmente ci hanno anche colpito di più e che possiamo anche commentare. Il nostro numero che è 334 11 11 622. E così proprio mi parti con Osier, così senza neanche passare dal via. Va bene, adesso ve ne parlo delle altre. Questa è No Bad.

0: Stavo pensando, caro Tommaso, che tira la bruttaria in Rai, nel senso che avvengono fatti che tra l'altro ogni giorno arricchiscono il dibattito alla stazione. Ti ho detto prima della risposta del direttore dell'approfondimento Rai ai giornalisti che gli hanno chiesto della conduzione di Report. Filippo Corsini ha detto che i conduttori li sceglie lui e quindi Pier Vincenzi rimane, punto, imperativo.
1: Punto.
0: Dopodiché è successo un caso, perché Salvo Sottile, personaggio non molto noto, è stato insultato dagli inviati di Report nel cortile della sede Rai di Via Teulada, e il conduttore è stato preso di mira da Iovene Bertazzoni dopo il post sul caso Ranucci. E l'episodio è stato raccontato
1: in
0: da
1: cui
0: fanpage.
1: Aveva specificato cosa aveva detto.
0: Domanda, no, che
1: domanda
0: adesso
1: da cento
0: vado a leggere adesso, vado,
1: no, pensavo fosse specificato sull'articolo.
0: No, non c'è scritto, no. Sulla, mai fare domande di cui non ci sono le risposte.
1: Non ci sono le risposte.
0: Fatto, no, però diciamo che pare che evidentemente questo tipo di post sia stato salutato male, e quindi ovviamente questo ha creato dei disagi, delle frizioni. Ti devo dire la verità, non sono mai stato uno di quelli che dice un giorno vorrei lavorare in Rai così, però il motivo per cui la Rai io l'ho sempre stimata, rispettata, è una realtà per la quale io credo che sia anche un punto d'arrivo per moltissimi che fanno il nostro mestiere, e ha sempre creato, devo dire, un punto di riferimento. Nell'ultimo periodo storico devo dire che non si segnala per essere un luogo dove c'è una possibilità di lavorare in modo sereno e dove si possa comunque operare in modo anche distaccato, e questo è un aspetto che onestamente preoccupa, per chi, non solo per chi fa il mestiere, ma anche per chi naturalmente si serve dell'informazione.
1: Assolutamente, anche perché teoricamente la TV di Stato, insomma i canali di comunicazione dello Stato, dovrebbero essere i canali da cui uno si può affidare, a cui chiunque si dovrebbe poter affidare per avere un'informazione il più possibile equilibrata. Il fatto che siano sempre, comunque, costantemente al centro di dibattiti e di potere politico non è bello, ecco. Poi, credo che succeda anche all'estero questo, però non
0: ne ho
1: garanzia.
0: Non c'è dubbio, però è oggettivamente uno degli aspetti. Allora, Salvo Sottile,
1: stavo cercando ma non riesco a trovarlo.
0: Infatti non riuscivamo. Dice allora nella giornata di
1: l'altro giorno sono trovato che è tranquillo, che non ha insultato nessuno, ha solo salutato, ma non esatto. Riesco a trovare il testo specifico del...
0: No, praticamente Salvo Sottile ha raccontato il suo punto di vista dicendo: non è successo nulla, nel senso che quando sono arrivato per fare la conferenza stampa c'è stato un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce, sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, facciamo tutti parte della direzione approfondimento, quindi immagino che ci sia del nervosismo, ovviamente sono cose che non dovrebbero succedere. Sì, ma
1: non si capisce che cosa abbia detto, poi che volino ogni tanto delle battute un po' fuori dagli schemi, ci sta, in qualsiasi ambiente di lavoro succede, bisognerebbe capire qual è il tema, però
0: non si capisce perché abbiamo cercato,
1: infatti, ma ho cercato un po' su tutte, anche le agenzie di stampa, ma non riesco a trovare
0: la provocazione
1: virgolettato,
0: eventuale,
1: ecco.
0: Evidentemente qualcosa avrà detto che gli ha dato fastidio, ma non sappiamo esattamente ancora che cosa, ma troveremo a breve. Allora, l'altro argomento, dicevo prima, stavo cercando invece con una certa disperazione di vedere quali potrebbero essere le conseguenze per il nostro pianeta con il Super Niño che andrà avanti fino a febbraio, lo vedremo, ma noi tornando ad altri argomenti anche più vicini, andiamo anche a questioni che sono collegate a un tema di cui si occupa il Post ed è legato alla violenza di genere. Il titolo d'apertura della home page del Post è che nella violenza di genere la gravità dello strangolamento è spesso sottovalutata, riconoscerla è fondamentale per prevenire i femminicidi, diversi paesi infatti hanno introdotto un reato specifico, l'Italia no. Questo è avvenuto dopo i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber il 15 agosto in provincia di Venezia, e che dicono che la donna è stata strangolata a mani nude. E in aprile lui aveva già in qualche modo, lei aveva già subito un tentativo di strangolamento, e c'è questo articolo che racconta di come naturalmente ci devono essere delle leggi che possono prevenire, perché anche un tentato strangolamento dovrebbe essere non tanto un monito ma di fatto un tentato omicidio, punto. E ci sono delle questioni di cui abbiamo anche parlato con l'avvocato l'altro giorno, e che credo che sia anche un materiale per il quale a breve andremo di nuovo ad occuparcene, perché è incredibile che non ci possa essere un istituto giuridico che possa proteggerci o difenderci rispetto delle minacce che possono essere tali. Tra l'altro la donna aveva fatto tutti i passi che servivano prima che di finire.
1: Ecco, questo che è la cosa preoccupante, cioè, nel senso che tu fai tutto il possibile ma ti senti un po' abbandonato dall'istituzione, dallo Stato. Ma non succede solo per questi casi che sono gravi, succede un po' anche nella quotidianità, a appunto parlavamo prima di sanità, già il fatto di non avere la certezza di poter essere curato, pensa anche psicologicamente che
0: cosa comporta.
1: Ma lei
0: aveva distribuito le immagini dell'ex
1: anche
0: ai vicini di casa, perché così almeno vedessero, cioè nel senso, ha fatto qualunque cosa. L'unica cosa che poteva fare ulteriormente era girare armata, ma ti pare?
1: Però stiamo arrivando sempre di più a sentire soluzioni di giustizia personale che sono quanto di più sbagliato. Secondo me, quando si arriva a questo livello si certifica il fallimento completo delle istituzioni all'interno di un paese, perché se uno arriva a preferire farsi giustizia privata rispetto ad avere supporto dalle istituzioni, significa che c'è qualcosa veramente che non va.
0: C'era anche un film, neanche farlo apposta l'hai citato, Giustizia Privata, con Gerald Butler, di qualche anno fa, un film tra l'altro terribile, perché ci sono alcuni film che vanno in una sorta di contorcimento dove uno pensa sarà un film pop che parla di argomenti un po' così, c'è l'attore famoso, invece è un film che oggettivamente si contrae. Allora direi che siamo arrivati alle 15:15, possiamo dare spazio alla musica, lo facciamo con un brano di Benson Boone, questa è The Time of

0: Torniamo in diretta e allora siamo arrivati alle 15.18 e adesso andiamo a parlare di un argomento particolarmente delicato. La vicenda è quella di Davide Simone Cavallo, studente della Bocconi, rimasto paralizzato dopo un'aggressione avvenuta in Corso Como, un'aggressione brutale, terribile, vigliacca. Questo era avvenuto il 12 ottobre del 2025 e è un argomento che ha spiazzato in senso positivo l'opinione pubblica. Qualcuno invece, come sempre, riesce a polemizzare su tutto, però è interessante anche vedere una cosa. Davide Simone Cavallo, a differenza di quello che possono fare normalmente, come umano e corretto può anche essere, insomma, la vittima invece di scagliarsi contro, di rimanere in qualche modo in un atteggiamento ostile verso i propri aggressori, li ha perdonati, ma in un modo sempre più convinto e nel corso di questi mesi. E noi, per poter parlare di questo, abbiamo deciso di chiamare Antonella Baiocchi, che è criminologa e anche psicoterapeuta, ed ora ben trovata qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Buon pomeriggio.
0: Prego. Ho detto qualcosa di sbagliato? Perché sì, ho visto l'esitazione, dico, ho detto qualcosa di sbagliato? No, magari.
1: No, stavo pensando se era pomeriggio o sera, non mi ricordo. Sto scherzando.
0: Allora, no, ecco, dottoressa, Davide Cavallo ha spiazzato l'opinione pubblica, sì, e lo ha fatto abbracciando i suoi aggressori e dichiarando in aula: chi odia soffre ancora. Ecco, dal punto di vista. Ecco, veramente, per noi è per me è veramente un esempio. Ma dal punto di vista clinico, c'è la possibilità di spiegare un'elaborazione del trauma così precoce? Perché può arrivare, ma nel tempo. Vuol dire che a volte ci vogliono anni per arrivare ad un tipo di maturazione del genere. La sua è stata quasi immediata.
2: Oltretutto lui avendo delle conseguenze per sempre. Sì, sostanzialmente. Sì. Perché c'era stato un altro esempio, la Chiara Mocchi, l'insegnante che era stata accoltellata dal suo studente. Anche lì era stato quasi immediato il perdono, da quello che racconta.
0: Vero,
2: però non ha avuto conseguenze gravi come
0: la domanda
2: ragazzo.
0: È se può essere da parte sua, oltre uno straordinario esempio, però io parlo anche dal punto di vista psicologico, questo abbraccio, un meccanismo di difesa, ora presenta anche una rarissima maturità psicologica resiliente.
1: Allora, sicuramente è un atto di grande positività, dovrebbero essercene veramente molti di più raccontati dalle cronache. Allora, dietro c'è sicuramente c'è una maturità psicologica di gran spessore, e dato che questa maturità psicologica, che ha a che fare con la capacità di piegarsi agli eventi della vita che vanno diversamente da come ci piacerebbero, ok? Quindi non una mentalità rigida, ma una mentalità flessibile. Questa grande capacità di flessibilità in qualche modo dipende sicuramente, ci metto la mano sul fuoco, da un'educazione molto di spessore e di qualità che ha ricevuto all'interno della sua famiglia, perché noi dobbiamo capire che tutto quello che noi, come noi funzioniamo, ciò che decidiamo di dire o non dire, di fare o di fare, o le emozioni che proviamo di fronte agli eventi che ci capitano, dipende dalle mappe mentali, cioè dalla mentalità che in qualche modo, da ciò che ho capito dalla vita, che ho appreso sicuramente prevalentemente dalla famiglia di origine, ok? Per quello che riguarda le relazioni, e in qualche modo, spesso e volentieri, chi ci in qualche modo ci dà questi file, mi spiego, per gestire le relazioni, e le relazioni vengono gestite, hanno bisogno di essere gestite soprattutto nelle divergenze, quando l'altro si comporta in una maniera che a me non piace, come in questo caso in una maniera assolutamente terribile. La mentalità che ci dovrebbero passare, e purtroppo è una grande rarità, è quella della flessibilità. Sono convinzioni in qualche modo che basano su una certa qualità, ad esempio la convinzione che il mondo non va come a noi piacerebbe, mi spiego, perché siamo tutti diversi, non siamo uguali, che in qualche modo, anche se fai del bene nella vita, riceverai anche male, ma questa è natura, mi spiego? Poi arriverà anche il bene che in qualche modo è seminato, ma il male arriva. Se invece una persona in qualche modo viene educata nel credere che tutto debba andare secondo una certa regola che in qualche modo a cui ha aderito, in qualche modo quando questa regola viene disillusa, ecco che si crea un

0: È una forma di perversione personale che spesso di fronte a qualunque notizia leggo commenti che sono scellerati, folli, e anche verso questo naturalmente qualcuno è riuscito a criticare la sua condizione personale.
1: Certo, però, una reazione di male, piuttosto di positività.
0: Ognuno si immedesima nella parte, no?
1: Sì.
0: Allora la questione è anche capire se, come penso io, questo tipo di reazione è in grado di cambiare anche i suoi aggressori.
1: Allora, diciamo che una persona è capace di perdono, uno degli elementi che permette a una persona, che favorisce la capacità di perdonare, uno degli elementi è aver sperimentato nella propria vita il perdono, prevalentemente nell'ambito della famiglia di origine, mi spiego? Se io ho sperimentato il perdono, che cosa vuol dire sperimentare il perdono? Vuol dire che in qualche modo sono stato allevato in un ambiente dove, quando ho sbagliato, in qualche modo l'errore non ha comportato il mio abbandono, la mia esclusione, una punizione terribile, ma sono stato in la reazione è stata punire l'atto, mi spiego, e l'atto va punito perché lì è sbagliato, ma non buttare via la persona, mi spiego? Quando capisci questo, che le persone sono limitate e quindi possono sbagliare e quindi è giusto pagare per l'errore, ci siamo? Ma che la persona non è solo quell'errore, soprattutto che quell'errore dipende da una mentalità, tra virgolette, che è in qualche modo non controllabile neanche dalla persona, perché viviamo in un analfabetismo psicologico terribile oggigiorno, in qualche modo funzioniamo col pilota automatico, cioè ci viene voglia di fare qualcosa ma non sappiamo qual è la convinzione di fondo che ce la sta dettando, mi spiego? Io sto facendo una grande battaglia per vincere questo analfabetismo psicologico, che vuol dire in poche parole non avere consapevolezza che ogni modo, ogni cosa dove noi funzioniamo, quindi ciò che decidiamo, come ho detto prima, di fare, non fare, dire, non dire, come reagisco, dipende dalle mappe mentali che ho dentro di me, mappe mentali delle quali abbiamo la consapevolezza solo di 1 per 1000. Che vuol dire? Vuol dire che funzioniamo col pilota automatico. Significa che se dentro di me c'è una mappa sbagliata, per esempio devo sempre vincere, se qualcuno se fallisco sono 0, questa è una mappa tossica tra virgolette, io non so di avercela, io di fronte a un fallimento mi suicido, mi spiego, oppure uccido chi ha causato il mio fallimento. Sto parlando in modo estremo tanto per farvi capire il meccanismo di fondo, mi spiego, funzioniamo con mappe mentali di cui non abbiamo consapevolezza, quindi dobbiamo bonificarle. Queste mappe mentali ci vengono date dalla famiglia di origine, purtroppo i genitori ci passano, se hanno mappe tossiche ci passano mappe tossiche, mi spiego?
0: Sì, sì.
1: Per questo bisogna agire sui genitori, soprattutto sulle le persone di riferimento dei bimbi, per poter passare loro mappe che permettono il reciproco rispetto, mi spiego? E quando in qualche modo oramai siamo grandi, dobbiamo affidarci a un bravo psicoterapeuta, perché lo psicoterapeuta vero, è quello che bonifica le mappe, in poche parole, ti bonifica le mappe, ti fa capire in qualche modo dove tu devi cambiare per evitare il disagio. Per esempio, chi non perdona, quello che apprenderesti in qualche modo bonificando le mappe che non ti permettono di perdonare, e quindi se non ti permettono di perdonare, che vuol dire? Che vivi nel rammarico, nella rabbia, ti maceri dentro, mi spiego, perché non hai ottenuto la vendetta, non hai ottenuto la punizione, perché? Perché dietro ci sono convinzioni del tipo certe cose a me che non me le merito non devono capitare, mi spiego, e non c'è la convinzione sana che le cose capitano a tutti, punto, è una delle convinzioni sane, mi spiego, insieme ad altre, capisci?
0: Sì.
1: Quindi il perdono ti rode.
0: Abbiamo un'ultima domanda.
2: Quindi c'è anche un problema, di educazione alla gestione della rabbia, perché la rabbia perché la rabbia non viene quasi mai considerata come un sentimento o un'emozione da indagare, da gestire.
1: Rettificare un secondo, c'è un problema di educazione alla gestione delle divergenze. Divergenze vuol dire quando la vita va diversamente da come a me piacerebbe, mi spiego? Quando un amico mi tradisce, quando la mia fidanzata parla troppo con un uomo e io non voglio, mi spiego? Dalle piccole divergenze alle enormi, in qualche modo noi non abbiamo ricette sane per gestire la divergenza con modalità che promuovono il reciproco rispetto. Di fronte alla divergenza, questo si vede nelle relazioni sentimentali, purtroppo, di fronte alla divergenza, lei che mi ha deluso, mi spiego, e occhio, lui che mi ha deluso, mi spiego, perché anche le donne sono violente,

0: sentiamo, non è solamente gli uomini, anche se questa è una battaglia che sto facendo e prima o poi arriverò a mettere il paletto nel far capire che la violenza non è del maschio e la donna non è santa, ma la violenza sia del maschio che della femmina, ok? Che succede lì? Che in qualche modo la mia convinzione tossica, mi spiego, le mie mappe tossiche di fronte alla divergenza mi fanno, me la fanno gestire con modalità che non promuovono reciproco rispetto, cioè quali modalità? Con modalità che o tu ti conformi a me, mi spiego, oppure meriti, andiamo agli atti estremi, la morte, mi spiego? Dietro non c'è, dietro ai cosiddetti femminicidi, che più che altro sono omicidi di donne, ok? Così come le donne uccidono gli uomini, c'è una lista enorme di donne che gestiscono la divergenza uccidendo il partner, rimanendo nell'ambito quello caldo, mi spiego? Dell'opinione pubblica che oggi si parla, capisci? Dietro a questi omicidi di uomini che uccidono le donne nelle relazioni, donne che dicevano di amare, di donne che uccidono e tagliano i peni agli uomini che dicevano di amare, mi spiego? C'è l'incapacità di gestire la divergenza.
1: Mi viene in mente la vicenda di Lorena Bobbitt.
0: Stai pensando alla Bobbitt perché i mass media, che sono condizionati dal politicamente corretto che si può parlare solo degli uomini che fanno violenza e non dalle donne, non ti hanno informato che 20 giorni fa, un mese, una donna ha tagliato il pene di netto a suo marito perché continuava a frequentare la sua ex. Dice, di netto, senza neanche poterglielo ricucire.
1: Rovina, capisci? Il mio pomeriggio, però naturalmente non vorrei mai. Devo salutare però Antonella Baiocchi.
2: Grazie mille.
1: Ovviamente, anche se non per questa immagine che mi ha appena trasferito, però esatto. Sì, certamente.
2: Però per il re.
1: E ovviamente per il resto più che bene. Grazie.
0: Allora, sono stata sconveniente.
2: No. Però me, da uomini non è bello.
0: Vi ha fatto un po' impressione.
1: Va bene. Grazie.
0: Grazie mille.
1: Andiamo, ci separiamo da voi per un minuto e mezzo e torniamo in diretta qui con Summertime su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Va bene, adesso andremo a parlare invece di due altri argomenti. Da una parte parleremo di moto, lo faremo con la rinascita di una marca importante come Moto Guzzi,
4: che ha riaperto dopo 5 anni di lavoro e 50 milioni di euro di investimenti per i 105 anni, scusatemi, del brand Made in Italy italiano, uno dei più famosi in assoluto. Ha riaperto un nuovo stabilimento super all'avanguardia, sempre a Mandello dell'Ario, per cui rimanendo nella sede storica della casa motociclistica, che non è solo una moto importante, un simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, ma è anche stata importantissima per quanto riguarda le gare motociclistiche, e soprattutto è diventata ufficialmente nell'immaginario di tutti gli appassionati di moto, ma non solo, perché l'Apo, come la Ferrari, la Moto Guzzi un po' la conoscono tutti.
3: Direi proprio di sì, così come tutti conoscono anche molti tennisti, e conoscono così bene che si permettono ovviamente dei criminali di fare cose che evidentemente diventano anche pericolose. Questi criminali, per esempio, si sono manifestati in modo aperto e acclarato minacciando di morte alcuni tennisti e le loro famiglie, ed è accaduto anche a Dario Berrettini, che ha di fatto denunciato la cosa a livello pubblico, e ne parleremo con Dario Puppo, che sarà con noi tra pochi istanti. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone. Il nostro numero nel frattempo è 334 11 11 6 2 2.

0: Di nuovo insieme, allora direi che in attesa di rintracciare Fabio Fagnani, noi adesso invece, qualcosa da dire sulla Moto Guzzi c'è sicuramente, anche in un momento storico nella quale, dicevo prima, una marca così importante torna ad essere presente.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ed è una realtà italiana che certamente quando rinasce, diciamo che va valorizzata al massimo, e credo che Moto Guzzi sia certamente una di quelle realtà che, anche per chi non frequenta il mondo dell'auto, dei motori,
1: la conoscono un po' tutti, diciamo,
0: direi proprio di sì, insomma,
1: nasce, diamo qualche accenno storico anche per dare delle coordinate anche a chi magari non è avvezzo alle moto. Moto Guzzi nasce a Mandello dell'Ario, per cui sul lago di Como, ecco, a seconda delle province, sai che c'è sempre molta diatriba.
0: È un pesce, è nato il 15 marzo.
1: Il 15 marzo
0: del 1921,
1: quindi 105 anni, e per i 105 anni, per l'appunto, sono stati fatti degli investimenti importantissimi, 50 milioni di euro.
0: Anzi, no. Sì, è giusto.
1: Sì, che cosa?
0: No,
1: pesci, sì, pesci, sono l'8 marzo, e è pesci, giusto, pesci. Giusto. Se finisce il 21,
0: no,
1: 22
0: marzo. Non si scherza,
1: No, assolutamente. Tu hai iniziato proprio dall'astrologia anni.
0: No, è che non è vero.
1: Va bene, nel senso,
0: non ho iniziato
1: che conducevi, una delle tue prime esperienze radiofoniche risale.
0: Ero a Radio Donna, avevo tutte le astrologhe del mondo mi sono fatto una cultura nell'arco di pochi anni.
1: Ma è arrivato
0: Fabio Fagnani, che dunque completa il lavoro, anche perché avevamo già iniziato, anzi abbiamo già finito,
1: ciao Fabio.
0: Non c'è neanche bisogno di che tu completi quello che abbiamo detto. Ciao Fabio.
1: No, volevamo chiederti un po' di questo rinnovamento dopo 105 anni, Moto Guzzi che si è rifatta a Lucca, ha speso 50 milioni di euro per rifare completamente gli stabilimenti e rilanciare un marchio che è vero che non si è mai spento definitivamente, però era finito un po' in disuso, ma che è un... è un po' uno dei baluardi di voi appassionati di moto, perché tu, oltre ad essere appassionato di moto, sei anche motociclista, quindi la Moto Guzzi è veramente un mito.
2: Sì, allora c'è da dire che Moto Guzzi è qualche anno che sta lavorando molto bene. Già con il 100° anniversario aveva fatto veramente un grande rinnovamento proprio nell'offerta. Purtroppo passa un'ambulanza adesso.
0: Speriamo che non sia per te,
1: è la vita.
2: No, non ancora, prima o poi servirà anche a me. No, però Moto Guzzi è da qualche anno ormai veramente con grande capacità sono riusciti a rinnovarsi, hanno portato, come dicevi bene prima tu Tom, io sono stato anche possessore di Moto Guzzi, ho avuto la V85 TT che è stata una delle ultime grandi innovazioni da parte di Moto Guzzi, e poi negli ultimi anni ha riportato in vita un nome molto importante per la storia di Guzzi, che è la Stelvio. Rinnovata, ovviamente si parlano di altre cifre, quindi va a prendere motori top di gamma, quindi si va a confrontare con tutta una parte alta di BMW e di Ducati con altri prezzi evidentemente, ma come dicevi hanno rinnovato non solo lo stile ma anche la parte ingegneristica e meccanica, facendo un lavoro enorme. Moto Guzzi è tornata davvero tanto in auge negli ultimi anni, per questo anche gli investimenti. Va detto ovviamente che il gruppo Piaggio è un gruppo che funziona bene, che non è più la Moto Guzzi che qualche anno fa strizzava l'occhio solo agli harleisti del vorrei ma non posso. Ecco, adesso hanno anche cambiato fornendo tante tipologie di moto differenti. È ovvio che 105 anni iniziano a essere un'età per cui uno inizia a fare dei bilanci, come dicevi tu, si investe per cercare sempre di più di trovare un segmento nuovo. Adesso arrivano, come sapete benissimo, i marchi cinesi che cercano di occupare laddove non è ancora possibile per i marchi italiani cercare di avere un'offerta alta, ecco.
1: Esatto, ho visto che ci sono anche delle grossissime innovazioni dal punto di vista tecnologico all'interno. Io sai che non sono grandissimo esperto di moto, però ho visto che appunto hanno inserito dei macchinari, insomma la progettazione va molto verso il futuro, quindi Moto Guzzi, diciamo, potrebbe essere veramente il baluardo italiano del prossimo futuro, o secondo te ci sono altre realtà che sono molto più avanti?
0: Voglio dire anche qual è l'obiettivo industriale,
1: esatto,
0: dietro questo nuovo stabilimento.
2: Beh, di certo è quello di cercare di ampliare il monte di unità prodotte e vendute di conseguenza. È ovvio che dire dove può arrivare Moto Guzzi è complesso. Sappiamo che, come dicevo prima, stiamo andando verso un mondo dove il mondo asiatico, e non è quello giapponese ma soprattutto quello cinese, certo, sta facendo da padrone, e diciamo che l'Europa ha offerto delle masterclass gratuite nei decenni precedenti, nel senso che si diceva produciamo là perché costa meno, e le aziende cinesi furbescamente hanno imparato bene il mestiere. Quindi direi che l'obiettivo è quello sempre di più di cercare di mantenere, quantomeno già avere un mantenimento delle unità prodotte è un successo, e ovviamente cercare di diventare sempre di più per alcuni segmenti, quindi non ovviamente le moto più leggere, ma si parla di quando si va da 500 di cilindrata in su, diventare sempre di più un segmento importante, un brand che possa cercare di rinnovarsi senza snaturarsi. Questo credo sia anche uno degli obiettivi.
1: Sì, anche perché il design di Moto Guzzi ha sempre avuto delle caratteristiche abbastanza precise, di eleganza, esatto.
2: Sì.
1: Ma invece il fenomeno delle moto elettriche, cioè, visto che io mi rifaccio al mondo delle auto, no? Tutto il fenomeno invece delle moto elettriche, come lo stanno gestendo, e anche nel futuro eventuale di case storiche come Moto Guzzi? Ultimo è stato il caso appunto della Ferrari elettrica, che al di là degli aspetti estetici ha suscitato anche scalpore, perché appunto è la prima Ferrari elettrica. Come sta andando invece in questa direzione il mondo delle moto?
2: Allora, devo dire che nel mondo moto non ha mai attecchito tantissimo, nel senso che anche la Moto E stessa, se dobbiamo fare il confronto con la Formula E, quindi la parte competitiva, è durata molto poco e non ha mai dato grandi vibrazioni al pubblico. Uguale, se non peggio, la parte industriale, nel senso che ci sono stati brand che hanno provato, anche italiani come Energica, che hanno provato a puntare sull'elettrico, ma devo dire che l'appassionato di moto, se non sente il rombo del motore, fa fatica, l'odore della benzina. Pensate solo che Harley Davidson, quando ha prodotto la propria moto elettrica, ha dovuto anche poi implementare il sound, che è un sound finto, ha dovuto farlo perché all'appassionato mancava quella componente uditiva che fa battere il cuore, no? Quindi è molto molto fredda la pista elettrica per quanto riguarda il mondo moto, anche perché, e qua bisogna anche cercare di guardare un po' a quello che saranno le città del futuro. Le auto spesso nei centri città non possono entrare se non Euro 5, Euro 6 e quelle cose lì. Le moto piano piano a Milano ci stanno arrivando, già adesso molte moto non possono entrare, o almeno si parlava di bloccare alcuni motori. Quando si arriverà probabilmente tra X anni, di fronte al fatto che neanche le moto moderne possono entrare, chissà se succederà, non credo, però magari un giorno succederà, allora a quel punto si ripresenterà l'occasione per le moto elettriche. Più che le moto, devo dire che il mondo elettrico è fatto di scooter, di motorini. Ci sono aziende come Ascol che hanno fatto proprio un brand legato ai motori elettrici e non quelli termici. Ecco, devo dire che Moto Guzzi è un po' fredda su questo punto di vista, ecco. Rimane comunque l'importanza della storia e del fatto di creare motori veri.
0: Allora, ultimissima domanda,
1: ultimissima domanda velocissima legata a Moto Guzzi invece nel mondo delle corse, perché per esempio Giacomo Agostini, che è vero che è identificato con MV Augusta, però ha un legame anche con Moto Guzzi, che ha vinto, mi sembra, adesso vado a memoria, 14 mondiali Moto Guzzi, o sbaglio?
2: Moto Guzzi ha una storia di competizioni nelle corse enorme. Walter Villa anche, ma ci sono nomi storici di un'importanza assoluta, e Moto Guzzi che ha dato anche in qualche modo il via ad Harley Davidson, che anche oggi noi a Harley Davidson pensiamo alla moto che viaggia sulla Route 66, ma anche Harley ha avuto una storia fatta di cilindrate, di competizioni, di corse. Credo che oggi non sia più il focus dell'azienda. Tanti piloti storici vorrebbero rivedere Moto Guzzi, come tanti vorrebbero rivedere MV Agusta, che hai citato tu poc'anzi, però direi che quella strada lì è sempre meno percorribile, un po' per la quantità di denaro che ci vuole per partecipare a quei tipi di mondiali. È più facile probabilmente vedere delle competizioni monomarca, dove magari ci si sfida, ma non sul mondo racing, ma su qualcosa di più divertente. Ecco, forse è più facile vedere Guzzi buttarsi in qualche competizione endurance con altri tipi di moto e non da corsa. sarebbe comunque bello pensare che Moto Guzzi tra qualche anno possa ripresentarsi. Difficile, però se pensiamo che consideravamo difficile 20 anni fa, 30 anni fa vedere Ducati Aprilia, che comunque è del gruppo Piaggio, quindi gruppo Piaggio che ha già un brand che fa parte della MotoGP, probabilmente il brand Moto Guzzi lo terrà e lo terrà in maniera stretta accanto a sé, ma per altro.
0: Fabio, grazie ancora e buon lavoro, a prestissimo.
2: Grazie a voi,
1: a presto, grazie mille.
0: Grazie a Fabio Fagnani, noi invece andiamo a ascoltare Bruno Mars con Lock It Out.

0: 16:51 minuti, è arrivato il momento di andare a parlare non proprio di tennis, avremo anche qualche secondo, però mi interessa più parlare di un argomento di cui con Dario Pupo penso che ci sia la possibilità. Dario, ciao, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Ciao Lapo,
2: ciao, buon pomeriggio.
1: Che sorpresa mi hai riservato.
0: No, tutte cose che dovresti sapere. Stiamo parlando del tema scommesse e di questi scommettitori che stanno diventando sempre, prima erano molesti, adesso sono pericolosi, perché parliamo di criminali, che fondamentalmente criminali veri, autentici, che si sono fatti sentire già all'Internazionale d'Italia, fondamentalmente prendendosela con un tennista italiano, tifandogli contro e minacciandolo mentre era durante la partita, e si sentiva anche in televisione. Adesso con Berrettini, con Matteo Berrettini, che ha denunciato pubblicamente il fatto che la sua famiglia è stata minacciata di morte da questi scommettitori, appunto criminali, che sono sempre più invadenti. Quindi la situazione, visto che non riguarda soltanto lui ma tanti tennisti, come si sta conclamando e cosa si potrebbe fare?
1: Sentivo un mio collega che ha dato un'occhiata a un pezzo che è stato scritto dal Boston Globe, che è un quotidiano appunto di Boston, molto legato comunque anche al tennis, non soltanto agli altri sport, al pallacanestro, e proponevano in sostanza di creare una specie di portale dove, se uno legge in giro dei commenti molto pesanti, si possa segnalare questa cosa. Poi a quel punto c'è chi andrebbe a verificarla ed eventualmente fa scattare il fatto che uno non possa più scommettere in quello stato, cioè nello stato di Boston. È un'idea, sì, bisogna cominciare a pensare a qualche strumento, perché così non si può andare avanti. Perché anche nei tornei, come tu citavi appunto, successo a Roma, ma praticamente succede in tutti i tornei, anche quelli più piccoli, perché
0: soprattutto quelli piccoli,
1: esatto.
2: Ma mi diceva anche quelli dei giovani, mi dicevano, sì, soprattutto dei tennisti più giovani spesso.
1: No, allora nei tornei io non ho sentito mai una cosa sul torneo junior, perché sarebbe veramente incredibile, anche perché il meccanismo scatta nel momento in cui tu quella partita la puoi vedere, e c'è la copertura, diciamo, anche di alcuni tornei che sono sotto i challenge, quindi veramente, cioè, si parla di partite che comunque non possono scaturire quel tipo di interesse, però il giro che c'è attorno a il fatto di poter vedere queste partite e quindi anche scommettere è davvero esagerato. Bisogna fermare questo fenomeno, però c'è l'ipocrisia, o comunque c'è il problema che negli Stati Uniti, appunto, ne hanno parlato anche i giornali nostri, uno sponsor grosso ha investito sull'Open negli Stati Uniti come predictor, e quindi pagando anche tanto, quindi comunque quello che generano gli introiti da siti o comunque situazioni legate alle scommesse è notevole per il mondo dello sport e del tennis, che credo sia il quarto sport che riceve più, diciamo, scommesse. Il calcio chiaramente è il primo, per cui è un tema importantissimo, perché i giocatori ne hanno sofferto in tanti e in maniera importante, perché, cioè, si parla di minacce di morte. Stefanini ha ricevuto sul suo cellulare l'immagine di una pistola, quindi Stefanini, che ha giocato nel derby con Paolini, purtroppo è un qualcosa che sta disturbando molto, molto il tennis. C'è chi è deputato a indagare su certe situazioni, anche in collaborazione con gli stessi, come li chiamo io, liberatori, che quando segnalano ci sono movimenti strani in certe partite di scommesse, chiaramente scattano tutte le misure necessarie per verificare se sta succedendo qualcosa. Capitano ogni tanto delle squalifiche per i giocatori che comunque sono coinvolti anche nelle scommesse, quindi è una situazione molto brutta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche perché appunto abbiamo detto delle vulnerabilità di tennisti che non hanno la visibilità che ha per esempio Matteo Berrettini, e quindi questa cosa poi si riverbera, posto che ieri sera Matteo Berrettini ha giocato e perso giocando male, una partita in cui lui si è lamentato. Io non voglio fare il possibilista e tutto così, non voglio speculare sulla vicenda, ma di certo anche situazioni come queste non aiutano un tennista ad entrare in campo. Ecco, alla fine, se ci sono questo tipo di ingerenze, la sua esposizione, sovraesposizione, in qualche modo gli fa perdere anche il contatto la realtà delle cose, perché mi pare che siano tanti tennisti che hanno in questo momento diversi problemi che si portano dietro il rettangolo da gioco, no?
1: Ma adesso io non posso fare il nome, però comunque onestamente c'è chi in passato, un numero uno del mondo, forse è stato addirittura costretto a smettere di giocare per queste vicende. Il mondo è quello lì, è quello dei paesi dell'est, perché quando si è cominciato a raccontare questo fenomeno c'era il tizio, si diceva proprio così, il tizio con la pancia grossa e la valigia piena, che si spostava nei tornei e chiaramente cercava di corrompere giocatori per ottenere insomma quello che voleva. Quindi è da tanto che c'è questa situazione. Ai tempi c'era chi si approfittava del fatto che con un computer portatile riuscivi a diciamo far partire la scommessa anche sul singolo punto prima che ci fosse l'aggiornamento dello score della partita di tennis online. Quindi sì, hai ragione, secondo me certe cose quando poi le tiri fuori, anche come Matteo ne ha parlato, non è facile. Matteo è un ragazzo con le spalle larghe, però secondo me si è fatto anche portatore rispetto ad altri di questa situazione. Quindi, poi ieri in realtà lui ha avuto il terzo set, è stato quello diciamo decisivo contro un giocatore che comunque è cresciuto di livello come Navone, ma ha avuto tre turni consecutivi in risposta in cui si è creato l'opportunità della palla break, in uno ne ha avute due, negli altri una. E lì è stato bravo Navone, che mi ha sorpreso soprattutto per il gioco del rovescio, che è diventato molto solido, compatto, lo sa giocare in più modi. Purtroppo Matteo, tra l'altro c'era una situazione di tabellone che non era male, superato quell'ostacolo, però è andata così.
0: Tra l'altro poi ci sono risultati che poi arrivano a sorpresa. Io ho avuto un brutto pensiero, ma poi ho detto adesso basta, perché sennò poi dopo non riuscivo a dirti niente nella vita. Ma quando ho visto Jodara perdere, non perdere, ma straperdere 6-2, 6-1, 6-1 contro
2: hai pensato che fosse...
0: No, ho pensato che poi possono anche esserci delle situazioni tali che si sovrappongono e ti fanno entrare in campo poco sereno. Allora, è il clima, gli infortuni, le pressioni, troppi tornei, le ingerenze di quelli che sono i criminali che ti vengono di scommesse, cioè alla fine...
2: Certo, psicologicamente per i tennisti di oggi non è facile.
0: Per questo Dario ti chiedo se oggi è molto più difficile del passato essere tennista, in senso dal punto di vista psicologico.
1: Sì, perché come spiegava anche Nadal, perché a questa accademia dove lui è cresciuto, Macor, l'accademia di Nadal, lui dice: mi rendo conto ogni volta che arrivano dei nuovi atleti, ragazzini, che questa è la generazione dei telefonini, delle distrazioni. Io non avevo distrazioni, cioè io c'avevo mio zio che mi creava gli allenamenti, e anzi diceva avevo più paura a fare gli allenamenti con mio zio che non giocare la partita, perché comunque era molto severo zio Tony. E adesso, oltre alle complicazioni dei social, ci sono che sono uno sfogatoio purtroppo indecente in molti casi, ci sono anche delle vicende più serie, come appunto abbiamo detto. Ma un ragazzo che come Hodder, che è stato, se vogliamo, il giocatore che ha fatto parlare di sé, ha tratto di più.
0: Perché mi ho perso un attimo Dario Puppo. Niente, stiamo perdendo Dario Puppo. Lo stiamo perdendo.
2: Sabotato.
0: Lo stiamo perdendo.
2: Lo hanno sabotato.
0: Sì, proprio sul più bello.
2: Scommettitori.
0: Quando... ce lo stanno impegnando. Niente, abbiamo perso Dario Puppo.
2: Io starei attento a tornare a casa in macchina.
0: Infatti vado a piedi.
2: Io non tornerei
0: allora,
2: a casa
0: vado a piedi, vado a piedi, non ti preoccupare. Allora, sono le 16. Purtroppo abbiamo perso proprio
1: io
0: Dario sul...
2: È tornato.
0: Dario proprio sul più bello, ma stavamo salutandoci comunque, perché sono le 16 e il programma è finito.
1: Chiudo dicendo che in buona sostanza per i ragazzi è davvero molto difficile, perché alla fine si rischia di parlare delle stringhe di Hodder, che poi gli ha fatto anche la domanda in conferenza stampa, quando bisognerebbe soprattutto e sempre partire dallo sport.
0: Non c'è dubbio. Dario, grazie ancora, prestissimo.
2: A presto, grazie
1: ciao
2: mille.
1: A te.
0: Ciao, grazie ciao. Ancora. Ciao. Grazie intanto a Tommaso Lavizzari,
2: grazie a te Lapo.
0: Michele Ceci, Massimo Tedesco da Lapo De Carlo, un appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
3: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie e di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Tutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi, in crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone.
8: Negli ultimi anni il cambiamento climatico è entrato sempre più spesso anche nel dibattito sanitario, con l'analisi di possibili effetti indiretti su condizioni infiammatorie croniche e salute generale dell'organismo. Oggi questa riflessione coinvolge anche la salute orale. Un recente approfondimento dedicato al rapporto tra clima e salute della bocca richiama infatti l'attenzione su diversi fattori che potrebbero contribuire ad alterare gli equilibri del cavo orale. Aumento delle temperature, inquinamento atmosferico, stress ossidativo, modificazione del microbiota, disidratazione, peggioramento di alcune patologie sistemiche e cambiamenti negli stili di vita. Gli esperti però invitano a evitare semplificazioni. Il cambiamento climatico non viene indicato come causa diretta della parodontite, una delle malattie croniche più diffuse del cavo orale, ma come possibile elemento che può inserirsi in un quadro molto più complesso, fatto di infiammazione, fragilità individuali e salute generale. Le vere cause della malattia parodontale restano infatti ben conosciute: igiene orale insufficiente, fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà, diabete e mancata prevenzione. Ed è proprio su questi aspetti che arrivano dati molto preoccupanti da una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia presentata a Firenze. La ricerca evidenzia una situazione che riguarda soprattutto i più giovani. Oltre un ragazzo su tre tra i 20 e i 30 anni riferisce sanguinamento gengivale, cioè uno dei primi segnali di infiammazione delle gengive. È un dato che preoccupa gli specialisti, perché le gengive, se trascurate, la gengivite, se trascurata, può evolvere nel tempo in parodontite, con danni permanenti ai tessuti di supporto del dente fino alla perdita dentale. Apriamo con questo tema tra pochi istanti col professor Leonardo Trombelli, presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali. Tra poco qui a Summertime.

0: Il rapporto tra cambiamento climatico e salute oggi è al centro di numerose ricerche scientifiche. Accanto alle conseguenze più note, come l'aumento delle patologie respiratorie o cardiovascolari, si sta iniziando a osservare anche il possibile impatto che ambiente, inquinamento e alterazioni climatiche possono avere sui processi infiammatori cronici e indirettamente anche sulla salute orale. Gli esperti sottolineano però la necessità di distinguere con chiarezza tra fattori che possono aggravare uno stato infiammatorio generale e cause dirette delle malattie gengivali. La parodontite, non nasce certo dal caldo, nemmeno dal cambiamento climatico, però esistono tuttavia diversi elementi ambientali che potrebbero influenzare il benessere del cavo orale e delle persone più fragili. Professor Leonardo Trombelli, direttore centro di ricerca per lo studio delle malattie parodontali e perimplantari, Università di Ferrara, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Perché oggi si parla sempre più spesso di rapporto tra cambiamento climatico e salute orale? Cioè, le chiedo questo perché l'OMS parla sempre più spesso del legame tra salute planetaria e umana, però vorrei capire se esistono già delle evidenze scientifiche reali nel campo dell'odontoiatria.
1: Beh, certamente siamo nell'ambito di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come One Health, cioè il fatto che la salute della persona viene vista nel contesto di un più ampio della salute dell'ambiente piuttosto che dell'ecosistema nella sua accezione più ampia. È evidente che, come lei ha giustamente sottolineato, quando parliamo di parodontite non parliamo certamente di una malattia che è legata ad inquinamento o al global warming. Tuttavia, certo, cominciano ad emergere, come lei giustamente riferiva, alcune evidenze anche da studi di coorte piuttosto ampi, insomma, dove sono stati considerati migliaia di soggetti, che ad esempio mettono in evidenza come l'esposizione cronica a quello che sono le polveri sottili fini si associa ad un aumento che è significativo da un punto di vista statistico del rischio di contrarre una parodontite. Questo perché nell'inquinamento, come lei ricordava, ci sta ovviamente un aumento dello stress ossidativo, un aumento dell'infiammazione sistemica, un impatto negativo sui microbi normalmente commensali del cavo orale, quindi tutte condizioni che in qualche maniera possono accentuare naturalmente nel momento in cui dovesse instaurarsi la malattia. Questo soprattutto nelle forme più severe di malattia, ecco, sembra certo essere un determinante di aggravamento.
0: Certo, quindi il PM2,5, i metalli pesanti, possono in qualche modo aggredire direttamente le gengive o magari alterare il pH salivare?
1: Ma la parodontite di fatto è una malattia infiammatoria cronica che deriva da una risposta nostra, dell'ospite, ad una disbiosi tecnicamente, cioè sì, ad un'alterazione sì, in quella che è la composizione della flora microbica. È evidente che tutto ciò che porta da un lato ad una, come dire, impasse di quelle che sono le normali attivazioni del processo infiammatorio che ci difendono dai batteri, e dall'altra però determinano un aumento indiscriminato di quella che è l'infiammazione sistemica, possono contribuire in maniera rilevante naturalmente all'esacerbazione della malattia. Si pensi anche solamente, voglio dire, all'impatto che ha l'attività fisica piuttosto che la dieta mediterranea. In questo senso invece in termini protettivi nei confronti ad esempio dell'insorgenza della progressione della parodontite. Quindi di fatto, come tutte le infiammatorie croniche del nostro organismo, anche questa evidentemente sembra risentire di questo tipo di fattore.
0: E disidratazione e secchezza della bocca possono aumentare alcune fragilità del cavo orale, professor Trombelli?
1: Beh, certo, lei accennava al riscaldamento globale, quindi all'impatto del cambiamento climatico. Lì chiaramente dobbiamo essere meno tecnici, forse più filosofici, più sociologici o antropologici, perché al di là ovviamente del fatto che le ondate di calore, l'aumento delle temperature determinano effettivamente degli effetti fisiologici negativi sul cavo orale, appunto lei ricordava la riduzione del flusso salivare con tutto quello che comporta in termini di maggior suscettibilità alla carie e anche alla parodontite. Il tema ambientale è un tema però più vasto perché appunto si associa a uno scadimento della qualità dell'aria, naturalmente pone un problema di sicurezza alimentare, di accesso ad esempio alle fonti idriche e non ultimo naturalmente accentua potenzialmente le diseguaglianze sociali, soprattutto come una differenza acuire le inequità relative all'accesso alle cure, che è un altro tema naturalmente
0: Certo,
1: importante che si associa a questo.
0: importantissimo, importantissimo. C'è anche un altro aspetto, professor Trombelli, si parla molto di ecoansia. Vorrei capire se i picchi di cortisolo causati da questo stress abbiano poi ripercussioni fisiche, non so, come il bruxismo, come problemi di microcircolo gengivale.
1: Beh, dunque, lì faccio fatica ad avere dati, non riesco a richiamare dati specifici, tuttavia è evidente che nel momento in cui abbiamo un incremento di cortisolo, essendo il cortisolo un grosso, diciamo, ormone che modula quella che è la risposta infiammatoria, evidentemente questo potrebbe creare ovviamente un deficit immunitario che si ripercuote su quelle che sono le fasi di esacerbazione, di acuzie della malattia parodontale, quindi no, non è assolutamente da escludere. Lei citava il bruxismo, le dico chiaramente un'accentuazione di quelle che possono essere le cosiddette parafunzioni, cioè il sovraccarico funzionale non legato alla masticazione che noi impartiamo sulle strutture parodontali, cioè quelle che sostengono il dente, è evidente che in presenza di infiammazione si sommano e determinano un'accelerazione in quello che è il processo di distruzione dell'osso che sta attorno ai denti. Quindi in questo senso, diciamo in via e diretta e mediata, certamente l'ecoansia, come lei la chiama, può
0: Ecco,
1: avere un impatto. Bello ecoansia, devo dire.
0: ansia. E invece quanto incidono patologie come diabete, come malattie cardiovascolari nella salute delle gengive?
1: Beh, allora mi preme sottolineare come ormai sia acclarato che la parodontite, in quanto diciamo, condizione di infiammazione cronica legata appunto a una disbiosi, possa impattare in maniera negativa su tante altre patologie sistemiche. Lei accennava ad esempio alle patologie cardiovascolari, il diabete, ma ci metto anche ad esempio alle malattie reumatiche, l'artrite reumatoide in primis. Adesso anche probabilmente un'associazione, pur sempre un'associazione, diciamo non quindi una relazione causale, con il declino cognitivo e l'Alzheimer. Quindi sono tanti i distretti in cui probabilmente e la messa in circolo di batteri che derivano dalle nostre gengive e la messa in circolo anche di fattori dell'infiammazione possono avere una ripercussione a distanza. E quindi questo è certamente un qualcosa di cui tenere in considerazione, su cui noi, anche come Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, di cui io mi pregio di essere presidente, ci siamo battuti perché questo livello di sensibilità anche nelle altre discipline mediche venga tenuto in debita considerazione. Nel caso del diabete, lì il caso è ancora più particolare perché nel diabete la relazione è bidirezionale, cioè laddove la parodontite fondamentalmente è una delle maggiori complicanze del diabete sia di tipo 1 che di tipo 2, e quindi chi il diabetico è più propenso a sviluppare forme severe di parodontite, è altrettanto vero che la parodontite non trattata può in qualche maniera contribuire negativamente al compenso metabolico della persona diabetica. Quindi c'è questa doppia relazione.
0: Professor Trombelli, breve pausa, momento musicale, poi torniamo qui a Summertime a parlare di salute orale e clima.

0: nothing feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Continuiamo a Summertime a parlare di medicina. Il dibattito scientifico oggi si interroga anche sui possibili legami tra ambiente e salute orale. Dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia arriva però un richiamo molto concreto ai fattori di rischio tradizionali della malattia parodontale, patologia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di sostegno del dente e che, se non trattata, può portarne progressivamente alla perdita. Spesso però il problema inizia molto prima, con segnali apparentemente banali, se vogliamo, come il sanguinamento gengivale durante il lavaggio dei denti. E proprio su questo punto si concentra una nuova indagine della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che ha analizzato la percezione della salute orale tra gli italiani. I dati mostrano una situazione particolarmente preoccupante tra i giovani adulti. Molti sono attenti

0: che cos'è la parodontite? Spesso si usa ancora il vecchio termine piorrea, però ci spieghi proprio da un punto di vista clinico come questa infezione batterica arriva a distruggere i tessuti di sostegno del dente?
1: Ma intanto ben venga il termine piorrea, perché almeno è un modo per farci capire da tutta la più ampia fascia di popolazione.
0: Capiscono tutti.
1: Per cui va benissimo usare piorrea. Tuttavia, ecco, se si vuole usare quello che io chiamo il nome da festa, parliamo di parodontite. La parodontite è una malattia infiammatoria che deriva da una disbiosi. Cioè ci sono condizioni in cui i nostri batteri, il microbioma che noi abbiamo normalmente alloggiato nel cavo orale e in particolare nella zona, diciamo, prossima al margine gengivale, vicino alle gengive, per condizioni ovviamente X, si determina, in qualche maniera diventa patogeno. Adesso cerco di tenerla più semplice, cioè si carica di specie microbiche che sono dotate di un potenziale distruttivo e sono capaci di evocare una risposta infiammatoria massiccia nell'ospite. Questa risposta infiammatoria ha da un lato il vantaggio di circoscrivere questo genere di infezione, ma dall'altro innesca una serie ovviamente di eventi che porta progressivamente alla distruzione, come lei ha giustamente detto, dell'osso e dei tessuti che sostengono il dente in bocca. Questa malattia ovviamente, una volta che si innesca, è autoalimentante, per cui se in qualche maniera non viene riportata la condizione di eubiosi, cioè ritorniamo alla flora batterica buona, a questo punto ovviamente diventa un meccanismo, un circolo vizioso che porta a una perdita via via sempre maggiore, con poi vacillamento del dente, mobilità e finalmente perdita dell'elemento dentario stesso.
0: A me ha colpito molto questa poca attenzione da parte dei giovani adulti, no? Come si spiega questo paradosso di ragazzi che sono poi molto attenti all'estetica, ma lo sono molto meno alla salute gengivale, no? Spendono molti soldi in sbiancamenti, in allineatori invisibili per ricorrere al sorriso perfetto, e però poi lo stato di salute delle gengive sottostanti viene ignorato.
1: Sì, allora chiariamo intanto, il sanguinamento gengivale è uno dei segni clinici più eclatanti e più presenti nell'ambito ovviamente delle malattie parodontali. Non necessariamente rivela una parodontite, cioè la forma più grave di malattia, potrebbe anche rivelare, e questo soprattutto nelle fasce d'età appunto della generazione Z, quindi dai 20 ai 29 anni, potrebbe rivelare anche semplicemente un sanguinamento gengivale, che è la fase, chiamiamola reversibile, della malattia parodontale, quella da cui poi la parodontite prende avvio. Il fatto però, leggiamo la positiva, il fatto che è vero che il 36% dei giovani dichiara il sanguinamento, ma è altrettanto vero che nel momento in cui lo dichiara vuol dire che la percezione positiva può comportare di rimando un atteggiamento preventivo terapeutico di valore, di efficacia clinica, e quindi vuol dire che la consapevolezza che qualcosa che non va può portare, poi può spingere il giovane naturalmente a mettere in atto misure preventive o in questo caso terapeutiche, che poi arginano, nel momento in cui la malattia è ancora reversibile, arginano la progressione della malattia. Io cerco di vederla in positivo, ecco.
0: Quindi male ma non malissimo, oppure bene ma non benissimo.
1: Esattamente.
0: Allora, professor Trombelli, chiudiamo con un messaggio di Antonio di Salerno che scrive: si fa presto a dire cultura della prevenzione, ma la verità è che andare dal dentista oggi in Italia è un lusso. Se non hai forti dolori, la pulizia dei denti o la visita specialistica diventano le prime spese che tagli quando non arrivi a fine mese. Questo è un enorme problema, professor Trombelli.
1: Certamente, l'accesso alle cure è il problema, molto probabilmente è uno dei problemi. È evidente che la consapevolezza non basta, cioè noi dobbiamo aumentare il livello di consapevolezza nella popolazione, perché certamente i riconoscimenti di segni e sintomi che sono, chiamiamoli patognomonici, molto legati alla malattia, è il primo movens che porta il paziente verso ovviamente l'accesso alla cura. Tuttavia è vero che il 96% delle prestazioni di odontoiatria erogate nel territorio nazionale sono ancora appannaggio del privato, e solamente un 4-5% sono legate naturalmente all'odontoiatria.

0: pubblica. Questo evidentemente crea ovviamente un, come dire, un argine in quello che può essere l'accesso alle terapie parodontali e orali in genere. Tuttavia, dobbiamo anche dire che per come sono organizzati i livelli essenziali di assistenza, quantomeno le fasce di vulnerabilità sociale, quindi legate al reddito, e sanitaria, quindi legate a gravi patologie, vengono comunque, a queste vengono garantite ovviamente le cure
1: Vero,
0: odontoiatriche.
1: è vero,
0: E questo
1: è
0: naturalmente
1: vero.
0: è un pregio del nostro sistema sanitario universalistico. Ecco, è chiaro, ci sono differenze,
1: Certo.
0: come lei ben sa, dal servizio sanitario regionale, visto che è la normativa regionale che le regola. Tuttavia, mi sento di dire che almeno per quelle che sono le categorie più fragili, più vulnerabili, questa attenzione c'è.
1: Bene, la ringrazio professor Trombelli, grazie professor Leonardo Trombelli, direttore centro di ricerca per lo studio delle malattie parodontali per implantari all'Università di Ferrara. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno. Con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ci sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono l'attimo fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11 cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. 3 ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'attimo fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. 3 appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16:32.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: E torniamo a Summertime. Invecchiare restando attivi e indipendenti è il desiderio di tutti, ma c'è un nemico silenzioso che spegne l'autonomia di migliaia di persone: l'artrosi e i problemi all'anca. Quando l'articolazione si deteriora, anche una banale passeggiata oppure fare le scale si trasformano in un calvario di dolore. Per anni la parola protesi ha spaventato generazioni intere, evocando dubbi sulla durata dell'intervento, sulla paura dell'operazione e su cosa si potesse davvero tornare a fare dopo il recupero. E il dato clinico, che è anche una rivoluzione culturale, è che oggi la chirurgia ortopedica ha letteralmente cambiato marcia, rovesciando le vecchie regole d'accademia. I materiali moderni sono così resistenti che garantiscono una durata dell'impianto impensabile fino a 10 anni fa. Ma la vera novità è nei criteri dei chirurghi. Non si opera più guardando semplicemente una lastra radiologica, ma si decide in base alla qualità della vita del paziente. Se il dolore vi impedisce di godervi la vita, quello è il momento giusto per intervenire senza aspettare di non farcela più. Per capire come sono cambiate le tecniche chirurgiche riabilitative, scoprire come l'ortopedia moderna stia restituendo il movimento a migliaia di over 60, tra poco ci collegheremo con la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Questo è il prossimo tema di Summer.

0: quella dell'anca è una patologia molto frequente, soprattutto con l'avanzare dell'età, ma non riguarda esclusivamente le persone anziane. Quando il deterioramento dell'articolazione provoca dolore persistente e limita in modo significativo le normali attività quotidiane, la protesi può rappresentare una soluzione efficace per recuperare mobilità e qualità della vita. Tuttavia, il percorso che porta all'intervento non è sempre semplice e molti pazienti tendono a convivere col dolore per anni prima di rivolgersi allo specialista. Buon pomeriggio, professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo, esperta nella chirurgia mini-invasiva e protesica del piede, della caviglia e del ginocchio.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi tutti, grazie dell'invito e buonasera.
0: Benvenuta, professoressa Di Cave. Ci dice cos'è l'artrosi dell'anca e perché si sviluppa? Quali sono i processi degenerativi alla base di questa progressiva usura dell'articolazione?
1: Allora, l'artrosi dell'anca o coxartrosi, come normalmente noi chirurghi ortopedici la chiamiamo, è una patologia, come si sa, cronica, degenerativa, che colpisce l'articolazione appunto dell'anca, la coxofemorale, con la famosa perdita di cartilagine articolare che riveste ogni osso che entra in articolazione. Lei mi ha chiesto perché arriva, perché viene... Normalmente si sviluppa di solito tra uno sviluppo, diciamo uno squilibrio tra un carico meccanico che grava sull'articolazione e la capacità della cartilagine stessa di resistere ad ogni sollecitazione. Però è bene chiarire un aspetto, e cioè che questa patologia si divide in due gruppi importanti. Uno è quella, la coxartrosi primaria o idiopatica, cioè quella dell'età avanzata senza alcuna causa precisa, e dipende dall'invecchiamento delle nostre cellule che producono la cartilagine, cioè i condrociti, e in realtà non ci possiamo fare nulla, dobbiamo soltanto mantenere, diciamo, un certo carico, una certa attività, purtroppo a noi. E la secondaria invece è dovuta a delle cause un po' più complicate, a volte diciamo che queste cause possono essere congenite, quindi la lussazione congenita dell'anca, e chi non ne ha sentito parlare, quindi la displasia, una patologia con la quale un bambino o una bambina può nascere, ed è un conflitto tra il cotile, cioè l'acetabolo, la cavità che contiene la testa femorale, e la testa femorale stessa, oppure il conflitto nel corso del tempo, per esempio negli sportivi, questo conflitto dovuto al fatto che la testa non è più sferica come prima e entra in conflitto con l'acetabolo. Questo si cura, per esempio, da un punto di vista artroscopico molto bene. Oppure le fratture dell'acetabolo, come nei grandi incidenti, che alterano quello che è appunto il rapporto tra acetabolo e testa femorale stessa. Quindi entrano in questo gioco, scusi e finisco, le malattie immunitarie, tipo l'artrite reumatoide, che possono creare un indebolimento appunto ancora maggiore della cartilagine.
0: Ecco, professoressa Di Cave, i sintomi che dovrebbero indurre una persona a rivolgersi a uno specialista, quali sono? Quali segnali iniziali vengono magari spesso sottovalutati?
1: Assolutamente sì. Di solito abbiamo un lieve dolore che più delle volte, e le sembrerà strano, comincia a manifestarsi all'altezza del ginocchio, cioè un dolore leggero, non molto importante. Poi cominciano le difficoltà, per esempio, ad alzarsi da una sedia con una leggera zoppia. Poi arriva il dolore vero e proprio. E poi in ultimo, una cosa gli ultimi due episodi che fanno veramente portare di solito un paziente dal medico sono l'impaccio nel salire, ad esempio, in auto, per non avere la capacità, non si riesce ad avere la capacità a portare bene la gamba all'interno, no? E bisogna stare col sedile molto indietro, oppure una zoppia con caduta sull'arto che è dolente.
0: Ma come si distingue un normale dolore articolare dai segnali di una patologia invece più importante? Quali caratteristiche del dolore devono proprio far scattare l'allarme, perché magari è un dolore articolare passeggero, no? Può essere.
1: Beh, all'anca di solito, quando il dolore è all'inguine, quando il dolore comincia ad avere, a colpire l'inguine, è un segno un po', un segno un po' più che dovrebbe portare il paziente dall'ortopedico, cioè, anche perché come al solito la diagnosi precoce riduce di gran lunga la percentuale di protesi da mettere in età giovanile, diciamo attorno ai 50 anni, 40-50 anni, mentre invece se noi facciamo una diagnosi precoce, se il paziente magari fa un controllo radiografico banale e va dall'ortopedico di fiducia, questo, alcune cose si possono già prevedere e prevenire soprattutto.
0: Fattori ambientali che aumentano il rischio di sviluppare artrosi dell'anca. Lei prima ha parlato di sport, ha parlato di ovviamente il tempo che passa, gli anni inesorabili passano per tutti. Il sovrappeso?
1: Il sovraccarico ponderale è una delle cose fondamentali, quindi non dico che tutti quanti dobbiamo avere la tartaruga, uomini e donne, sull'addome, però diciamo che un mantenimento,
0: però nemmeno la tartaruga al contrario, no? Nemmeno la tartaruga al contrario,
1: esattamente. L'attività fisica, diciamo, costante riduce un pochino quelli che sono l'accumulo di grasso, che poi va a pesare su tutte le articolazioni, non soltanto sull'anca, anche sul ginocchio e anche sulla caviglia. Questa è una cosa importante, per cui tutti i distretti articolari più importanti vengono colpiti. È chiaro che stando a Roma, io personalmente vivo a Roma, i San Pietrini non allineati non è che ci aiutino tantissimo, no? Però questo è, ci accontentiamo.
0: Familiarità, quanto pesa la familiarità rispetto agli altri fattori di rischio?
1: Non è una cosa molto particolare. Se ci sono delle alterazioni, per esempio di un collo lungo, che è come avere un naso di papà o le orecchie di mamma o viceversa, possono presentare, diciamo, un qualcosa che può far avvicinare alla costituzionalità o familiarità, ma direi molto poco, molto poco.
0: Professoressa, ma prima di arrivare alla protesi, quali trattamenti possono essere tentati quantomeno? Quali terapie conservative mostrano maggiore efficacia, quantomeno nelle fasi iniziali?
1: Posso partire dalle indagini, che devono essere abbastanza sofisticate. Devono essere sofisticate perché ci sono delle forme molto precoci, soprattutto nelle persone giovani, che si definiscono l'edema osseo della testa femorale, che poi è il presupposto di una necrosi, per esempio, cioè di una parte della testa femorale che tende ad andare in necrosi, quindi a morire, creando degli ulteriori problemi. Una risonanza a 3 Tesla, quindi ad alto campo, e fa una diagnosi precoce, e questo ci mette nelle condizioni di poterlo trattare a meglio questo tipo di patologie. E quindi lei mi chiedeva che cosa potevamo fare. Possiamo fare tanto. Se per esempio ci troviamo di fronte a una borsite trocanterica, cioè un dolore nella parte esterna che è molto frequente per un disturbo di extra ed intrarotatori, possiamo fare un'infiltrazione di cortisone all'inizio per far diminuire l'edema e l'infiammazione, e fare poi acido ialuronico. Per il resto, per esempio, noi utilizziamo tantissimo, io personalmente, il PRP o gel piastrinico, cioè il derivato delle piastrine, che ha un'altissima percentuale di possibilità di far diminuire il dolore, perché ha una componente antidolorifica molto importante. E devo dire che i risultati sono molto buoni in questo caso.
0: 334 11 11 622, stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori. Scrive Stefania da Fiumicino: mi hanno proposto la protesi d'anca, ma io riesco ancora a fare quasi tutto. Il problema è che ogni notte mi sveglio per il dolore, devo prendere antidolorifici sempre più spesso. È già un segnale che sto aspettando troppo? Stefania da Fiumicino.
1: Sa perché direi di sì? Perché gli elementi clinici, diciamo, valgono molto di più di ogni altro segnale. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci dà. Quindi quando si comincia a non dormire la notte, però durante l'arco della giornata magari questo dolore passa in un secondo piano, perché magari abbiamo da lavorare, dobbiamo andare a prendere i figli, i nipoti e compagnia, il problema si comincia un po' a complicare. Io credo che non bisogna fare niente troppo presto, ma non bisogna fare nemmeno tutto troppo tardi, perché poi si passa a una fase di dolore che secondo me non vale la pena in questo periodo. Sa perché? Per un motivo molto semplice, perché ci sono delle protesi talmente a conservazione di osteotomia, cioè sono molto piccole, per cui poi possono lasciare il campo ad altre protesi senza grandi problemi come era una volta. Quindi le protesi sono completamente cambiate, così come è cambiato anche lo stile di vita.
0: E se si arriva troppo lunghi, professoressa, ci sono anche conseguenze sul recupero funzionale? Cioè si paga dazio dopo?
1: Si paga dazio sa dove? Si paga dazio al ginocchio, si paga dazio soprattutto alla caviglia. Alla caviglia e anche ancora di più a livello lombosacrale, perché ci sono quelle forme di blocco articolare. Non so se vi è mai capitato di vedere persone che camminano con il busto rivolto in avanti e uno pensa che il problema sia unicamente la colonna. No, quello è un problema di anca, perché sono strettamente collegate. Quindi dico di non arrivarci troppo presto in maniera molto superficiale, ma dico anche di non aspettare troppo e di soffrire troppo, perché l'organismo poi tende ad andare in protezione, e quando va in protezione sul dolore altera quelle che sono gli scarichi biomeccanici corretti.
0: Un messaggio arriva da Gaetano da Como, poi dopo andiamo in pausa con una pausa breve musicale. Scrive il nostro ascoltatore: professoressa, cosa ne pensa delle protesi fatte in tantalio e la superficie fatta con tecnologia trabecular metal? Sono valide?
1: Sono quelle che io metto normalmente, perché codile TMD è il trabecular metal, è quello che io metto normalmente, perché ha quella che si chiama un'osteointegrazione molto precisa, con scarsa possibilità di mobilizzazione del cotile, ovviamente quando viene messa molto bene, e questo si presuppone, insomma, che il chirurgo ortopedico sia di grande esperienza. Chiaro, però è ottimo, il cotile che io metto normalmente. Sono assolutamente d'accordo con il radioascoltatore.
0: Benissimo, allora breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di protesi d'anca.

0: dei dubbi più frequenti che si pone chi deve essere operato di protesi all'anca riguarda la durata dell'impianto. Per molti anni si è pensato che una protesi d'anca fosse destinata a usurarsi relativamente in fretta, rendendo probabile un secondo intervento nel corso della vita. Oggi, grazie ai progressi nei materiali e nelle tecnologie, lo scenario è profondamente cambiato. Le prospettive per i pazienti sono molto diverse scusate, rispetto al passato. Sempre con la professoressa Elvira Di Cave, eccola qui, pronto?
1: Eccomi.
0: Cioè,
1: eccomi,
0: professoressa, sento. Perfetto. Allora, dicevo, queste moderne protesi d'anca durano molto più a lungo, no? Rispetto a qualche decennio fa. Sono migliorati i materiali, ma anche le tecniche chirurgiche sono migliorate.
1: Allora, le tecniche chirurgiche sono migliorate, nel senso che la curva di apprendimento dei chirurghi, visto che se ne fanno dalla mattina alla sera, sono decisamente aumentate. Poi si comincia a tirare su specialisti anche abbastanza giovani con grandi esperienze, quindi diciamo come nel calcio, no? Vediamo in giro per il calcio, per i mondiali, tanti giovani. In Italia siamo un po' indietro, mentre invece nell'ortopedia no, nel senso che abbiamo giovani chirurghi che operano alla grande con tutte e tre le vie di accesso, quindi la laterale diretta, la postero laterale e l'anteriore. Non c'è una, se mi posso permettere, una via di accesso più forte o più intelligente o più indicata dell'altra. C'è quella che nelle mani del chirurgo lui ritiene la migliore e quindi gestisce nel miglior modo possibile. I materiali sono assolutamente ormai veramente tecnologicamente molto avanzati, perché andiamo da plastiche trattate ad alte temperature che evita, per esempio, è resistente allo sfregamento, le ceramiche, il titanio. Insomma, abbiamo una migliore integrazione, ma poi soprattutto insieme alla curva di apprendimento anche i modelli delle protesi, che prima erano estremamente lunghe, grosse, sì, adesso sono sempre più piccole e sempre più corte. E questo che significa una protesi piccola? Significa ovviamente, per il tipo di coxartrosi davanti alla quale ci troviamo, significa che possiamo fare una chirurgia mini-invasiva, quindi sì, possiamo anche usare a volte il computer. Io lo uso prevalentemente per quanto riguarda la robotica, diciamo il robot navigatore. Non faccio ovviamente il nome per quanto riguarda la protesi di ginocchio, per l'anca ancora no, ma credo che per l'anca dia più possibilità di utilizzare la mano libera. Quindi diciamo che la pianificazione degli esami, una chirurgia decisamente mini-invasiva, la curva d'apprendimento del chirurgo, il tipo di protesi e il tipo di materiali, diciamo che ormai la protesi di anca non è una passeggiata ovviamente, però è una cosa molto più rapida di prima. Noi mettiamo piedi il paziente, se non il giorno stesso, nelle persone anziane il giorno dopo, e quindi i pazienti devono cominciare a camminare subito, perché la rieducazione funzionale diventa fondamentale.
0: Messaggio: mia madre soffre di osteoporosi grave e soffre molto di dolore all'anca. Può sottoporsi a un intervento di protesi?
1: Assolutamente sì. Le condizioni che determinano l'impianto di una protesi derivano prevalentemente dalle condizioni generali del paziente. Ok, quindi il problema, le situazioni cardiologiche, per esempio il grave diabete, ci sono delle condizioni che ci mettono nelle condizioni di scegliere, sono delle situazioni, scusate, che ci mettono nelle condizioni di dover scegliere quello che è meglio per il paziente. A volte non solo quod valetudine, per farla stare meglio una persona, ma soprattutto per la vita. Non si può mettere a rischio una paziente a meno che non sia fratturata. Allora lì è un'urgenza che va fatta e non è certo un'elezione.
0: Lei prima ha parlato di giovani. Si può essere troppo giovani per una protesi d'anca?
1: No, No, no, non ci può essere. Io ne vedo tanti che hanno necrosi e compagnia, problemi di questo genere. No, non si può essere. E le ripeto quello che ho detto prima: bisogna ascoltare tutti i messaggi che il nostro corpo ci dà. Se la limitazione funzionale del dolore è particolarmente importante, ci sono molte protesi che consentono di impiantare, appunto, di fare un impianto protesico nelle persone giovani ad alta richiesta funzionale. Non sto parlando solo di sport, sto parlando per fare sport amatoriale, sto parlando di gente che ha bisogno di lavorare in un certo modo e non può avere il dolore, questo è il problema.
0: Le faccio un'ultima domanda, professoressa. Lei consiglia, se necessario, un intervento di protesi bilaterale o è sempre preferibile operare un'anca alla volta?
1: No, si può fare bilaterale se le condizioni del paziente lo consentono e se ovviamente se tutte e due le anche hanno una coxartrosi più o meno simile, perché fare un esercizio chirurgico inutile, io non lo ritengo che sia una cosa eticamente corretta. No, si possono fare uno ogni 6 mesi, se ne possono fare dopo 6 mesi, una anca dopo l'altra, senza che il problema esista. Alcuni non vogliono essere operati, per esempio a distanza di 6 mesi vogliono fare tutto subito, e questo, se mi posso permettere, è un consiglio che darei. Tutto subito negli impianti protesici bisogna avere molta calma prima di dire una cosa di questo genere. Non posso perdere tempo, perché se io preferisco sempre che un'anca venga digerita, dico digerita, messa al centro del proprio organismo e venga accettata. Lei a volte, probabilmente non me l'ha chiesto, ma forse fra un pochino me l'avrebbe chiesto, se si ha la sensazione di una dismetria. Consideriamo che l'anca coxartrosica in realtà non fa nient'altro che retrarre completamente tutte le strutture di un'articolazione. E quindi in realtà io personalmente misuro con un metodo intraoperatorio, quindi non c'è, diciamo, c'è possibilità, ci può stare, ma di solito non c'è la possibilità di allungare o d'accorciare. Se per caso ci proviamo ad operare un'anca che in realtà è dismetrica, abbiamo la possibilità invece di allungarla. Tutto qua.
0: Non abbiamo il tempo purtroppo di rispondere a tanti ascoltatori che hanno scritto, lo faremo la prossima volta. Io intanto ringrazio e saluto la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Abbiamo parlato di protesi d'anca e abbiamo finito Summertime, per quanto riguarda questa finestra dedicata alla salute, termina qui. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domani. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17.
2: e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Sul riscaldamento globale cambia il Niño e l'effetto sugli oceani. Pericolo siccità ed eventi meteo estremi, avverte l'ONU. Unione Europea e NATO si concentrano sulla guerra ibrida russa. Tajani parla di ingerenze, anche elettorali. Nuova apertura di Putin sulla soluzione diplomatica in Ucraina. Gli azzurri dominano i giochi del Mediterraneo di Taranto con record di oltre 200 medaglie. Stasera la cerimonia di chiusura.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Il pianeta è in grave pericolo, il Niño ha proporzioni gigantesche e durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del noto ciclo climatico planetario. In servizio.
10: Il nostro pianeta è in grave pericolo a causa di El Niño, il ciclo climatico che alza la temperatura degli oceani. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, avverte il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che riassume gli allarmi che si susseguono nell'osservazione del noto fenomeno di proporzioni gigantesche che continua pericolosamente a scaldare il pianeta. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il ciclo è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, riporta il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore negli ecosistemi in cui le temperature stanno già in crisi per il riscaldamento globale. El Niño potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, spiega Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causate dalla siccità e da inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
9: Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi a livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche gas, GPL e metano. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedono del passo indietro di Giulia Presutti. I nomi dei conduttori verranno chiariti presto, ha detto il dirigente. Per diversi media è in corsa Claudia Di Pasquale. Cambiamo argomento, il caso Lipsi e le nuove tensioni tra l'Unione Europea e Mosca aprono un nuovo capitolo della cosiddetta guerra ibrida, stato di massima allerta per Unione Europea e NATO. Il ministro degli esteri Tajani, il pericolo c'è ed è in corso, dice. Intanto Putin apre scenari di pace in Ucraina, ma Zelensky replica, mente su tutto. Il servizio.
11: L'ombra lunga della guerra ibrida russa innescata dall'attentato di Lipsia tiene in apprensione l'Unione Europea, la NATO e l'Italia, tanto da far lanciare l'allarme anche al ministro degli esteri italiani. Il pericolo c'è, in corso massima attenzione a possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi. Sarebbero un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi le due persone identificate e sospettate per il drone e bomba nello scalo della città tedesca. Intanto anche Londra si unisce all'accusa a Mosca per i fatti di Lipsia, convocando l'incaricato d'affari russo. Azione grave e irresponsabile che minaccia la nostra sicurezza collettiva, si legge in una nota del ministero britannico. Dal canto suo il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera goffa. Intanto, a margine del forum economico di Vladivostok, il presidente russo Putin ha affermato che al momento non esiste alcun piano di mobilitazione per l'offensiva in Ucraina. Mente su tutto, replica duro Zelensky, che a luglio aveva affermato di aver ricevuto informazioni dai suoi servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
9: Ancora drammi familiari in cronaca. Finale ligure, nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, avrebbe ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. E a Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per togliersi poi la vita lanciandosi dal balcone. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Marty McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Cala il sipario sui giochi del Mediterraneo di Taranto con un bilancio record per l'Italia. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi. Stasera la cerimonia di chiusura.
2: Più di 200 podi, mai nessuna nazione europea c'era riuscita in una singola edizione di una competizione multisport. La prima è l'Italia, dominatrice più che protagonista ai giochi del Mediterraneo che si chiudono stasera a Taranto. I numeri raccontano la fantastica cavalcata degli azzurri: 224 medaglie con 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Il precedente record nei giochi del Mediterraneo apparteneva sempre all'Italia, con le 193 medaglie conquistate a Bari nel 97. Ovviamente è impossibile ricordare tutti gli azzurri medagliati. Citiamo solo il bilancio delle due discipline al debutto ufficiale nei giochi. Nel padel l'Italia chiude come prima nazione per numero di podi complessivi, con due argenti e due bronzi. Nella roller marathon, una maratona di pattinaggio a rotelle su strada, portiamo a casa un oro, un argento e un bronzo. Stasera il gran finale alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, la cerimonia di chiusura. Per il Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: Eccoci qui dalle 17 alle 20 in onda con Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. E voi ci siete? Se volete potete farcelo sapere e darci un'idea delle vostre opinioni sui vari argomenti che tratteremo contattando il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Lo potete fare con dei messaggi vocali, purché brevi, oppure con qualche parola scritta che noi cercheremo di leggere in diretta. Ormai sapete che ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle smart TV, e insomma potete restare con noi in tanti tanti modi. Oggi cominciamo subito con la domanda che tutti ci facciamo in questi giorni, no? Dopo quello che è successo a Lipsia, come reagiranno la NATO e quindi anche l'Italia e l'Unione Europea? E poi quali altre misure potrebbe prendere la Russia, che dice no, non siamo stati noi a fare insomma con quel drone a Lipsia a fare un tentativo di attentato a un aereo ucraino. E insomma vedremo quali sono gli scenari su questo argomento che ovviamente ci preoccupa un po' tutti. E poi andremo a parlare sempre in questa prima mezz'ora del nostro programma del timore di ingerenze elettorali da parte dei russi sulle elezioni in vari paesi europei. Ne ha parlato il ministro Tajani e noi andremo a vedere come tecnicamente è possibile e qual è quanto è ingente questo rischio. Va bene, dai, vi ho già detto troppo e aggiungo soltanto che saremo in compagnia ovviamente come sempre di due esperti, in questo caso su questi due argomenti, e poi via via tratteremo tanti altri argomenti d'attualità come sempre accade fino alle ore 20. Restate quindi con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Bruce Springsteen, Night Shift.

0: Night Shift nella versione di Bruce Springsteen, quindi di 4 anni fa. Ovviamente tutti ricordiamo la versione originale dei Commodores degli anni 80, con Lionel Richie alla voce, e ovviamente ricordiamo che in questi giorni Lionel Richie è stato ricoverato in terapia intensiva proprio dopo un concerto, si è sentito male, quindi speriamo che si riprenda. Ma andiamo ai temi di attualità di cui parlavamo poco fa, preannunciandovi quindi il primo tema del nostro programma. Ne parliamo con Michele Esposito, corrispondente dell'ANSA da Bruxelles. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, tutti ci chiediamo come reagiranno, cosa, in quali misure consisteranno le contromisure dopo quello che è successo a Lipsia, contromisure contro la Russia da parte della NATO, dell'Unione Europea o dei singoli paesi. Intanto partiamo dalle dichiarazioni, per esempio, da parte dell'Unione Europea, dei suoi rappresentanti.
1: Sì, innanzitutto il passo, diciamo, in avanti è stato che rispetto a incidenti precedenti dello stesso tipo, questa volta c'è stata un'ufficialità nel, diciamo, nel puntare il dito contro Mosca. Già questo prelude comunque a una escalation nella contesa tra UE e Russia e diciamo,
0: certo,
1: che da parte dell'Europa.
0: Appunto, sì, perché erano un po' di giorni, no, che si parlava di questo incidente a Lipsia, e sì, chiamiamolo incidente, insomma, ho attentato a Lipsia, e dall'altro ieri si sa che sono stati presi come responsabili, indicati come responsabili dalle autorità tedesche che hanno indagato 2 cittadini che quindi potrebbero essere stati mandati dalla Russia. E ecco, però sia von der Leyen, sia i capi della NATO, sia i vari paesi dell'Unione Europea hanno detto risponderemo, però non hanno precisato con quali misure, quindi
1: no.
0: Qualcuno dice vabbè, che ne so, rimandiamo a casa un ambasciatore, cose del genere,
1: sì.
0: Però il clima è un po' da terza guerra mondiale, quindi volevamo capire anche da
1: il
0: Bruxelles
1: clima,
0: che aria si respira, da
1: il
0: Bruxelles che aria si respira.
1: Il clima è di allarme, anche questa notte dalla Danimarca è scattato un allarme su possibili sabotaggi a infrastrutture locali, c'è stato un nuovo incidente in un'industria in Baviera, c'è un clima di allarme. Diciamo che, come ha detto von der Leyen ieri, questa è la nuova normalità, è una frase che è stata un po' così, abbastanza dura, però ha un fondo di verità. Diciamo che in questo periodo quello che noi possiamo considerare incidenti casuali, l'Europa non li considera casuali a prescindere.
0: Sì, ma questa guerra ibrida che dovrebbe essere la nuova normalità, cioè, ci dobbiamo abituare un po' ad attacchi che possano colpire le infrastrutture informatiche, no? Attraverso appunto le elettricità,
1: anche le industrie militari.
0: Certo,
1: sono
0: tutti ormai digitalizzati e quindi sono tutti oggetto di possibili attacchi ibridi.
1: Da un punto di vista concreto l'Europa. Prego.
0: Sì, no, dicevo, von der Leyen stessa c'è finita dentro direttamente, perché se non sbaglio qualche mese fa c'era stato un aereo su cui lei si trovava che è stato deviato di corsa per un rischio,
1: sì,
0: del genere.
1: Mentre andava a Sofia, lì diciamo non è stata come dire ufficializzata nessuna paternità nell'origine di quell'incidente. Da un punto di vista concreto, Bruxelles, diciamo, si prepara a fare 2 cose. Innanzitutto, torna d'attualità l'uso degli asset russi che nel dicembre scorso non era passato, e torna adesso d'attualità l'uso degli asset congelati russi che l'UE vuole dare all'Ucraina, e parallelamente torna sempre d'attualità una stretta notevole ai visti d'ingresso turistici per i russi. Questa cosa nell'estate scorsa faceva parte dell'ultimo pacchetto di sanzioni che l'UE aveva, a cui l'UE aveva lavorato, non in una maniera un po' diversa, perché c'era uno stop ai veterani russi, non è passata anche perché c'erano delle perplessità da parte di Italia, Spagna e Francia. Certo, adesso torna di attualità e ci sarà probabilmente nelle prossime settimane un pacchetto di misure che potrebbero prevedere una nuova stretta negli ingressi dei russi. Poi, da un punto di vista invece strettamente militare, non cambia, insomma, lo spartito è quello di accelerare sulla difesa, accelerare sui progetti comuni con l'Ucraina e magari anche accelerare nell'erogazione delle varie tranche del prestito da 90 miliardi per Kiev. tutte certo. queste cose sono, diciamo, più o meno percorribili. Sì, percorribili, diciamo. Ecco.
0: Sì, bisognerà vedere poi se la Russia non considererà dal suo punto di vista una escalation, appunto una provocazione, visto che la Russia dice no, non siamo stati noi, quindi nega ogni responsabilità, il fatto di, come dicevi tu, prendere i suoi beni che al momento sono congelati, i suoi beni in Europa, e darli direttamente all'Ucraina. Questo effettivamente a Putin non farà piacere.
1: La cosa fu naufragò, tra l'altro, appunto perché la società che detiene la gran parte dei beni, che è Euroclear, che ha sede in Belgio, come dire, lo stesso Belgio aveva forti timori di ritorsioni da parte di Mosca. Dall'altra parte, appunto, come giustamente dicevi, certamente c'è un clima più di allarme, ci sarà certamente forse un rafforzamento da parte dei singoli paesi nella sorveglianza delle cosiddette infrastrutture critiche, nello stesso tempo difficilmente ci saranno azioni, come dire, di singoli paesi senza che ci sia un consesso europeo che dia l'ok.
0: Speriamo che non ci sia una escalation davvero a gravissimi livelli, ecco, speriamo che non sia proprio la terza guerra mondiale come ce la immaginiamo, e speriamo quindi di poterne riparlare prossimamente. Grazie a Michele Esposito, corrispondente dall'ANSA di Bruxelles. Ora Somber con My Body Isn't Ready.

0: Allora, come succede? Le ingerenze elettorali, vabbè, si parla dei social, si parla di ingerenze nella campagna, ma anche nei meccanismi di voto è in qualche modo possibile, dove c'è il voto elettronico, ad esempio?
1: Allora, dobbiamo intanto cominciare a fare delle distinzioni di carattere etimologico su quelle che sono le interferenze e quelle che sono invece le ingerenze.
0: Okay.
1: Ci troviamo di fronte alla capacità incredibile della Russia di far sentire la propria voce anche quando la censura imposta dall'Unione Europea ha in pratica tarpato le ali a quello che era il volo pindarico fatto da Russia Today e da altre testate online.
0: Sì, lei sta citando un altro aspetto che io le avrei chiesto, quindi mi legge nel pensiero, perché effettivamente si è scoperto anche che c'è la possibilità di bypassare questi filtri, diciamo, messi, queste censure messe ai media russi sottoposti a sanzioni, quindi c'è anche questo aspetto.
1: Guardi, voglio farle un paragone andando indietro nel tempo. La Russia ha dimostrato una capacità straordinaria di cimentarsi in quella che era la conquista dello spazio. Adesso lo spazio che viviamo noi è quello cibernetico e quindi non guardiamo in alto verso il cielo, ma purtroppo chiniamo la testa per guardare sul telefonino cosa ci arriva o andiamo alla ricerca di qualcosa. La capacità russa ha trovato in strumenti come RT.com, con Sputnik e altre testate particolarmente aggressive, la capacità di confezionare fake news con una professionalità che nemmeno Walt Disney o comunque altro Spielberg sarebbero stati capaci di realizzare. Questo ha spaventato tutti, perché la capacità di fare disinformazia, quindi di fare disinformazione, è nelle corde del Cremlino, e gli strumenti tecnologici non mancano, e soprattutto non manca una capacità di concentrare le proprie energie per arrivare materialmente a mandare a segno un determinato disegno. In questo scenario, quasi fosse una previsione meteo, c'è la nuvola della censura. Nuvola della censura che è stata innescata già da tempo, RT.com, che era fatto benissimo, intendiamoci, nessuno, anzi c'è da fare i complimenti per gli aspetti tecnico.
0: Ci tengo a chiarire, avendo lavorato nelle TV internazionali, che Russia Today, finché Putin era nostro alleato, come dire, era sicuramente una TV di alto livello che portava la voce della Russia, ovviamente, il suo punto di vista.
1: Certo,
0: però c'erano colleghi assolutamente validi. Il problema è che in una situazione di guerra ovviamente è unilaterale la visione che queste testate, così come in tanti altri paesi dittatoriali o quasi, portano. Ecco, questo è il problema, ma non è che fosse una testata di fake news all'origine.
1: No, certo, però teniamo conto che in un paese dittatoriale la fake news è uno strumento normale.
0: Certo,
1: noi siamo
0: certo.
1: abituati a distinguere il mondo tra quelli di destra e quelli di sinistra.
0: È che purtroppo noi abbiamo due minuti. Io le chiedevo proprio tecnicamente com'è possibile fare un'ingerenza elettorale. Quindi lei mi sta dicendo con la propaganda, è ok, ma le volevo capire se ci sono anche degli strumenti.
1: Si tratta di manipolare l'opinione.
0: Okay.
1: E ci stanno riuscendo perfettamente utilizzando, e non c'è soltanto la stampa americana. O certa stampa americana che lo ha sottolineato, utilizzando personaggi capaci di avere ascendente su una popolazione estremamente diffusa che vive e si nutre di malcontento, e quindi hanno dimostrato di sapere individuare i cavalli su cui scommettere e con i quali riuscire a creare correnti di pensiero che hanno percentuali interessanti sotto il profilo degli equilibri elettorali.
0: Sì, l'abbiamo visto negli Stati Uniti con Trump, che ha pescato, indipendentemente dal fatto che fosse un fenomeno, come dire, influenzato dall'estero o meno, però ha pescato, diciamo, su questo malcontento che di cui lei ha parlato. E il Financial Times
1: parla di Vannacci,
0: cavallo di Troia russo, quindi individua molto pesantemente Vannacci come cavallo di Troia russo.
1: Sicuramente ci sono una serie di ingredienti che fanno sì che quella ricetta del Financial Times possa funzionare, dati dall'esperienza sul territorio fatto, come ha detto, militare all'ambasciata di Mosca, e contatti che si sono poi tramutati in una sorta di apprezzamento. Se uno prova, mettendo nel formato digitale del mondo al contrario, a mettere la parola Russ, così riesce a trovare Russia, russo, russa, trova una forza

0: ricorrenza di questo termine, e grandissimi complimenti legati a quello che è un modo di vivere che noi non sappiamo apprezzare. È un esperimento banale che può fare chiunque, perché è giusto che ciascuno di noi si formi la propria coscienza direttamente con anche esperimenti con operazioni di carattere empirico, no? Quindi uno fa control F nel PDF che, del libro che circolava, infatti che circolava liberamente sui mezzi di sulla messaggistica istantanea, eppure avrebbe venduto lo stesso mucchio di copie. Mi sorprende, perché quando c'è un dato non è un'opera letteraria a livello dantesco, siano state vendute quelle centinaia di migliaia di copie, quando in circolazione ce n'era un esemplare gratuito. Su quell'esemplare gratuito, che è finito anche, ha avuto come destinatari anche soggetti non interessati, tra i soggetti non interessati c'è qualcuno che quella prova l'ha fatta, e ci si accorge che il fenomeno non è individuale, ma potrebbe essere un vero e proprio progetto di comunicazione dagli effetti straordinari, dagli effetti anche traumatizzanti, ma comunque sotto il profilo, così se guardiamo solo il contachilometri, è arrivato a fondo scala. E quindi il veicolo di carattere, se vogliamo, che opera sull'opinione, è arrivato sicuramente a fondo scala.
1: Grazie, grazie mille generale, siamo già oltre il tempo, purtroppo ne avevamo poco spazio, ma spero che torneremo a parlarne con lei. Grazie davvero al generale Umberto Rapetto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: La prima mezz'ora è volata, entriamo nella seconda mezz'ora e apriamo subito con qualche sguardo ai vostri messaggi. Per esempio saluto e ringrazio Mary che è sempre molto presente, saluto e ringrazio Gabriele da Milano che dice: se si dovessero toccare i soldi dei cittadini russi congelati, qualunque infrastruttura di deposito potrà in futuro pretendere lo stesso diritto di congelare beni senza il rispetto di una procedura internazionale consolidata. In realtà una procedura internazionale consolidata c'è, ovviamente poi bisogna sempre valutare caso per caso. Sempre a proposito della situazione Ucraina, Russia e dell'attentato tentato dai russi, così si dice, no, a Lipsia, ricordiamo che l'Ucraina, invece, o meglio degli elementi legati all'Ucraina, delle persone legate all'Ucraina, avevano fatto anni fa, all'inizio della guerra in Ucraina, un attentato al gasdotto, al Nord Stream, quindi danneggiando molto più pesantemente la Germania di quanto abbia fatto quell'episodio di Lipsia. Il mese prossimo si aprirà in un tribunale tedesco il processo a un cittadino ucraino accusato in relazione all'attentato dinamitardo, appunto, del 2022 ai gasdotti sottomarini Nord Stream che collegano la Russia all'Europa. Questo per aggiornarvi, ma tra poco andiamo a parlare di Trump, perché ovviamente l'abbiamo nominato e quindi non possiamo esimerci dall'approfondire le notizie di oggi che lo riguardano. Direi prima però di ascoltare Lizzo, che ci sta bene sempre con Still Bad.

0: plane. E dopo Lizzo andiamo a parlare di come dobbiamo interpretare la notizia del mantenimento di 50.000 soldati americani e statunitensi nell'area del Medio Oriente, evidentemente con tutte le tensioni che si legano all'attuale conflitto in Iran. Ne parliamo con Federico Petroni, analista di Limes. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, come la interpreta questa notizia, appunto, del mantenimento delle truppe deciso da Exet?
1: Ma lo interpreto con l'idea che la guerra può andare in pausa, ma non può finire, nel senso che gli Stati Uniti non hanno da tempo la possibilità di andare fino in fondo, cioè di fare degli sbarchi in Iran di terra, un'invasione anche di una parte dell'Iran per sottometterlo alla loro volontà e riaprire lo stretto di Hormuz, ma non hanno neanche l'intenzione di cedere all'Iran il controllo di uno stretto così importante. Si sono affidati ultimamente soprattutto alle armi economiche, quindi aumentando le sanzioni e la pressione finanziaria e l'embargo petrolifero con l'Iran, e mantengono e hanno intenzione di mantenere comunque un dispositivo militare attorno all'Iran per ricorrere a bombardamenti
0: mirati
1: del tutto inutili, in ogni caso, all'occorrenza.
0: Beh, però per chi ha l'età come me per ricordarselo, diciamo, gli Stati Uniti, anche quando non c'era Trump, per esempio nella guerra in Iraq, dopo una prima guerra che non ha portato al rovesciamento di Saddam e quindi a un intervento di terra, ci sono state poi l'embargo prolungato per 13 anni, se ben ricordo, e soprattutto sporadici attacchi, le no-fly zone e così via, e poi alla fine c'è stato l'attacco di terra comunque. Quindi non so se andremo avanti 13 anni e poi in prospettiva l'obiettivo sarà comunque occupare l'Iran, o si sono resi conto gli Stati Uniti dopo l'esperienza irachena, ma soprattutto dopo quella afghana, che non conviene neanche tanto.
1: Allora, ci sono due cose da dire su questo. Intanto è cambiata l'attitudine verso il cambio di regime. Un tempo l'idea di cambiare il regime per installare governi compiacenti, vedi Iraq 2003, si faceva con invasioni di terra. Hanno capito gli americani che non si può fare questo, non si può fare tanto in Iraq, ma non si può fare a maggior ragione in un paese molto più grande, ancora più montagnoso, con una profondità storica, istituzionale, imperiale come l'Iran. Non è possibile farlo. Resta l'idea di usare la forza in maniera sporadica per provare a costringere un regime a obbedire alla volontà dell'America. È stato possibile farlo in Venezuela.
0: Infatti stavo pensando anch'io al Venezuela.
1: Non sembra possibile nemmeno fino in fondo a Cuba. È stato impossibile in Iran. Appunto, la seconda cosa da dire.
0: Beh, aspettiamo
1: che...
0: e vediamo, perché chiaramente mi interessa la sua seconda ipotesi, però è evidente che, per esempio, nel caso dell'Afghanistan non c'è stato interesse a cambiare il regime in meglio, anzi, no? Quindi a volte c'è un disimpegno, soprattutto da parte di Trump. In quel caso sia Trump sia Biden, che si sono avvicendati in quel periodo, hanno avallato questa decisione.
1: Sì, perché l'idea di creare un regime nuovo in laboratorio, in provetta, che automaticamente fa gli interessi dell'America, è sempre stata una follia, e giustamente la guerra al terrorismo ha sconfitto questa idea. Comunque resta appunto l'idea di costringere con la forza da remoto, senza un'invasione di terra, un attore internazionale a sottomettersi alla volontà americana. La seconda considerazione che volevo fare era che al momento gli Stati Uniti non hanno la forza per condurre vaste operazioni di terra contro nemici organizzati, grandi ed eserciti complessi. Non ce l'hanno per la Russia, non ce l'hanno per l'Iran, non ce l'hanno nemmeno per la Cina.
0: Ma perché non
1: mancano
0: ce l'hanno?
1: Uomini,
0: ecco, mancano uomini.
1: Uomini, mancano soprattutto le munizioni, perché l'industria della difesa americana è stata talmente svuotata da 30 anni di logiche aziendaliste, capitaliste, tutto si può dire dell'industria della difesa, fuorché sia gestibile come un'industria normale. Ha bisogno di fare scorte, ha bisogno di ridondanza, che invece le logiche di un mondo senza la minaccia sovietica avevano del tutto eliminato. Gli Stati Uniti hanno pianificato per 30 anni guerre piccole, di piccola scala. Ora che invece ritorna lo spettro di la possibilità di una guerra contro un nemico della terra, si ritrovano ad avere svuotato l'industria bellica, e i giornali americani sono pieni di denunce di generali che dicono: non abbiamo abbastanza munizioni, non abbiamo missili. Un tempo queste erano neanche delle Cassandre, non gli si credeva perché gridavano al lupo, al lupo. Oggi invece il problema è concreto, visibile.
0: Beh, c'è anche l'altro problema, cioè chiaramente c'è il problema del l'80% di missili utilizzati, no? E quindi gliene rimangono poco, non le possono neanche dare, neanche se volessero, all'Ucraina, perché gli servono per l'Iran finché questa guerra continua. Però c'è anche il tema dell'obsolescenza rapida delle armi, no? Per cui capisco anche il fatto di non metterne troppo in magazzino, visto quello che costano, perché poi andrebbero distrutte, sarebbero superate. Beh, insomma, si possono distruggere anche facendo la guerra, me ne rendo conto, però sicuramente c'è una rapida evoluzione dei sistemi di armamenti e quindi anche delle munizioni. Questo è uno dei
1: c'è
0: problemi.
1: C'è un altro discorso
0: di
1: da fare, che proprio perché non dovevano combattere grandi guerre, gli Stati Uniti hanno puntato su pochi armamenti estremamente costosi e sofisticati dal punto di vista tecnologico. L'F-35, le portaerei sempre più sofisticate, ma anche i missili intercettori, quelli delle difese antimissile, che costano due, a volte anche tre ordini di grandezza in più rispetto ai missili che vengono dai nemici. Ora, si pensava, e questa era una vera e propria ideologia, che la qualità battesse la quantità, perché gli Stati Uniti avevano le armi più sofisticate del mondo. Dalla guerra in Ucraina si è riscoperta una verità che poi in realtà non è mai andata via, cioè che la quantità ha una qualità in sé e per sé. Ora, altri paesi si sono attrezzati, come la Russia, l'Iran, la Corea del Nord, la Cina, l'Ucraina stessa di recente, a riscoprire la quantità. E un esempio sono i droni, che sono diventati il vero protagonista della guerra d'Ucraina, hanno consentito a Kiev di resistere oltre le pressioni di Mosca, quanto non ci si aspettava. Certo. Gli Stati Uniti sono indietro da questo punto di vista, non hanno fatto i cambiamenti necessari, e segnalo che c'è stata da poco le dimissioni del segretario dell'esercito Dan Driscoll per vari motivi, tra cui proprio il fatto che il segretario, il suo capo, Pete Hegseth, gli ha messo i bastoni tra le ruote sull'idea di modernizzare il reparto droni dell'esercito degli Stati Uniti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E quindi, insomma, abbiamo un paradosso: l'impero più moderno della storia non riesce a modernizzarsi, e questo gli impedisce di fare le guerre.
0: Allora, sorvolando sull'ultima butade di Trump, cioè lo stretto di Hormuz, che non solo deve essere considerato americano d'ora in poi, ma dovrebbe chiamarsi stretto di Trump, perché vabbè, dacci ogni giorno una butade di Trump, invece volevo affrontare nei prossimi due minuti anche un altro aspetto, cioè c'è stato un altro affondamento, il secondo in una settimana, di una nave dell'Ecuador accusata di narcotraffico, e tra l'altro in questo episodio sono sparite delle persone che i familiari dicono ma erano solo dei pescatori, no? Quindi e non è chiarissimo questo, perché pare che vengano proprio, come dire, rapite alcune persone accusate di narcotraffico, poi non si sa che fine fanno, oppure vengono affondate insieme alle navi. C'è un poca chiarezza su questo, ma cosa dobbiamo pensare, visto che l'Ecuador invece in questo momento non è un nemico ma un alleato degli Stati Uniti?
1: Dobbiamo pensare che gli Stati Uniti vogliono far sentire il loro vogliono fare la voce grossa nell'emisfero occidentale. Sono passati a un esercizio estremamente brutale del loro dominio sull'emisfero occidentale, e basti vedere quanto accade anche col Canada, che si deve sottomettere all'autorità alle decisioni anche economiche degli
0: Nei
1: Stati
0: dazi,
1: Uniti.
0: Certo,
1: e questa però è più una manifestazione di debolezza in realtà che altro, perché come dimostra Cuba e come dimostrano anche altri studiosi che pubblichiamo sull'IMES fra poco, gli Stati Uniti non controllano davvero il loro emisfero occidentale, in particolare non controllano il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico, chiamato Golfo d'America,
0: già,
1: e non lo controllano perché c'è Cuba e perché esiste anche una difficoltà proprio materiale della Marina americana di controllare anche uno specchio d'acqua così vicino. Questo in parte è motivato, no, l'idea di Trump di recuperare il dominio sull'emisfero occidentale, ma tutte queste manifestazioni, questa pompa magna, queste esagerazioni servono a mascherare la realtà che gli Stati Uniti non controllano nemmeno l'emisfero che rivendicano come loro, e questo più in generale ci segnala come l'America si sta riorientando sempre di più a stare sull'emisfero occidentale più che a puntare sul mondo intero.
0: Grazie, il cortile di casa, però insomma direi che con proiezioni dall'Iran a qualsiasi altro posto nel momento in cui Trump lo desidera. Grazie a Federico Petroni, analista di Limes. Tra poco parleremo proprio di questo espansionismo americano in Venezuela in particolare, che però potrebbe far comodo anche a un'azienda italiana. Prima Feeling con Sone.

0: Feelings. Allora, andiamo avanti a parlare della espansione, diciamo, degli Stati Uniti nella parte sud del continente americano, ovvero nell'America Latina, e parliamo del Venezuela. Venezuela, come tutti sapete, insomma, con questo cambio al vertice voluto dagli Stati Uniti, con il rapimento vero e proprio di Maduro, e ora che c'è una leadership più, come dire, più morbida nei confronti degli Stati Uniti, si firmano accordi per lo sfruttamento del petrolio, e anche per l'ENI, quindi anche per l'azienda italiana, può essere un vantaggio, perché è tra le aziende che stanno firmando accordi in merito. Ne parliamo con Alberto Negri, giornalista, reporter di guerra e editorialista del Manifesto. Buonasera, ciao Alberto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, anche l'ENI fa affari in Venezuela adesso?
1: Ma qui fanno tutti affari, ma non capisco il vostro tono trionfale, perché quello che
0: ma
1: è accaduto...
0: Ma quale tono trionfale, Alberto? C'è dell'ironia, vostro... c'è dell'ironia, Alberto, non hai colto.
1: Me lo auguro che ci sia dell'ironia, perché non so se vi siete resi conto, ma questo è l'accordo petrolifero più strano che sia stato firmato da un paese petrolifero negli ultimi 40 o 50 anni. Non avevo mai visto nella mia vita professionale, e faccio il giornalista da oltre 40 anni, un accordo in cui un paese cedesse a un altro, in questo caso gli Stati Uniti, addirittura 17 pozzi petroliferi per un totale di oltre 65 miliardi di riserve petrolifere accertate.
0: Sì.
1: Cioè, questo non è un
0: più
1: accordo.
0: Più del 50%, sì, sì.
1: Scusate, ma questo non si può chiamare un accordo. Questa è una resa incondizionata del Venezuela, della Rodriguez, a Trump. Non si può chiamare in nessun altro modo. Poi, naturalmente, a cascata sono arrivati gli accordi delle società petrolifere, della Chevron americana, che dovrebbe occuparsi del bacino dell'Orinoco, e poi anche dell'ENI sul giacimento, mega giacimento definito di Junin, un giacimento di cui peraltro ne sappiamo ancora abbastanza poco, sia del contratto che di tutto quello che sta avvenendo lì. Ma certamente quello che abbiamo visto è appunto una resa incondizionata della Rodriguez a Trump, tant'è vero che i due sono anche d'accordo per dire che di elezioni qui non se ne parlerà in Venezuela neppure il prossimo anno. Questo mi pare abbastanza chiaro, cioè quello che era il regime di Maduro, di cui la Rodriguez era il braccio destro, la vicepresidente, ha praticamente alzato le braccia e si è arresa a Trump.
0: Eh beh sì, questo è abbastanza chiaro, e quindi, come tu sottolinei, se non c'è interesse a fare delle elezioni, vuol dire che l'idea di democrazia non era poi così prioritaria, no? Ma prioritari erano gli accordi sullo sfruttamento petrolifero, o lo sfruttamento petrolifero tout court. Ecco, in tutto questo l'ENI, diciamo, ha sempre avuto interessi, no? Sui teatri di guerra, che molto spesso si coniugavano e si coniugano insieme alla parola petrolio.
1: Beh, gli interessi l'ENI ce li ha sempre avuti, nel senso che non è che avesse interessi per i teatri di guerra, è che i paesi petroliferi spesso e volentieri si trovavano coinvolti in zone di guerra. Per esempio, uno degli esempi più eclatanti è quello dell'Iraq, dove già negli anni 80-90 l'ENI aveva firmato degli accordi per lo sfruttamento di alcuni dei pozzi petroliferi più importanti del paese. Poi naturalmente è successo quello che è successo, tra cui l'invasione americana del 2003, per cui questi contratti, come dire, sono stati rivisti e riveduti.
0: Casualmente paesi nella zona di Nasiriya, in particolare, dove erano presenti le truppe italiane.
1: Paesi in guerra che peraltro continuano, dopo essere usciti dai conflitti, almeno da quelli più importanti, a essere degli attori petroliferi, perché l'Iraq oggi esporta diversi centinaia di migliaia di barili, per esempio, non solo nel Golfo, ma anche attraverso le cisterne, l'autotrasporto nella Siria, tant'è vero che si parla addirittura di creare un oleodotto tra l'Iraq e la Siria, alternativo ad altri che sono in programma nella regione. Certo, quello del Venezuela ha qualche cosa di clamoroso, perché il paese ha oggi una produzione di 1 milione, poco più di 1 milione di barili, 1 milione e 2, 1 milione e 3. Una volta, anni fa, negli anni 90, raggiungeva addirittura i 3 milioni di barili al giorno. Qual è l'idea? L'idea di Trump e degli Stati Uniti. L'idea degli Stati Uniti è praticamente quella di sostituire mezzo Medio Oriente. Perché? Perché il Venezuela è, almeno nella classifica, in testa a tutti i paesi petroliferi del mondo per riserve di petrolio, perché vengono attribuite al Venezuela più di 300 miliardi di barili, più dell'Arabia Saudita, più dell'Iran, più dello stesso Iraq di cui parlavamo prima. Quindi praticamente il Venezuela dovrebbe sostituire un po' l'Iran, l'Iraq e persino un pezzo di Arabia Saudita, quindi di rendere, come dire, sempre meno importante strategicamente quello stretto di Hormuz su cui incide una guerra ormai da 6 mesi.
0: Certo, e poi ciliegina sulla torta per Trump, chiaramente accaparrarsi il petrolio del Venezuela e controllare le politiche petrolifere del Venezuela significa anche strangolare ancora di più Cuba. Grazie Alberto Negri, purtroppo non
1: grazie
0: abbiamo più
1: voi,
0: tempo, ma alla
1: tutti,
0: prossima.
1: Eh?
0: Grazie, buona serata.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ed eccoci nella seconda ora del nostro Summertime serale con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone oggi in regia. Un paio di aggiornamenti dalle notizie d'agenzia che stanno arrivando. Alcuni media dicono che purtroppo a Ceuta, in un centro di accoglienza per questi minori stranieri arrivati nelle settimane scorse, un 17enne marocchino è morto. Cercheremo di saperne di più prossimamente. E poi la notizia notizia che l'indiscrezione sulla conduzione offerta a Claudia Di Pasquale per Report appunto è confermata, quindi dalla redazione di Report la notizia è stata accolta da applausi scroscianti e commozione, perché Claudia Di Pasquale sarà co-conduttrice a fianco di Daniele Piervincenzi. Oggi c'era un incontro nelle ultime ore tra Claudia Di Pasquale appunto e i dirigenti Rai, e è stato evidentemente trovato un accordo, accolta così una sorta di mediazione tra i conduttori che dovevano essere calati dall'alto e le proteste degli inviati, tra cui Claudia Di Pasquale, che avevamo sentito proprio un paio di giorni fa in questa trasmissione. Forse le abbiamo portato fortuna, chi lo sa. Tra poco altri aggiornamenti, soprattutto altri approfondimenti. Parliamo del clima, ci sta un po' preoccupando questo allarme dell'ONU su El Niño, che si aggiunge in questi mesi, si aggiungerà anche nei prossimi mesi fino a febbraio 2027 agli sconvolgimenti dati già dall'innalzamento delle temperature per le ragioni che ben conosciamo. E poi parleremo anche del fine vita e delle differenze tra le varie leggi regionali. Prima Benson Boone con The Time of My Life.

0: E allora parliamo del nuovo allarme sul clima lanciato questa volta dall'ONU e che riguarda anche il Niño, che come fenomeno andrebbe a sommarsi già a tutti i problemi che conosciamo legati appunto alla siccità, agli eventi estremi di questo clima dovuto al riscaldamento globale. Ne parliamo con Luca Mercalli, climatologo e ovviamente, come sapete tutti, divulgatore scientifico. Grazie Luca per essere con noi.
1: Eccoci qui, buonasera a tutti.
0: Allora, questo nuovo allarme dell'ONU cosa aggiunge in realtà?
1: Ma aggiunge soprattutto una fase di vigilanza molto drammatica, anche nelle parole della segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, per tutti i servizi meteorologici mondiali e in particolare per quelli delle regioni attorno al Pacifico, che nei prossimi mesi potranno essere interessati da eventi estremi che metteranno in pericolo la vita delle persone, l'economia locale, l'agricoltura, la disponibilità di acqua, di energia, genereranno nuovi incendi forestali, soprattutto in Australia e in Indonesia, e nuove alluvioni invece in Sud America, sulla costa pacifica. Quindi è un allarme importante perché è la prima volta che viene dato con questa enfasi negli oltre 50 anni di storia dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e che fa capire quanto questo Niño sia eccezionale. Sembra che potrebbe essere il più intenso da 1000 anni, i dati sono ottenuti dalle indagini paleoclimatiche, soprattutto sui coralli, e si ritiene che il calore che sarà disponibile in più sul pianeta a causa del riscaldamento anomalo dell'immensità dell'Oceano Pacifico potrà far toccare il record assoluto di temperatura al pianeta Terra proprio tra il 2026 e il 2027. Anche il record precedente era avvenuto infatti in una fase del Niño, era del 2024, l'anno più caldo di sempre, e potrebbe quindi essere battuto a breve. Quindi fenomeno naturale il Niño, che però si presenta con un'intensità mai vista prima e si somma al riscaldamento globale, rendendo quindi una situazione di estremo pericolo per gran parte dei paesi del mondo.
0: Ecco, nelle ultime settimane o nei mesi scorsi c'era un po' di dibattito fra gli esperti, perché c'era chi diceva sì, c'entra anche il Niño con queste temperature eccezionali, e c'era chi invece diceva no, il Niño non c'entra niente.
1: Ma no, non c'è stato nessun dibattito, gli esperti sono concordi, il tema è questo: il Niño si sta formando a partire dal mese di aprile. Adesso sta correndo in termini di aumento della temperatura, ma raggiungerà il suo massimo in dicembre. Quindi il caldo che abbiamo visto ora, in questi mesi dell'estate 2026 sul Mediterraneo, non è ancora correlabile direttamente al riscaldamento del Niño, che c'è ma non è ancora arrivato al suo culmine. Quindi probabilmente il caldo dei mesi futuri potremmo attribuirlo al Niño. Probabilmente anche l'autunno e l'inverno sull'Europa saranno più caldi della media, mentre queste ondate di caldo africano che abbiamo visto negli scorsi mesi non hanno un'attinenza diretta con il Niño, e tutto questo però andrà a complicarsi nei prossimi mesi quando la fase Niño raggiungerà il suo culmine proprio in dicembre.
0: Ecco, ti chiedo ancora due cose. Beh, intanto spieghiamo esattamente cosa si intende per Niño, anche se ne parliamo da tanti anni, e poi quando tu dici il culmine a dicembre e l'ONU dice fino a febbraio appunto ci sarà questo fenomeno più intenso che mai, fammi finire la domanda, stiamo parlando soprattutto di fenomeni di caldo estremo nell'altro emisfero?
1: No, allora il caldo estremo abbiamo detto che interesserà tutto il pianeta, mentre i fenomeni estremi di tipo siccità e alluvione saranno limitati alle zone tropicali pacifiche, cioè tra Indonesia, Australia e Sud America.
0: Ok, no, però d'inverno non penso che avremo 40 gradi, no, in Europa, quindi immagino che sicuramente sarà un caldo anomalo forse ed estremo nelle zone in cui è estate.
1: Tutto proporzionato con le stagioni, quindi se i 40 gradi li abbiamo avuti d'estate, per avere un'anomalia forte di temperatura sull'Europa e sull'Italia vuol dire avere durante l'inverno temperature magari di 20 gradi.
0: Ecco, spieghiamo questo fenomeno del Niño in generale, cioè che cosa si intende quando si parla del Niño?
1: È un anomalo riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale, che di solito sono calde verso l'Australia e l'Indonesia, sono fredde di fronte al Cile e al Perù, dove risale una corrente fredda spinta dai venti alisei, Ogni 3-5 anni gli alisei si indeboliscono e l'acqua calda rifluisce verso il Sud America ricoprendo tutta l'immensità dell'Oceano Pacifico tropicale. E questo cambia la distribuzione delle alte e basse pressioni, la circolazione delle perturbazioni e porta soprattutto a un riscaldamento supplementare dell'intero pianeta, che già si sta scaldando per altri motivi, le emissioni di gas serra. E ovviamente a questo si aggiungerà questo surplus di calore dal Pacifico.
0: Chiarissimo, chiarissimo. E quindi questo fenomeno, che solitamente è ciclico, no? Questo del Niño, però in questo caso sarà ed è già misurato come molto più rilevante, più forte del solito. E da questo nasce l'allarme dell'ONU, che si aggiunge ovviamente a tutte le considerazioni sul clima di cui stiamo parlando da tempo. Grazie davvero a Luca Mercalli. Alla prossima.
1: A risentirci. Buon lavoro.
0: Purtroppo mi sa che avremo ancora tanto da dire. Grazie, grazie Luca Mercalli. Intanto un po' di musica che ci accompagna mentre siamo alle 18:16 minuti e 33 secondi qui su Giornale Radio. La musica che ci accompagna in questo caso è dei Bon Jovi, Living Proof.

0: E dopo Bon Jovi con Living Proof, prima di passare al prossimo argomento, un altro aggiornamento. Ne parlavamo circa una mezz'ora fa con Petroni, uno dei nostri ospiti, parlavamo del fatto che gli americani hanno poche munizioni a disposizione. Trump dice: disponiamo di munizioni praticamente illimitate, e i media che dicono il contrario sono feccia traditrice, quindi anche noi siamo feccia traditrice. Grazie Trump, però non bombardarci per favore, don't bomb us please. Parliamo con Matteo Mainardi, coordinatore della campagna sul fine vita dell'associazione Luca Coscioni, perché vogliamo fare un po' il punto sulle differenze tra le varie leggi regionali sul fine vita, soprattutto alla luce della novità che è rappresentata dalla legge in Veneto appena introdotta. Buonasera Matteo Mainardi, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, possiamo fare dei paragoni tra le leggi già esistenti, mappare un po' in Italia quali regioni si sono adeguate all'auspicio anche europeo di trovare delle norme chiare sul fine vita?
1: Sì, allora in questo momento abbiamo 4 regioni che hanno regolamentato la materia. Il Veneto si è aggiunto recentemente ed è la novità, la quarta regione che dopo la Toscana, la Sardegna e l'Emilia Romagna ha approvato una legge di questo tipo. È bene sottolineare che non stiamo parlando di una legge che introduce un diritto al suicidio assistito. In tutte le regioni italiane al momento, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, tutte le persone hanno diritto di richiedere la verifica delle proprie condizioni di salute per accedere al suicidio medicalmente assistito. Queste 4 regioni, quindi Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto, hanno inserito in una legge quali sono le procedure da seguire. Quindi tutte le ASL di queste regioni non si muoveranno in ordine sparso, come succede invece nelle regioni che al momento non hanno una legge. Una discussione si riaprirà nei prossimi mesi in Lombardia, nel Lazio, in Calabria e in Piemonte, dove di nuovo verrà depositata una proposta popolare sul tema, come diciamo già avvenuto nelle 4 regioni che hanno approvato questa legge, e ci sono discussioni nei consigli regionali che riprenderanno o stanno proseguendo in Trentino, in Umbria, in Liguria, e dal dibattito della giornata di oggi direi anche nelle Marche.
0: Ecco, le Marche, che io mi ricordo, vado a memoria, lei mi corregga, erano state protagoniste qualche anno fa di un caso molto particolare, cioè di fronte alla richiesta di un cittadino, di una cittadina, non rispondevano praticamente, quindi la cosa veniva protratta e veniva negato un diritto, non so se ricordo bene.
1: Esatto, proprio nelle Marche a Senigallia c'è stato nel 2021 il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Italia. Quell'italiano era Federico Carboni, che rese pubblica la propria storia una volta che se n'era andato, e ha dovuto aspettare oltre 2 anni e tante decisioni dei tribunali marchigiani per poter accedere a quello che era già un suo diritto. Questa dimostrazione ulteriore che anche dove non c'è una legge ad oggi, gli italiani hanno la possibilità di richiedere, ovviamente a le 4 condizioni fissate dalla Corte Costituzionale, la verifica delle condizioni per accedere alla procedura di suicidio assistito.
0: Quindi ecco, nelle regioni dove la legge c'è già, l'ultima il Veneto, le altre le citava lei, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, non si va più in ordine sparso, ma c'è stato un elemento comune, cioè immagino ci siano degli elementi comuni, ma ci sono anche delle differenze tra queste leggi regionali?
1: Allora, le differenze sono minime e non toccano il cuore delle varie leggi approvate. L'ultima legge in ordine, quella quindi approvata dal Veneto, ha visto degli emendamenti all'iniziale legge popolare, che è la stessa appunto approvata nelle altre, da cui è partito almeno il dibattito nelle altre regioni, e hanno visto l'inserimento di un parere rafforzato per il palliativismo.

0: che fa questo tipo di richiesta di avvalersi di colloqui con associazioni che statutariamente tutelano la vita, quindi diciamo c'è stato questo inserimento di contatto sempre ovviamente se la persona lo vuole con realtà del mondo provvisa, va bene, il cuore della legge è detto rimane ed è comune a tutte le proposte approvate nelle varie regioni che già hanno approvato la legge, cioè la persona fa richiesta al sistema sanitario, il sistema sanitario risponde celermente inviando una commissione multidisciplinare a casa della persona a vedere la sua situazione di salute. Questa commissione fa una relazione, un parere arriva dal comitato etico territoriale e se c'è questo via libera la persona può procedere a richiedere il farmaco letale per porre fine alle sue sofferenze. Ovviamente il passaggio non è automatico, se c'è il via libera della commissione la persona può decidere di non avvalersi di quel farmaco che il sistema sanitario le concede, lo può scegliere fino all'ultimo momento e proprio per questa non è una legge sulla morte, ma una legge che permette di scegliere di essere protagonisti della propria vita fino alla fine.
1: Infatti, mi spiace che questo non sia chiaro per molti o per qualcuno, ad esempio Mario, che ringraziamo per averci scritto, però dice: chiamiamo le cose col proprio nome, si tratta di eutanasia, è inutile abbellire il concetto con altri termini. No, perché l'eutanasia è quando si deve porre fine o si vuole porre fine anche per motivi umanitari, ma alla vita di un'altra persona o un altro essere, nel mio caso il mio cane se soffre troppo, per esempio, no? Quella è ovviamente per il suo bene, per un atto d'amore, ultimo atto d'amore, però con le persone non si può fare, quindi è una scelta individuale che deve essere rispettata se una persona soffre troppo o comunque non ritiene che valga la pena di vivere una vita di sofferenza. Non so se ha detto bene, se lei è d'accordo, se vuole aggiungere un commento.
0: Sono assolutamente d'accordo e ci tengo a specificare che anche l'eutanasia sarebbe importante legalizzare nel nostro paese e ne potremmo discutere. Non si sta però parlando di questo, qui parliamo di suicidio medicalmente assistito che consiste appunto nella richiesta da parte della persona, e questo avverrebbe anche con l'eutanasia, ma la differenza sta nel come avviene poi la morte. Il medico, il sistema sanitario, la commissione di cui vi dicevo prima, al termine delle loro valutazioni si arriva a una prescrizione di un farmaco. Quel farmaco poi la persona malata lo deve assumere in autonomia. Nell'eutanasia invece è direttamente il medico che somministra il farmaco letale, ad esempio con un'iniezione o comunque diciamo portando la persona alla morte.
1: Ecco, un'ultima
0: la differenza sta qui.
1: Sì, un'ultima cosa in 30 secondi, massimo un minuto. A livello nazionale a che punto siamo?
0: A livello nazionale siamo al teatro, siamo al circo, perché da 4 anni ci si dice che c'è un dibattito in corso e che il Parlamento sta intervenendo. Siamo alla fine della legislatura e ancora si dice questo. Ma nel dirlo in realtà non c'è neanche una proposta di legge in discussione al momento, cioè c'è una proposta del governo rimandata in commissione e quindi non c'è un dibattito parlamentare, purtroppo.
1: Meno male che vanno avanti le regioni, allora anche cioè come dire anche di centrodestra. Grazie Matteo Mainardi, coordinatore della campagna sul fine vita dell'associazione Luca Coscioni.
0: Grazie.
1: Poco cambieremo argomento, come sempre abbiamo tante cose da dirvi e anche qualcosa da ascoltare tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa.

0: in futuro sulla Luna.
1: Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata avvolge al termine, dalle 20 alle 21 arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccoci insieme per questa nuova serie di argomenti. Abbiamo parlato poco fa della notizia che arriva dal capitolo Report, dalla redazione di Report. Applausi, scroscianti, commozione per Claudia Di Pasquale, che sarà co-conduttrice al fianco di Daniele Piervincenzi. Noi abbiamo parlato due giorni fa con Claudia Di Pasquale, vogliamo farvi riascoltare alcune delle sue dichiarazioni. Scusate, l'hanno chiamata su alcuni giornali la rivolta degli inviati di Report. Voi state facendo fronte comune, c'è anche Giulia Innocenzi, sì. Alcuni autori di insomma reportage, inviati, ecco, che sì. cosa chiedete esattamente?
4: Ma sicuramente, diciamo, per ricordare un po' quello che è accaduto, è arrivata questa notizia, no, della scelta dei due nuovi conduttori parallelamente alla scelta della rimozione di Siegfriedo Ranucci, un po' come un fulmine a ciel sereno, perché l'abbiamo appreso dalle agenzie. Ovviamente questa scelta un po' calata dall'alto, senza che ci fosse stato alcun preavviso, soprattutto sulla scelta dei due nomi, ovviamente non l'abbiamo presa bene. Abbiamo, nel giro veramente di pochi minuti, ci siamo riuniti, abbiamo deciso di fare fronte comune, di abbandonare il programma nel caso in cui restassero questi due nomi.
3: Ok, quindi non è solo uno sciopero, come ho letto da qualche parte, che poi dicevano: ma come fa a scioperare la Innocenzi, che sono una freelance, un'esterna?
4: Sono due battaglie che si sono unite, che ovviamente vanno insieme. Da una parte ci siamo noi inviati, cioè la squadra degli inviati, quindi degli inviati esterni, quindi freelance come anche me o le Innocenzi, per intenderci, Mondani, Iovene. Noi abbiamo detto che appunto abbandoneremo il programma se questa rimane la scelta, e siamo convinti assolutamente di questa decisione, perché per noi è importante tutelare il nostro lavoro, avere la garanzia di poter continuare a lavorare in modo indipendente, libero e autonomo, come abbiamo fatto fino ad ora.

0: Parliamo ora con Jenny Covelli, inviata da Rao del Corriere del Ticino, che torna qui nostra gradita ospite su Giornale Radio. Ciao Jenny, grazie di nuovo per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, adesso ne sappiamo un po' di più di questo killer che è ad Arau, nella zona. Poi tu ci preciserai meglio il posto, ci ricorderai esattamente cosa è successo e ci traccerai un po' un profilo di questo killer.
1: Sì, allora, quello che sappiamo lo abbiamo in realtà saputo ieri direttamente dalle autorità, che hanno convocato una conferenza stampa per far luce su quello che è successo nella notte tra sabato e domenica vicino all'ippodromo del quartiere di Schachen ad Arau, nel cantone Argovia, dove appunto una persona ha sparato contro chi stava uscendo da una festa di musica techno, la Rauer Rave, e uccidendo una persona e ferendone sei.
0: Una persona che è una ragazza di 22 anni, italiana, esatto. Maria Spinelli, e quindi la questione ha colpito molto anche gli italiani, oltre che gli svizzeri.
1: Esatto. Quello che già sapevamo è che meno di 24 ore dopo era stata arrestata una persona e le autorità hanno solo detto si tratta di un 43enne svizzero. E poi dopo due giorni di silenzio hanno convocato appunto la conferenza stampa alla quale abbiamo partecipato ieri pomeriggio. La sala era piena di giornalisti, moltissimi erano anche italiani. E sono stati forniti maggiori informazioni e in realtà ci sono ancora dei punti che rimangono in sospeso, ma ne parleremo dopo. Quello che è stato detto è che appunto l'autore è stata una persona sola, non dovrebbe aver avuto complici. Si tratta appunto di un 43enne svizzero senza passato migratorio che vive nel Canton Giura. È residente nel Canton Giura, è stato spiegato.
0: Non è stato come abitudine delle autorità degli inquirenti svizzeri, non vengono rivelate le generalità come invece succede in Italia.
1: Assolutamente no. Assolutamente no, non vengono date informazioni
0: ulteriori. Però sono state
1: ulteriori.
0: Date informazioni un po' appunto sull'età, sulla provenienza locale, come stavi dicendo, e poi anche sulle attività di questa persona e sull'arsenale che aveva accumulato.
1: Sì, in realtà è stato spiegato che questa persona, questo 43enne, si è costituito, non è stato arrestato perché la polizia lo ha trovato, anche se è stato spiegato che era sulle sue tracce, perché è stato spiegato che appunto l'uomo si è recato ad Arau a bordo della sua auto, ha posteggiato, è sceso, si è avvicinato alla zona, cioè all'esterno del capannone dell'ippodromo dove si era tenuta la festa, e ha sparato più di 40 colpi con un Kalashnikov, un AK-74. Poi è tornato dove aveva lasciato l'auto, ha sparato alcuni colpi con una pistola calibro 9 e si è allontanato in macchina.
0: Ecco il mistero delle diverse armi, no? Per cui si era pensato inizialmente a più persone, ma invece non c'erano riscontri in questo senso.
1: Più persone anche perché sono due zone distinte. E quindi invece appunto semplicemente lui aveva posteggiato, si è avvicinato a piedi, ha sparato, è tornato all'auto, ha sparato anche lì e poi si è allontanato in auto. Le immagini, è stato spiegato, riprese da chi era presente sul posto, ma anche la videosorveglianza per le strade, avevano permesso di rintracciare l'auto, rintracciare la targa, e quindi gli inquirenti dicono che erano sulle sue tracce quando lui si è presentato spontaneamente in polizia, non nel canton Argovia ad Arau, dove è avvenuto il fatto, ma nel canton Giura a Dolemon, che è la capitale, dove lui risiede. In realtà lui non risiede esattamente a Dolemon, ma sempre nel canton Giura.
0: Si
1: è presentato spontaneamente.
0: Questa notizia che lui faceva il cuoco, era un ex cuoco, sono delle indiscrezioni o l'ha proprio detto la polizia?
1: No, praticamente appunto le informazioni su di lui sono solo queste. Quello che è stato detto appunto che lui si è consegnato, quindi si è presentato al posto di polizia meno di 24 ore dopo, quindi all'una del mattino della notte successiva, ha detto sono stato io e non sto bene. Cioè ha detto che di soffrire di problemi di salute non precisati da tempo.
0: Quindi si ipotizzano disturbi psichici, però ovviamente non si sanno i dettagli.
1: All'interno dell'auto sono state ritrovate l'AK-74, quindi il fucile d'assalto, e due pistole. E sicuramente sono le armi, una delle pistole e il fucile sono sicuramente le armi che sono state utilizzate. Di lui, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato detto che si presume che soffra di un disturbo psichico. Perché? Perché le autorità hanno solo le parole dichiarate dall'uomo nel momento in cui si è costituito e alcune testimonianze che hanno iniziato a raccogliere dal momento dell'arresto.
0: Ma si dice che lui avesse si dice che lui avesse una identità falsa, si nascondesse dietro l'identità di un'altra persona, o non è così, è proprio una indiscrezione non verificata?
1: Non è assolutamente verificata, e quello che mi chiedevi prima del cuoco, in realtà non è così, nel senso che inizialmente soprattutto la stampa italiana aveva ipotizzato che l'autore della sparatoria avesse utilizzato il fucile detenuto quando si è fatto il servizio militare. In realtà non è così.
0: E si parlava di un cuoco dell'esercito, però appunto non ci sono riscontri ufficiali.
1: No, in realtà durante la conferenza stampa è stato spiegato appunto che le armi utilizzate non c'entra niente con il servizio militare svizzero, e che il 43enne ha sì effettuato il servizio militare, ma semplicemente la leva obbligatoria, per spiegare, quella prevista in Svizzera, e durante il servizio militare obbligatorio lui faceva il cuoco.
0: Ah, ecco, beh, sì, ok, allora.
1: Però ha fatto solo il periodo della scuola reclute, si chiama qui in Svizzera, obbligatorio, e poi i corsi di ripetizione che si fanno negli anni successivi.
0: Ok, adesso è tutto molto più chiaro.
1: Quindi ha finito il servizio militare e aveva riconsegnato l'arma nel 2013, è stato detto, quindi quando aveva tra i 29 e i 30 anni.
0: Ok, e quindi le armi che lui ha utilizzato come può essersele procurate, secondo
1: esatto,
0: quanto
1: il punto è questo,
0: è
1: stato spiegato. È stato spiegato che lui aveva queste armi legalmente, e le armi erano registrate e detenute appunto legalmente, registrate a suo nome, per cui aveva l'autorizzazione ad avere queste armi. Ma si tratta di un'autorizzazione rilasciata dal Canton Giura, che è il cantone in cui risiede, oltre 20 anni fa. Questo particolare è stato spiegato perché è cambiata la legislazione in Svizzera nel 2019 e ovviamente è stata resa molto più difficile avere delle armi, detenere delle armi. Prima serviva unicamente, per fare una sintesi, un obbligo di registrazione con la vecchia legislazione, mentre dal 2019 le cose sono cambiate, e per avere l'arma, quindi la K-74 nello specifico che lui ha, non solo è soggetto, cioè si chiamano armi vietate, ma in realtà un cittadino svizzero può averlo, ma è soggetto a un permesso d'acquisto, e vengono verificate le condizioni di sicurezza della persona, e bisogna dimostrare di essere un tiratore sportivo, un collezionista, quindi ottenere un'autorizzazione eccezionale, e c'è un controllo.
0: Beh, questo
1: per
0: quindi
1: cui
0: solleva degli interrogativi, no? Cioè,
1: esatto.
0: Se le ha acquisite illegalmente o in qualche modo ha avuto accesso.
1: No, lui le ha acquisite assolutamente illegalmente, questo è stato precisato.
0: Okay.
1: Però 20 anni fa, quando le condizioni erano molto meno restrittive.
0: Ok. Senti, io ti ringrazio, e ti chiedo ancora, se nei 30 secondi, un minuto che ci restano,
1: certo,
0: quali saranno gli step successivi adesso, cioè cosa prevede la giustizia come tappe successive?
1: Ma prima di tutto, ieri si è parlato di amok, ovvero un'esplosione di follia, un atto di follia omicida, quindi bisognerà capire effettivamente.
0: Perché lui non ha detto il mio movente era, non so, la musica mi dava fastidio, mi stavano antipatici quelli che ho visto in giro.
1: Assolutamente.
0: Non ha detto nulla. Ok.
1: Esatto, quindi la prima cosa da fare sarà innanzitutto capire se questa persona effettivamente soffre di disturbi psichici, soprattutto se fosse in cura per questo, perché dai primi elementi risulta che non è mai stato ricoverato presso una clinica psichiatrica, per cui dovranno capire se fosse in cura con altri medici o meno.
0: E poi forse anche cosa ci faceva lì.
1: Esatto, il movente, perché lui è partito dal villaggio di 500 abitanti nel Canton Giura per andare ad Arau, che in realtà dista solo 60 chilometri, però comunque è andato lì, e perché si sia fermato in quel punto e abbia colpito le persone che uscivano da quell'evento.
0: Eh sì, non era quindi la discoteca movente, sotto casa che gli dava fastidio col esatto, volume alto, chiaramente.
1: Esatto, il movente perché Arau nello specifico, e anche perché abbia deciso di costituirsi, perché appunto durante i primi interrogatori ha deciso di non parlare più.
0: Molto interessante, penso che diventerà un giallo da seguire nel tempo. Grazie a Jenny Covelli, inviata da Arau del Corriere del Ticino, molto precisa e molto preparata. E tra l'altro, a proposito di gialli, di sparatorie e anche di un'arma svizzera, se ne parla per un caso avvenuto in Francia una decina d'anni fa, e che in qualche modo il ritrovamento di un'arma ora sul fondo di un lago riapre. Noi non ne parliamo tra pochissimo, perché tra poco parleremo invece del nuovo codice della strada, ma poi successivamente nella terza ora parleremo anche di questo giallo francese. Jenny, Less Than a Lover.

0: Siamo ora con Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Grazie, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera, eccoci.
0: Allora, parliamo del codice della strada. Ci sono cambiamenti che riguardano le multe, ad esempio, cambiamenti anche sulle multe per l'obbligo della, per chi viola l'obbligo della, dell'assicurazione RC Auto, che sale a 1000 euro la multa.
1: Sì, diciamo, sono state riviste tutte le tabelle delle sanzioni e la buona notizia è che complessivamente sono in calo del 7%, ma ce ne sono 85 nuove violazioni. Quella di cui parlavi tu è sicuramente la più importante, ma probabilmente anche la meno efficace, perché sì, aumenta un poco, aumenta la sanzione per chi circola senza assicurazione, però vorrei conoscere qualcheduno che dice: vabbè, io ho la macchina non assicurata, adesso pago 866 euro, domani dovrò pagare 1000 euro, quindi l'assicuro. Non verrà mai. Non è un deterrente. Qui è un problema di controlli enorme. Noi siamo l'unico paese europeo che ha 9 milioni di auto non assicurate, che è una tragedia
0: enorme. Sì, davvero, sì.
1: Sì, perché sono macchine che fanno 25.000 incidenti l'anno e generano quindi milioni di euro di danni che qualcuno paga, cioè noi, la collettività, perché esiste un fondo che le assicurazioni mettono per coprire questi incidenti da auto non assicurate, e questo fondo è alimentato da chi paga l'assicurazione, quindi insomma alla fine
0: si paga doppio, diciamo, insomma gli onesti pagano doppio, ecco.
1: Quello sempre, non è una questione solo di RC
0: Infatti,
1: Auto.
0: L'ho già sentita questa anche in altri casi, è vero, è vero, è vero.
1: Esatto, una cosa di vita più o meno.
0: Quindi altre novità invece, quali sono?
1: Beh, diciamo che sono state introdotte alcune sanzioni nuove, quella ad esempio accendere i fuochi vicino alla strada che passa da 250 a 1000 euro, questo per i piromani aumenta di molto, per i monopattini che circolano quando sono da intralcio ai pedoni, quindi nelle zone pedonali possono circolare ma con un limite molto basso, la multa adesso passa da 40 a 160 euro e l'altra grande novità è legata a
0: poi c'è
1: le strisce blu.
0: Ah sì, quindi i parcheggi.
1: Sì, esatto. E per le strisce blu c'è una tolleranza del 10% sul tempo e la possibilità di pagarlo in misura ridotta fino al 50% del tempo, poi è la multa piena. Diciamo che il senso di tutte queste novità deriva dal fatto che le sanzioni, la tabella delle sanzioni è agganciata all'aumento dell'inflazione Istat, quindi è un aggiornamento automatico, ma siccome poi dopo gli stipendi non aumentano proporzionalmente, in alcuni casi si era arrivato a livelli di pressione fiscale per le sanzioni altissimo, quindi queste proposte lo rimettono un po' a posto questa anomalia.
0: Beh, dipende dai punti di vista, comunque capisco il ragionamento. C'è anche, non l'abbiamo citata, quella per la violazione delle regole della precedenza, no? Per chi effettua manovre di immissione, retromarcia, inversione di marcia, da 42 a 80 euro, che comunque non è moltissimo rispetto ai 1000 citati negli altri casi. Però ecco, parlavi anche per i parcheggi di una tolleranza, quindi una tolleranza di minuti in più, così?
1: Sì, bravissimo. Esatto, questo è, diciamo, una delle idee, anche perché poi dopo
0: questo
1: tutti
0: è lo zucchero,
1: comuni,
0: cioè o il bastone e la carota, questa è la carota,
1: sì, esatto,
0: diciamo.
1: Questa è una carotina piccola piccola, perché poi dopo le strisce blu abbiamo visto che è successo in tutte le città. Il codice inizialmente prevedeva prima un 20% di strisce bianche gratis, invece adesso sono praticamente tutte blu e si va anche verso un orrendo pagamento pure per i residenti, non solo per chi non è residente in quel quartiere o in quella città. Quindi diciamo anche per questo si è cercato un po' di moderare questa pressione.
0: Guarda.
1: Rimane comunque alla base di tutto il tema dei controlli, perché poi si continuano a fare norme, ma questi poveri agenti del municipale, della polizia stradale, sono chiamati a, diciamo, un compito sempre più difficile e quasi impossibile da portare a termine senza l'aiuto poi dopo dei controlli automatici, che in molti casi, ad esempio quello del cellulare alla guida, è vietato sia dal codice della strada che dalle norme della privacy, quindi
0: dalle norme della privacy. Sì. Ah, spiega.
1: Beh,
0: spiega.
1: Sì, perché esistono già in Cina, per esempio, è una delle sanzioni più ormai normalizzate. Sono anni che loro hanno stroncato l'uso del cellulare alla guida, che è una piaga enorme. Con queste telecamere sofisticatissime, con l'intelligenza artificiale, guardano dentro l'automobile, inquadrano il volto delle persone e quindi sparano multe a raffica. È una tecnologia molto molto diffusa, e anche in Italia è in via di sperimentazione, però diciamo che c'è poco da sperimentare perché la tecnologia funziona benissimo.
0: Però recentemente, recentemente invece sono stati come dire, dichiarati illeciti tutta una serie di rilevatori di velocità.
1: Sì. Beh, quello sì, ma nella fattispecie questo del controllo all'interno delle automobili con telecamere che verificano se chi guida ha in mano uno smartphone è proprio vietato dal codice della strada, non è previsto, bisognerebbe modificare due articoli del codice e poi dopo rendere operativa questa, diciamo, questo controllo. Chiaro che ovviamente i problemi per la privacy sono enormi, perché se insomma si vede chiunque c'è nell'abitacolo, però diciamo il cellulare alla guida è l'altro classico esempio di normativa rivista 18.000 volte. Adesso prima c'era questa della patente alla seconda infrazione, cioè in caso di recidiva, adesso alla prima infrazione, però è quasi impossibile per gli agenti andare a controllare, quindi è l'ennesimo caso di controllo difficilissimo, quasi impossibile, che poi rende vana qualsiasi normativa perfezionata, severa, e tutto questo lavoro che si sta facendo per rendere le norme migliori, più giuste. Se poi dopo non ci sono i controlli, guardate i monopattini, no?
0: Certo, certo, giustamente. Grazie a Vincenzo Borgomeo, a direttore di formulapassion.it. Avrei voluto raccontare un episodio su una multa, ma non c'è tempo, per fortuna.
1: Prima o poi.
0: E quindi il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ancora omicidi in ambito familiare. Nel Savonese spara moglie e figlio di 14 anni, poi si uccide, vittime anche a Barberino del Mugello e a Ostia. La guerra ibrida di matrice russa finisce nel mirino di Unione Europea e NATO. Tajani, anche l'Italia alza l'attenzione. Uomini e donne delle forze armate nel partito di Vannacci, la procura militare apre un'inchiesta.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, studio Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone per lo sport, Gerardo De Vivo. Ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica. Nel Savonese, a Finale Ligure, un uomo di 60 anni è ucciso con un'arma, regolarmente detenuta la moglie architetto e il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, il ritrovamento di un bigliettino con i motivi del gesto ha avvalorato la tesi del duplice omicidio prima del suicidio. E si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo di una donna, sua ex compagna. Infine, Ostia, alle porte di Roma, si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Si tratterebbe di un uomo che ha soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di lanciarsi dal balcone. Cambiamo argomento: la minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito, il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio.
8: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto nel nostro paese e in quelli europei, alza il livello di attenzione.
9: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
8: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo, Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
10: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani, grande testimonianza.
7: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti, oggi nuovi record alla pompa, della benzina che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme insieme alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
11: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno. In casa secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
12: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
7: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci insieme per questa terza ora del nostro programma con Eri Garuti, cioè la sottoscritta ovviamente al microfono, con Lorenzo Cappadone in regia e con il buon Matteo Respinti sempre in redazione. Ci sono tante notizie che stanno arrivando, questa è l'ora in cui le agenzie si scatenano lanciando una notizia dietro l'altra. Si parla sempre di Claudia Di Pasquale, co-conduttrice di Report con Daniele Piervincenzi. Si parla però anche di Gaza, perché Ben-Gvir, il ministro israeliano, ha presentato un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione da Gaza, cioè quelli che sono ancora in vita sarebbe opportuno, secondo il ministro israeliano, mandarli via, ma incoraggiandoli. Come saranno incoraggiati lo scopriremo successivamente. E poi la notizia triste che abbiamo accennato poco fa, cioè un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza a Ceuta e si è saputo ora che questo ragazzo di 17 anni aveva bisogno dell'insulina perché è diabetico e quindi potrebbe esserci stata una difficoltà nel seguire la terapia prevista. Anche su questo immagino che ci saranno novità nei prossimi giorni e sicuramente le autorità spagnole indagheranno. Misteri su cui indagare. In Francia da ormai 14 anni si indaga su una sparatoria misteriosa di cui parleremo tra poco con il nostro prossimo ospite, e poi c'è anche una sorta di caso Ranucci alla francese. Vi ho incuriosito? Bene, state lì quindi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prima Ava Max, Sweet But Psycho.

0: E siamo ora con Diego Malcangi, un giornalista italiano che vive da tanti anni in Francia e che quindi ci dovrebbe aiutare, lo so che chiedo molto, a elucidare, cioè a chiarire il mistero di Chevalin, dove appunto è avvenuta questa sparatoria 14 anni fa. Ciao Diego.
1: Ciao Eri, da quanto tempo non ti sentivo?
0: Sì, ti abbiamo chiamato già nei giorni scorsi, è vero, ma ci fa piacere aprire sempre una parentesi con uno sguardo sulla Francia e tu ci aiuti spesso a farlo. Allora Diego, prima abbiamo parlato della sparatoria in Svizzera da Rau che ha coinvolto una italiana e quindi ho detto tra poco parleremo di un'altra sparatoria misteriosa e che riguarda anche un'arma svizzera, o almeno si era detto all'epoca, utilizzata utilizzata dall'esercito svizzero negli anni 30. Ecco, prima di andare a vedere questa arma che è stata ritrovata, se è la stessa, insomma, si sta indagando sul fondo di un lago nella zona, il lago di Yansi, ricapitoliamo un po' che cos'è stata questa tuerie, questo massacro di Chevalin, questa sparatoria misteriosa.
1: Beh, la dico molto in breve senza troppi dettagli, a differenza del solito, eravamo nel 2012, quindi eravamo agli inizi di settembre del 2012 e quindi insomma siamo al 14° anniversario e furono ritrovati su una piazzola in una zona boschiva accanto a un'automobile quattro corpi, c'era anche una bicicletta sulla stradina, insomma, i corpi erano quelli di un ciclista della zona, che non abitava molto lontano da lì, e gli altri tre erano tutti membri della stessa famiglia Al-Hilli.
0: Una famiglia anglo-irachena di cui dico io padre, madre e suocera sono morti e invece le due bambine erano sopravvissute un po' nascoste dietro le gambe della mamma e della nonna, anche se una colpita gravemente e l'altra invece illesa. E quindi le piste seguite sono immediatamente la famiglia, no? Cioè
1: tantissime.
0: Qualcuno, tantissime,
1: sì.
0: Però appunto si parla del fratello, quindi
1: sì.
0: Famiglia, centro, servizi segreti.
1: Ci sono tante coincidenze che hanno portato anche a pensare a storie di servizi segreti, perché il ciclista morto insieme a loro era un operaio che non aveva accesso a segreti, ma che lavorava per il colosso dell'energia nucleare. Proprio in quegli anni, tra l'altro, una famiglia sciita di origine irachena, col governo iracheno sciita, con lo smantellamento delle centrali laggiù, con la professione del padre di famiglia Al-Hilal, che era un ingegnere aeronautico che lavorava nel dual use civile e militare, microsatelliti, eccetera. Insomma, mettere insieme un operaio del nucleare, un ingegnere dell'aeronautica che lavorava nel settore aeronautico britannico ed europeo, eccetera. Faceva sospettare che ci fosse una pista che poi gli inquirenti hanno detto di aver scartato, ma insomma
0: non si capisce perché escluderla effettivamente. Quindi poteva essere il ciclista il bersaglio e la famiglia esserci finiti in mezzo per sbaglio, o viceversa, perché la famiglia anche
1: o entrambi.
0: Entrambi, chi lo sa?
1: L'unico sospetto nel caso degli entrambi sarebbe un passaggio di informazioni o materiale.
0: Ok, quindi la finta famigliola in vacanza.
1: Non risultano contatti precedenti, però gli scambi si organizzano
0: proprio
1: tra persone che non si
0: conoscono. Facciamoci capire, perché
1: quindi
0: io e te l'abbiamo seguita, io ero pure in Francia in quel periodo,
1: sì,
0: e tu pure, però gli italiani non ne hanno sentito parlare tantissimo, quindi ricapitoliamo, la famiglia era anglo-irachena, no? Quindi stava andando,
1: sì,
0: apparentemente in vacanza in questa zona francese vicino alla Svizzera.
1: Era svedese irachena.
0: Va bene, comunque abitavano in Inghilterra e andavano a fare le vacanze in quella zona tra Francia e Svizzera, in Francia comunque. E che cosa succede nelle indagini? Succede che si scopre che per esempio c'erano dei dissidi fra l'uomo e il suo fratello, quindi viene indagato suo fratello per questioni eventuali di eredità che era ingente in mezzo. Poi si scopre anche una coincidenza molto particolare, cioè che la donna, la moglie, aveva invece avuto un marito precedente che è morto in America in un letto d'ospedale lo stesso giorno di questo massacro. E quindi certo è una coincidenza molto sorprendente, ma le indagini non hanno trovato un legame fra questi due fatti.
1: Beh, non hanno potuto trovarlo perché la famiglia dell'ex marito statunitense, per il quale si sospetta tra l'altro un matrimonio di facciata, non ha permesso la riesumazione. Non c'è stato mai il consenso, non è mai stato riesumato. Gli inquirenti francesi avrebbero voluto verificare e non hanno potuto.
0: Comunque le piste sono tante. Era stato visto anche un motociclista su cui a un certo punto c'erano dei sospetti, però niente di chiaro. Ecco, cosa può chiarire adesso il ritrovamento della possibile arma, posto che sia quella nel fondo del lago vicino?
1: Allora, la stampa locale, in particolare il Dauphiné di Béré, che naturalmente ha sguinzagliato il suo specialista su questo caso, adesso dice che molto probabilmente non è la stessa arma.
0: Quindi niente.
1: Si tratterebbe, secondo fonti della polizia specializzata, sarebbe una Luger P08 e non una P0629, come quella del massacro di Chevalin. Quindi probabilmente non sarebbe la stessa. C'è una cosa particolare che mi ha colpito però nella notizia di questi giorni del ritrovamento di questa pistola. Si parla di due turisti britannici che avrebbero fatto il bagno lì, proprio nella zona antistante il campeggio in cui stavano gli Al-Hilal prima del massacro. Non compaiono da nessuna parte i loro nomi, non hanno pubblicato nulla. Io dico, due turisti che trovano una pistola magari collegata a una cosa del genere, oggi andiamo di post da tutte le parti, no? Video o quant'altro, invece nulla.
0: Potrebbe essere
1: non ci
0: per
1: sono
0: tutelarli
1: nomi.
0: Però potrebbe essere che invece non erano semplici turisti, sì. Tu dici.
1: Esatto, ci ho pensato. In realtà il ritrovamento era di 11 giorni prima che diventasse pubblica la notizia, ed è il 20 agosto, e dal 20 agosto ad oggi non si sanno i nomi di questi due, e questo è abbastanza
0: strano per la Francia, effettivamente. Senti,
1: teniamo conto che stava per arrivare l'anniversario e quindi potrebbe anche trattarsi di qualcuno che ce l'ha messa una pistola.
0: Per poi farla
1: nulla,
0: ritrovare.
1: Le notizie sono
0: certo,
1: poche. Ma
0: certo, però se non è la stessa arma, a questo punto casca un po' il discorso di farcela mettere. Però chi lo sa, il mondo è strano. Io ti ringrazio.
1: Posso fare un'ultima ipotesi nel caso di qualcuno che l'ha messa?
0: Sì, certo.
1: L'inchiesta era inizialmente congiunta franco-britannica, trattandosi di vittime britanniche. Poi, da quando è diventata un cold case ed è stata assegnata all'unità speciale, al parquet di Nanterre in Francia, i britannici non erano più coinvolti. Nel 2024 ci sono stati dei nuovi sviluppi non ben precisati in Francia. Una delle ipotesi sarebbe anche che i britannici abbiano voluto rientrare, facendo ritrovare una pistola a due britannici. Capisci che c'è modo.
0: Mi hai convinto, effettivamente un'ipotesi interessante. Senti, io ti propongo di ascoltare un pezzo con noi e poi di parlare di un'altra vicenda che io stavo preannunciando prima, come il caso Ranucci francese, anche se proprio insomma le similitudini molto limitate. Ne parliamo tra poco, dopo Michel Branch e New Radicals con The Game of Love.

0: torniamo a parlare con Diego Malcangi, questa volta di un altro caso francese, di un'altra notizia che ci interessa. Io ho detto che ci sono delle similitudini col caso Ranucci, semplicemente perché si parla di una decisione arrivata dall'alto a una testata che ha una redazione che non la gradisce. Spiegaci tutto tu, però abbiamo 5 minuti esatti.
1: Si tratta di Charles Sapin, che è il vice direttore di Valeur Actuelle e che è stato incaricato di tenere una rubrica settimanale su France Inter. Ora, France Inter è un canale radiofonico pubblico francese e Valeur Actuelle è considerato un settimanale di estrema destra che ha fatto delle copertine inaccettabili nei mesi immediatamente prima che Sapin arrivasse lì. Quindi la redazione contesta la nomina, dice...

0: detto di essersi impegnato dal suo arrivo come vice direttore a rendere più accettabile quella testata, ha condannato le copertine fatte prima del suo arrivo, ma questo non basta alla redazione. Tieni conto che siamo nel contesto che precede di poco l'inizio della campagna elettorale per le presidenziali, perché l'anno prossimo ci sono delle presidenziali cruciali, e quando si parla soprattutto di una possibile salita dell'estrema destra, io ricordo benissimo quando arrivai in Francia e vi fu un dibattito enorme anche in redazione da noi, perché c'era una discussione sull'eventuale boicottaggio di tutte le notizie sull'estrema destra, proprio non parlare per nulla di Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine, che all'epoca si era qualificato per il secondo turno delle presidenziali. Quindi si parlava proprio di boicottaggio totale, di oscuramento informativo, c'erano questi dibattiti. Adesso naturalmente c'è l'esigenza di mostrare pluralità, c'è una lotta di commissioni parlamentari, una che ha indagato a fondo sul gruppo Bolloré, che ne voleva l'esclusione dalle, e poi è avvenuta anche in parte, dalle piattaforme digitali, il gruppo Bolloré insomma a destra, e poi una voluta dalla destra che invece indaga su una eccessiva propensione verso la sinistra del servizio pubblico, e quindi molti dei dipendenti di France Inter vedono questa apertura come una conseguenza delle pressioni date da quella commissione parlamentare, anche se non è stata specificamente richiesta, e quindi attaccano sia per timore che ci sia un'apertura eccessiva, una normalizzazione dell'estrema destra, sia anche poi per evitare che la radio divenga lo strumento di una normalizzazione politica decisa altrove.
1: I sindacati sono tutti d'accordo, perché leggevo diversi
0: è unanime.
1: Pareri, ma tutti nella stessa direzione, ecco, perché probabilmente Sapin ha questo doppio ruolo, no? Quindi rimane nella sua testata e poi farebbe l'editorialista per France Inter, e quindi continuerebbe a rappresentare una testata che si dice è stata anche condannata per ingiurie, anche se tu dicevi non è colpa sua, non è colpa sua, esatto, infatti.
0: No, non è colpa sua, ma naturalmente apre è un ingresso apparente della testata, in fin dei conti è un ruolo che lui porta con sé, è il vice direttore di quella testata e viene presentato come tale nella sua rubrica, perché è una rubrica in cui entrano degli esterni, lui è compensato poi da altre voci, ci sono altre testate, altri vice direttori che hanno lo stesso spazio.
1: E allora è un po' come qui da noi, non vedo il problema, noi a Giornale Radio abbiamo diverse voci, diversi conduttori che provengono da origini diverse, no? Dal punto di vista politico, del pensiero, della società e così via.
0: Sì.
1: E quindi
0: lì
1: rappresentano, perché no, idee diverse che arricchiscono il dibattito.
0: Per dire, una delle copertine era una deputata di colore della France Insoumise che fu raffigurata come schiava. Eravamo a quei livelli, era prima del suo arrivo, però erano copertine che restano nella memoria, insomma.
1: Va bene, io ti ringrazio Diego, magari nei prossimi giorni, io non lo so, perché in sostanza questo programma si chiude domani per quanto mi riguarda, e poi da lunedì, così rispondo anche a chi me l'ha scritto al 334 11 11 622, tornerà Roberto Poletti, però insomma noi ci risentiamo, ecco, ti dico solo questo. Grazie Diego, grazie mille per le notizie sulla Francia, per averci aiutato a saperne un po' di più su questo paese che io personalmente amo tanto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo.

0: Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Quante notizie, quante informazioni, quanti ospiti e quanti approfondimenti. Oggi, non lo so, mi sembra ancora più ricco del solito il programma. In realtà è sempre ricco, però ogni giorno che passa mi sembra sempre di più. Allora, tra l'altro ne approfitto per salutare, ringraziare tutti quelli che ci salutano e ci ringraziano. E quindi ricambio anche a nome di Lorenzo Cappadone e di Matteo Respinti, perché ci sono ad esempio Maria Teresa, Mary, Gabriele, che ci ringraziano per insomma essere stati con loro e con tutti gli ascoltatori quest'estate. Tra l'altro Gabriele da Milano mi fa piacere, perché dice: sei stata molto brava a dare una mano al Poletti in vacanza. Ebbene sì, dai, gli abbiamo lasciato fare le vacanze. E poi sì, domani ci siamo ancora con questo team, anzi forse in regia ci sarà un cambiamento, ma insomma sapete che si avvicendano i nostri registi tutti molto bravi, e io comunque ci sono ancora. E poi ci sono sabato mattina dalle 8 alle 11 e poi puntini. Invece mi dispiace che non piaccia la nostra musica a Nicola, che ci ha mandato tanti messaggi per dire che insomma questa musica americana, ecco, vabbè, insomma mi dispiace, a me piace. A me va bene la musica programmata dal nostro programmatore musicale. Allora, a proposito di musica, prima di andare a parlare degli ultimi due argomenti molto interessanti di oggi, ci vuole Calvin Harris. Secondo me sì, dai, se lo si ascolta con attenzione piace, no? Sì? Smoke the Pain Away.

0: È con noi Andrea Iacomini, portavoce nazionale dell'UNICEF, UNICEF Italia. Grazie per essere con noi, Iacomini. Grazie, buonasera e benvenuto,
1: buonasera.
0: Ovviamente. Allora, voi
1: buonasera.
0: Dell'UNICEF avete diffuso un rapporto che è abbastanza inquietante. Un bambino su 5 in 21 paesi esaminati, ovvero 21 milioni di bambini, ha subito abusi e sfruttamento sessuale facilitati dalla tecnologia.
1: Sì, diciamo che il 60% dei casi di questo studio, che voglio ricordare è stato realizzato insieme all'ECPAT International dell'Interpol, è praticamente avvenuto su piattaforme di social media, con un solo 14% avvenuto nei giochi online. E cosa dice questo rapporto? Dice sostanzialmente che dalle testimonianze dei bambini che abbiamo raccolto, appunto, e in più anche su bambini non solo che giocano online e offline, ma anche appunto bambini che sono stati vittime di abusi, 15 milioni di bambini sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, 9 milioni è stato chiesto di partecipare a conversazioni a sfondo sessuale o anche di condividere delle immagini sessuali contro la loro volontà, e 4 milioni, quindi numeri enormi, hanno visto diffuse delle immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Ma in realtà, vedete, la reale portata di questo fenomeno è enorme, probabilmente va anche oltre questi numeri che abbiamo dato. E perché? Perché spesso i bambini non segnalano, i ragazzi poi compresi, perché poi li chiamiamo bambini, ma sono comunque bambini adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni, hanno grande difficoltà a segnalare che cosa accade.
0: Certo, anche di capirne la portata, di capire che sono vittime di un fenomeno che va denunciato, ovviamente. Ecco, i social media sono coinvolti in 6 casi su 10, anche questo è inquietante, perché non abbiamo la sensazione che siano così pericolosi i social.
1: Ed invece, secondo proprio i risultati, cioè il 60% dei casi si è verificato proprio su piattaforme social, e parliamo di Facebook, diciamolo, di Instagram, di Snapchat, di TikTok, di WhatsApp, mentre soltanto un 14% è avvenuto nei giochi online. Chiaramente qui le caratteristiche, le funzioni, il design delle piattaforme vengono utilizzati per sfruttare la fiducia dell'utente, no? Mentre invece, appunto, in questo caso il 60%, un numero enorme, possiamo dire, avviene proprio su queste piattaforme.
0: Con delle variazioni tra un paese e l'altro, leggevo che ad esempio in Montenegro oltre l'80% dei casi riguarda proprio piattaforme di social media.
1: Sì, mentre per esempio la Colombia erano collegate a più della metà di questi casi, quindi diciamo dipende dal paese, sono 21 i paesi naturalmente rilevati, si passa dai paesi del sud-est asiatico fino ai paesi dell'Africa, passando da alcune zone appunto dell'est europeo, come la Serbia, come la Macedonia, come il Montenegro. Però insomma questa analisi evidenzia che i bambini vittime poi di questo sfruttamento, chiamiamolo facilitato dalla tecnologia, sono 4 volte più inclini a riferire pensieri, comportamenti, per esempio suicidi, di autolesionismo. Ecco, per esempio, questo è un dato molto importante, e sono molto ansiosi. Per esempio in Messico e in Macedonia, per fare 2 esempi, il rischio di pensieri, di comportamenti suicidi è stato rilevato che era 8 volte superiore per bambini che avevano subito degli abusi, mentre in Pakistan, per esempio, il rischio di autolesionismo era 7 volte superiore. Quindi veramente si può dire che è un fenomeno enorme, forse probabilmente anche abbastanza non preso in considerazione con le dovute attenzioni.
0: Quindi da quello che ci sta dicendo, se il fenomeno fosse governato potrebbe anche servire a mettere in luce, diciamo, a far emergere dati sui crimini, in sostanza, che riguarda.
1: Sì, non c'è dubbio, innanzitutto noi tutti, compresi i governi, le aziende tecnologiche, dobbiamo fare di più, questo è un dato di fatto, no? Per proteggere i bambini online. Però se noi rendiamo le piattaforme digitali più sicure dall'inizio della progettazione, quindi dando più tutela alla privacy dei minorenni, se riusciamo a rafforzare le leggi, poi la regolamentazione, le responsabilità, cercando di garantire che i governi abbiano poi quegli strumenti, quelle misure di applicazione necessarie per affrontare queste forme di abuso, che lo voglio ricordare, sono in continua evoluzione. Pensiamo all'estorsione sessuale, il materiale pedopornografico che è generato dall'intelligenza artificiale, ma qui si aprirebbe un altro tema, no? E poi anche creare dei sistemi, secondo me, importante, segnalazione, il sostegno, perché il minorenne ha bisogno di fidarsi, deve poter sapere cosa fare per segnalare, perché l'1% soltanto, io questo lo voglio dire, l'1% soltanto segnala, ma il resto purtroppo lo tiene dentro sé.
0: Mamma mia, quindi è un fenomeno davvero enorme. Davvero enorme.
1: Assolutamente.
0: E poi il 57% dei casi rilevati coinvolge una persona che il minorenne già conosceva. Questo è interessante. quindi sì, coetanei oppure partner, amici o familiari, sì, però attraverso sempre il mezzo digitale.
1: Sì, vi ricordate quando spesso abbiamo parlato, no, delle violenze domestiche dicendo attenzione, l'orco è dentro casa, spesso l'orco è un affine, è un parente, e sembra quasi clamorosamente che questo tema si vada poi a trasporre in questo sistema, no? Cioè proprio nei paesi oggetto dell'indagine, giustamente diceva, il 57% dei casi coinvolge una persona che il minorenne già conosceva, per esempio un coetaneo.
0: Appunto, o un coetaneo o un parente, fa delle foto, dei video e li mette online, appunto. Sì. Violando i diritti e la privacy e ovviamente anche la psiche del bambino o dell'adolescente.
1: E questo mette un po' in dubbio, no, l'idea che un tempo gli abusi online erano perpetrati da estranei, no? Però certo c'è anche il dato che il 38% dei minori, diciamo, ha incontrato per la prima volta l'autore dell'abuso online, no? Ci sono delle prove che dimostrano che questi abusi sono facilitati da account falsi oppure da funzionalità di messaggistica privata. Però non c'è dubbio che comunque in generale lo sfruttamento, l'abuso sessuale tramite tecnologia hanno anche questi un impatto profondo sul benessere emotivo del bambino, sul suo senso di sicurezza, sulla fiducia che questo ripone poi negli altri. E quindi è chiaro che nelle interviste che abbiamo condotto, questo mi interessa molto, questi bambini ci dicono che paura, la vergogna, la confusione, l'isolamento, no? E quindi addirittura qualcuno di loro diceva ma che cosa mi è successo, e non sapeva, lo voglio ribadire, dove cercare aiuto.
0: Sì, oltre il 40% dei casi, voi dite appunto nello studio, inoltre il 40% dei casi il bambino o l'adolescente non ne parla, non sa questo, proprio come fare, rimane paralizzato da questa cosa, come tra l'altro avviene in tutte le violenze da sempre. Si sa che molte delle reazioni sono appunto di paralisi, di mancata denuncia, anche perché spesso una persona, in particolare una ragazza che subisce molestie o violenze, si sente quasi colpevole, no? Si chiede che cosa ho fatto perché succede a me questa cosa.
1: È vero, infatti non a caso meno dell'1%, cioè attenzione, meno dell'1 è stato segnalato dalle autorità di questi casi, alle autorità, per esempio la polizia o agli assistenti sociali o alle linee di assistenza, no. A livello globale, cioè quella che è il tema più comune per cui i bambini sono rimasti in silenzio, è non sapere a chi rivolgersi e anche a chi raccontarlo. Addirittura ci sono dei paesi dove i tassi di mancata segnalazione sono altissimi, pensiamo all'Armenia, cioè la metà dei casi, anzi più della metà dei casi, non è mai stato condiviso con nessuno.
0: Ecco, voi per concludere date anche dei consigli su cosa andrebbe fatto per affrontare il problema e risolverlo: rendere le piattaforme digitali più sicure, fin dalla progettazione, rafforzare leggi in proposito, creare sistemi di segnalazione e di sostegno di cui i minorenni possano fidarsi e che conoscano.
1: Sì, per esempio investendo nella protezione dell'infanzia, la sanità, la giustizia. Poi abbiamo aggiunto anche spostare l'onere della protezione dei bambini, cioè assicurarsi che la famiglia, la scuola, le comunità cercano di reagire a queste segnalazioni dando sostegno, aiutare i bambini a cercare assistenza in modo sicuro. E poi ecco, ridurre le vulnerabilità economiche, torniamo sempre qui, di cui spesso approfittano gli autori degli abusi. Quindi anche qui sostenere le famiglie, ampliare le opportunità di istruzione, che è importantissima, di occupazione, anche appunto per cercare di sostenere i bambini e poi i giovani. E poi ecco, affrontiamo le norme sociali e di genere che spesso normalizzano la sessualizzazione delle ragazze o stigmatizzano le sopravvissute dalla violenza sessuale. Questo in alcuni paesi rilevati, perché parliamo di alcuni paesi rilevati, pensa a quelli dell'Africa, di alcune zone del sud-est asiatico, come sapete è molto molto radicato.
0: Mamma mia, certo, molta strada deve essere decisamente ancora fatta. Grazie Andrea Iacomini, portavoce nazionale dell'UNICEF Italia.
1: Grazie.
0: E noi prima dell'ultimo ospite ascoltiamo James Morrison con It's Too Late.

0: E siamo allo spazio che di solito dedichiamo a un'iniziativa culturale e in questo caso a un festival molto particolare. Ci interessa e ci incuriosisce. Afro Bricks è il primo festival italiano dedicato all'afrodiscendenza e alle culture afro-italiane e afro-europee. E si svolge a Brescia, è nato a Brescia, unisce musica, arte, moda, cinema, cibo, che non poteva mancare, e incontri di conoscenza, anche con l'obiettivo di valorizzare le comunità afrodiscendenti e favorire il dialogo interculturale. Questa è già la settima edizione, si svolge proprio dal 4, quindi da domani, al 6 settembre a Brescia e ci sono tantissimi aspetti, ospiti, dalla musica al cibo, come dicevamo, che ci interessa approfondire. Quindi dovremmo avere ora in onda con noi Sidi Cassè, che è tra gli organizzatori e tra i musicisti protagonisti di questo evento Afro Bricks. Nel frattempo vi invito a guardare il sito afrobricks.it, nel quale già trovate molte informazioni in merito. C'è per esempio un commento di Fabrizio Colombo che scrive: quest'anno Afro Bricks è più che mai una dichiarazione politica nel senso più alto della parola. Parlare di polis significa parlare di come scegliamo di stare insieme. E noi scegliamo una città dove le radici africane non sono un problema da gestire, ma ricchezza e dono reciproco di umanità. Abbiamo il nostro ospite con noi, lo chiedo a Lorenzo Cappadone. Sì, quindi Sidi Cassè con noi, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Ciao, buonasera, come state?
0: Bene, spero anche voi, e immagino in preparativi ormai agli ultimi dettagli.
1: Sì, infatti stiamo passando gli ultimi questi ultimi giorni solamente tra di noi a come si dice, sconquassarci un po' le idee riguardo al festival. Stiamo finendo di allestire, infatti oggi io sono stato in mattinata al centro dei Comboni per finire di allestire e mettere il palco, la cosa più interessante, la cosa che aspettano un po' tutti. E infatti sono bello, bello contento, sono bello gasato.
0: In Viale Venezia 116 c'è appunto questa location che vi vede protagonisti di questo festival, con tutte le componenti di cui parlavamo, dagli stand gastronomici, quindi la possibilità di gustare, immagino, cibo di vari paesi africani, però lei mi corregga se sbaglio, e poi la musica ovviamente che è protagonista.
1: Esatto, no, hai detto tutto giustissimo. Infatti Afro Bricks ormai da 6 anni a questa parte è penso uno dei punti nel bresciano dove poter incontrare tutte queste realtà contemporaneamente, perché ovviamente c'è tutta la parte di culinaria in cui creiamo queste fusioni, dove puoi trovare sia cibo etiope, senegalese, nigeriano. Ci sono tantissime comunità e tantissimi cuochi che magari hanno anche dei negozi qua nel bresciano, che riescono a trovare uno spazio da condividere per poter trasmettere un po' di cultura culinaria, e allo stesso tempo dall'altra parte del campo, un po' in parallelo alla parte culinaria, c'è come sempre uno spazio per le associazioni, per l'artigianato, dove in molti possono portare prodotti magari della cultura senegalese, africana, Benin, comunque dell'Africa, o altrimenti, come quest'anno ad esempio ci capiterà, dei magari ragazzi di seconda generazione che hanno iniziato percorsi un attimino più intraprendenti, e magari hanno aperto negozi di vestiti o iniziato con dei brand, in cui avranno poi lo spazio per poter esporre tutta la loro arte.
0: Mi immagino dei vestiti colorati bellissimi, dei tessuti sgargianti che danno gioia solo a vederli.
1: Sì, quelli sempre, perché sono importanti, poi sono caratteri dominanti comunque nella cultura africana. Poi le seconde generazioni riescono a creare sempre una fusion che incontra un po' tutte e due le parti, diciamo.
0: Certo,
1: anche
0: certo.
1: Per i non amanti dei colori, ecco.
0: Va bene, ce n'è per tutti i gusti. Allora, invece per quanto riguarda la musica, quali sono i generi più rappresentati?
1: Ecco, per quanto riguarda la musica, Afro Bricks è sempre stata ha sempre avuto l'obiettivo di portare tutta la musica possibile, nel senso che a volte quando si pensa a festival che parlano dell'Africa o festival in cui ci sono artisti africani, si va sempre sui classici, quindi magari strumenti solo con djembe, i tamburi, le cora e tutte queste identità, cose che noi portiamo perché è importante e fa parte del percorso. Ma una cosa che secondo me Afrobricks ha sempre cercato di dimostrare è la convivenza di queste diversità, quindi degli artisti di seconda generazione che hanno dei progetti quasi più pop o rap, oppure portano delle dimensioni che incontrano sia l'afro musicale o il pop italiano, cioè nel senso abbiamo un po' di cose. Quest'anno abbiamo tantissimi gruppi che ci portano un po' di jazz, afro jazz e soprattutto del soul vero e proprio, con un sacco di delle band belle piene. E dall'altra parte abbiamo anche dato uno spazio a un sacco di ragazzi che ci portano sia pop che rap, trap tra virgolette, altrimenti delle fusion che possono essere magari un rock afro o altre dimensioni. Comunque diciamo che c'è un bel pattern molto molto diverso.
0: Ecco, sì, decisamente molto interessante. Ma com'è nata 7 anni fa questa idea? Da dove è partita? Cioè, da Brescia, d'accordo, però è partita dalla musica o c'erano già tutte le componenti fin dall'inizio? Cibo, moda e quant'altro, artigianato?
1: Allora, le modalità sono rimaste prettamente uguali e se devo essere sincero, il primo anno in realtà io non sono nemmeno andato lì come, cioè non ero un organizzatore, bensì ero un artista, cioè mi sono presentato come artista e ho fatto la prima edizione di Afrobricks. Mi sono trovato così bene proprio perché la natura del festival era quella di trovare uno spazio per le seconde generazioni ed è diventato anche per me fondamentale riuscire a scovare le seconde generazioni e ricordargli che comunque c'è sempre uno spazio per sognare, per esprimersi. E diciamo che in questi 7 anni Afrobricks ha mantenuto la stessa formula, però cercando sempre di ingrandirsi. Ecco.
0: Solo un'ultima domanda telegrafica: quante persone richiama in media? Ad esempio, l'anno scorso, quante persone si è riusciti a fare un calcolo? Anche perché non ci sono i biglietti o l'ingresso è libero, però più o meno quante persone hanno partecipato?
1: Allora, nell'arco delle 3 giornate, non vorrei dire dei numeri per cui poi magari mi vengono a mandare i messaggi i miei collaboratori, mi dicono stai sbagliando, però secondo me l'anno scorso ci eravamo aggirati sulle 2000 persone nei 3 giorni, comunque tra andi rivieni c'è stato un bel movimento, contando poi che forse anche un pelino di più, contando che poi il primo giorno abbiamo avuto un po' di sfortuna e non siamo riusciti a fare tutte le esibizioni, ma diciamo che penso che il festival sia rimasto abbastanza nei cuori di tante persone che poi ritornano ogni anno per vedere cosa c'è di nuovo.
0: Bene, grazie. Allora buon lavoro per gli ultimi dettagli e soprattutto poi per i giorni del festival che vanno dal 4, quindi da domani, al 6 settembre, quindi fino a domenica. Grazie, sì. Buon lavoro a Sidi Cassè e a tutto il team di Afrobricks, afrobricks.it se volete saperne di più e se siete a Brescia o potete andarci nei prossimi giorni. Noi siamo davvero arrivati alla fine del nostro programma, quindi non mi resta che salutare tutti voi che ci avete ascoltato oggi, ci avete mandato tanti messaggi, non sono riuscita a leggerli tutti, ma sappiate che li ho guardati, insomma, anche se non li ho letti in onda. E un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia, ovviamente. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto per oggi, ma ci sentiamo domani. Buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire.
3: Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 20. Giornale radio.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 21 ed un minuto. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21 arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 37 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Lo sport non è solo un risultato. È una storia. È una sfida. È emozione, passione e confronto. Da lunedì 7 settembre, su Giornale Radio arriva Sport Club. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari racconta il mondo dello sport attraverso i suoi protagonisti, le notizie, le analisi e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Un'ora per vivere lo sport da una prospettiva diversa, più vicina, più approfondita, più autentica. Sport Club, da lunedì 7 settembre, dalle 16 alle 17, con Tommaso Lavizzari. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa